0: scusate. Volevo fare il cane, ma in questo momento. Sì, io sono un po' un cane. Ma nel tentativo di fare il verso del cane mi sono strozzato perché non è serata questa. Allora, abbiamo parlato di Francesco Salvi, ho detto che fine ha fatto. Scusate, io sono ignorante come una capra.
1: Fa l'attore, no?
0: Fa l'attore, ma è un artistone, ne parliamo in quest'ora. Quindi state con noi e continuate a interagire insieme a noi. Intanto il nuovo degli U2.

0: L'eternità è il mio quartiere, Fabrizio Moro e Ultimo proprio insieme, una bomba atomica, cioè una cosa proprio spaziale, quasi come hai presente quando quell'effetto di Super Saiyan, che diventa, cioè una roba potente, insomma, tutti e due insieme, oh, è tanta roba. Allora, stavo per dire una cosa, no, torniamo a Francesco Salvi, che io ho detto, ma che fine ha fatto? Ignoranza mia, lui vive a Luino ma è impegnatissimo, più che mai sul pezzo, perché fa cinema, ha fatto Francesco in San Francesco, realizza ancora musica e video, l'ultimo progetto si intitola Ti Posto, scrive, è l'autore del libro Teguchi Kalpa, porta avanti la sua attività di pittore, insomma è un, diciamo, un artista veramente incredibile che ancora oggi è sul pezzo, quindi chiedo scusa a Francesco Salvi per la mia ignoranza. Va bene?
1: Ma no, poi alla fine cos'è che abbiamo detto?
0: No, ho detto che fine ha fatto, sì. E come, cioè, capito? È come se uno dice, ma Ligabue che fine ha fatto?
1: No.
0: Sei ignorante, sì. Non puoi dire una cosa così.
1: Sì, magari, perché, probabilmente magari qualche anno fa era un po' più in voga, in TV magari, però visto che fa magari
0: sì,
1: cinema,
0: infatti,
1: fa teatro,
0: tra l'altro,
1: sì,
0: leggevo, esatto, che lui rifiuta la televisione, ha rifiutato delle cose tipo reality, così, che gli erano state proposte, perché non vuole più fare la TV generalista. Abbiamo detto che fine ha fatto Ligabue? Eccolo qua, l'abbiamo citato, eccolo qua. Qualcosa per te. Nella notte di RTL 102.5, Ligabue, proprio lui.

0: Diamonds, Sam Smith, RTL 102.5, buonanotte ovunque siate, qualsiasi cosa stiate facendo questa notte. Prima abbiamo salutato quelli che stanno lavorando, questa volta mandiamo un saluto a quelli che magari non vorrebbero essere svegli, però lo sono perché soffrono di insonnia o perché hanno qualche preoccupazione. Lo so, lo capisco, ed è una cosa brutta, no? Trovarsi nella notte e non riuscire a dormire per preoccupazione o per problemi magari anche di salute, eccetera. E il fatto proprio che esista RTL 102.5 che vi tiene compagnia, e sapete che c'è qualcuno vivo, insomma, più mezzo vivo, diciamo, a quest'ora della notte, secondo me questa è una forza incredibile, no? A me è capitato di notte svegliarmi, tu cosa fai? Accendi la televisione, se guardi i canali tradizionali sono tutte o repliche oppure film, telefilm. Se invece vai su RTL canale 36 trovi veramente dei gioppini come noi che sono mezzi vivi, appunto, quindi se volete chiamateci anche,
1: siamo mezzi vivi ma comunque veri. Cioè, sì, siamo veri. Umani, oh.
0: Esatto. Oh. Questo passa,
1: cioè, io mi tocco, sono ancora umano,
0: anch'io mi tocco ogni tanto, però non posso toccarmi troppo perché sennò poi
1: no, nel senso che visto che c'è l'intelligenza spaziale ormai,
0: l'intelligenza spaziale, quindi
1: che impazza, no,
0: noi siamo medio intelligenti, proprio poco, però insomma, però veri, quello, se cercate autenticità noi siamo qui per voi, e quindi se volete potete anche parlare con noi, 02 25 15 15, oppure mandateci
1: a
0: la vostra
1: paese. Ah, no.
0: Come diceva Diego Pesaola, Zappa Mangusta in onda anche qui a RTL, lasciate le vostre scie luminose, voi che siete funamboli sospesi fra le stelle e la giungla, ecco, tra le stelle e la giungla. Quindi 378 378 1025, e basta più. State con noi, tra poco Cesare Cremonini.
2: Per chi sta lavorando, per chi è in viaggio o per chi proprio non ha voglia di dormire, la radio è fatta di voci in diretta e musica sempre con te, pure di notte. Fino alle 3, ascolta I Nottambuli su RTL 102.5, Very Normal People.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
5: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: The Adventures of Rain Dance Maggie, Red Hot Chili Peppers. Le 2:30, oh, sta volando il tempo, nonostante, no, essendo domenica notte, di solito è un po' più lenta la domenica notte, non è necessariamente una cosa negativa, però. Allora, vi saluto da un posto tra giungla e stelle, scommetto che questo è, aspetta, è Vincenzo De Roma. Perché lui è tra la giungla e le stelle sempre.
1: Sì, lui è una nostra scia luminosa.
0: È una scia luminosa, assolutamente.
1: È profumata a volte anche.
0: Molto profumata. Profumata, lo vedi anche però, al buio, vedi proprio queste. Quando lui cammina nella sua stanza,
1: sì, sì,
0: vedi proprio questa scia luminosa, profumata.
1: Bella Vince!
0: Bella Vince! Allora, Ermanno Pagnoncelli, che ci spara sempre sulle freddure, dice: l'insonnia non è qualcosa su cui puoi dormirci sopra.
1: Ecco.
0: Era un calembour, era un simpatico calembour. Abbiamo voci? Voci della notte? Scie luminose ne abbiamo?
1: Scie luminose, mettetevi in fila.
0: Vai, in coda. Quindi non le abbiamo le scie luminose.
1: Tra poco.
0: Però anche voi, cioè, datevi da fare. 378, cioè noi abbiamo istituito questo numero di telefono, 378-378-1025, apposta per voi scie luminose. Fatevi avanti, scie luminose. Allora, dai, con la vostra bella voce che abbiamo voglia di sentire. Intanto abbiamo anche voglia di sentire la nuova canzone di Marco Mengoni, si intitola Giornate Perse.

0: simpatica, quello delle mucche juventine, che anche ieri ha rischiato di perdere, quindi anzi meritava di perdere. Un abbraccio, Franco.
1: Addirittura Franco, ma Franco di che fede è? Secondo me è milanista, Franco.
2: Sì, potrebbe essere milanista.
1: È un po'
2: sì.
1: milanista. Invece l'altro era Santino il Mungitore.
2: Sì, credo di sì. Quindi, Franco, sei un anti-juventino.
1: Un anti-juventino, è così. Ah, è così, eh. Adesso invece andiamo da Gino. Gino, che si trova nel caveau, credo, di una banca in Germania. Ciao, Gino.
3: Ciao, signor Di Sabato, come va?
1: Bene, bene.
3: Io vi seguo sempre, anche ieri sera ho mandato un saluto dalla Disco Banca.
1: Sì, sempre. Sempre, mi ricordo sempre di te, sì. Perché mi fa specie, no? Saperti sì. lì in una banca. Ma tu sei già, c'è un ufficio nel palazzo della banca oppure sei proprio dentro la banca?
3: In un ufficio della banca dove si...
1: Ah, quindi sei dentro la banca? Attende... Ok, sì, ok. Sì. Situazione tranquilla lì in Germania, ma che
3: sì, sì, tranquilla, tranquilla, tutto a posto. Ogni tanto c'è qualche, dobbiamo intervenire,
1: sì?
3: Ma ora è meglio, perché prima qua c'era, non lo so se lo posso dire, c'era in Germania c'è la prostituzione che è legale, prima c'erano prostitute fuori e c'era sempre un po' di problemi, ora okay. non ci sono più e quindi
1: cioè adesso in che senso che la prostituzione in Germania non è più legale? Questo mi stai
3: sì,
1: dicendo?
3: Sì, è legale ma non in mezzo alla strada.
1: Ah, ok, certo. Sì, sì, ho capito bene.
3: Ora la cosa è più calma, diciamo.
1: Ah, ok, va bene. Beh, meglio così.
3: Esatto.
1: Va bene, Gino.
3: Io vi seguo sempre, quando sono in servizio vi seguo sempre.
1: Oh, ti ringraziamo e ci fa piacere che in qualche okay, modo possiamo contribuire okay. a farti sentire a casa. Ciao Gino, okay. buona nottata.
3: Ciao, buonanotte a voi, ciao.
1: Che roba affascinante, no? C'è gente sparsa non in Italia, in tutto il mondo, connessa con RTL 102.5 in queste ore in cui c'è meno traffico, meno casino, meno gente. No, questo è il bello del fascino anche della notte, no?
2: Anche Gino, sei una scia luminosa.
1: Sei una scia luminosa lì in Germania, la nostra scia luminosa. Io me lo immagino lì nel caveau della banca, illuminatissimo.
4: Per chi sta lavorando, per chi è in viaggio o per chi proprio non ha voglia di dormire. La radio è fatta di voci in diretta e musica sempre con te, pure di notte. Fino alle 3, ascolta I Nottambuli su RTL 102.5, Very Normal People.
5: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
8: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.

0: Yes, blow me one last kiss, soffiami l'ultimo bacio, sai, il bacio quello soffiato, no? Molto poetico, molto poetico. Era Pink su RTL 102.5, perché volevo fare la rima con Pink, capite? Siete proprio avanti, avanti, avanti, scia luminosa, avanti.
1: Ciao, sono Gino Bergamasco dalla cabina del Carro Ponte. Volevo salutare Gino Tedesco nel cavò della banca e tutti i nottambuli, e complimenti a voi.
0: Ciao bello, buon lavoro anche a te. Intanto Franco si è rifatto vivo perché gli abbiamo dato del milanista, mi fa: ma quale milanista, lo sapete, sono torinista, lui tifa Toro. Io mi auguro che il Toro ritorni ai fasti di un tempo. Hai visto la Lazio invece che partita proprio a bomba, e sono anche contento per Gattuso. E se ne va la capolista, se ne va la Lazio, ma chi la ripiglia più? Chi la ripiglia più?
2: Ma va
0: il Napoli, il Napoli.
2: Sì, il Napoli. Noi, io l'ho sempre detto.
0: Togliti le mani da lì sotto.
2: Ma va, no. Quest'anno, se arriviamo settimi, dobbiamo dire
0: ma
2: grazie.
0: Ma non è vero, guarda che scaramanti. Cioè,
2: sesti, settimi, siamo lì più.
0: È la filosofia napoletana, capito? Chiagni, chiagni e fotti. È il chiagni e fotterismo.
2: Cioè, il ferro di cavallo. Sì, con il cornetto messo. Capito?
0: Va bene, intanto sentiamoci Olivia Dean.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Giunti al termine dell'appuntamento nottamboli di questa notte, come sempre lo sapete, alla fine di ogni programma qui a RTL 102.5 vi lasciamo, o perlomeno chiudiamo, perché non vi lasciamo mai noi, chiudiamo con un classico sempre verde, si diceva una volta, un evergreen, Gianna Nannini con America.

0: Questo lo possiamo considerare il primo grande successo di Gianna Nannini, America, con il quale chiudiamo la puntata di oggi. America, perché poi fine anni 70, inizio anni 80, l'America era veramente molto di moda, assolutamente, è più ancora dell'Inghilterra, no? Anche non solo musicalmente, ma cioè l'America, diciamo che adesso l'America invece è un periodo che non gode moltissimo, no? Non è ben vista, ecco, diciamo, per svariati motivi che non affronteremo, perché adesso c'è un'ultima scia luminosa.
1: Buonasera ragazzi della Snocias, Fabio Sandonà di Piave, agente commercio settore alimentare, ecco. Sono fuori già da mezz'ora, speriamo di finire presto, buio pesto. Un saluto a tutti, di buon lavoro e buon inizio settimana, ciao.
0: Sei sicuro di essere fuori da mezz'ora? Per me sei fuori da un bel po' di tempo, tu. Scherzo. Ti mandiamo un abbraccio, buon lavoro. Tra poco Andrea Tuzio con Malanotte No ci accompagnerà fino all'alba, e ringrazio naturalmente Leo Di Mauro.
2: Ciao,
0: e
2: Andrea.
0: Anche David Bella, e naturalmente tutti voi. Ci risentiamo il prossimo weekend, mi raccomando, di che? Mi raccomando. Anche a Tiene, in provincia di Vicenza, sono le 3.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Sergio Gavi. I medici mi hanno trovato un nodulo polmonare allo stato iniziale ben localizzato. Lo ha annunciato a sorpresa Papa Leone durante l'Angelus di ieri. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo, ha aggiunto il pontefice. L'intervento è programmato per i prossimi giorni, ha annunciato Prevost. Gli Houthi yemeniti affermano di aver sferrato a partire da sabato un attacco di 4 ondate contro l'aeroporto di Riyadh e di aver attaccato impianti energetici sauditi. L'ultimo assalto all'aeroporto della capitale saudita ha provocato un incendio in un terminal. Ci sono diversi feriti, ha comunicato l'autorità generale per l'aviazione civile saudita. Con il passare delle ore si stringe il cerchio attorno ai responsabili delle aggressioni avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma da parte di due persone, forse minorenni, a bordo di una minicar nera elettrica. I carabinieri stanno passando al setaccio i filmati delle molte telecamere di sorveglianza presenti nella zona tra Monteverde Vecchio e Testaccio, con l'obiettivo di risalire alla targa del veicolo o riuscire a individuare gli occupanti della minicar. Il calcio, con i risultati di Serie A: Roma Como 0-0, a Lecce Bologna batte Lecce 2-1, Lazio Monza 3-1, Sassuolo Milan 1-1, Cagliari Juventus 1-1. In Formula 1, vittoria di Verstappen a Singapore, secondo Leclerc, terzo Antonelli. È tutto anche per questa edizione, adesso arrivano tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
3: Via Radio.
5: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. La notizia più importante è sulla A14 Bologna-Taranto. Tra Poggio Imperiale e Termoli, in entrambe le direzioni, è chiuso il tratto per la presenza di materiali sulla sede stradale. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Mercoledì dalle 18.45 ascoltate Feyenoord Como e dalle 21 Roma Real Madrid. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
6: Sì?
7: Mi distruggi così.
6: Guarda, ci stiamo riprendendo, eh?
7: Giorno.
6: Sì, anche se non sembra.
7: Sempre sì.
6: Quello ci siamo sempre.
8: Yes.

0: Amici, buonanotte, buon lunedì e buona settimana. 3 minuti, lunedì appunto 12 di ottobre. Questa è RTL 102.5, il programma che è appena iniziato. Si intitola Ma la notte no e va in onda fino alle...
1: Beh, alle 6.
0: Bravo, la voce che avete appena sentito è quella di Leo Di Mauro. Buonanotte Leo Di Mauro.
1: Buonanotte, bentornato Andrea Tuzio.
0: Grazie mille, buonanotte anche a David Bella. Ciao David, buonanotte.
2: Buongiorno, anche buon pomeriggio.
0: Mamma mia,
2: buonasera.
0: Scusa Leo. Le campane a morte ci
2: morto.
0: Ci voglio.
1: Mamma mia.
0: Ma che sta succedendo?
2: Dai, battezziamo la nottata con delle belle campane
0: mamma
2: a morto.
0: Mamma mia, ma come mai questa... Nella voce proprio ti sento distrutto.
2: No.
0: Noi ci stiamo riprendendo invece, parlo per me.
2: Mi sto svegliando piano piano.
0: No, buongiorno. Allora,
2: sì,
0: buongiorno.
2: Sì, tra un po' mi sveglierò, tranquillo.
0: Bene, bene, ringraziamo Andrea De Sabato per i nottambuli. Signori, lo sapete, questo programma lo fate voi, 378 378 1025. Preferiamo i vocali, lo sapete, così Leo Di Mauro lavora, dato che non fa una fava tutto il giorno.
1: Esatto.
0: Oppure 02 25 15 15. Iniziamo con Elisa Kintsugi.

0: Maybe Tomorrow, forse domani. Stereophonics, 11 minuti dopo le 3 del mattino. C'è un problema però, ragazzi.
1: Che succede?
0: Che maybe tomorrow, cioè forse domani, se lo dici in questo momento, che cosa intendi con domani?
2: Beh, domani
0: lunedì,
2: martedì.
0: Bravo.
2: Martedì.
0: Bravo! Mi sei sul pezzo.
2: Beh. Ci ho provato.
0: No, no, no, giusto. David, se io ti dico forse domani, tu mi dirai...
3: Meglio oggi.
0: Che è una gallina.
3: Esatto.
0: Che è una gallina
3: meglio
0: domani.
3: Oggi, un meglio oggi, una gallina meglio domani. Oggi.
0: Quindi siamo per meglio l'uovo oggi.
3: Esatto. Bello vitto, non tu mangi.
0: Mamma mia, è uno dei miei alimenti preferiti.
3: Esatto.
0: Cucinati in qualsiasi modo, eh. Cioè proprio non ho nessun tipo... Il vostro uovo preferito?
2: Io lo detesto.
3: Io l'uovo...
0: Ma tu che in che girone dell'inferno abiti?
3: Ma mangia tre cose in croce.
0: Mamma mia, cioè, ragazzo, tipologie di alimenti. Quella povera Anna, quanto deve...
3: Non è uno sperimentatore in tal senso. Però che vabbè, no, l'importante è che mangia.
0: Di Dio, l'importante è che mangia.
3: L'importante è che mangia.
0: Le uova no.
2: No, io mangio tantissimo.
0: Ma le uova no.
3: Però il formaggio non lo mangia nemmeno.
0: Le uova no.
2: Neanche la trippa.
0: E nemmeno io.
2: No, l'uovo lo mangio fritto. Cioè, mangio la frittata. Perché l'uovo fritto non mi piace. La frittata.
0: Perché ho capito, David. A lui non piace
3: il sapore dell'uovo.
0: Un po' di viscidino.
3: Il sapore dell'uovo, esatto.
0: Un po' di viscidino.
3: Io invece mi mangio la trippa, mi mangio l'uovo, mi mangio qualsiasi cosa. Purtroppo il formaggio non lo mangio per ovvi motivi.
0: Perché non puoi.
3: No, nel senso, in alcuni casi perché non voglio, non posso. In altri casi per scelta.
0: Okay.
3: Per scelta, nel senso, ho deciso di eliminare i latticini. Non che non mi piaccia, no? Attenzione.
0: Io formaggi dipende dal formaggio. Non tutti.
2: Quelli puzzosi.
0: No, quelli puzzosi non mi piacciono. Quelli puzzosi.
3: Anche
0: possono...
3: quelli puzzosi mi mangiano.
0: No, quelli mangiateveli voi. Io quando arrivano dico alla mia fidanzata: tieni, sono tutti tuoi. Sono.
3: Già tanto puzzo anch'io.
0: E quindi.
3: Tra le puzze.
0: Ma noi siamo un bel programma, perché buttarci giù? Ecco qua, a posto. Vabbè, dopo questo...
2: Meno male che ci sono gli ascoltatori.
0: Bravo, vai.
4: Buongiorno RTL, Mauro da Castrovillari, anche stanotte siamo di servizio.
0: Bene.
4: Mi tenete compagnia.
0: Sempre.
4: RTL, sempre la numero uno.
0: Certo.
2: Andrea, scusa, però ci siamo dimenticati. Una cosa importante. Questo è il programma a cavallo.
0: Ah, il programma a cavallo, certo, lo ricordiamo. Questo è il programma a cavallo, cioè tra un giorno e l'altro. Il programma
3: un cavallo un po' spompo.
2: La signorina è più brava.
0: Fammi senti.
5: Ma la notte no. Il programma a cavallo.
0: Decisamente. Decisamente. Vabbè, 378 378 102 e 5. E alle 3:15 arriva Madonna con Dance Theory.

0: Spirits, The Strambellas, 21 minuti dopo le 3 del mattino, questa è RTL 102.5. Amici, un appuntamento importante perché oggi, lunedì 12 ottobre a mezzogiorno in Viva l'Italia sarà il nostro ospite Massimiliano Caiazzo. Massimiliano Caiazzo è il protagonista di Iso Pazza, film biografico che racconta la vita di Pino Daniele dagli esordi fino all'incredibile concerto di Piazza Plebiscito del 1981. Lui ha dovuto anche affrontare un certo tipo di stress fisico per interpretare Pino Daniele, perché è dovuto insomma ingrassare un pochetto. E a mezzogiorno ripetiamo nostro ospite in Viva l'Italia, Massimiliano Caiazzo. Il film Iso Pazza il 15 ottobre al cinema, mi raccomando, un appuntamento imperdibile,
1: interessante,
0: poi soprattutto per chi come me è un fan, è stato sempre un fan da napoletano, ma non soltanto. Beh, come si fa a non andare a vedere un film biografico su Pino Daniele? Fosse solo per la musica, amici miei. Vi diamo un consiglio spassionato. 378-378-1025. Ce ne sono arrivati. Oh, ci dicono che siamo delle principesse delicate. Oh, ci ha preso benissimo, ma come lo sa?
2: Quando il mondo si spegne, la vera radio si accende. Risate, storie tra amici e la migliore compagnia per chi non vuole andare a dormire. Ma la notte no, fino alle 6 su RTL 102.5. Very Normal People.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
5: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
4: Che fai?
5: Lavoro per la salute del corpo.
4: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
5: Una parte? Al massimo una particella.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Che brava Miley con la sua Best Persuades, 27 minuti dopo le 3 del mattino su RTL 102.5. A proposito di formaggi, ci scrivono: buongiorno ragazzi, dovete assolutamente assaggiare quello coi vermi. Checco, guarda, guarda Checco, come se avessimo accettato.
1: Ma soprattutto i vermi bisogna assaggiare.
0: Beh,
1: ma metti da parte i formaggi, ti mangi i vermi.
0: Io l'ho fatto per più di una volta. Una volta durante un podcast, perché intervistavo chi, insomma, promuoveva un certo tipo di cose da mangiare, ma non perché diceva queste sono buone e le altre sono cattive. Certo. Esiste un mondo diverso
2: di prodotti scaduti. Cos'è,
0: tipo un'azienda, insetti.
1: Ma c'era anche insetti. Di mezzo un'azienda che ne produce, è famosa, quella famosa azienda.
0: C'è un'azienda, ma loro non erano. Esatto, ma io ho mangiato i vermi in diretta.
1: Ma erano morti, immagino, giusto?
0: Sì.
1: Cioè,
0: essiccati, esatto. Due volte, non una volta, che non mi è bastato.
1: Però
0: niente di che.
1: Io ho provato accettabile. Le cavallette.
0: No, quelle non.
1: No, però fatte sì, tipo però, chips.
0: Chiaro, però quando tu l'hai mangiata era proprio a forma di mi vengono i brividi di cavallette.
1: No, erano buone.
2: Croccanti,
1: ma anche belle saporite, belle gustose.
2: Ah,
1: era
2: da
1: gusto
2: sicuro.
1: Paprika.
0: Oh. Ma buono. Come le patatine. È perché assomigliano a delle patatine.
1: Ma sì, ma
0: è
1: alla fine,
0: quella roba lì, eh.
1: Ragazzi, alla fine, ragazzi.
0: Oh, sai come si dice a Napoli? Vabbè. Fritto, è buono tutto.
1: È buono tutto,
0: Eccolo.
3: Amabella.
0: Cosa?
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Andrea. Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Che è successo?
0: Che è successo?
3: Ma che è successo?
0: Che è successo?
3: Cosa è successo?
0: Non lo so.
3: Tutto questo cambiamento.
0: Quale?
3: Cosa è successo?
0: Non ma lo quale so, cambiamento ma si riferisce?
3: Qualcosa è successo. Ma comunque, va bene così. Forza Napoli.
0: Ah.
3: Come hai detto Andrea, ci stiamo riprendendo. Stiamo là. Chi lo sa? È partito lento? Allegri? Vedremo.
0: Io non credo si velocizzerà particolarmente, però insomma già vedere un buon De Bruyne finalmente, ah che goduria.
1: No, ma tu non hai nutri speranze sullo spumeggiante gioco di Allegri?
2: Qualcuno diceva il silenzio parla.
0: Il silenzio parla molto di più, dice molto di più delle parole.
4: Andre, Chiara ha trovato il suo tuorlo.
0: È vero che
2: ma lui che ne sa.
0: No,
2: che
0: ma più sa? Che altro speriamo che se lo tenga stretto. Che bella. Everything but the girl su RTL. Questa è Missing.

Non sapevo che Lil Nas X avesse dedicato il suo ultimo disco World's Greatest a noi, a questo programma. Non lo sapevo.

0: ci sono, lo devi accettare.
1: Ci vai di mezzo.
2: A me non piace rischiare nella vita.
3: Ma chi non risica non rosica.
2: Chi
3: dorme non piglia pesci. Vai, grazie.
4: Buongiorno Andrea.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno Leo.
0: Buongiorno.
4: RTL è diventata la mia musicoterapia. Buonanotte Andrea, siciliano dall'Alto Adige.
3: Ciao Andrea, beh, noi siamo la musicoterapia, ragazzi. Ma che scherziamo? Ne abbiamo un altro, lo sentiamo dopo. Decida lei, avvocato.
1: No, adesso ce lo spariamo subito.
3: Vai, vai, vai.
4: Ciao ragazzi, buonasera a tutti. RTL anche mia, Saite Milano. Parlavate di vermi, formaggi. Sì? Da noi in Marocco dicono: mangia i vermi prima che ti mangiano quando vai sottoterra. Quindi se mangi i vermi va comunque bene, perché prima o poi mangeranno te.
3: E quindi
4: ciao ragazzi, buonasera e buongiorno a tutti.
3: Grazie, ciao. In Marocco si dice così, evidentemente. Quindi li mangiamo o non li mangiamo? Io ho già fatto, già dato. Leo, tocca a te. Te li porto. Ti porto due vermetti.
1: Ma come me li fai? Croccanti, fritti?
3: Tu non preoccuparti, non pensarci.
1: A bagnomaria?
3: Fidati. Oh,

0: Non è mica te, eh.
1: Ce lo dice Eddie Brock, 43 minuti dopo le 3 del mattino. Leo, sì, mi dispiace, non è mica te.
2: Meno male.
1: Cioè, lo dico a lei più che altro. Lei non è te, tu nel mio cuore avrai sempre quel posto lì.
2: Per fortuna, dai.
1: Lea. Sì, non l'hai detto molto convinto. Posso essere onesto.
3: Io in ogni caso mi dissocio. Vabbè, qualsiasi cosa voi stiate dicendo, non mi interessa.
1: Ti ringrazio, come vedete, c'è tanta stima.
2: Ma non si fida di niente.
1: No, no, zero, zero. Fa bene, tra l'altro. Fa bene. Amici, 378-378-1025. Pubblicità.
4: Quando il mondo si spegne, la vera radio si accende. Risate, storie tra amici e la migliore compagnia per chi non vuole andare a dormire. Ma la notte no, fino alle 6 su RTL 102.5. Very Normal People. Sogni di partire verso un

0: nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
1: Calciolone!
2: Che
1: fai?
2: Lavoro per la salute del corpo!
1: Sono esperta in materia! Mi offri una parte?
2: Al massimo, una particella!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a tre anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
5: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, la nostra canzone preferita in questo momento, ma soprattutto in generale la nostra canzone. Confermi, Leo, ti rivedevo che ridevi sotto il baffetto.
1: Eh sì, per forza.
0: Certo.
1: Essendo stupido, cioè,
0: essendo stupidi, per fortuna.
1: Vabbè, io parlo per me.
2: Sicuramente Olivia non è stupida.
0: No, no, per niente.
1: Però la canzone, cioè,
0: la canzone è
1: si addice, cioè si...
0: A noi, sì, certo, esatto, a noi ovvio. Si addice. Sì. Vai!
3: Personalmente l'unico verme che ho assaggiato è stato quello dentro la bottiglia di Nezcal.
0: Ah.
3: È come il diserbante.
0: Sì, perché è famosa la storia del verme nel mezcal.
2: Sì, esatto.
0: Però
2: esatto.
0: Noi abbiamo la nostra redazione che ha lavorato fuori onda.
2: Sì,
0: giusto?
2: Ho fatto una ricerca. Il mezcal in realtà nasce come una sorta di distillato dell'agave.
0: Sì, dell'agave, esatto.
2: Viene presa la parte più il cuore dell'agave, quella più tenera, e poi viene fatto un distillato con questo, facendo praticamente un processo particolare.
0: Ma quello in realtà, però, quel
2: in realtà
0: verme...
2: no, è il mezcal reale, è quello. Poi cosa è successo tra gli anni 40 e 50? Si sono inventati sta roba di mettere sta larva di falena,
0: perché non è un verme, è una larva
2: di falena, e dentro il mezcal. Però in realtà il mezcal di qualità non ce l'ha bisogno,
0: esatto,
2: la larva di falena,
0: e soprattutto non serve a niente,
2: non
0: quella larva
2: è solamente
0: lì.
2: Una roba proprio da trovata commerciale, pubblicitaria, peraltro di dubbio gusto, se devo essere sincero. Però vabbè, l'hanno messo dentro, vogliono fare i fighi, siamo uomini forti, allora, mezcal col verme.
0: Mi confermi in redazione che non va a impattare né sul gusto e né sulla gradazione alcolica del zero.
2: I mezcal di grande qualità teoricamente non ce l'hanno il verme.
0: Perfetto.
2: Ok, questo, il verme o la larva si usa tritata per fare una sorta di salsina chiamata sal de gusano, scusate la pronuncia, sal de gusano, e che viene affiancata al mescalo. Quello
0: una
2: so.
0: Salsa si affianca.
2: Non è una sorta di salsa, è un condimento.
0: Ah, un condimento.
2: Sì,
0: quindi
2: sì, e
0: tu
2: si accompagna
0: bevi...
2: con delle fette d'arance e il mescalo.
0: Ah, bello, grazie. Ce l'andiamo a fare? Ma sì, dai. Let me tell you.

0: Non abbiamo novità sulla storia d'amore, sulla liaison tra Peggy Gou, che abbiamo appena ascoltato con Human, e il nostro Matteo Berrettini?
1: No, devo essere sincero, sono molto riservati, soprattutto
0: bravi.
1: Matteo, bravo,
0: sì,
1: bravo,
0: sì,
1: fa
0: sì,
1: bene.
0: Sì,
1: anche
0: lo
1: perché
0: vedo.
1: Si deve concentrare molto sul tema.
0: Ma io lo vedo che è molto sereno anche nella gestione dei social network. Era in Giappone con Marrakesh, ad esempio, due fotine, niente di che, bravi. Bravo Matteo, quanto ci piaci, oltre a essere bravo sei anche bellissimo. Secondo me è uno degli uomini più belli proprio in assoluto nel panorama italiano. E ragazzi, che ricordi mi avete sbloccato? Ma no, quello è alla fine della trasmissione, ma si riferisce a un'altra cosa. Una sera da ragazzini io e un mio amico ci bevemmo mezza bottiglia a testa di mezcal per poi mangiare quel mezzo vermicello che in realtà è una larva.
2: E poi rimane in fondo?
0: Sì.
2: Ma è uno, ragazzi, o sono diversi?
0: No, è uno solo.
1: Uno solo.
0: Abbiamo vomitato tutta la sera. Ci scrive Furio da Cogoleto. Furio.
1: Allora, il motivo del vomito, il motivo del vomito è più legato al mescal, secondo me, che alla larva.
0: È probabile. Beh, se ti bevi un'intera bottiglia,
1: anche
0: ragazzo,
1: perché una larvetta
0: non succede niente.
1: Cazzo, cosa vuoi che ti faccia? Cioè, se ti bevi una bottiglia di mescal,
0: quello
1: è il
0: problema.
1: Bene, non ti fa sicuro.
0: No.
2: Però cioè, magari pensi alla larva mentre la
0: e
2: mangi,
0: te sbocchi.
2: Sì.
0: No, ma è il trucco, quando mangi il vermetto, queste robe qua che io ho fatto, non ci devi pensare.
1: Lo so. Cioè, e non devi masticare.
0: No, dipende.
1: Lo tiri giù intero.
0: Va bene, vocale.
3: Andrea, certo che sei strana. Hai mangiato i vermi e ti fanno di prezzo le cavallette.
0: Sì, sì.
3: Oh, secondo me è la stessa cosa.
0: No,
3: comunque,
0: no,
3: anche noi
0: no,
3: in Italia
0: no,
3: non è che non mangiamo schifezze per altri. Cioè, mangiamo le rane, qua in Lombardia, l'anguilla ed è un serpente, anche se è un pesce, però... Dai, beh, alla fine si può mangiare tutto.
0: Sì, infatti io faccio outing, io ho assaggiato il cervello.
1: Vabbè, il cervello di cosa?
0: Di capretto.
1: Di capretto?
0: Sì, okay. Sì, sì, sì.
1: Io
0: sì,
1: nel cervello
0: sì,
1: non l'ho mai mangiato.
0: Cioè, hanno bollito la testa. Chiedo scusa umilmente a tutti i vegetariani, vegani. Davvero, mi inginocchio, chiedo scusa. Ma quando si parla di tutto. In questo caso io ho assaggiato il cervello di capretto. È un po' squishy, come dicono negli Stati Uniti.
1: Materia grigia.
0: Però è buono. Cioè, io mi ricordo che è buono.
1: Ma ha un sapore dolce, amaro.
0: Sì, sì, un po' dolce, un po' dolcino.
1: Ok, ok.
0: Sì, non male. Vedo la faccia di Leo, tra poco sviene. Beh, in Indiana Jones mangiavano il cervello di scimmia.
1: Sì, infatti immagina la scena della biondina.
0: Esatto. E che era Indiana Jones è il tempio maledetto.
1: Esatto.
2: Quasi quasi ha cominciato ad assaggiare la trippa.
4: Ma quante ne sanno? Quante ne sanno questi conduttori di RTL? Ma è una meraviglia da ascoltare.
0: Grazie. Anche a Impruneta, in provincia di Firenze, mancano 30 secondi alle 4.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona nottata da Sergio Gadda. Papa Leone, al termine dell'Angelus Domenicale, ha annunciato di avere un nodulo polmonare e che sarà operato in settimana, forse già mercoledì. Prevista una degenza post-operatoria di 7 giorni. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, manda un affettuoso saluto di tutti gli italiani al Pontefice in vista del suo ricovero. Donald Trump invece annuncia una tregua energetica tra Russia ed Ucraina e minaccia il Presidente Zelensky di togliere la fornitura di armi se non rispetta l'accordo. Mosca tace sull'eventuale tregua mentre Kiev denuncia nuovi attacchi alle sue strutture energetiche. Un sospettato è stato arrestato in Polonia in relazione ad un progetto di attentato contro il primo ministro e il ministro della difesa. Lo ha annunciato il premier Donald Tusk, ringraziando la polizia per il suo intervento rapido e deciso. Cede il balcone di una casa in ristrutturazione nel Napoletano. 4 persone, padre, figlio, figlia e genero, sono state ricoverate in codice rosso all'ospedale di Napoli. I 4 erano andati a vedere i lavori, si trovavano sul balcone quando ha ceduto, indagano i carabinieri. Calcio con i risultati di Serie A: Roma Como hanno pareggiato 0-0, a Lecce il Bologna ha battuto il Lecce 2-1, Lazio Monza 3-1, Sassuolo Milan 1-1, Cagliari Juventus 1-1. Max Verstappen vince il Gran Premio di Singapore di Formula 1, secondo posto per Charles Leclerc su Ferrari, terzo Kimi Antonelli, il pilota italiano della Mercedes, può vincere il titolo piloti già al prossimo Gran Premio di Austin, programmato il 25 ottobre. È tutto, traffico.
5: Via Radio.
7: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, in primo piano la A14 Bologna-Taranto tra Poggio Imperiale e Termoli in entrambe le direzioni, è chiuso il tratto per la presenza di materiali sulla sede stradale. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center Viabilità al numero gratuito 803-111. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 21 ascoltate Atalanta Pafos. Noi dire Conference League su RTL 102.5. Very normal people.

0: due minuti, ma la notte no, su RTL 102.5 fino alle 6 del mattino. La squadra è quella classica della domenica notte. E Andrea Tuzio microfono, Leo Di Mauro per la regia radio, c'è David Bella che si occupa della regia video e della redazione. Ormai lo sappiamo, sei un redattore di altissimo profilo.
1: Sì, sì, infatti, talmente profilato proprio.
0: Sei profilatissimo, sì, vede, guarda, guarda che profilo.
1: Guarda che
0: mamma mia, che profilo, ecco, amici.
1: Mai più.
0: 378-378-1025 per i vostri vocali. Va bene anche se ci mandate dei messaggi di testo, dei whatsappini, come direbbe un boomer come me. E ce ne stanno arrivando, tra l'altro, dopo ne leggiamo un paio, sulla questione del cervello. Ah, perché okay, giustamente non è una cosa così assurda, anzi, forse come l'ho mangiata io, ovvero praticamente in umido, cioè bollito.
1: Allora, parliamoci chiaro, oggi è diventato,
0: io l'ho mangiato anche fritto.
1: Oggi è diventato un vezzo, però in realtà da che mondo è mondo non si butta via niente di nulla.
0: E infatti è proprio per quello, cioè, ne parliamo.
2: Siete delle bestie.
0: Ma tu, sei tu che non mangi nulla, ma tua moglie come fa? Io poi vedo che tu posti il cibo che tua moglie ti prepara con amore e dedizione.
2: Sì.
0: Ma come fa? Cioè, nel senso, quali sono... tua moglie sa che non ti deve cucinare cosa? Oltre formaggio. Oh.
2: Beh, sono quelle quattro cose. Non mi piacciono queste quattro
0: bene,
2: cose in croce.
0: Bene.
2: Cioè, i formaggi, vabbè, i formaggi con.
0: Vabbè, quello in capo ce l'abbiamo detto.
2: Sì,
0: vabbè,
2: ma poi di solito. Cioè,
0: mangi tutto alla fine.
2: Sì,
0: sì, a voglia.
2: Guarda,
0: va bene.
2: Mangio anche la pasta e fagioli, quindi.
1: Vabbè, buonissima la pasta e fagioli.
0: Giù, ma che stai dicendo?
1: Ma chi è che sta buffoniando?
0: Il caposaldo della tradizione culinaria napoletana, uno dei miei piatti preferiti, vengo lì, ti ammazzo.
1: No, ma non napoletano, è una delle cose più buone che abbiano mai inventato.
2: Le lenticchie.
1: Buone lenticchie.
0: No, vabbè, amici,
2: mangio anche i ceci.
1: Andre, ama chiudere sta putia.
0: Sì, sì, sì, chiudiamo l'apoteca, come giustamente suggeriva in siciliano.
1: La putia.
0: Che sarebbe
1: la
0: il
1: negozio.
0: Alla bottega, il negozio. Ma a Napoli la puteca è proprio il negozio.
1: Ah, non lo sapevo. Scusa,
0: sì, vedi quante cose si imparano in questo programma fantastico. Allora. Il disco nuovo dei Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness.

0: su RTL 102.5. Quello che può fare una impressione sbagliata è quando vedi nel piatto del cervello. Ne parlavamo prima. In realtà, giustamente ci scrivono: la cervella fritta e impanata è un caposaldo del fritto misto piemontese. Assieme all'amaretto, anche lui fritto e impanato. Pino da Valenza. Poi, ragazzi, sono Alberto. In Piemonte mangiamo il fritto misto alla piemontese, in cui c'è il cervello, le lumache, i testicoli del toro. Esatto.
1: No, sì. Nel senso che io non l'ho mai mangiato, secondo me è un po' spugnoso.
0: Ma ti riferisci ai testicoli del toro? Io preferisco lasciarli lì. Preferisco anche proprio non immaginarmi.
1: Ecco, io non ho questo approccio. Io ho un approccio un po' diverso. Un approccio del dire: non si sa mai, potrebbe anche essere buono. Però io me li immagino spugnosi. Poi capaci invece sono
0: prediligenti.
2: E poi scusate, saranno pesanti.
1: È vero,
0: probabile.
2: Toro, sì. No.
0: Evidentemente. Sì. Anche le mie diventano dopo tre ore qui.
1: Orchitismo puro.
2: Tre ore qui con noi, volevi dire.
0: No, quello è quello che pensi tu. E c'è un vocale, mi pare, sulla questione, Leo.
3: Raga, se andate in Toscana e ordinate il fritto toscano.
0: Ah, vedi, anche in Toscana.
3: Lì c'è il cervelletto.
0: Anche in Toscana.
3: O di pecora o di capretto. Anche da noi, dalle nostre parti, ad Alfero, viene sbollentato, si fa una pasta. Stella, viene immerso e poi viene fritto e vi dirò che è veramente squisito.
0: Il cervello fritto.
1: Però sbollentato cos'è, per sgrassarlo?
0: Sì, sì, si sbollenta sempre, come con le verdure.
1: Esatto, ripeto. Poi fritto fa bene tutto, anche una suola di scarpe. Io vendo le mie scarpe da tennis, ho gomma, le frigge, vanno buone.
0: Subito dopo che hai giocato te lo sconsiglio. Ma va bene, va bene così, va bene così. Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio. Un amore.

0: Savage Love su RTL 102.5. Buongiorno amici, io ho mangiato il fritto misto piemontese un anno fa. Ok?
1: Sì.
0: Lo sto ancora digerendo. Effettivamente.
2: Che è quello che contiene anche il cervello.
0: Sì, anche quello toscano ce l'ha.
1: Io invece da oggi sono a dieta.
0: Dopo tutto quello che stai ascoltando.
1: Esatto.
0: Cervello,
2: lo stomaco.
0: Cervello, midollo, salsiccia, fegato, fettina di manzo, amaretto, mele, tutto impanato e fritto.
2: Vabbè, certo. L'ossobuco tendenzialmente non è midollo?
0: Sì.
2: Nel senso che la parte
0: lo mangia.
2: Esatto, cioè alla fine lo
0: Ma lo mangi?
1: Sì, sì, l'ossobuco. L'ossobuco!
0: E allora perché?
1: Vabbè,
0: comunque ce lo scrive Roberto da Mantova. Ciao Roberto. Abbiamo ancora vocali sulla questione? Oppure sentire?
1: C'è qualcosa.
3: Ciao Andrea, avete nominato Mescal?
0: Sì.
3: E mi è tornata in mente la scena di Matrix. Hai mai quella sensazione in cui non sei sicuro se sei sveglio o stai ancora sognando tutto il tempo? E l'altro mi chiama Mescalina, è l'unico modo per volare.
0: Va bene, se la Mescalina, ricordiamo, famosa anche in un film incredibile, Arancia Meccanica di Stanley Kubrick. Il latte più, no? Che bevevano i protagonisti era latte mescalina. Andatevi a cercare che cos'è la mescalina.
2: La mescalina cos'è? Un alcaloide psichedelico naturale.
0: Corretto.
2: Della famiglia della feniletelamine.
0: Corretto. A prescindere da tutto, diamo delle notizie importanti e serie soprattutto. Oggi alle 17 in Password saranno nostri ospiti i Pooh. Mi raccomando, non mancate.
4: Quando il mondo si spegne, la vera radio si accende. Risate, storie tra amici e la migliore compagnia per chi non vuole andare a dormire. Ma la notte no, fino alle 6 su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
7: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti. Brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
6: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Adela Enenalei, 26 minuti dopo le 4 del mattino in questa nottata tra domenica e lunedì. Anche le lingue di anatra, cucina cinese, dopo che masticavo sta cosa dura mi facevano notare che non andava mangiata in quel modo, in quanto dentro c'era un osso. Aia. E io stavo tritando con i denti anche quello, ce lo scrive Roberto. Che dispiace,
1: cioè,
0: Roberto.
1: Ti sei spaccato
0: brutto,
1: i denti.
0: È brutto. E poi ce n'è un altro che è questo qui. La cosa peggiore che ho mangiato in assoluto in Marocco, nel deserto, ci hanno servito il loro dolce nuziale. Mm. Ok. Una specie di panforte con dentro, dice il panforte, che cosa c'è dentro? Il piccione.
1: Ah.
0: L'unico eroe ad assaggiarlo tra i turisti sono stato io, naturalmente. Ho smesso quando ho trovato una piuma.
2: Ah, era proprio naturale.
0: Sì, sì, proprio così, natura. Va bene, ragazzi, grazie mille.
2: Non si butta via niente.
1: Io rimango con le mie granite.
0: Esatto, a bella brioche. Ah, mamma mia.
1: E via.
0: Vai, sentiamo.
3: Andrea, Leo, ragazzi, tutto a posto?
0: Sì, tutto a
3: Andrea,
0: posto, grazie.
3: Come stai? Spero che sia meglio. Comunque dalla voce ti sento già.
0: Sì,
3: meglio,
0: sì,
3: dai.
0: Sì.
3: Ci siamo, un po' di riposo per tutti ci vuole. Un
0: vero.
3: Saluto e una buona giornata.
0: Grazie.
3: Da Ivano.
0: Ciao Ivano, ciao Ivano. Arrivano i Blackies su RTL 105, un po' di rock and roll, Gold on the Ceiling.

0: fantastica. Le foglie di te, la canzone nuova di Jovanotti insieme a Samurai J. Noi a Palermo mangiamo tutto del vitello, ci scrivono. Anche il pene. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Anche il pene.
1: Vabbè, scusa, perché discriminare?
0: Infatti no.
2: Quando si dice non si butta via, non si
0: niente.
2: Butta. Quindi vabbè.
0: E tutto viene bollito e poi condito con sale e limone abbondante.
1: Tra l'altro molto naturale.
0: Sì,
1: molto,
0: sì, sì.
2: Buon appetito.
0: Leggero, buon appetito a tutti, davvero.
1: Volessi un po' il pini a olio e sale?
0: Scusi, mi dai un pezzettino di pene? No!
1: No, pene, no. Tutto, te la mangiare tutto, mica un pezzettino
0: tutto.
1: Solo.
0: Oh, resta, un resta un po' qua.
1: E che?
0: Certo. Rischia di restare un po' qua.
1: No, devi mangiare il successivo così stuppa e poi scende tutto e dici...
0: Va bene.
1: Mi piace.
0: Sì.
2: Io continuo con la mia dieta.
0: Va bene.
1: Riso, patate e cozze.
0: Babbone. Tra l'altro riso, patate e limone, ottimo quando stai male, quando hai un po'
1: Stringe.
0: Quando vai di corpo e non riesci a gestirlo, quello funziona.
3: Buongiorno RTL. Buongiorno. Io sono nato e cresciuto in Salento. Praticamente fin da bambino ho sempre mangiato il cervello di agnello fatto a cartoccio sulla brace. Una meraviglia. Ciao buono. Vincenzo da Vicenza.
0: È molto buono.
2: Una meraviglia.
0: No, Leo, ti giuro.
1: Oh. No, per le
0: ti giuro, Leo.
2: Sì, sì,
0: è
2: sì,
0: buono.
1: Da
0: ti
1: leccarti i baffi. Se non hai baffi, te li fai crescere e te li lecchi.
0: Esatto.
4: Buongiorno, ragazzi. Buongiorno. Il messicano da Siracusa. Avete mai mangiato testicoli di toro a fette pastellate e fritte? Io sì.
0: No.
4: Duvalle.
0: Lady Gaga.

0: Risveglio muscolare un po' in anticipo con Runaway, Lady Gaga e Doci su RTL 102.5. C'è un vocale al volo, Leo.
1: Sì,
0: grazie.
1: È bello sveglio, tra l'altro.
0: Vai.
2: Ciao banda, un saluto da Michi da Milano.
0: Ciao Michi.
2: Tell me why I don't like Monday. Tell me why I don't like Monday. I don't like. Ciao a tutti.
0: Non gli piace il lunedì a lui, vero? Non gli piace.
1: Il lunedì
0: però
1: è dura per tutti.
0: Sì,
1: no? Più o meno.
0: Sì. Beh, io devo essere onesto, per me meno.
1: Però lo sentivo anche allegro allo stesso tempo.
0: Sì, per fortuna, almeno quello, dai.
3: Quando il mondo si spegne, la vera radio si accende. Risate, storie tra amici e la migliore comunità.

0: aperti anche domenica.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
3: Ufficio, cosa smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.

0: Biagio Antonacci insieme a Saif, Spirituale, 43 minuti dopo le 4 del mattino. E noi abbiamo al telefono chi, Leo?
1: Ah, abbiamo Vincenzo.
0: Ciao Vincenzo, ormai buongiorno, sono le 5 meno un quarto, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutta RTL e a tutti gli ascoltatori.
0: Buon grazie. Tu volevi raccontare una cosa, sempre riguardo la questione di cose che si mangiano ma che in realtà sono un po' strane, ma poi siamo andati a vedere, in realtà forse non è proprio così.
2: Cioè?
0: No, nel senso che la lingua si mangia, il cervello lo mangiamo, ma quando qualcuno ci viene...
2: No, queste qui sono delle cose classiche
0: esatto,
2: di Palermo.
0: Esatto,
2: alla siciliana ha detto musso e carcagnole, sono praticamente sono dei nervetti, come diceva l'ascoltatore prima, no?
0: Esatto,
2: e
0: sì.
2: E quindi, niente, praticamente volevo raccontare, da bambini noi facevamo sport, correvamo in bicicletta, roba varia, no? Ed eravamo all'interno di questo negozio, c'era una decina di papà con noi bambini, poi arriva l'altro ennesimo papà col bambino, col classico coppo alla siciliana.
0: Certo.
2: Quelli in carta che fanno come un coppo no, dentro che ci metta, esattamente. E c'era dentro questi carcagnoli, musso, no?
0: Sì.
2: C'era il figlio del titolare lì, cos'è, mangia che buono, e lì mangia, buono questo qui cos'è? E questi qui sono i nervetti, sono appena sopra lo zoccolo, questo qui è il muso, E poi all'interno c'erano anche delle rondelline, no?
0: Sì.
2: E allora le mangiavo, questa è buona, ma cos'è questa roba qua? E tu mangialo, è buona, no? Sì, cos'è? Tutta la siciliana, quella di questa. Questa è la ciola del vitello.
0: No!
2: E praticamente gli ha detto, sì, praticamente era il pene del

0: Esatto.
1: Ma com'era? Fritto? Tutto fritto?
2: Sì, coppo, no?
0: No, non è fritto, è bollito.
2: Ah, è bollito! Cioè, con il limone?
0: Condito con limone, un po' di d'olio.
2: Sì, è il famoso per mousse di napoletana memoria.
0: Come, scusa?
2: È il famoso per mousse di napoletana memoria. Sì, piede e muso, no? O per o mousse, sì. Che si mangia bollito. Sì. Con il limone sopra.
1: Io posso capire ancora fritto, ma bollito.
2: No, infatti, poveri.
0: No, è buonissimo, ragazzi, è questione di bloccarsi.
2: Di abitudine anche al gusto, eh.
0: Esattamente. Sì, sì. Io per dire non ho mai mangiato la frittola, non vita mia non l'ho mai mangiata. Però okay. Tutti però mi dicono è buonissimo, ma a me mi fa senso.
2: Esatto, è una questione anche di sensazione, dello squishy in bocca, ma poi, che magari.
0: Poi per la se la provi
2: non torni indietro. Grazie mille Vincenzo, davvero.
0: Grazie a voi, ragazzi.
2: Ciao, buona giornata, buona settimana, buon lavoro, ciao.
3: Ehi, buongiorno.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Oh, casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.

0: noi, Joliet insieme ad Achille Lauro su RTL 102.5. Ragazzi, ma la testa del coniglio alla pizzaiola l'avete mai mangiata?
1: No, grazie.
0: Buonissima, allora, raga.
2: Mia madre è appassionata di testa di coniglio, queste robe qua.
0: Nel senso, ma da mangiare.
2: No, nel senso che lei è cresciuta in un periodo storico giustamente diverso dal nostro.
0: Certo.
2: E alla fine loro mangiavano spesso la parte finale, anche perché.
0: Anche mia madre.
2: Avevano meno a disposizione rispetto ad oggi.
0: Esatto, ti confermo questa cosa perché io ho mangiato il cervello di capretto grazie a mia madre, perché è abituata naturalmente a vivere in un altro contesto. Tanti anni fa, ma lo sto dipingendo come una donna molto anziana.
2: No, stiamo parlando degli anni 70, anche.
0: Quelle robe lì secondo me arrivano proprio post seconda guerra mondiale.
2: No, lo so, però ancora negli anni 70 si mangiava.
0: Mia madre è del 48, quindi
2: come mia madre, uguale, come
0: metà degli anni 50 si mangiava ancora quella roba lì.
2: Ma sì, ma allora il discorso è questo, lo dicevo prima, una volta era una roba che si faceva perché c'era necessità anche in un certo senso, oggi è un vezzo. Lo vuoi fare, non lo fai.
0: È
2: a scelta, giustamente. È vero, io infatti da questo punto di vista dico, uno può scegliersi la dieta che vuole. Oggi.
0: Certo.
2: Volendo può essere vegano, può essere
0: quello che vuoi tu.
2: Quello che vuoi, è scelta personale.
1: Infatti, puoi anche smettere di mangiare.
2: Esatto.
1: Come faccio io?
0: No, esatto. Proprio tu.
1: No, ma ho deciso oggi.
0: Hai deciso così oggi?
1: In questa puntata. Cioè,
0: va bene. Ciao raga, per me stamattina l'argomento è un po' indigesto, non mi viene neanche di pensare alla colazione. C'è Paolo che ci saluta, ciao Paolo, buona giornata, buona settimana. Invece io direi che forse il cervello a colazione.
2: Beh, una volta si mangiava qualsiasi cosa a colazione.
0: Esatto. Quelle colazioni di una volta qual erano?
2: Erano salate, per lo più salate.
0: Beh, però anche il pane pucciato nel latte e caffè.
2: Esatto.
0: Un grande classico.
2: Esatto.
0: Che
2: esatto.
0: Buono. Ragazzi, il pane cafone, no? Il sourdough, così lo chiamano in tutto il resto del mondo. Il pane italiano, quello classico, no? Avete presente? Quello cafone, così lo chiamiamo. In tutto il mondo, naturalmente in inglese, viene definito e si chiama sourdough. Sourdough bread.
2: Hai capito? Ma lo sourdough bread tu facessi?
0: Dove io me lo facessi pure adesso, ti dico la verità. Ten Sharp su RTL, questa è You.

0: 5 amici 378 378 1025, oppure 02 25 15 15. Anche a Ghisalba, in provincia di Bergamo, sono le 5 del mattino.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Sergio Gadda. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Poi ha minacciato Kiev che, se non rispetterà le condizioni, Washington sospenderà le forniture di armi. Intanto il presidente Zelensky denuncia attacchi russi anche dopo le parole di Trump. Secondo Axios, invece, la Russia non avrebbe accettato alcun tipo di tregua. Papa Leone ha annunciato che dovrà essere operato per un nodulo polmonare. L'intervento è programmato per i prossimi giorni. La decenza in ospedale dovrebbe essere di una settimana. Lutto nel mondo della TV. È morta Vilma De Angelis, aveva 96 anni, cantante, attrice e conduttrice cara al grande pubblico. È stata pioniera dei programmi televisivi sulla cucina. Il calcio, con i risultati di ieri in Serie A: Roma Como 0-0, Lecce Bologna 1-2, Lazio Monza 3-1, Sassuolo Milan 1-1, Cagliari Juventus 1-1. Oggi si giocano Atalanta Venezia e Torino Udinese. In Formula 1, Max Verstappen vince il Gran Premio di Singapore davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e alla Mercedes di Kimi Antonelli, quinta l'altra rossa di Lewis Hamilton. Simone Bolelli e Andrea Vavassori si separano. La coppia d'oro del tennis azzurro a fine stagione non giocherà più dalla stessa parte della rete. Dopo la sconfitta a Shanghai, battuti al primo turno al super tie break da Austin Krajicek e Nikola Mektić, i due campioni del doppio hanno annunciato la separazione. È tutto, traffico.
1: Via Radio.
3: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Ricordo che sulla 14 Bologna-Taranto, tra Poggio Imperiale e Termoli, in entrambe le direzioni, è chiuso il tratto per la presenza di materiali sulla sede stradale. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Queste le notizie più importanti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 21 ascoltate Via Real Napoli e Inter Club Brugge. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
0: Buongiorno amici, buongiorno Italia, 5-2 minuti, buona settimana a tutti, è lunedì 12 di ottobre, questa è RTL 102.5, Andrea Tuzzo al microfono e la squadra è quella classica del lunedì mattina. Buongiorno Leo Di Mauro.
4: Ma buongiorno e buona buongiorno, colazione.
0: Buona colazione a tutti, buona colazione, buongiorno anche a David Bella.
5: Buongiorno, io sono il portiere della squadra.
0: Ci scrivono, colazione di una volta, pane e lenticchie in umido. Con sale e olio. Ma le lenticchie fatte in pentola le faceva mia nonna prima di andare a scuola, demanavano un odorino, un gusto da piatto stellato.
5: Ci metteva il sedano?
0: Per forza. Naturalmente pane raffermo ad accompagnare il tutto. Colazione diversa dal solito.
4: Questo mi gusta.
0: Questo ti gusta. Anche a colazione lo faresti?
4: Sì, subito. Anche adesso.
0: No, io no. Io ad esempio, nonostante... Insomma, quando finiamo qui, torni a casa, insomma, intorno alle 8, alle 9 sarebbe il momento del mio pasto principale, del pranzo. Non riesco a mangiare la pasta, robe del genere. Devo mangiare robe che di solito posso mangiare anche a colazione. Le uova, il salmone, ok? Ma per esempio se metti davanti un piatto di pasta faccio più fatica.
5: Buona.
0: Amici 378 378 1025, per i vostri messaggi, ma preferiamo i vocali, lo sapete, oppure 02 25 15 15. Arriva Fabri Fibra insieme ai Pinguini. Goya, power it.

0: È il titolo della canzone di Zucchero che avete appena ascoltato su RTL 102.5, 10 minuti dopo le 5 del mattino. Ragazzi, a proposito di colazioni, però in questo caso sono andato poi a controllare perché non volevo disturbare la nostra redazione, perché ho visto dormiva. Vediamo un attimo se dorme.
1: Ma io in realtà sto continuando a dormire.
0: Ah, scusa, scusa.
1: Io non... anche quando dormo parlo.
0: Lo sduino abruzzese.
1: No?
0: Lo sduino abruzzese.
1: Sembra una parolaccia, scusate.
0: No, è un pasto di metà mattinata.
2: Sì.
0: Ok?
1: Perché questi pasti particolari vanno fatti a metà mattinata.
0: Non me lo chiedere
1: io. Di brunch. Io
0: forse sì. Ma vi leggo perché ce l'hanno scritto. C'è Angelo da Loreto. Sì. No, da Loreto a Prutino. Mm. Ok. Allora, lo sduino abruzzese, lui scrive che lo mangiano quando poi si vanno a prendere le olive, no, per fare l'olio. Allora, pane, formaggio, prosciutto, uova al sugo, frittate coi peperoni e tutto il resto. Lui dice che mangia olio, pane, peperoni, uova, il tutto innaffiato a metà mattinata.
2: Da?
0: Del vino rosso.
2: Ah, del vino, vino rosso.
0: Oh, beh, è un po' la colazione dei campioni questa.
1: Io, sì, la colazione dei ratti morti dopo.
0: Poi, il famoso i topi morti, esatto. La peperonata, giustamente se mangi la peperonata colazione la come il buon Aldo, di Aldo Giovanni e Giacomo.
2: Ma tutto questo prima di fare la raccolta delle olive?
0: No, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so.
2: È un rito.
0: A metà mattina si può mangiare questa, lo sduino. Poi se qualcuno ha delle notizie più precise al riguardo, noi siamo qua che aspettiamo.
1: Si sduino, mi sembra quel parola tipo di sduinai.
0: Lo sduino. Intanto ci mandano anche fotografie di cose pronte per essere messe in forno. Purtroppo da questo stampino non ho capito di che cosa si tratta.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
3: Carmelo da Villa Abate.
0: Ciao Carmelo.
3: Sono appena sceso da una crociera. Mamma mia, che brutto ricominciare a lavorare.
0: Dopo 15 giorni
3: di ferie. Comunque, volevo dirvi che ho appena finito di mangiare una mafalda, che è un pane siciliano. Più che altro. Col prosciutto, visto che si parla di mangiare, io il latte invece la mattina sapete come lo mangio?
0: Come?
3: Una bella tazza con pieno di pane di rimacino, zucchero a livello tipo come formaggio, spolverata di sopra, mangio sopra, poi ci rimetto l'altra spolverata, sempre di zucchero, fino a che finisce il pane tutto inzuppato di là.
2: Tutta roba leggera.
0: Mamma mia, però quanto zucchero, ho capito.
1: Tu devi
0: amico.
1: Sapere che io mi mangio lo zucchero con il latte.
0: Esatto.
1: Ci metto lo zucchero. Poi ci abbiamo un poco di latte e poi mi mangio.
0: Esatto. E posso dire, a questo il mio corpo non è per niente pronto. Come canta Sombra su RTL 102.5, My Body Isn't Ready.

0: Harry Styles con apertura alle 5:20 minuti di lunedì 12 ottobre qui su RTL 102.5. A proposito dello sdiuno abruzzese.
1: Sì.
0: Prima ne abbiamo parlato. Che cos'è? È questo spuntino un po' pesantuccio. Come? Sì,
2: c'è lo spuntino.
0: C'è lo spuntino, sì. Sì. Di metà mattinata. A quanto pare è il segreto dei contadini centenari abruzzesi. Perché lavorare nei campi spesso portava i contadini a non mangiare per molto tempo. E quindi, e naturalmente, dato che loro si svegliavano a quelli che sono i nostri orari, io mi sveglio alle 2, ovviamente se fai il contadino, questo è l'orario in cui ti svegli, le 2:30, le 3, le 3:30, per poi essere, che ne so, alle 4:30, 5, già sul campo a lavorare, rischiavi di non mangiare per molto tempo.
1: Quindi, ok? Al mattino presto,
0: e
1: diciamo,
0: no, e quindi
1: notte.
0: Alle 11 del mattino, quando avevi lavorato e tantissimo pranzavi. E poi dovevi lavorare ancora, tu praticamente facevi questo spuntino che ti dava la possibilità poi di mangiare direttamente la sera. Perché era molto sostanzioso.
2: Allora, semplicemente un anticipo del pranzo.
0: È un anticipo del pranzo, esatto, però a quanto pare un elisir di lunga vita.
2: Poi ti dico, sinceramente, sono quelle famose dicerie dei centenari abruzzesi.
0: Sì,
2: la stima se lo facevano tutti i contadini abruzzesi, e la percentuale di quelli che campavano e quelli che non campavano, vai a capire quanto in realtà.
0: Chiaramente, ma quando si dice elisir di lunga vita, sono ovviamente butad, ma va bene così. Giustamente ci scrive Aldo da Valderice: in Francia mangiamo l'escargot. Però le lumache anche qua si mangiano. Ecco, quelle io mai mangiate.
2: Io buone.
0: Mai mangiate, mai assaggiate.
2: Tutti i tipi di lumache. Sì, i vaccaredde, come li chiamiamo noi.
0: Come? Fetta?
2: I vaccaredde.
0: Le vaccaredde?
2: I vaccaredde.
0: Ah, i perché
2: sono,
0: è femminile.
2: Che sono praticamente le lumache, quelle di terra, giusto?
1: Sì.
0: Le escargot sono le lumache.
2: Sono lumache di terra. Se no, poi ci sono quelle di mare. Quelle sono molto buone. Quelle
0: neanche
2: secondo me le ha mangiate anche Leo, dai.
1: No, le mangio.
2: Mai provati,
1: no,
2: va volaggi. Lumache
1: non le mangio, non le mangio.
0: Lumache neanche io, anche perché si mangiano. Avete presente come si mangiano le lumache?
1: Sì, con lo
0: si infila lo stuzzicadente e si tirano fuori.
2: Poi sono piccoline quelle di mare.
0: Io sono stato a Parigi tante volte, anche per lavoro. Mi hanno portato a mangiare fuori e tutto il resto. Ma lumache mai. Quando me le hanno offerte ho detto no,
1: no grazie.
0: Lì è questione di squishy, perché sono un po' viscide.
1: Sì, mollicce.
0: Non
2: piace
0: le
2: gradi. Quello squiscio sulla lingua, quel sapore.
0: Ma tu oggi tutto ok?
1: Dai, che ha rubato la scrivania ai nostri giornalisti.
2: Esatto.
0: Cioè?
2: Ce l'ho la scrivania qua, c'ho anche tutte le penne qua. Tutti i colori, rosso, nero.
0: Mi raccomando, non gliele ridare. Facciamo questo scherzone alla redazione giornalista.
2: Come facevo un nostro un nostro giornalista che era qui tempo fa.
0: Mangiava le penne?
2: Non è più che sto in altra sede.
1: Sì, non sono le pennette, non parliamo di pasta.
2: No, si mangiava proprio le penne.
1: Ma di penne per scrivere.
0: Proprio mangiava le penne.
1: Sì, le testava.
0: Ragazzi, dove c'è gusto non c'è perdenza. Capisco, ma non esageriamo. Va bene, mi raccomando. Va bene. Julie e Brescia, questa è Serenamente.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: a colazione serenamente la voce dei tassisti italiani, il nostro Checcone Taxi Driver da Firenze. Ciao Checcone, bentornato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Stavo parlando di colazione. Tu da buon fiorentino suggerivi cosa? Scusami.
2: A bistecca.
1: Un bel panino con l'amprodotto prima di andare a letto è la morte sua.
0: Sì, nel senso che ci muori dentro quel letto.
1: Sì, anche.
0: C'è questa possibilità. Spieghiamo per chi non sapesse cos'è l'amprodotto.
3: Viva il l'amprodotto.
1: E l'amprodotto dovrebbe essere, se non sbaglio, poi magari guardate anche voi su internet, dovrebbe essere il quarto stomaco del bovino.
0: Ok, adesso la nostra redazione va a lavorare.
3: Cerco il lampredotto. Grazie mille.
4: Un panino imbottito di lampredotto.
0: Esatto, ma come si condisce?
1: Praticamente viene bollito nei classici ortaggi, sì, che si fa il brodo. Più lo fai cuocere, più è buono.
0: Certo.
1: E poi lo tagliano a pezzettini molto piccoli, ok? Masticabile, ma è un po'. Sembra gommoso all'inizio, ma non è gommoso come sensazione.
0: È leggermente coriaceo.
1: Esatto. E si condisce con salsa verde, sale e pepe e olio. E chi vuole un po' di piccante, anche volendo.
0: Oh, la salsa verde è una delle robe più buone del mondo. Possiamo dirlo.
1: Col bollito, poi alla fine.
0: Mamma mia. Checcone, tu di solito hai mai mangiato panino con l'amprodotto prima? Perché tu adesso hai finito, giusto? Quanto ti manca?
1: Sì,
0: hai finito
1: già. Sì.
0: Okay.
1: Ma no, finito adesso.
0: Tu che cosa faresti? Lo mangeresti ora? Prima di andare?
1: Certo.
0: Ragazzi, qua stiamo parlando di gente molto seria.
1: Non credo. Non è molto pesante come cosa. Perché
3: infatti,
1: poi sono tutte proteine. Sono alla fine.
3: Confermo,
1: no,
3: in realtà,
1: non va bene andare a letto, però.
0: Esatto.
1: Però
0: non è quella pesantezza che uno può immaginare.
3: No, in realtà,
0: attenzione,
3: cercando bene. Come detto dal nostro ascoltatore, è una parte dell'intestino, dello stomaco, dei bovini.
0: Esatto.
3: No, dell'intestino, dello stomaco.
0: Dello stomaco.
3: Dei bovini. Dunque, in realtà non è di per sé sporco.
0: No,
3: lo stomaco è la parte più pulita dell'apparato digerente.
4: Bene. Io rimango con la
3: si chiama nello specifico abomaso.
0: Abomaso.
3: L'abomaso è composto da due parti, in questo caso, quello che viene utilizzato per il lampredotto, che è praticamente una parte più magra, detta la gala.
0: Bene.
3: La gala. E una parte più grassa, la spannocchia.
0: Perfetto.
3: Dunque, in realtà è parzialmente magro ed è gestibile. Come la trippa, d'altro. La trippa non è un alimento grasso.
0: Ma... Checcone, però io chiuderei chiedendoti invece che cos'è che mangerai prima di andare a nanna oggi.
1: Oggi chiaramente i paninai a quest'ora sono già chiusi, quindi non mi posso fare il panino con un altro prodotto. Mi faccio il classico cotto e fontina.
0: Che comunque...
1: Sì, è sempre la morte sua. Anche
0: esatto, scalda il cuore. Buon riposo, Checcone, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.

0: Generations Zero, Taylor Swift, la canzone nuova su RTL 105 in questo primo mattino di lunedì. Abbiamo un vocale, Leo, sentiamolo.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Io quando ero piccola c'era la mia zia che le chiocciole ce le faceva, mi garbavano tantissimo.
0: Vedi.
1: Quando sono diventata grande non le posso mangiare, è proprio una cosa che è lontano da me. Scusate la voce cavernicola.
0: Ma ci mancherebbe.
1: Un bacio da Deborah.
0: Ciao Deborah, ci mancherebbe, è la voce del mattino, va bene, va benissimo così.
2: Ma devi mangiare più chiocciole, così ti schiarisce la voce.
0: Ma non riesce più. Ci sono cose che magari mangiavamo da bambini e poi crescendo non riusciamo,
2: Io ho tutto l'opposto. Da bambino non mangiavo tante
0: anche
2: cose.
0: Anche io.
2: E crescendo mangio quasi tutto.
0: È vero, anche io, anche a me è andata così. Quasi. Mentre Leo è rimasto bambino, va bene così.
3: Io ho smesso.
0: Hai smesso, va bene.
3: Mi avete fatto smesso.
0: Qui nel biellese, rane fritte o risotto con la rana. Anche la rana.
3: No, grazie.
0: X. Buono. Però l'assaggerei. La
2: certo,
0: rana
2: ma
0: l'assagerei.
2: Non mangi niente con la rana. Cioè, non è che alla fine devi mangiare un quintale di rana.
0: Esatto, perché cioè, poi sono proprio.
2: Però.
0: Va bene, amici, ancora una mezz'oretta, 378-378-1025 oppure 02-25-15-15, c'è Ed Sheeran con Camera.

0: Sienna Spyro, Great Expectation. Speriamo ci siano grandi aspettative per questa settimana che è appena iniziata. A proposito di cose che magari mangiavamo tanto da bambini e da grandi no, da bambino all'asilo in pratica tutti i giorni carote al burro. Ora le odio. Io le faccio oggi.
1: Le carote al burro.
0: Esatto, si chiamano praticamente le glassi in un certo qual modo. Si chiamano carote fondenti, così le chiamano nell'alta cucina. Compri una bella carota anche con il gambo, esatto. Le tagli un pochino, le lasci sempre, le giri con
1: la
0: il burro.
1: La carota col baffo.
0: Buona. Ci sono dei vocali, sentiamo.
2: Ciao, sono Lorenzo da Novara. Le rane anche ripiene. E il brodo di rana, da bambino quanto me ne hanno fatto mangiare. Ciao a tutti.
0: Non l'ho mai avuto il brodo di rana.
1: Ti lecchi i baffi e pure le dita.
0: A quanto pare.
3: Buongiorno a tutti, sono Giorgina di Apice.
0: Ciao.
3: Noi da piccolino la cosa strana che mangiavamo è il sanguinaccio di maiale. Buona giornata a tutti, grazie.
0: Ciao, quello l'ho mangiato anch'io, immagino anche voi in Sicilia, tanto.
4: No, io in realtà no.
0: E si faceva col sangue di maiale e il cioccolato. Poi lo hanno fatto solo col cioccolato. Col sangue di maiale, certo, il sanguinaccio. Esatto, poi mangi c'è il finto, c'è quello vero che io ho mangiato, assaggiato, si faceva, immagino, non so se si fa più, con il sangue di maiale e il cioccolato. Meglio solo il cioccolato.
1: Bravo!
0: Questo.
5: Quando il mondo si spegne, la vera radio si accende. Risate, storie tra amici e la migliore compagnia per chi non vuole andare a dormire. Ma la notte no, fino alle 6 su RTL 102.5. Very Normal People.
6: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici ma efficaci e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira. Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
7: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
8: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Ed è quello che vi consigliamo di fare. Restate qui su RTL 102.5, appena iniziata la giornata, e come al solito lo sapete, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Noi siamo qui. A proposito, prima parlavamo dello SD1, sì. Ve lo ricordate? Quello abruzzese, quello che insomma c'era tanto da mangiare a metà mattinata, scusatemi, però c'era tanto da mangiare. E peperoni, pane, uova. Ci scrivono al 378-378-1025 che il cuoco Giorgione, scusatemi,
1: che non è Checcone, ma no, è Giorgione.
0: Non so se l'avete mai visto. Lui
2: io
0: ha dei
2: visto
0: programmi.
2: Qualche video, fa delle robe molto cariche. Molto,
0: io lo amo.
2: Abbondanti.
0: Cioè, posso dire, Giorgione, io ti amo fortissimo. Un giorno vorrei andare a mangiare al suo ristorante. Il cuoco Giorgione ha coniato lo sdigiunino per una colazione salata golosa, ce lo scrive Marco. Cioè Giorgione, quando parla di realizzare insomma una colazione un po' più tardi nella mattinata,
2: un brunch,
0: esatto, quello che noi chiamiamo brunch, lui lo fa in modo diverso, in modo insomma più casereccio, e lo chiama lo sdigiunino. Secondo me si riferisce allo SD1 abruzzese.
1: Chissà, può essere.
0: Secondo me sì. Giorgione, se ci stai ascoltando, tanto che ti svegli sempre molto presto con le galline e tutto quanto, perché lui vive in campagna, meraviglioso. E se ce lo vuole dire, noi siamo qui.
1: Appunto,
0: un
1: cosa
0: giorno
1: ci metti
0: ti
1: dentro?
0: Porto Giorgione al telefono. Ci facciamo dire sta roba dello sdigiunino. Adesso mi organizza, prova a sentire un po' di persone che conosco, che lavorano lì nei canali che si occupano di food, e vediamo di portare a casa Giorgione. Va bene?
1: Magari a quest'ora.
0: Sì,
1: tra
0: sì,
1: le 5 e le 6 del
0: mattino. Quando sta facendo colazione, così ci dice con che cosa sta facendo colazione. Però se mi metti Cucù Marì, Napoleone, una bella sfugliatella.
1: È bravo. Ecco, adesso ci siamo, vedi?

0: la musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Che stamattina siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione e quindi non possiamo lasciarvi senza il nostro Millennium Meet, tra l'altro, giusto Leo?
3: Giustissimo, io...
2: Che c'è?
3: Ne avrei uno, secondo me a te piace.
2: Beh, mi piace parecchio, mi piace parecchio. With a little help from my friends, i Beatles.

0: I Beatles, With a Little Help from My Friends, il nostro Millennium Meet. Signori, grazie a tutti, ma volevo chiudere con questo messaggio che ci è appena arrivato e quindi vi lascio con questa immagine di un nostro ascoltatore che non si ferma purtroppo. Ciao ragazzi, ho appena attraversato il Ponte del Passo, provincia di Como, e ho appena visto una migrazione giornaliera dei cervi. Una meraviglia sul Ponte del Passo. Una bella immagine per iniziare la settimana. Ovviamente se non vi blocca il traffico, se vi blocca il traffico, altro che bella proprio in faccia, no, non è il caso. Va bene amici, grazie mille, quindi grazie a Leo Di Mauro.
1: Ciao Andrea, alla prossima.
0: Cos'è quelle corna che mi hai fatto?
1: Capricorno.
0: Mi hai dato del cornuto?
1: No.
0: Ci sto anche bene con le corna.
1: Ma magari lo sono io, cioè, che
0: ma chi lo sa? Che dicevi David?
2: No, niente, no, c'è la pelata, dunque ti stanno anche bene.
0: Infatti, esatto. Va bene, grazie mille David, bella.
2: Oh, grazie a te frate.
0: L'appuntamento è per settimana prossima, dopo di noi le ultime news con Giovanni Perria. Buongiorno Giovanni.
3: Buongiorno, buongiorno a te.
0: E poi una nuova puntata di Non Stop News. Grazie a tutti, buona settimana, buon lunedì, ciao. Anche a Castelnuovo Rangone in provincia di Modena sono le 6 del mattino.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: È lunedì 12 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria e Giusy Legrenzi. Potrebbe essere operato mercoledì Papa Leone, che ieri durante l'Angelus ha annunciato di avere un nodulo al polmone. Raffaella Coppola.
6: Papa Leone XIV dovrà operarsi per un nodulo al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale, ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi. Il pontefice lo ha annunciato al termine dell'Angelus, scegliendo di comunicarlo in prima persona direttamente ai fedeli che lo hanno ascoltato in piazza San Pietro e a tutti quelli nel mondo che hanno seguito la preghiera attraverso la radio e la TV. L'intervento ad inizio settimana al Gemelli e la Santa Sede fa sapere che la degenza post-operatoria durerà circa 7 giorni. Intanto sono tantissimi i messaggi di auguri e vicinanza a Prevost. Il popolo italiano le è vicino, ha scritto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un incoraggiamento è arrivato anche dalla premier Giorgia Meloni.
7: Il presidente degli Stati Uniti Trump annuncia una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Poi minaccia Kiev che se non rispetterà le condizioni Washington sospenderà le forniture di armi. Intanto Zelensky denuncia attacchi russi anche dopo le parole di Trump. La Russia, secondo Axios, non ha accettato alcun tipo di tregua.
5: Ed è di almeno un morto e 11 feriti il bilancio delle vittime del nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage provocata da un missile Houthi, con almeno 12 morti e centinaia di feriti. Un proiettile non identificato ha colpito di nuovo lo scalo della capitale saudita, provocando un incendio in un terminal. Intanto i ribelli yemeniti affermano di aver sferrato, a partire da sabato, 4 ondate di attacchi contro l'Arabia Saudita.
7: È lutto nel mondo della TV, è morta Vilma De Angelis, aveva 96 anni, cantante, attrice, conduttrice cara al grande pubblico, è stata la pioniera dei programmi televisivi sulla cucina.
5: E siamo al calcio, oggi si chiude la 6ª giornata di Serie A, la Lazio intanto ha raggiunto l'Inter in testa alla classifica, sentiamo Andrea Salvati.
8: Prosegue il campionato strepitoso della Lazio che in casa batte il Monza 3-1 e resta così al primo posto in classifica insieme all'Inter. Pareggio a reti bianche invece 0-0 fra Como e Roma, con Malen espulso nei giallorossi salterà la prossima partita. Vince il Bologna, il nuovo Bologna di Palladino, 2-1 sul campo del Lecce. Sassuolo Milan finisce con un pareggio 1-1, stesso risultato anche in serata in Sardegna fra Cagliari e Juventus, 1-1 il finale alla Unipoldomus Arena.
5: Lorenzo Dardano, buongiorno a te.
9: Buongiorno, buon lunedì e buon inizio settimana. Tra poco nella nostra linea diretta all'interno di Non Stop News parleremo di sicurezza e di percezione della criminalità, diversi dati di cui vi dovremo parlare, ma in generale possiamo dirvi che calano i furti e le rapine, crescono le truffe informatiche e i danneggiamenti, ma al di là di quello che dicono i dati voi vogliamo chiedervi, insomma, come vi sentite quando uscite di casa, questa differenza tra quello che dicono le statistiche e la vita reale, voi la percepite? Vi ritrovate in questo calo, per esempio, dei reati denunciati meno 1,8%, o magari c'è una sensazione opposta quando camminate per la vostra città? E infine ci rivolgiamo ai cittadini, gli ascoltatori delle grandi città. Si sente così tanto il divario di sicurezza quotidiana tra metropoli e provincia? 378-378-1025-02-25-15-15.
4: Previsioni del tempo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. Nelle prossime ore un nuovo impulso di aria fresca dal nord Europa attraverserà l'Italia, con della variabilità quindi. Qualche improvviso piovasco in questa mattinata sul nord-est, poi entro il pomeriggio torna il sole al nord Italia. Variabilità invece pomeridiana al centro-sud, con qualche fenomeno più probabile proprio sulle regioni meridionali. Venti nuovamente il rinforzo di grecale e maestrale. Maggiori dettagli sull'app di Travi Meteo.
4: Via Radio.
7: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita, fa eccezione la A14 Bologna-Taranto. Tra Termoli e Poggio Imperiale è stata disposta la chiusura del tratto nelle due direzioni per materiali dispersi. Chi è in viaggio verso Bari deve uscire a Termoli e può rientrare in autostrada a Poggio Imperiale dopo aver percorso la strada statale 16 Adriatica, percorso inverso perché diretto a Bologna. Ricordo che per lavori di ammodernamento a partire dalle 20 di questa sera sarà chiusa la A9 Lanate Chiasso, lo svincolo di Fino Mornasco in entrata in tutte le direzioni e in uscita per chi proviene da Lainate. La riapertura è prevista per il 14 novembre. In alternativa si potrà utilizzare lo svincolo di Lomazzo Nord e sempre per lavori sulla 7 Serravalle Genova è chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano fino al 15 novembre. Tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18.45 ascoltate Salisburgo-Milan e dalle 21 Celta-Vigo-Juventus. Noi dire Europa League su RTL 102.5. Very normal people.
7: Così è così che si chiama Non Stop News. Buongiorno, 6 minuti, lunedì 12 ottobre inizia una nuova settimana. Noi siamo i 3 del mattino, che poi diventano 4, c'è questa capacità di moltiplicarci, incredibile, però solo dalle 7. Da ora buongiorno a Lucrezia Bernardo.
10: Buongiorno Giosile Grenzi, buongiorno a tutti, buon lunedì 12 di ottobre. Insomma, lo avete sentito anche durante il nostro giornale orario, parliamo con voi di criminalità. I dati, insomma, sembrano positivi, raccontarci qualcosa di positivo, e noi vogliamo però parlarne con voi e capire, anche discutere di quella realtà e percezione, no, che tanto si tira in ballo quando si parla di criminalità. Com'è cambiata la situazione? Vi sentite più sicuri? Percepite qualcosa di diverso? E allora, come sempre, vi aspettiamo al 378-378-1025. Intanto buongiorno anche a Lorenzo Dardano.
9: Ma buongiorno Lucrezia Bernardo e buongiorno Giusile Grenzi. Da un lato i dati, Giusi, uno su tutti, ma sarebbero davvero tanti. In Italia si registra un calo dell'1,8% nel 2025 dei delitti, e questi sono dati. Dall'altro c'è il percepito degli ascoltatori.
7: Il percepito,
9: no?
7: Che è ben diverso, è ben diverso, tant'è vero che leggiamo su un altro titolo: triplicati gli italiani che chiedono sicurezza.
9: Esatto.
7: Nonostante i dati dicano esattamente l'opposto. Tra l'altro c'è un numero molto molto interessante tra questi nuovi dati che presenteremo in mattinata insieme a una giornalista del Sole 24 Ore, che è il quotidiano che oggi pubblica proprio questa indagine, questo approfondimento. C'è addirittura un calo degli omicidi folle, sì, del, sì, 40% rispetto agli anni 50, cioè la metà, siamo arrivati alla metà. Quindi i numeri sono a favore della sicurezza e il percepito è esattamente l'opposto.
9: Sì, in base agli altri dati che citavi, il 46% ammette di non sentirsi tranquillo, nemmeno sotto casa, spaventato soprattutto, e questo è un grande fenomeno di cui sentiamo parlare da tanto tempo, delle baby gang, del degrado urbano. Ecco, voi come la vedete? Suddivisi anche, ci ascoltate da tutta Italia, tra i grandi centri e la provincia.
7: E la provincia, che magari in realtà nel percepito si sente un po' più sicura.
10: E allora, oltre ai messaggi, vi aspettiamo anche al telefono, lo sapete, 02 25 15 15, proprio per discuterne con voi. Tutto pronto per partire, lo facciamo come sempre con la musica, con noi Gianna Nannini, Meraviglioso errore.

0: lassù.
1: Balene volare lassù, meraviglioso errore. Gianna Nannini, 6:11, state scrivendo tanto, perché i messaggi sono piuttosto articolati. Vi ringraziamo naturalmente. Per quanto riguarda i vocali, ecco, vi chiediamo di essere piuttosto brevi, proprio perché sennò fatichiamo poi a mandarli per intero. A proposito di questo, apriamo proprio con un vocale stamattina. Sì.
2: Buongiorno, io mi sono trasferito da una decina d'anni da Milano a un paesino in provincia di Reggio Emilia per vivere una realtà più di paese, sta più tranquilli, ma purtroppo anche qui già da qualche anno si sta soffrendo, si vive una realtà dove i furti, le rapine ci sono, la percezione di sicurezza qui è calata tantissimo. Vi posso dire che io vado in giro con lo spray al peperoncino e soprattutto quando sono con la mia famiglia, il mio bambino piccolo e mia moglie, sempre occhi aperti, perché purtroppo la percezione della sicurezza sta venendo meno e c'è sempre più paura di andare in giro. Ciao ragazzi, ciao da Giovanni.
3: Vedi, grazie Giovanni e Giusy Legrenzi, calano i furti e le rapine, ma crescono invece le truffe informatiche e i danneggiamenti. Ma questo non è percepito, specie nei piccoli centri.
1: Per esempio, ecco, una cosa che sottolineo perché è rilevante è che tutta questa percezione è fortemente soggettiva. Quindi il nostro amico va in giro con lo spray e peperoncino nel paesino in provincia di Reggio Emilia. Magari c'è un sacco di gente che va in giro in centro a Milano senza nessuno spray, ecco, quindi bisogna che siamo molto chiari su questo. Non è che il percepito è generalizzato, ognuno ha un proprio percepito. Certo. Quindi man mano ascolteremo i nostri ascoltatori, tra cui Enzo.
3: Eccoci, buongiorno.
4: Buongiorno a voi, RTL anche mia.
1: Da dove chiami, Enzo? Niente. Dove sei?
4: Io chiamo da Foggia.
1: Foggia, quindi vivi a Foggia? Vivi nella città o vivi in provincia?
4: Io vivo in città. La percezione invece per noi è una realtà. Noi viviamo nella nostra città, il furto continuo di autovetture, quindi anche dal punto di vista di quello che viviamo giornalmente, se uno deve acquistare un'auto e ci deve pensare nuova, ci deve pensare tre volte, perché puntualmente ogni giorno ci sono almeno 5-6 auto rubate che sappiamo che poi vanno ad alimentare il mercato nero dei pezzi di ricambio, per non parlare poi del assalto ai portavalori, che oramai è diventato una cosa quasi settimanale,
3: insomma. Ecco Enzo, ma tu hai cambiato magari abitudini, visto insomma questi dati di cui ci parlavi, a proposito della sicurezza per te, per la tua famiglia? Non so se hai moglie e figli.
4: Sì, ho moglie e figlia, e purtroppo, come dicevo, siamo condizionati nel nostro vivere quotidiano. Baby gang, anche qui è lo stesso, c'è lo stesso problema delle altre parti d'Italia. Microcriminalità, per esempio, noi abbiamo un'azienda agricola, siamo costretti a vigilare la nostra azienda in continuo e non possiamo lasciarla per niente, altrimenti ci ritroviamo con l'azienda completamente devastata da furti e quant'altro.
1: Questo quantomeno è il rischio. Mentre sul tema auto rubate, mi pare di ricordare che sia un po' considerata e sentita come una vera e propria piaga strutturale, no? A Foggia è una esatto. Cosa che c'è da che c'è da sempre, che non è mai calata davvero.
4: Non è mai calata perché secondo me non si è voluto prendere di petto questo problema, un po' come è successo a Brindisi quando c'era il contrabbando delle sigarette, che fu preso di petto nel momento in cui ci furono delle vittime tra le forze dell'ordine. Quel problema fu debellato, ricordo a quell'epoca auto speronate e quant'altro, eppure il problema è stato debellato.
3: E invece in questo caso ti sentiamo, nella piaga che ci stai raccontando, difficilmente debellabile, ti sentiamo un po' pessimista, no, su questa cosa?
4: Anche perché il mercato è alimentato dalla domanda e quindi automaticamente
1: ma questo anche in altri luoghi, ma non si rubano tante auto così in altre città. Il mercato c'è sempre, su questo non abbiamo dubbi, però leggevo poco fa che il procuratore appunto di Bath, descrivendo il fenomeno, dice che è un fenomeno che è in grado completamente di rigenerarsi nonostante i 224 arresti che sono stati eseguiti negli ultimi mesi. Quindi non è vero che non si fa nulla, no?
4: Adesso abbiamo il cambio del questore, il dottor Fabrucini, speriamo che sia lui che dia una svolta a questa situazione,
1: che si continui a metterci mano. Assolutamente, grazie mille. Grazie, Enzo.
4: Grazie a voi,
1: una buona giornata. Andiamo anche con le notizie. C'è apprensione per Papa Leone che annuncia all'Angelus che sarà sottoposto ad un'operazione per rimuovere un nodulo al polmone. L'intervento è già programmato ad inizio settimana al Gemelli e numerosi sono stati i messaggi di pronta guarigione giunti al pontefice. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato l'affettuoso saluto di tutti gli italiani in vista del ricovero appunto del Papa.
3: Il presidente americano Trump ha annunciato una tregua energetica tra Russia e Ucraina, ma il leader ucraino dice di non saperne nulla, accusando la Russia di continuare a colpire il suo paese. Secondo Axios, Mosca non ha accettato alcun tipo di cessate il fuoco.
1: Andiamo anche al calcio con i risultati di ieri in Serie A. Roma Como 0-0, Lecce Bologna 1-2, Lazio Monza 3-1, Sassuolo Milan finisce in pareggio 1-1, come pure Cagliari Juventus. Oggi si giocano i posticipi Atalanta Venezia e Torino Udinese. Sono le 6:17 minuti, adesso spazio alle notizie di viabilità.
0: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo sempre con l'A14 Bologna-Taranto. Tra Termoli e Poggio Imperiale è stata disposta la chiusura del tratto nelle due direzioni per materiali dispersi e per un incidente tra due camion sulla A4 Milano-Brescia. Il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda tra Grumello e Ponte Olio per chi è in viaggio verso Brescia. Per tutti gli aggiornamenti e percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 803-111. Sul resto della rete gestita al traffico è in aumento in prossimità dei grandi centri urbani sulla 4 Milano-Brescia verso Milano tra Dalmine e Cavenago, come anche sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare verso quest'ultimo. Ricordo che per lavori a partire dalle 20 di questa sera sulla 9 Lenate Chiasso sarà chiuso lo svincolo di Fino Mornasco in entrata in tutte le direzioni e in uscita per chi proviene da Lenate, questo fino al 14 novembre. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
3: Buon viaggio anche da parte nostra. 6:18 minuti, si sta peggio sia nei piccoli che nei grandi centri, c'è questo anche un po' di pessimismo. 378 378 125.
1: Grazie a Dio c'è un'amica che scrive esattamente l'opposto, dice: io vivo in zona, insomma in una zona, in una valle, e fortunatamente ci sentiamo al sicuro, io vado persino a fare la spesa lasciando la porta aperta. Devo dire la verità, io non sto in una valle, ma io lascio la porta aperta.
3: Ah, vedi, cioè,
1: è vero che io nasco fiduciosa del mondo,
3: del prossimo,
1: nel senso che diciamo, per me la gente mediamente è degna della mia di fiducia, dopodiché è chiaro che c'è qualche mela marcia.
3: Ma certo. Però, sì, si sorride, ma il tema è molto molto serio. La sicurezza, quella vera, quella dei dati, di cui parleremo poi anche all'interno del nostro Top News, è quella più percepita. Ne parliamo anche con Enrico in collegamento. Buongiorno Enrico.
6: Buongiorno a voi e complimenti sempre per i vostri programmi.
1: Grazie. Ciao, benvenuto. Ciao. Da dove chiami?
6: Ci fanno compagnia.
1: Dove sei?
6: Eccoci qua. Io sono a Civitavecchia.
1: Ok, perfetto Enrico. Qual è la tua, così, il tuo pensiero rispetto alla sicurezza?
6: Ma io lo dividerei in due aspetti. L'aspetto che sottolinea la statistica del calo sensibile rispetto ai furti e alle rapine, e direi su questo punto che la cosa appare anche un po' strana rispetto pure al fatto che, per esempio, nella mia città si vede poco la presenza, per esempio, delle forze dell'ordine. Immaginate che prima, quando ero un po' più giovane, si vedevano sempre
3: personale,
6: soprattutto i vigili urbani, insomma, girare per i quartieri. Oggi li vedi poco e girano sempre in coppia o addirittura in tre in una macchina, non si sa fare che cosa. E questo vale un po' anche per le altre forze dell'ordine.
1: Però, concordi sul fatto che i numeri sono numeri, giusto?
6: Sì.
1: Ecco, sono calati i furti, rapine, omicidi, è calato tutto.
6: Sì. E io dico, sono assolutamente concorde con questi dati e sicuramente assolutamente reali. Dall'altro aspetto, invece, quello che sottolineavate sempre sulle statistiche, il fatto che la gente invece percepisce il contrario. Se io lo leggo a un fatto un po' di una pressione mediatica che subiamo un po' tutti da un po' di tempo, soprattutto la presenza di un governo che ci dà sempre l'impressione di essere invasi da queste orde di immigrati che, poveri cristi, vengono a cercare un mondo migliore e invece noi in certi casi li accogliamo lasciandoli naufragare in mare. E poi manca magari un controllo più preciso sul loro arrivo, su come contenerli, ma sicuramente vengono per lavorare o per vivere meglio, non per delinquere. Poi ci sono pure anche in quel caso i delinquenti.
3: Sì, sì, non c'è differenziazione insomma tra gli autori, no, in generale. Questo era proprio il fenomeno della criminalità in generale.
1: Grazie Enrico. Grazie mille.
6: Grazie a voi, un abbraccio.
1: Buona settimana. Naturalmente. Sono le 6:21 minuti, se volete intervenire, insomma, questi sono un po' di dati raccolti tra la giornata di ieri e quella di oggi dal punto di vista dell'informazione, perché oggi è uscita questa classifica proprio sulla criminalità, questa indagine del Sole 24 Ore. Tra poco
3: approfondiremo
1: con una giornalista, appunto, e ieri invece è uscito il tema proprio della percezione della sicurezza.
3: Esatto, 378-378-1025 per dire la vostra, altrimenti 02 25 15 15.
0: Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede. Le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News, fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
7: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
8: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo?
9: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
8: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
9: Questi non me li lascio scappare.
10: Ufficio Case Smarrite.
11: Ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.

0: Buongiorno RTL, sono Stefano da Mantova. Credo che i dati siano veri, cioè nel senso che sia tutto vero quello che compare dai dati. È il problema non sono gli omicidi, ma comunque i piccoli crimini, la pericolosità di questi crimini che comunque giovani e anziani soffrono un po' di più. Quindi è questo, secondo me, il problema più grande.
1: Aggiungiamo forse anche perché denunciati magari meno, e questo è un altro tema che abbiamo che ancora non abbiamo affrontato rispetto al grande tema che invece di cui stiamo discutendo, sicurezza vera, sicurezza percepita, perché spesso, no, Giusy Legrenzi, ci si rassegna pensandola come un'inutile perdita di tempo,
2: punto, perché dici ma sì, figurati, tanto, se questi trovano il mio portafoglio, la mia carta si lascia lì, insomma. Però grazie a Dio, quando si perdono queste cose, per esempio le carte di credito, la banca vuole la tua denuncia per cui in qualche modo veniamo sollecitati a portare avanti la questione. Andiamo da un amico che ci aspetta. Giovanni, buongiorno.
3: Buongiorno, come dite voi, quando vengo in Italia RTL è anche mia, corretto? Dite così, se non ricordo male.
2: Si può dire anche all'estero, eh?
1: Perché io, Giovanni, all'estero non lo
2: riesco. Sì, sì. Dove sei, Giovanni?
3: Sono a Roma, ho sbarcato a Fiumicino, sto rientrando a casa.
2: Ah, ok. Da dove?
3: Rimini. Da dove? Da Accra, Ghana, capitale del Ghana. Okay, Accra.
2: Ecco, perché... no, non avevamo capito bene.
1: Non era così.
2: Perfetto, perfetto. Vai Giovanni.
3: Sono di Rimini, sto andando a Rimini. Prima l'ho sentita dire in macchina, che è una cosa, questa è una mia opinione, è una cosa soggettiva. No, secondo me è oggettiva la percezione di quello che abbiamo in Italia. Perché senza... Sì, è molto oggettiva, perché penso che dobbiamo
2: sai cosa vuol dire, no, oggettivo, sì?
3: Sì, sì.
2: Cioè che io e te, Lorenzo, Lucrezia, i registi, abbiamo tutti la stessa percezione.
3: Vabbè, io la penso così.
2: Ah, perfetto, allora la tua soggettiva è questa che ci stai dicendo.
3: È quello che volevo dire, perché io volevo dire questo, e forse mi sono espresso male, ma volevo dire che è una cosa oggettiva, non soggettiva, perché secondo me abbiamo tutti la percezione che dobbiamo andare in giro con uno scafandro, come minimo.
2: Ecco, io no, però io e te siamo abbiamo due percezioni diverse.
3: Sì, forse.
1: Abbiamo
2: perso
1: Giovanni. Forse era in movimento.
2: Vediamo se lo recuperiamo. Giovanni?
1: Sì, anche perché poi ci interessava capire
2: se
1: la sua fosse così più positiva o più negativa. No, volevo arrivare
2: palesemente
1: a quel punto
2: più negativa, voleva andare con lo scafandro, quindi insomma non era positivo.
1: Però volevo chiederglielo.
2: Andiamo
1: forse c'è Salvatore.
2: Salvatore,
1: sì.
2: Buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
1: Ciao Salvatore.
4: Sì.
2: Ecco, sì, bene. Da dove chiami? Cioè dove sei?
4: In questo momento sono quasi al lavoro in Svizzera, vado a lavorare in un paesino vicino Lugano.
2: Ottimo.
4: Però nella mia vita di tutti i giorni vivo in un paese in provincia di Milano, un paese piccolino.
2: Ok, si può citare, sì.
4: Ah, ok, Vanzago, sì, un paese però è legnano.
2: Ok, perfetto. Facci capire la tua sensazione e percezione di sicurezza, di qua, di là, in Svizzera, in Italia, in generale.
4: Allora, in Italia la sensazione che ho io e il mio gruppo di amici che frequento è quella di il contrario di quello che dicono i dati, nel senso abbiamo tutti, quando si affrontano questi discorsi, la sensazione di vivere in un contesto dove prevale l'atto violento, che è quello gentile, diciamo.
1: Quindi poco sicuro, giusto?
4: Poco sicuro, sì, poco esatto, sicuro. Esatto. Forse lo viviamo anche perché siamo genitori di ragazzi che hanno 13 anni, e allora magari siamo un po' prevenuti, un po'. È un po' così.
1: Ma hai subito qualcosa, Salvatore, che te lo fa pensare? Tu, la tua famiglia, c'è stato un episodio magari che ha scatenato?
4: Ma no, fondamentalmente io in prima persona no.
2: E quindi è percezione, come dicevamo, no?
4: Sì, percezione.
2: Cioè non è la tua realtà di tutti i giorni, è una percezione forte che evidentemente ti attraversa, insomma, te e i tuoi amici. Dicevi perché gli amici, perché vi trovate a parlarne?
4: Sì, spesso ci troviamo magari, che ne so, al parco a parlare mentre i ragazzi giocano, e io noto che ci sono due o tre genitori che lo sono molto più di me, apprensivi, e infatti la loro risposta è quella di iscrivere i propri figli a corsi di autodifesa o quant'altro.
2: Sì, è vero, sono in aumento queste scuole anche, sì.
4: Per la paura di, soprattutto, magari come diceva una una delle persone che è intervenuta in precedenza, non tanto per i fatti gravi di violenza, tipo omicidi, rapine e via discorrendo, ma soprattutto per discorso di microcriminalità che magari tocca più da vicino realtà come la nostra
1: di provincia magari. Certo.
2: Sì, quindi okay. Il furtarello che però insomma è sempre bruttissimo da subire, io lo capisco molto bene, è chiaro, ha ragione questo genitore, poi insomma diciamoci qui e sarai tu a dirlo, in realtà i tuoi figli non hanno subito per ora nulla di questo tipo?
4: No.
2: Ok, io, ok. Però dici meglio prevenire che curare, dici?
4: Sì, diciamo di sì. Un po' come fanno qui in Svizzera, io lavoro qui e si ha una percezione diversa del senso del pericolo latente di subire atti di violenza. Perché, non lo so, uno è la presenza della polizia che gira, è molto più visibile che in Italia.
2: Sì.
4: E lo sono molto di più che in Italia, severi nell'applicare.
1: Quindi, insomma, concretezza e presenza da parte delle forze dell'ordine. Grazie Salvatore, una buona mattinata.
4: Grazie a voi e grazie di tutto, buona giornata.
5: Caprensone per Papa Leone, che ha annunciato all'Angelus che sarà sottoposta a un'operazione per rimuovere un nodulo al polmone. L'intervento è già programmato ad inizio settimana all'ospedale Gemelli. Numerosi messaggi di pronta guarigione giunti al pontefice.
2: In Sardegna sono in corso le operazioni di recupero di un giovane escursionista rimasto intrappolato dopo il crollo della volta in una grotta nel territorio di Urzulei in Ogliastra. Il giovane è vigile, oltre 30 gli operatori del soccorso alpino e speleologico al lavoro per riportarlo in superficie.
5: Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023, lo rivela Copernicus, il servizio meteo dell'Unione Europea.
2: Chiudiamo col calcio, oggi ultime due partite della sesta giornata di Serie A, in programma alle 18:30 Atalanta-Venezia, alle 20:45 Torino-Udinese, ieri Lazio-Monza 3-1, Roma-Como 0-0, Lecce-Bologna 1-2, Sassuolo-Milan 1-1 e Cagliari-Juventus sempre 1-1.

0: meraviglia, le ali, Max Pezzali, il nostro New Hit alle 6:38 minuti. C'è qualcuno che un po' punta il dito, e non è solo questo ascoltatore, c'erano anche prima di questi messaggi. Dice: spesso sono anche un po' i media, cioè incolpano un po' i media in generale adesso.
1: Quindi indirettamente anche noi.
0: Perché si concentrano tutto il giorno a parlare di crimini. E poi aggiunge: ci sono più reti, sta parlando evidentemente di televisione, che parlano quotidianamente di crimini in TV. Possiamo forse negarlo? No, perché se vi sbagliate ad accendere al pomeriggio, se vi va bene beccate Garlasco, ma se vi va bene
1: che non lo guardo,
0: no, appunto, no, io per lavoro cerco di guardare un po' tutto e così via, e le trasmissioni serali e tutti questi approfondimenti dove la stampa, diciamo, si sostituisce agli inquirenti, o comunque si affianca, vanno, guardano, indagano, cercano, magari, spesso è anche magari molto utile, spesso trasmette questa,
1: un pochino.
0: Assolutamente trasmette questa percezione.
1: È così, Emidio? Buongiorno anche a te.
2: Buongiorno a,
1: come
2: tutti,
1: la vedi?
2: Buongiorno a tutti voi.
0: Ciao, benvenuto.
2: No, buongiorno a voi. Io chiamo da Napoli, abito in un piccolo comune confinante con Napoli, mi trovo a Napoli, e volevo un attimino fare una considerazione sui dati statistici, voglio dire. Io porto questa esperienza. Nel parco dove abito, negli ultimi anni sono stati una centina di furti tra appartamenti e box auto, alcuni con persone già in casa, voglio dire, quindi ho una situazione, voglio dire, emotiva anche particolare e molto limite. E su questa trentina di furti, 4-5 abbiamo denunciato il furto. Quindi voglio dire, perché? Perché c'è il percepito che, nonostante la fiducia sulle forze dell'ordine, nonostante la fiducia sulla giustizia, voglio dire, poco possono, voglio dire, rispetto a questa
0: realtà,
2: a questo grosso problema, voglio dire. Quindi ecco, sulle statistiche, la diminuzione è andare un attimino un po' piano, voglio dire, perché c'è anche questo dato nero, tra virgolette, voglio dire, che non risulta.

0: ultimi due anni, avete denunciato in sei, e invece negli anni precedenti? No, niente furti e niente denunce?
1: No, attenzione, c'erano, però negli ultimi due anni oggettivamente la situazione è andata molto peggiorando.
0: In che senso? Sono stati di più?
1: Sì, ma in tutto il circondario, voglio dire, tra auto e appartamenti e box, voglio dire, la voglia.
2: Quindi, insomma, domanda rivolta a Emilio: tu ti senti meno sicuro in questi ultimi anni? Gradualmente, diciamo, negli ultimi cinque.
1: Mi sento meno sicuro, voglio dire, il problema è il problema Italia, voglio dire, dove la giustizia, voglio dire, non paga, cioè il reato non viene scontato nei giusti modi, voglio dire, le forze dell'ordine sono in sofferenza. I problemi sono pluri, si aprono tanti file, voglio dire, agganciati a questa situazione, quindi tanti dibattiti, tante linee dirette, voglio dire, parlando del vostro programma.
2: Ok, chiarissimo, grazie Emilio per la tua insomma testimonianza.
1: Ciao, buon lavoro, grazie.
0: Eccoci qua, sono le 6:42 minuti, in questo momento c'è anche Marco in diretta con noi al telefono. Ciao Marco, benvenuto.
3: Sì, buongiorno a tutti.
0: Ciao,
3: buongiorno.
0: Da dove?
3: Allora, da un piccolo paesino del Canavese, San Martino.
0: Cioè, oggi è rilevante, no? Sapere da dove chiamate, proprio per questa sapere dove vivete e come percepite la sicurezza. Vai.
3: È un paesino di poco più di 800 anime, quindi piccolino. E secondo me chi dice che è percezione è, passatemi il termine, un negazionista. Visto che va di moda adesso usare questo termine, purtroppo non è più percezione, è realtà l'insicurezza che viviamo in questo momento in Italia a tutti i livelli. Io lo vedo anche solo in un piccolo paesino come il mio, dove abbiamo una chat di WhatsApp dove a volte si dice ieri sono stati a rubare a casa mia, ieri hanno rubato a casa di mia madre. Un paesino dove non succedevano tanti anni fa furtarelli del genere, poi sono furtarelli piccoli. Il problema è anche, un signore parlava prima della Svizzera, commenta con i propri amici di problemi con i ragazzi. È vero, io anche ho un figlio di 16 anni, mi preoccupo quando vedo queste cose in televisione dove aggrediscono ragazzini, baby gang, eccetera. Quindi il problema è reale, non è più solo una percezione di insicurezza. Chi dice che percezione, secondo me, si sta sbagliando, non vede quello che sta succedendo, almeno a mio modesto parere di vista. Quindi, abito vicino a una cittadina che è Ivrea, che anzi è un paesone oramai, pensa di essere una cittadina ma è un paesone, dove purtroppo si contano una marea di reati, di risse, cose.
2: Quindi,
3: che una
2: insomma,
3: volta non succedevano.
2: Questi dati, Giusy Legrenzi, a Marco toccano poco, cioè nel senso che è un questione oggettiva per lui che sia tutto peggiorato, nonostante il calo, questo volevo dire.
0: Ascoltiamo con piacere tutti i punti di vista, Marco, grazie, buona giornata.
3: Voi, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata. Allora, leggiamo buongiorno punto esclamativo, perché poi ci sono gli ascoltatori che dettano e quindi gli si scrive punto esclamativo. Secondo i dati Istat, le denunce negli ultimi 10 anni erano in calo costante, salvo un aumento del 2,4% registrato nel 2004, quindi ci ricorda i dati, attenzione a dare i numeri. I numeri che diamo stamattina sono pubblicati stamattina e sono del 2025.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
8: pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere

0: Sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agatha. Niente regole, solo suggerimenti.
1: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Un giudice federale ha ordinato all'amministrazione Trump di sospendere temporaneamente la diffusione di spot finanziati dai contribuenti che esaltano il presidente, nonché qualsiasi pagamento di fondi pubblici legato alla loro messa in onda. La decisione dura 14 giorni, durante i quali si deciderà se imporre un blocco più lungo.
2: È di almeno un morto e 11 feriti il bilancio delle vittime del nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage provocata da un missile Houthi, con almeno 12 morti e centinaia di feriti. Un proiettile non identificato ha colpito di nuovo lo scalo della capitale saudita, provocando un incendio in un terminal. Intanto i ribelli yemeniti affermano di aver sferrato a partire da sabato 4 ondate di attacchi contro l'Arabia Saudita.
1: Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023. Lo rivela Copernicus, il servizio meteo dell'Unione Europea. Non solo, quello appena trascorso è stato il secondo mese consecutivo del 2026 in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli pre-industriali.
2: 6:51, ultimi scampoli di questa linea diretta per questo inizio settimana 12 di ottobre dedicato alla sicurezza reale percepita. Dovremmo avere in linea Christian, se non erro.
3: Sì, ciao.
2: Buongiorno,
3: ciao.
2: Christian.
4: Buongiorno.
1: Benvenuto, da dove chiami?
3: Da Cosenza.
1: Vai Christian, prego.
3: Guarda, io insomma forse parlo in maniera diversa. Da noi la percezione di sicurezza c'è, quindi noi non abbiamo questa incertezza, o almeno io non percepisco questo pericolo. Io ho una figlia di 15 anni e mia figlia esce tranquillamente la sera senza avere il pensiero che gli possa capitare qualcosa. Non so,
1: sei in vivi in città o in un vivi in città? Sì.
3: In città. Sì. Quindi insomma non, da noi non c'è appunto non senti il furto, lo scippo piuttosto che, sì, che la macchina rubata, quindi non hai questa percezione del pericolo.
1: No, ti capita di parlarne con qualcuno, che ne so, è un tema che toccate, è un tema che sentite che non vi riguarda?
3: No, allora ne parliamo spesso con i miei amici che hanno anche loro figli e facciamo sempre il confronto, no, tra noi e quelli del nord, io lavoro spesso fuori, sì, dicono sempre: no, io ho una figlia nei pressi della stazione, non ce la manderei mai perché insomma gli succede è sicuramente qualcosa. Invece da noi
1: cioè vi sentite tranquilli? Posso dirti che è una bella notizia? No, dico, magari qualcuno si trasferisce a Cosenza.
3: Questo non lo so, però per esempio io prendo il caffè al bar, ma la macchina davanti al bar io la lascio aperta tranquillamente, sì, senza nessun problema. Insomma, anche soprattutto nei paesini, noi ancora qui lasciamo la chiave attaccata alla porta, appunto perché nei paesini prima ha chiamato un
1: ascoltatore, che detto, sì, infatti,
3: 800 infatti anime. Beh, e ci hanno lasciato, ma da noi qua lasciamo la chiave che lo
1: molto chiaro, siete tranquilli. Perfetto. E ci piace anche questo punto di vista, perché appunto rimettiamo una riga sotto la parola percezione.
2: Sì.
1: Percezione.
2: Okay. Grazie Cristian.
1: Ciao, grazie.
2: Buona mattinata.
1: C'è un 29enne che invece è molto più preoccupato. Gabriele, buongiorno.
5: Ciao Gabriele. Buongiorno. Sì, sono un po' più preoccupato.
1: Sì.
2: Ma perché? Perché?
1: Da Palermo? Palermo?
5: Palermo sono due realtà abbastanza diverse.
1: Immaginiamo di sì.
5: No, niente, quello che comunque io ho 29 anni, quindi comunque mi piacerebbe andare a ballare, uscire, fare, dire tante di quelle cose. Però tipo a ballare ormai a Palermo non vado più da 3-4 anni perché paradossalmente ogni fine serata o c'è un litigio, cioè il litigio è sicuro con qualcuno, cioè si litigano forte. Il problema è che poi che questi 2-3 anni a questa parte si spara adesso, non si capisce come i ragazzini a 20-22 anni escono con le pistole, comunque.
2: E tu ti senti poco sicuro a uscire?
1: Quindi tu non esci la sera? Non esci più?
5: No, in settimana non si esce più, nel weekend sì. Si esce solo il sabato, ma si va sempre nei posti dove c'è più gente, perché appunto tipo a ballare.
1: Quindi è più rischioso, più c'è gente, più si rischia, no?
5: È molto. Vabbè, dipende in che posti vai. Io vado dove c'è gente, dove c'è, diciamo.
1: Sono tutti bravi. C'hanno le pistole. Lui passa, rassegna tutti, dice, tu hai la pistola? No, sì, tu hai la pistola? No. Sì, perfetto. E quindi invece i tuoi amici no, non escono, no, neanche loro, tutti a casa.
5: Tutti a casa. La maggior parte del tempo, certo. Tipo a ballare, io parlavo di andare a ballare, ormai in discoteca a Palermo non ci si va più.
1: Ma le discoteche quindi sono vuote?
5: No, purtroppo ci va la gente a cui piace avere problemi realmente. Perché ti ripeto,
2: tu, Gabriele, stai pensando, vista lo scenario che ci hai descritto, di trasferirti un domani cercando più sicurezza da altre parti o no?
5: Dove?
2: No, chiedo.
1: A Cosenza, per esempio, io direi potrebbe essere
2: che non è così lontana, tra l'altro.
5: No, infatti,
1: non sei neanche lontana. Senti, toglici la curiosità, cos'è che fai nella vita, Gabriele?
5: Lavoro, sono supervisore elettrico in un campo fotovoltaico.
1: Okay, quindi insomma sei nel pieno della sostenibilità e attualità, diciamo così. Grazie mille per la tua chiacchierata con noi, Gabriele. Buona giornata.
2: Ciao.
1: Buona giornata. Young Forever, Gabriele rimarrà giovane per lui. Va a Cosenza.
2: Se no,
1: perché lì a Palermo, lo so.

0: Young Forever, Jay-Z, Mr. Johnson, sono le 7. Chiudiamo qui la nostra linea diretta. Adesso le notizie.
1: X-Factor 2026. RTL 102.5 ti invita ad assistere ai live e alla finale. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci. RTL 102.5
2: Time. Le 7 anche a Robecco Pavese, siamo in provincia di Pavia.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: È lunedì 12 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria e Giusy Legrenzi. È in programma in settimana l'intervento a Papa Leone al Policlinico Gemelli di Roma. Ieri durante l'Angelus il pontefice ha annunciato di avere un nodulo al polmone. Sentiamo Raffaella Coppola.
5: Papa Leone XIV ha annunciato che si opererà per togliere un nodulo ai polmoni. Lo ha fatto ieri al termine dell'Angelus, la preghiera che pronuncia ogni domenica direttamente ai fedeli che lo hanno ascoltato in Piazza San Pietro e quelli collegati tramite radio e TV, come se desse la notizia di un problema di salute in famiglia. Il portavoce vaticano Matteo Bruni ha precisato che l'intervento atteso in questo inizio di settimana e il tempo previsto per il ricovero post-operatorio è di circa 7 giorni. Sarà al Policlinico Gemelli di Roma, nell'appartamento al decimo piano riservato ai papi. Inevitabilmente l'agenda del Santo Padre subirà modifiche nei prossimi giorni. Resta confermato invece il viaggio in Perù dal 6 al 17 novembre. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Pontefice, si fa portavoce dell'affettuoso pensiero degli italiani. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso la vicinanza personale del governo al Papa. Auguri sono arrivati dalla politica, dai medici, dalle altre religioni e dai fedeli di tutto il mondo.
2: Ancora una strage di civili in Ucraina. È di almeno 3 morti e 22 feriti il bilancio delle vittime di un attacco missilistico alla periferia di Kharkiv, nell'est del paese. A perdere la vita anche un giovane di 16 anni ed una ragazza di 19.
4: E l'attacco è arrivato a poche ore dall'annuncio di Donald Trump di una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Cessate il fuoco, però non confermato da Kiev e Mosca. Se l'ha negoziata con Putin, per favore ci dica quando inizia, ha affermato il presidente Zelensky.
2: Torniamo in Italia, andiamo a Treviso. Un ragazzo di 23 anni di Jesolo è ricoverato in gravissime condizioni per un trauma cranico. Secondo quanto accertato, sarebbe caduto dal tettuccio della macchina guidata da un ventenne mentre stava girando un video per una manifestazione.
4: È lutto nel mondo della TV. È morta Vilma De Angelis, cantante, attrice, conduttrice, pioniera dei programmi di cucina. Aveva 96 anni. A dare l'annuncio è stata la famiglia.
2: La pagina sportiva, partiamo dal calcio. Oggi ultime 2 partite della 6ª giornata di Serie A, in programma alle 18.30 Atalanta-Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese. Ieri Lazio-Monza 3-1, con i biancocelesti primi in classifica con l'Inter. Roma-Como 0-0, Lecce-Bologna 1-2, Sassuolo-Milan 1-1, Cagliari-Juventus 1-1.
4: E per quanto riguarda la Formula 1, dopo il Gran Premio di Singapore, Kimi Antonelli vede il titolo mondiale sempre più vicino. Sentiamo Enzo Tamborra.
6: Per Kimi Antonelli è già iniziato il conto alla rovescia. Se tra 2 settimane vincerà ad Austin e George Russell non andrà oltre il 9º posto, il mondiale sarà suo con largo anticipo. Dopo la gara di ieri a Singapore, dove è giunto terzo con un gran finale, ha 102 punti di vantaggio sul suo compagno di scuderia che ha chiuso al 9º posto. Per fortuna del ventenne bolognese, solo in finale di stagione, Max Verstappen è tornato ad essere super. Per lui, seconda vittoria consecutiva dopo quella di Sepang. Ma può tornare a sorridere anche Charles Leclerc, secondo ieri dopo una bella gara. Delusione invece per Lewis Hamilton, a lungo sul podio, ma che nel finale è scivolato in 6ª posizione a causa del degrado delle sue gomme.
4: È tutto, meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
7: Buona giornata da Nikos Chiodetto. Nelle prossime ore un nuovo minimo di bassa pressione in quota attraverserà l'Italia con della variabilità. Qualche improvvisa pioggia in questa mattinata sul nord-est, poi al nord Italia migliora entro durante il pomeriggio. Pomeriggio invece variabile al centro-sud con qualche precipitazione a macchie di leopardo, anche sotto forma di rovescio, più probabile sulle regioni meridionali. Da domani alta pressione e sole. Rimanete aggiornati sull'app di Travi Meteo.
3: Via Radio.
8: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 4 Milano-Brescia. Per un incidente tra un camion e due auto è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Seriate e Palazzolo verso Brescia. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda e al momento all'uscita obbligatoria di Seriate c'è 1 km di coda. In direzione opposta per i curiosi in colonnamenti tra Palazzolo e Ponteoglio. Ci spostiamo sulla 4 Bologna-Taranto dove continua a essere chiuso il tratto compreso tra Termoli e Poggio Imperiale nelle due direzioni per materiali dispersi. Per tutti gli aggiornamenti e percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 803 111. Sul resto della rete gestita il traffico è intenso in prossimità dei grandi centri urbani. Sulla 4 Milano-Brescia rileviamo tempi di percorrenza di 15 minuti tra Monza e Cormano verso Torino in direzione opposta tra Milano Est e Brescia. È tutto, fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Mercoledì dalle 18.45 ascoltate Feyenoord Como e dalle 21 Roma Real Madrid. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
2: Sono le 7:06, lunedì 12 ottobre, con Lucrezia Bernardo, Lorenzo Dardano, Giusy Legrenzi e un testimone diretto della
0: oculare
2: sicurezza a Milano. Buongiorno.
0: Buongiorno
2: Enrico
0: buongiorno,
2: Galletti, buongiorno. Eccolo qui, buongiorno.
9: Stamattina situazione abbastanza tranquilla, devo dire, il mio giro di ricognizione per la città. Situazione
2: fai la ronda, sai. Sì,
9: sì, sì, sì, io guardo,
10: notturna.
9: Il giro di nera, no? Il classico giro di nera, certo. Non ho raccolto particolari segnalazioni.
2: Bene, buongiorno Enrico, buongiorno, buona settimana, buongiorno Galletti.
9: Buon inizio di settimana. Oggi tanti temi e le condizioni di salute di Papa Leone XIV, ieri no, questa questione che si è aperta, devo dire ho particolarmente apprezzato che sia stato lui a dirlo.
2: La scelta,
9: no?
2: Sì, anch'io.
9: Se siano rincorse, sì, notizie, eccetera. Un ricovero che comincerà con tutta probabilità questa settimana, durerà 7 giorni, noi cercheremo insomma di capire bene di che cosa si tratta durante la puntata di oggi e poi torneremo sul tema criminalità nelle città.
2: Assolutamente, perché c'è questa indagine del Sole 24 Ore che è stata pubblicata proprio oggi e quindi ci avete dato anche i vostri punti di vista. Ci sarà anche lo sport, la nostra pagina sportiva del lunedì, e poi ci occuperemo anche un po' di informazione, di media, un appuntamento interessante.
9: Sì, lo stato dell'informazione in Italia con un ospite che tra poco andiamo a presentarvi. Prima però, come sempre, la rassegna stampa insieme a Davide Giacalone.
11: E prima ancora c'è la musica. Allora, a bordo con noi Ariete, Angelina Mango, Che bella vita.

senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: vita.
1: L'opinione di Davide Giacalone.
2: 7:11 minuti, la notizia principale sulle pagine di oggi, sulle prime pagine di oggi, è certamente l'annuncio di Papa Leone XIV durante l'Angelus di ieri, appunto, di avere un nodulo al polmone per il quale dovrà essere operato a breve, nei prossimi giorni. Poi si torna sugli attacchi alle infrastrutture energetiche tra Russia e Ucraina, alla sospensione degli attacchi annunciata da Trump, ma Zelensky dice che non ne sa nulla. E poi ancora, insomma, per quanto riguarda l'Italia, le discussioni sulla legge elettorale, sulle alleanze nel centro-sinistra. Buongiorno e bentornato, buona settimana a Davide Giacalone.
3: Buongiorno, buon inizio di settimana.
4: Buongiorno Davide. Tregua energetica, ma Mosca gela Trump, Zelensky due punti, noi all'oscuro. Questo è il titolo del Corriere della Sera, l'annuncio della Presidente, i russi frenano. Fa una bella sintesi, devo dire, il Messaggero nella declinazione che dà di questa notizia. Trump, tregua energetica, Kiev e Mosca unite nel dire no. Cominciamo da qui.
3: Perché non ne sapevano niente, sono cose che inventa. Come, è come la storia del gasolio di ieri, voglio dire. Sono cose che vengono inventate ma è pazzo. No, è una tecnica, la tecnica del caos, della confusione. Siccome ormai la stragrande maggioranza delle persone si informano, o almeno ricevono informazioni, dagli smartphone, dai tablet, ma sostanzialmente sono gli smartphone, quindi dai canali digitali, che peraltro sono amici suoi, perché lui prima proibì quello cinese TikTok, poi disse no, ma sì, è fenomenale, fatelo entrare. Per cui tutto deve essere ridotto a due parole, tre parole, e senza approfondimento, senza conoscenza, cioè, e l'importante è creare dei fronti contrapposti. Donald ha ragione, oppure questo, ma che è fuori dalla realtà. Comunque, per chi si fosse perso le precedenti puntate, gli attacchi alle centrali energetiche le hanno cominciati i russi nell'inverno scorso. Perché no? Perché la guerra l'hanno persa, sono 4 anni che invadono, che doveva essere una cosa veloce, sono 4 anni che sono fermi, e ovviamente lì fa freddo, in Ucraina fa molto freddo, colpire le centrali energetiche significa lasciare la popolazione al gelo, oltre che colpire con missili i pullman dei pendolari. E diffondere, questa non è guerra, questo è terrorismo, ed è con il terrorismo cercare di piegare una popolazione che non si è piegata. Dall'altra parte gli ucraini, visto che funziona così, e visto che gli ucraini non hanno colpito e non colpiscono la popolazione civile russa, questo i filoputiniani italiani, una parola forse li dovrebbero riuscire a dirla. Negando, inventando balle come sono abituati a fare, ma inventate una balla su questo, e hanno cominciato a colpire le raffinerie russe, tant'è vero che il carburante mancava ai distributori russi, figuriamoci se potevano portarlo negli Stati Uniti. Tutto qua, ecco perché avanti alla novità di Trump, la tregua energetica, si sono trovati assieme Mosca e Kiev a dire: ma con chi ne hai parlato? Perché con noi no.
5: Alle 7:14 minuti cediamo la linea ai colleghi di Via Radio e poi torniamo in edicola con Davide Giacalone.
1: Via Radio.
6: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo sempre con la 4 Milano-Brescia, dove per un incidente tra un camion e due auto è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Seriata e Palazzolo verso Brescia. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda e c'è 1 km di coda all'uscita obbligatoria di Seriate. In direzione opposta verso Milano, incolonnamenti per i curiosi tra Palazzolo e Ponte Oglio. Sulla 14 Bologna-Taranto invece continua ad essere chiuso il tratto compreso tra Termoli e Poggio Imperiale nelle due direzioni per materiali dispersi. Per tutti gli aggiornamenti e percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 803-111. Sul resto della rete gestita il traffico è intenso in prossimità dei grandi centri urbani. Sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenaco e tra Cormano e Monza verso Torino e verso Brescia tra Pero e Milano Est. È tutto, fate buon viaggio.
5: Torniamo in diretta e torniamo in edicola, ci trasferiamo a Reggio Emilia. Bufera titola il Corriere della Sera sugli educatori da Israele, stesso tema su Repubblica, il caso del questionario per i professori ebrei, la polemica appunto Repubblica, e infine La Stampa. I prof ebrei in visita condannino Israele, prima la rinuncia degli insegnanti, poi le cause, le accuse internazionali di antisemitismo e il parallelismo che pone sullo stesso piano Reggio Emilia e il Terzo Reich. Di cosa si tratta, Davide?
3: Per la miseria, siamo di fronte a un caos abbastanza disonorevole, ma forse nel merito meno grave di quel che sembra, nel senso che l'Italia non ha abbastanza scuole per l'infanzia, ma quelle che ha sono buone. Reggio Emilia è un esempio tra i migliori che ci siano, non solo in Italia. Ha rapporti con scuole e enti scolastici di tanti paesi che vanno a visitare la realtà di Reggio Emilia e questa organizzazione internazionale che diffonde appunto la scuola per l'infanzia e la modalità con cui fare scuole per l'infanzia. Adesso erano di turno l'arrivo di professori di insegnanti statunitensi. È importante, di scuole ebraiche. La organizzazione che tiene tutto questo non ha mosso un dito, e da quel che sembra, almeno quello che riesco a trovare io, non ha fatto assolutamente niente, cioè ha fatto quello che faceva sempre. Qualche settimana fa c'era su tutti i giornali la principessa Kate che veniva dall'Inghilterra, seduta con i bambini, era lì, in questo posto a Reggio Emilia. E sono stati sui social che togliete i social ai vecchi, i social vanno tolti ai vecchi, perché non CGL propalla a dire questi qua devono, prima di venire devono firmare la condanna di Israele per Gaza. A parte che sarebbe infame se fosse il ministro dell'istruzione israeliana, e sarebbe, ma questi sono professori ebrei americani. Quindi questo si chiama antisemitismo, ripugnante, schifoso, antisemitismo. Però non l'ha fatta l'organizzazione, hanno fatto questi qua. Sembrerebbe, da quel che leggo e cerco di ricostruire, che l'organizzazione abbia fatto presente ai colleghi in arrivo il clima che si era creato. E questi hanno detto, venga, ma è interessantissimo, ve la tenete, noi non veniamo più. Questo è, quindi io credo che se una cosa possa essere risolta anche semplicemente chiedendo scusa per il casotto, e comunque non c'entra l'organizzazione di Reggio Emilia che si occupa dei bambini. Il sindaco di Reggio Emilia cerca in qualche modo disperatamente di arrampicarsi sugli specchi, tra l'altro era quello che è stato svinaneggiato dalla dottoressa Albanese proprio sulla questione di Gaza, quindi povero sindaco piglia schiaffi sulle due guance, come se niente fosse, a due e due finché non fanno dispari. Però oggi rilascia un'intervista a Repubblica dove dice: mai citato Gaza o Israele, a tutti i partecipanti chiediamo di rifiutare ogni tipo di genocidio. Signor sindaco, è perché non gli chiede di rifiutare anche i furti, la violenza carnale, le bugie? Che cavolo significa? È una cosa per i bambini. Lì è stato combinato un ignobile casotto, chiedete scusa e fatela finita.
0: Davide, torniamo anche a parlare di Brexit. A pagina 6 di Repubblica, la rivelazione di Burnham: ci furono interferenze russe. La prima volta che un premier lo riconosce, i critici parlano di pretesto per un nuovo referendum. Nell'articolo a firma di Guerrera, che è corrispondente a Londra, appunto, si dice: c'è sempre stato il sospetto di intromissioni illecite di Mosca nella campagna del referendum del 2016, che ha sentenziato l'addio di Londra all'Unione Europea. Ora però Burnham diventa il primo premier britannico a confermarlo ufficialmente in rivelazioni esplosive a te.
3: Vabbè, sarà il primo premier, ma non è una novità, lo si sapeva e lo si commentava già da prima. Farage, che è l'esponente che ha trainato Brexit, è uno che ha preso e prende, come Le Pen ha in Francia. Soldi dai russi, poi li prende tramite Le Pen li prese dalle banche russe, lui ha dei magnati russi che gli trasferiscono i soldi in criptovalute, ma la sostanza è quella, è inutile che ci si gira attorno. Però mi preoccupa, richiamo l'attenzione su questa dichiarazione di Burnham, perché è preoccupante il fatto che si voglia attribuire tutta la responsabilità alle influenze russe. Questo vale anche per la contemporaneità, per qualsiasi elezione, per le cose italiane, perché anche in Italia ci sono le influenze russe. La infoguerra è già in corso, non è un'ipotesi futura, è già esistente. Ho capito, però nel 2016 in Inghilterra se la fecero sotto gli europeisti, sparirono gli europeisti. Ve lo ricordate la performance pessima del governo conservatore e anche dell'opposizione, che era nelle mani di un estremista, l'opposizione laburista? No, non è che le colpe russe, c'è sempre tempo per ricordarle, ma quei fallimenti democratici, usando lo strumento della democrazia, quella roba lì è nata nelle famiglie cosiddette democratiche inglesi, e quindi anche i laburisti hanno di che ragionare su se stessi, al netto della comprovata presenza di influenze russe.
2: Cambiamo argomento, torniamo in Italia, andiamo a Belgioioso, provincia di Pavia, picchiano un disabile, poi il video sui social, calci e pugni, temevo di morire, sono le parole del ragazzo, tra gli aggressori anche un minorenne, la cosa è accaduta circa un mese fa, se ne ha avuto notizia pubblica nelle scorse ore. Davide, a te.
3: Allora, i coinvolti, cioè i picchiatori, sono tra i 16 e i 21 anni, quindi non sono bambini. Se c'è un minorenne, perché la legge stabilisce che la maggiore età è a 18 anni, ma a 16 anni tu già ragioni. In ogni caso, uno ce n'è di minorenne, gli altri invece dei 6 che hanno aggredito, quindi gli altri 5, sono pure maggiorenni. Ora, al di là della barbarie di andare ad assaltare, a salire una persona che ha delle difficoltà fisiche, che fra l'altro sarebbe un disabile, ma presente con la testa quanto basta per dire ho avuto l'impressione di morire, quindi è una cosa di una barbarie, ma se poi lo metti sui social tu sei profondamente deficiente. Qui è un problema serissimo. L'idea che quel che avviene sui social sia una specie di o l'unica vera realtà oppure fuori dalla realtà, cioè l'incapacità di considerare. C'è gente che va a scassinare la casa degli altri riportandosi dietro le telecamere e mettendo sui social, non le conosco, perché esiste anche una deontologia, un'intelligenza del fare il ladro, cioè vengo a rubare, che fatti, ti metto la fotografia di me che sto rubando. Questi fanno esattamente ciò, dimostrando la totale assenza di senso della realtà. E su questo l'uso dei social, qualche devastante effetto l'ha creato.
4: 7:23 minuti, ci fermiamo qui per oggi, a domani Davide alle 7:10.
3: Grazie e intanto buona radiovisione a tutti.
5: Rapido sguardo allo sport, cominciamo dalla Gazzetta. Così no, il Milan fa troppo poco e sale la tensione. Amorim accusa e Cardinale deluso. In taglio alto invece Kimi, il mondo a un passo, a Singapore ancora sul podio vince Verstappen, Antonelli terzo, Austin può essere decisiva. Invece sul Corriere dello Sport, leader Gattuso scappato in testa, Monza battuto 3-1, mai i biancocelesti avevano vinto 5 delle prime 6 gare. E in chiusura Tutto Sport, Juve 22 tiri per un colò, i bianconeri fermati da una traversa sprecano occasioni incredibili.
7: Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede. Le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News, fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People. Sognare una vacanza d'inverno?
8: Previsto.
7: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
8: Inaspettato.
7: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
9: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da €373 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €13.500. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Calciolone! lavoro per la salute del corpo.
11: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
10: Al massimo, una particella.
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni.
14: Alle 5 del mattino.
15: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra, per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
16: Amore, non rompere le uova.
17: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
18: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
17: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
18: Grazie, mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
20: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
21: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
22: Da 25 anni con ING. Puoi?
23: Sì, ma cosa?
22: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
23: Ah, e per i risparmi?
22: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
23: Mica male!
22: E allora scegli ING.
23: Vado subito su ing.it.
22: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
24: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
25: Con Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
26: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
27: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
28: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
27: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severmini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.
29: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: apprensione per Papa Leone, che ha annunciato all'Angelus di ieri che sarà sottoposto a un'operazione per rimuovere un nodulo al polmone. L'intervento è già programmato all'inizio della settimana al Gemelli. Numerosi messaggi di pronta guarigione giunti al pontefice. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato l'affettuoso saluto di tutti gli italiani in vista del suo ricovero.
1: Il presidente americano Trump ha annunciato una tregua energetica tra Russia e Ucraina, ma il leader ucraino Zelensky dice di non saperne nulla, accusando la Russia di continuare a colpire il suo paese. Secondo Axios, Mosca non ha accettato alcun tipo di cessate il fuoco.
0: I delitti denunciati in Italia diminuiscono per la prima volta dopo 4 anni consecutivi di crescita. Nel 2025 sono stati circa 2,36 milioni, l'1,8% in meno rispetto al 2024. Sono i principali risultati della nuova edizione dell'indice della criminalità del Sole 24 Ore. Milano si conferma la provincia con la maggiore incidenza di denunce in rapporto ai residenti, seguita da Firenze e Roma. Oristano registra invece il tasso più basso.
1: In Sardegna adesso sono in corso le operazioni di recupero di un giovane escursionista rimasto intrappolato dopo il crollo della volta in una grotta nel territorio di Urzuleino, gli Astra. Il giovane è vigile e oltre 30 gli operatori del soccorso alpino e speleologico al lavoro per riportarlo in superficie.
0: Ancora all'estero, un giudice federale americano ha ordinato all'amministrazione Trump di sospendere temporaneamente la diffusione di spot finanziati dai contribuenti che esaltano il presidente, nonché qualsiasi pagamento di fondi pubblici legato alla loro messa in onda. La decisione ha una durata di 14 giorni, durante la quale si deciderà se imporre un blocco più lungo.
1: Oggi ultime due partite, la sesta giornata di Serie A in programma alle 18.30 Atalanta-Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese. Ieri Lazio-Monza 3-1 con i biancocelesti primi in classifica con l'Inter. Roma-Como 0-0, Lecce-Bologna 1-2, Sassuolo-Milan 1-1 e Cagliari-Juventus 1-1.

0: Le giornate perse di Marco Mengoni sono le 7:38 minuti, un brano molto particolare, molto dedicato alla sofferenza, alla perdita, allo smarrimento e anche un po' la necessità di accettare il dolore senza troppa vergogna.
1: Adesso è il momento dell'oroscopo.
2: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
3: Cari amici, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Partiamo dall'Ariete, davvero siete in vena di capire meglio gli altri, di provare a mettervi nei loro panni, forse per accettare, per perdonare oppure per reagire a certi comportamenti. Amici del segno del Toro, la luna opposta vi aiuterà ad osservarvi meglio, a capire per davvero limiti e punti di forza che vi caratterizzano, che vi appartengono. Sarete lucidi e obiettivi. Gemelli, certe emozioni vi rendono incapaci di ignorare qualcosa di piccolo ma di importante, vedendovi particolarmente responsabili e precisi con le cose del momento. Cari amici del segno del Cancro, ricercherete istintivamente logica ma anche bellezza. Forse per non fermarvi troppo presto rispetto alle cose del momento, provate a capire e a intuire. Leone, Marte nel vostro segno sembra essere scoraggiato da una luna che sventola una bellezza strana, una diversa maniera di fare. Non siate impazienti con niente. Cari Vergine, Mercurio e la luna si incontrano nella vostra casa delle parole, delle comunicazioni, rendendovi particolarmente abili ad esprimere sentimenti e passioni. Cari Bilancia, sarete estremamente attenti nel fare ogni cosa per bene, senza mai tralasciare alcun dettaglio, senza dimenticarvi di piccole verità, perfezionisti per vocazione. Scorpione, Luna, Mercurio e Venere si uniscono nel vostro segno, scontrandosi però con Marte in quadratura, e sarà subito facile sentirvi incerti, indecisi con persone e priorità. Cari Sagittario, qualcuno senza farsi notare vive un confronto sferrato con se stesso, agitando emozioni e domande per capire per davvero che cosa sta facendo e dove va. Capricorno, ascoltate chi ha la capacità di trasformare ogni cosa in una speranza, chi vi offre sempre la possibilità di credere alle sue parole e alla gentilezza del destino. Siate ottimisti. Acquario, momento intenso per certe scelte, per l'urgenza di dover decidere per voi stessi e per cose che non possono aspettare. Solo non fatevi condizionare da qualcuno. Infine, amici dei Pesci, bellissima questa luna che sposta le vostre emozioni verso quelle delle persone che amate, creando la giusta situazione per un'intesa perfetta, per una grande empatia.
1: 7:41 minuti, allora spazio anche ai motori in questo avvio di settimana. Ieri il Gran Premio di Singapore di Formula 1 a trazione Max Verstappen. Allora ci colleghiamo con Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1.

0: Leclerc a un certo punto ha mollato lui nel corpo a corpo, consapevole che Max non avrebbe mai mollato e quindi ha evitato quello che sarebbe stato un sicuro incidente. Però Verstappen ti incute anche questo timore.
1: Veniamo a Antonelli, che ha massimizzato le prestazioni in un weekend difficile per la Mercedes, di fatto però facendo un grande passo avanti per la conquista del titolo.
0: Sì, per chi che le conosce è una... è un podio come i gol di Pippo Inzaghi, no? Se quelli tra virgolette di rapina, come venivano chiamati un tempo, quando hai l'occasione, la ribattuta e ti fai sempre trovare pronto. Lui correva la sua gara per non prendere rischi, per portare a casa più punti possibili rispetto a Russell che doveva partire dal fondo. Abbiamo visto anche qualcosa di incredibile, perché continuava ad alzare le mani per prendere aria perché c'era tanto caldo, poi le mani le ha messe ben sul volante quando si sono sfidati Norris e Hamilton, entrambi hanno commesso un errore e lui è riuscito a così a conquistare il podio e a conquistarsi il primo match point della stagione a Austin, vincendo e con nono Russell diventerebbe campione del mondo. Se dovessero cambiare il calendario e quindi togliere le ultime gare per inserire Imola, addirittura solo stando davanti a Russell o perdendo due punti al massimo sarebbe campione del mondo già negli Stati Uniti. Comunque cambia poco la sostanza, non è più la domanda se, la domanda è solo quando.
2: Carlo, pensando invece alle Ferrari, una buona prestazione, vediamo il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?
0: No, mezzo pieno perché la prestazione c'è stata, mezzo vuoto per il risultato, perché era abbastanza in cassaforte il doppio podio con i due piloti. C'è stata questa decisione, da quello che abbiamo saputo da parte di Hamilton, di non rientrare dietro a Leclerc, perché c'è un po' anche questa continua lotta interna tra i due. Se fosse entrato dietro a Leclerc sarebbe arrivato dietro a Leclerc, quindi un po' anche in telecronaca dicevo carota e bastone, quando hanno davanti il compagno di squadra un po' la carota per andare più forte, quando ce l'hanno dietro un po' un bastone se sta andando più forte che sta arrivando sulla testa. È un po' la battaglia, diciamo così, tra virgolette, dei poveri. Quindi direi, secondo me, mezzo pieno per la prestazione, mezzo vuoto perché sarebbe stato un doppio podio che in questo momento serve come ossigeno a Ferrari, che sta tornando comunque, secondo podio consecutivo, a fare bene. Problema Ferrari che prima c'è la Mercedes, poi va giù la Mercedes, sei sempre secondo, dietro questa volta la Red Bull e poi la McLaren, quindi mediamente sono sempre tra i migliori, ma non riescono a eccellere come negli anni 2000 con Schumacher.
1: Ecco, insomma, questo è il punto sui motori del weekend, in particolare dedicato alla Formula 1, al Gran Premio di Singapore. Grazie a Carlo Vanzini, ci sentiamo tra due settimane per il Gran Premio di Austin. Ciao Carlo.
0: Assolutamente sì, match point Antonelli. Ciao.
3: Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede. Le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News, fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
6: Sì.
5: E questo?
6: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
7: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo.

0: Per 10 anni cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
3: Dark Planet, convenienza nostra.
4: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
5: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Sostituiscio!
7: Leo, si dice sostituiscilo!
6: Sostituiscio!
8: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
9: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero!

0: 7:50 minuti, torniamo in diretta con una delle notizie tra le più diffuse sulle prime pagine dei quotidiani, lo avete sentito anche in rassegna stampa. Papa Leone XIV che ha annunciato che sarà sottoposto nei prossimi giorni, verosimilmente in settimana, un intervento chirurgico per rimuovere questo nodulo al polmone. Il Vaticano prevede circa una settimana di ricovero e post-operatorio. Allora, cosa aspettarci da un punto di vista clinico da questa situazione? Quali elementi è possibile valutare? Lo chiediamo a Marcello Tiseo, al dottor Marcello Tiseo, membro del direttivo IOM, Associazione Italiana Oncologia Medica, professore di oncologia medica all'Università di Parma. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno, allora cominciamo dalla domanda che forse sarà tra le più banali per lei. Che cos'è un nodulo al polmone e come incidono gli altri due dettagli che sono stati non pronunciati, messi in campo dallo stesso Santo Padre, il fatto che questo nodulo sia ben localizzato intanto e che sia in una fase iniziale?
1: Sì, allora il nodulo polmonare è un riscontro molto frequente, soprattutto nei soggetti fumatori e fumatori, quindi una situazione che anche accidentalmente può essere riscontrata in maniera estremamente frequente. Nodulo polmonare non vuol dire necessariamente tumore, perché i noduli polmonari possono essere anche di tipo infiammatorio, benigno. È chiaro che elementi morfologici, elementi di approfondimento diagnostico possono orientare un sospetto e portare ad approfondimenti più invasivi. Il fatto che dalle dichiarazioni sia un nodulo ben localizzato circoscritto fa riferimento al fatto che appunto non ci siano altri elementi al di là di quello che può essere il nodulo, che nella maggior parte dei casi può anche essere di piccole dimensioni.
2: Certo. E lei ha detto, professore, non è detto che si tratti di un tumore, allora come capire se si deve andare in quella direzione, se quello è il sospetto o se si tratta, come tutti noi ci auguriamo, di qualcosa di benigno?
1: Allora, in genere ovviamente il primo riscontro di un nodulo avviene attraverso un esame strumentale che si chiama TAC di solito, e poi a quello fanno seguito degli approfondimenti ulteriori che possono essere per esempio una PET, in particolar modo in alcune situazioni se lo si ritiene anche una biopsia. È chiaro che tutti questi elementi, l'aspetto iniziale, la storia poi anche del paziente, perché dipende se è un fumatore o non fumatore, se ha altre patologie pregresse, il quadro PET, quindi tutti gli approfondimenti possono orientare verso un sospetto più o meno forte, che sarà poi un esame istologico con un eventuale intervento a confermare.
0: Ecco, parliamo anche, professore, della fase di recupero, magari quali strategie cliniche si possono adottare per ridurre, no, il rischio di complicanze infettive o respiratorie?
1: Allora, in genere questa tipologia di interventi, adesso stiamo ovviamente facendo un discorso molto generale, non conoscendo le caratteristiche specifiche della situazione del Santo Padre, però facendo un discorso molto generale, in genere questi tipi di interventi sono interventi che vengono fatti in maniera sempre più meno invasiva, quindi con tecniche meno invasive, che comportano un recupero post-operatorio in genere molto rapido, infatti si parla di 5-7 giorni con poche probabilità di complicanze respiratorie e quelle di dolore. Quindi in genere la chirurgia toracica del nodulo polmonare è una chirurgia toracica sempre meglio tollerata dal soggetto, dal paziente che deve sottoporsi a questa procedura.
2: Certo, professore, è verosimile, come lo stesso Papa ieri non ha escluso, anzi ha confermato che possa partire Leone XIV per il viaggio apostolico in Sud America previsto tra il 6 e il 17 novembre, un viaggio anche abbastanza impegnativo tra l'Argentina e il Perù. Come la vede? Manca meno di un mese.
1: Allora, ovviamente al netto di non conoscere tutte ovviamente, certo, le caratteristiche cliniche del Santo Padre, però come dicevo, immaginando appunto una situazione come è stata descritta, circoscritta e limitata, essendo un intervento chirurgico in genere che viene superato in 5-7 giorni con una buon recupero in generale dei soggetti, penso anche che quanto proposto dal Santo Padre possa essere verosimile. Poi ogni situazione chiaramente ha un suo decorso specifico.
0: E ci auguriamo sia il migliore possibile per il Santo Padre, davvero. Grazie al dottor Marcello Tiseo, professore di oncologia medica all'Università di Parma, per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata.

0: Eccola qui, Oasis alle 7:58 minuti. Adesso altri approfondimenti, in particolare quello che è stato anche un po' motivo della nostra chiacchierata con gli ascoltatori fra le 6 e le 7.
1: Eh sì, andremo a capire geograficamente questo indice della criminalità nelle città italiane, che classifica ci mostra, classifica che viene fatta ogni anno, e da lì si possono vedere anche i progressi, come stanno le cose, ci danno anche un po' il polso di ciò che si deve fare. E poi parleremo di comunicazione, o meglio di informazione, come sta l'informazione in Italia?
0: Sì, dove si informano le persone, che scelte fanno. Anno, insomma, ovviamente parleremo tanto anche della nostra amata radio, possiamo dirlo. Sì. Ci piace.
1: Verrà a trovarci in studio Davide Schioppa, direttore generale di Una, aziende della comunicazione riunite, e poi spazio all'attualità oggi con il direttore Sky TG24 Fabio Vitale a commento, no, di questo avvio di settimana fra l'Italia e il mondo. I temi sono molti di cui parlare.
2: Prima ancora l'appuntamento con l'informazione, allora adesso tutte le ultime notizie con Giovanni Perria e Giusy Legrenzi.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
4: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
0: Sono le 8 anche ad Orbassano, in provincia di Torino.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: È lunedì 12 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria e Giusy Legrenzi. Sono numerosi messaggi recapitati a Papa Leone per l'intervento a cui si dovrà sottoporre in settimana per un nodulo al polmone. Ad annunciare il problema di salute è stato lo stesso pontefice nel corso dell'Angelus. Sentiamo Raffaella Coppola.
8: L'annuncio del problema di salute di Leone XIV, il nodulo al polmone a causa del quale si sottoporrà un intervento, non è una novità assoluta. Nel 1992, alla fine dell'Angelus, Papa Giovanni Paolo II disse ai fedeli che si sarebbe recato al Policlinico Gemelli per accertamenti medici. E nel 2018 Papa Francesco, durante la visita al carcere di Regina Coeli, annunciò l'operazione alla cataratta. Ma certo, l'annuncio di ieri da un Papa giovane e sportivo ha colto il mondo di sorpresa. Già domani il pontefice potrebbe entrare al Policlinico Gemelli. Il ricovero post-operatorio durerà una settimana. A Prevost sono giunti gli auguri dall'Italia e da tutto il mondo. A farsi portavoce dell'affetto degli italiani il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La Premier Giorgia Meloni ha espresso la vicinanza sua e del governo. A parte i prossimi giorni, l'agenda del pontefice non cambia. Lui stesso ha confermato anche il viaggio di novembre in Perù.
0: Nessuna conferma da Kiev e Mosca sulla tregua energetica annunciata ieri da Donald Trump. Intanto continuano gli attacchi russi. Sentiamo su questo Valentina Iannicelli.
9: Ucraina sotto le bombe russe, il suo presidente scosso dai magli di Trump. Dopo che il Cremlino ha dichiarato di non aver accettato alcun tipo di tregua proposta dal presidente americano, gli attacchi sul territorio ucraino continuano a provocare morte. L'ultimo bilancio è di almeno 3 vittime, tra le quali un 16enne, e oltre 20 feriti, tra i quali una ragazzina di 13 anni e un bimbo di 8, dopo un raid nella regione di Kharkiv, in una zona residenziale. Tutto arriva dopo che il capo della Casa Bianca aveva annunciato uno stop ai bombardamenti su infrastrutture energetiche tra Kiev e Mosca, e mentre non arrivano conferme da oltre gli Urali, Zelensky si è detto sorpreso dell'accordo e in attesa di conoscerne i dettagli. Trump ha inoltre auspicato un cambio di governo nel paese attaccato. Zelensky si è detto disponibile a indire elezioni se la Russia accetterà una tregua totale di almeno 60 giorni.
7: Pubblicata oggi dal Sole 24 Ore la consueta indagine sull'indice della criminalità in Italia. Secondo lo studio, i delitti denunciati diminuiscono per la prima volta dopo 4 anni consecutivi di crescita. Nel 2025 sono stati circa 2,36 milioni, l'1,8% in meno rispetto al 2024.
0: Milano si conferma la provincia con la maggiore incidenza di denunce in rapporto ai residenti, seguita da Firenze e da Roma. Oristano registra invece il tasso più basso. A calare sono in particolare i furti, con un meno 5,9%, mentre sono in aumento le truffe e le frodi informatiche, salite del 4,4%.
7: E chiudiamo con lo sport, in particolare il calcio. Andrea Salvati.
10: La Lazio non è più una sorpresa, batte in casa il Monza 3-1 e resta così al primo posto in classifica insieme all'Inter. Delude invece il big match dell'ora di pranzo della domenica, 1-0-0 fra Como e Roma, con i giallorossi poi che a metà del secondo tempo perdono per espulsione Malen. L'attaccante olandese sarà quindi costretto a saltare la prossima partita. Vince il nuovo Bologna di Palladino 2-1 sul campo del Lecce. Pareggia il Milan sul campo del Sassuolo 1-1, Cagliari-Juventus in serata finisce con un pareggio con i bianconeri che trovano la rete dell'1-1 a 10 dalla fine con Kolo Muani. Il lunedì prevede alle 18.30 la sfida di Bergamo fra Atalanta e Venezia, si chiuderà alle 20.45 Torino-Udinese.
7: E ora meteo e traffico.
11: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Scopri il Full Hybrid Volkswagen. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. Nuovo T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Full Hybrid. Da 199 euro al mese. TAN 5,99. TAG 6,95.
12: Volkswagen.
6: Previsioni del tempo.
1: E allora, che settimana ci attende? Ce lo chiediamo in questo lunedì, e se l'autunno si farà sentire, lo chiediamo a Paolo Corazzon. Buona settimana. Ah, ancora non ce l'abbiamo. E allora cerchiamo di capire un po' dopo insomma questi ultimi eventi atmosferici se la situazione cambierà nell'arco di questo metà di ottobre. Pare dalla seconda settimana insomma paiono tornare insomma temperature un pochino più gradevoli, più estive e meno autunnali, ma insomma cerchiamo di farlo spiegare appunto a lui, a Paolo Corazzon, che tra poco sarà in collegamento con un autunno che più di una volta insomma sembrato essere lì per tornare anche meteorologicamente e che invece insomma si è fatto attendere. Buongiorno Paolo, eccoci.
13: Eccoci, buongiorno Lorenzo. Ciao. Buongiorno a tutti. Allora, un autunno che oggi in parte d'Italia si farà sentire perché è stata una perturbazione e soprattutto sulle regioni adriatiche e al sud riporterà delle piogge e delle acquazzoni, si rischia anche qualche temporale, speriamo non ci siano disagi come abbiamo avuto nei giorni scorsi, ma il vantaggio, diciamo, l'aspetto positivo è che è molto veloce, quindi a fine giornata se ne va e da domani rimonta l'alta pressione sull'Italia, avremo delle giornate con tempo tranquillo, quindi l'autunno da domani farà un passettino indietro, anche come temperatura avremo una settimana piacevole, insomma passato oggi per qualche giorno godremo di giornate soleggiate con temperature abbastanza miti, voilà, ecco.
1: Grazie Paolo, a domani, buona giornata.
13: Ciao.
1: Ciao.
6: Via Radio.
14: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 4 Milano-Brescia. Per un incidente tra un camion e due auto è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Seriate e Palazzolo verso Brescia. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. All'uscita obbligatoria di Seriate al momento ci sono 2 km di coda, mentre in direzione opposta per i curiosi incolonnamenti di 3 km tra Rovato e Ponteolio. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto tra Termoli e Poggio Imperiale, continua ad essere chiuso il tratto nelle due direzioni per materiali dispersi e all'uscita obbligatoria di Poggio Imperiale al momento ci sono 2 km di coda verso Bologna. Per tutti gli aggiornamenti e percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 803111. Sul resto della rete gestita a traffico intenso e prossimità dei grandi centri urbani. Buon viaggio!
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 21 ascoltate Atalanta Pafos. Noi dire Conference League su RTL 102.5. Very normal people.
0: Lunedì 12 ottobre 8 e 7 minuti, cosa non può fare il marketing turistico quando decide che vuole eleggere a capitale del profumo una certa isoletta finlandese.
12: Ecco, vedi?
2: Si tratta di un bell'arcipelago, no?
12: Hai segnato in Finlandia da maggio a giugno 2027 2000 euro lordi per annusare le isole turco, certo, e in generale, insomma, la Finlandia.
2: Le isole turco, ci vuole un naso professionista,
0: sì,
2: però,
0: per una settimana 2000 euro,
2: È mica male, io prendo nota.
12: Io andrei, andiamo.

0: Amica Annalisa su RTL 102.5 alle 8 e 12 minuti. Allora, buon inizio di settimana, lo accennavamo in una bella chiacchierata con gli ascoltatori, tra le 6 e le 7 sono meno i reati denunciati in Italia, ma la fotografia della sicurezza resta molto diversa da città a città. È uscito l'indice sulla criminalità del Sole 24 Ore che ci dice che nel 2025 le denunce sono calate dell'1,8%. È un dato importante perché è la prima volta che questo accade dopo 4 anni di costante crescita. Allora ne parliamo con Michela Finizio del Sole 24 Ore, che è collegata con noi. Intanto grazie e buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Allora Michela, partiamo proprio dal dato nazionale, che è appunto questo calo dell'1,8 dopo 4 anni di crescita. Possiamo parlare secondo te di un miglioramento della sicurezza, oppure questi dati sulle denunce da soli non sono sufficienti?
1: Allora, sicuramente il segno meno fa piacere, nel senso che si tratta di un miglioramento, si tratta di denunce, quindi di reati che vengono denunciati a tutte le autorità giudiziarie, quindi c'è anche una propensione maggiore o minore in alcuni territori proprio a denunciare. Bisogna ricordare che comunque c'è tanto ancora di sommerso in alcuni territori, di criminalità che non emerge all'attenzione delle forze dell'ordine, quindi comunque il dato in miglioramento c'è, però non è, insomma, è uno spostamento di un 1,8%. Parlando con gli esperti, si tratta di una stabilizzazione rispetto al pre-Covid, quindi agli anni intorno al 2018-2019, perché è come se il crimine, che anche durante la pandemia si è fermato, poi avesse vissuto alcuni 4 anni di rimbalzo, con il famoso effetto rimbalzo, e poi adesso la curva si sta stabilizzando e speriamo torni a calare come stava calando precedentemente alla pandemia. E infatti siamo ancora ben lontani ai valori, insomma, del 2013-2014, quando addirittura la criminalità e le denunce arrivavano al 14% in più rispetto ad oggi. Quindi siamo sicuramente in un trend calante.
0: Certo. Michela Finizio, cerchiamo anche di passare in rassegna alcune delle città che si collocano o ai primi o agli ultimi posti della classifica. Solitamente questi sono, no, i due indicatori più interessanti.
1: Sì, allora sicuramente abbiamo 7 grandi città metropolitane tra le prime 10, quindi Milano, Firenze, Roma sono le prime 3 per incidenza di reati in rapporto alla popolazione, seguono Bologna e Torino, poi ci sono Rimini, Genova e anche Venezia, insomma, tra le prime 10 come grandi città. Si tratta di un dato che però va letto ovviamente raccontando quello che vivono le grandi città metropolitane, cioè tantissimi city users e turisti che le attraversano tutto il giorno, soprattutto le grandi città del centro nord, insomma. E quindi ovviamente la maggiore frequenza di persone porta sia a maggiori vittime, maggiori autori, insomma è un'incidenza che indubbiamente ha riflesso anche sulla criminalità. E poi ci sono alcuni territori come Rimini che sicuramente segna un calo, ma bisogna dirlo che comunque rispetto all'anno precedente ha un grande miglioramento, però è comunque un territorio attraversato da tanti turisti negli estivi, e quindi chiaro, bisogna raccontarlo anche per questo il dato, insomma.
2: Molto vero, molto vero. Tra l'altro un altro indicatore significativo è il tipo di reato, che cambia, perché appunto sono diminuiti furti e rapine, ma starebbero aumentando significativamente invece quelli che sono considerati reati informatici.
1: Sì, allora il trend delle truffe e frodi informatiche è un trend che anche qui è stato sicuramente da dopo la pandemia alimentato da tutto il flusso, diciamo, delle persone che vivono nel mondo digitale. Stiamo parlando di un 40% in più di denunce per truffe e frodi informatiche rispetto al 2019 e un 4,4% in più proprio rispetto all'anno precedente, quindi su base annua. È un trend in continuo aumento. Mi piace ricordare che tra le forme di reato però che aumentano ci sono anche le percosse e i danneggiamenti, che hanno a che fare anche con quella che può essere vissuta come un disagio sociale a livello urbano, perché si tratta di rischio, si tratta di anche danneggiamenti a quello che vivono, insomma, nelle città le persone. Quindi si tratta di trend in aumento veramente negli ultimi anni, sempre progressivamente, mentre calano furti e rapine per la prima volta dopo il Covid, quindi è un buon segnale anche per un calo della criminalità predatoria.
0: Insomma, questi sono i dati sulla criminalità in Italia, non mancano i buoni segnali e soprattutto sono numeri che ci aiutano a distinguere, come è stato più volte ricordato stamattina, quella che è, no, una percezione o di sicurezza o di insicurezza e poi un dato reale che ci dà il polso delle nostre città e della direzione che serve prendere. Grazie Michela Finizio, il Sole 24 Ore, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie.
3: È di almeno un morto e 11 feriti il bilancio delle vittime del nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh. Il giorno dopo la strage provocata da un missile Houthi con almeno 12 morti e centinaia di feriti, un proiettile non identificato ha colpito di nuovo lo scalo della capitale saudita provocando un incendio in un terminal. Intanto i ribelli yemeniti affermano di aver sferrato a partire da sabato 4 ondate di attacchi contro l'Arabia Saudita.
0: Il presidente americano Trump ha annunciato una tregua energetica tra Russia e Ucraina, ma il leader ucraino dice di non saperne nulla, accusando la Russia di continuare a colpire il suo paese. Secondo Axios, Mosca non ha accettato alcun tipo di cessate il fuoco.
3: Lo sport, la Formula 1, vittoria di Max Verstappen al Gran Premio di Singapore. L'olandese della Red Bull ha preceduto la Ferrari di Leclerc e la Mercedes di Kimi Antonelli. Il pilota italiano può vincere il titolo già nel GP di Austin in calendario per il 25 di ottobre. Per il momento è tutto con l'informazione, ora gli aggiornamenti sul traffico.
4: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo sempre con la 4 Milano-Brescia. Per un incidente tra un camion e due auto è chiusa l'autostrada nel tratto compreso tra Steriate e Palazzolo verso Brescia. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e ci sono 3 km di coda e all'uscita obbligatoria di Steriate al momento la coda è di 3 km, mentre in direzione opposta per i curiosi incolonnamenti di 4 km tra Rovato e Ponte Oglio. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove è sempre chiuso il tratto Termoli-Poggio Imperiale nelle due direzioni per materiali dispersi. All'uscita obbligatoria di Poggio Imperiale ci sono 2 km di coda per chi in viaggio verso Bologna. Per tutti gli aggiornamenti e percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 803111. E sulla 8 Milano-Varese per un incidente tra due auto in colonnamenti di 2 km tra Origgio Ovest e Castellanza verso Varese. Fate buon viaggio.
2: Grazie, grazie. Naturalmente ci risentiamo più tardi per gli aggiornamenti e, come dicevamo, tra poco sarà con noi il direttore generale di UNA, che sono le aziende della comunicazione unite, Davide Schioppa, che sarà tra l'altro in studio. Ci fa particolarmente piacere, parleremo un po' dello stato dell'informazione in questo paese con una serie di declinazioni.
6: Come si informano le persone, come lo fanno, insomma, dove, come cambia il modo di informarsi, a tra poco.
3: E intanto vi ricordiamo anche un altro appuntamento per oggi, perché a partire dalle 17 i PU saranno presenti proprio in Password, insomma, sicuramente per darci tanti aggiornamenti. Quindi mi raccomando, prendete nota di tutto e soprattutto state con noi.
7: Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede. Le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News, fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
8: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Che fai?
10: Lavoro per la salute del corpo.
9: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
10: Al massimo, una particella.
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1, il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
13: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
14: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
16: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
17: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
18: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
17: Sì.
18: E questo?
17: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
19: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
20: Difendi la bellezza della tua pelle. Dalla ricerca Bioniche, Defense Color è il make-up di ultima generazione, formulato per preservare il benessere della pelle, anche la più sensibile e intollerante. Scopri la promo 1 più 1. Scegli 2 prodotti make-up, il meno caro è incluso. Da Bioniche, in farmacia e su bioniche.it.
21: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
22: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Eccolo qua, Bruno Mars alle 8:27 minuti, l'abbiamo già annunciato, quindi subito con noi in diretta in studio Davide Schioppa, direttore generale di Una Azienda della Comunicazione Unite. Buongiorno, buongiorno,
1: buongiorno
0: Davide.
1: Buongiorno,
0: benvenuto,
1: Giusi,
0: benvenuto.
1: Buongiorno Enrico.
2: Buongiorno
1: agli ascoltatori.
2: Come stai?
1: Ma io alla grande direi.
2: Ti diamo del tu perché abbiamo scoperto che sei anche un collega.
1: Ma no,
2: quindi possiamo dire.
1: Senza dignità come collega.
2: Senti,
1: no, non me la sento.
2: È interessante parlare di nuovi modi di comunicare, nuovi modi di esprimersi, di fare comunicazione, informazione anche in particolare. È diventato più difficile oggi che abbiamo a disposizione una quantità di mezzi. Ogni giorno ne nasce uno, per essere, sai che noi siamo very normal, quindi
1: dipende da che tipo di comunicazione vuoi fare. Se tu vuoi comunicare in maniera amatoriale perché senti proprio dentro di te il bisogno impellente di dire qualcosa, è molto più facile perché puoi aprire un profilo social e dire quello che vuoi, no? Come diceva Umberto Eco nel 2011, ogni imbecille con i social può dire quello che vuole.
2: Parlava di legioni addirittura.
1: Sì, assolutamente.
0: Ma tu sei d'accordo con lui?
1: Io nel 2011 mi arrabbiai. Oggi, nel 2026, gli do assolutamente ragione. Gli do assolutamente ragione perché la situazione c'è un po' sfuggita di mano. Però quello che ti dico è, se lo vuoi fare in maniera amatoriale è più facile. Se lo vuoi fare in maniera professionale è estremamente più complesso. C'è bisogno proprio di orchestrare una strategia di comunicazione facendo proprio lo slalom tra i vari mezzi che ci sono a disposizione, e non è un affare facile, non è un affare per tutti. Io sento tantissimo sui social dei guru che dicono in poco tempo puoi diventare famoso, ti insegno a comunicare, fai fare tutto all'intelligenza artificiale, ma non è vero.
2: Non è possibile. Allora, dobbiamo raccontare anche che cos'è Una, no? Aziende della Comunicazione Unite, tu sei il direttore generale. Si parla di pubblicità, ok? Non solo di pubblicità. Ma anche di pubblicità. Noi parliamo da un mezzo, il mezzo radio, che è un mezzo antico, dato per morto mille volte, puntualmente restato proprio a galla, e anzi è un mezzo che ha saputo, no, attraversare molte rivoluzioni, la digitale, la radiovisione, insomma le sappiamo. Però qualcosa è rimasto intatto, cioè il valore e il senso della pubblicità, di qualcuno che investa in questo mezzo per permettere di tenerlo acceso.
1: Guarda, io sono convinto che la radio sia veramente un baluardo della comunicazione, nel modo di fare comunicazione, perché se ci pensate sono cambiate proprio le modalità di approccio da parte del pubblico, da parte dell'audience, però la radio rimane sempre lì e rimane, sì, poi ci sono delle evoluzioni in questo momento, posso dire ciao mamma se mi stai guardando in TV perché siamo anche in televisione, però la radio rimane quello che è, e da un punto di vista anche proprio di investimenti del mondo della pubblicità, anche da quel punto di vista rimane un baluardo molto solido. Credo che abbia vissuto un momento difficile quando c'era il lockdown qualche anno fa, che non si andava in giro in macchina, però poi per il resto rimane solida, e c'ha un punto di vantaggio rispetto a tutti gli altri mezzi.
0: Dice.
1: Che c'ha quasi sempre, non sempre, ma quasi sempre un rapporto uno a uno con l'ascoltatore.
0: Esatto, che io chiamo attivo, mentre la TV è passiva, perché tu stai lì e subisci. C'è molto di questo, per esempio i nostri ascoltatori che mentre stiamo parlando ci stanno scrivendo, mi crea veramente una vicinanza che la TV non avrà mai.
1: Perché magari sono in macchina, stanno andando al lavoro, spero che non stiano scrivendo mentre guidano, ma mentre sono in macchina che vanno al lavoro, mentre vanno ad accompagnare i figli a scuola, voi gli tenete compagnia, quindi avete un compito molto importante, ragazzi. Quindi...
2: Un po' di tempo fa c'era uno spot che diceva la radio rende. Perché per le aziende conviene non solo fare pubblicità, ma comunicare attraverso questo mezzo, attraverso la voce, soprattutto attraverso la radio?
1: Per quello che dicevo poco fa, per quello che diceva Giusi, ci sono mezzi che tu che sono super performanti, perché hanno il potere di arrivare a tanti, che però sono ricevuti in maniera passiva. Io per esempio lo confesso, io sono uno di quelli che si addormenta con la televisione accesa, cioè mi fa proprio effetto soporifero, più passivo di così non si può, vero? Non ce la faccio con la radio, per esempio, non riesco ad addormentarmi con la radio perché rimango più attivo. Poi questa è probabilmente una questione
2: più sul pezzo, più
0: coinvolto.
1: Però tu quando crei un rapporto di fiducia e la radio ha una sua ripetizione, no? Ha una sua liturgia, per cui ci siete sempre voi la mattina, che avete un rapporto di fiducia con gli utenti e li accompagnate magari al lavoro, quel rapporto di fiducia poi non viene tradito se passa un messaggio pubblicitario, e c'è anche una un'attenzione diversa, un'attenzione particolare a quel messaggio. Quindi si dice che la radio fa fare scontrini alla fine della giornata, e questo è un potere fortissimo.
0: Bello, perché è reso nella quotidianità. Senti, posso chiederti come sta la pubblicità in questo paese?
1: Ma la pubblicità sta abbastanza bene da un punto di vista di investimenti. Tra qualche giorno, durante Intersections, alla fine di questo mese, il 28 e il 29 di ottobre, il nostro Media Hub, che ha un osservatorio costante su quelli che sono gli investimenti pubblicitari, ci racconterà dei dati, ci racconterà insomma come sta. Però non è messo male da un punto di vista di investimenti. È tanto discusso in questo momento, no? Adesso la tiro io fuori questa parola, intelligenza artificiale. Si dice sempre, con l'intelligenza artificiale, sai, si può fare di più, si può fare meglio.
2: In automatico.
1: In realtà non è vero, cioè sfatiamo un mito. L'intelligenza artificiale può servire al mondo della comunicazione, solo alla pubblicità, se viene utilizzato come un superpotere che amplifica le nostre capacità di visione strategica, le nostre capacità di creatività.
2: Certo.
1: Se lo immaginiamo esclusivamente come un qualcosa che ci può far risparmiare, abbiamo proprio cannato alla grande, stiamo proprio sbagliando.
0: E soprattutto di qualcosa di autonomo, non sarà mai autonoma da questo punto
1: assolutamente. Poi soprattutto in un mondo in cui, come dicevamo prima con voi, dove c'è tanta comunicazione, se vuoi fare la differenza devi avere il guizzo creativo.
2: Sì.
1: E il guizzo creativo, purtroppo, l'intelligenza artificiale non te lo dà, tende a rendere tutto uguale.
2: E anzi ti espone a un rischio che a livello di comunicazione, soprattutto di informazione, tu ti trovi all'interno delle cosiddette bolle, no? Delle bolle informative che ti fanno vedere solo quello che vuoi. Questo può accadere in un mondo sempre più digitale, non può accadere in radio, perché in radio c'è qualcuno che governa quello che si deve dire, quello che si deve fare, con diciamo attrazione umana, mi verrebbe da dire.
1: E tu da utente lo scopri quasi da solo, cioè accendendo la radio scopri un pezzo musicale, scopri un'informazione,
0: una notizia che non avevi,
1: scopri magari un qualcosa di più frivolo, scopri quella promozione pubblicitaria. Ecco, queste sono secondo me delle cose estremamente interessanti.
0: Si smuove anche magari qualcosa nei tuoi ricordi, nella tua vita.
1: Certo, cioè, assolutamente.
0: È veramente una presenza quasi umana, no? Quella della radio.
1: Certo.
0: L'opposto dell'intelligenza artificiale.
1: Assolutamente, sono d'accordo con te.
2: E allora, lo avete capito, tante sono le sfide della comunicazione, ne affronterete altre anche in occasione di un premio che torna, l'Italia che comunica, 15ª edizione.
1: Sono 15 anni, sono la 15ª edizione dell'Italia che comunica, è un premio a cui teniamo tantissimo perché c'ha già una componente importante nel nome, l'Italia che comunica. Noi come UNA rappresentiamo tutta la comunicazione italiana, quindi le agenzie di comunicazione che vanno dal Trentino Alto Adige alla Sicilia, e l'Italia che comunica è un premio che racconta il modo di comunicare in maniera efficace su tutto lo stivale, quindi tutte le campagne, tutte le attività, tutti i brand nazionali e internazionali che sono seguite dalle nostre agenzie di comunicazione, insomma si sfidano a colpi di credibilità e a colpi di efficacia
0: e di risultati, esatto.
2: Molto bene, allora grazie per questa bella chiacchierata, ma insomma spero che non sia né la prima né l'ultima, ok, che ci sia ancora la possibilità di discutere di temi che in fondo riguardano tutti, perché parlare di comunicazione, di informazione, di nuovi mezzi, di intelligenza artificiale e di mezzi che restano e sanno restare al passo coi tempi, penso che sia un tema che riguarda la vita di tutti noi. Grazie a Davide Schioppa, direttore generale di UNA, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie, ciao a voi, ciao a tutti gli ascoltatori.
3: Dal Vaticano si attendono notizie specifiche sui tempi del ricovero di Papa Leone per l'intervento per rimuovere un nodulo al polmone al Policlinico Gemelli di Roma. Numerosi messaggi di pronta guarigione giunti al Pontefice. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha inviato l'affettuoso saluto di tutti gli italiani in vista, appunto, del ricovero.
4: Nella notte un incendio ha completamente devastato il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi nel terzo arrondissement della città. Lo ha annunciato il sindaco di Parigi Centro, Ariel Veil, sui social e sui media francesi le immagini del maxi rogo nel centro della città.
3: È lutto nel mondo della TV, è morta Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice pioniera dei programmi di cucina. Aveva 96 anni, a dare l'annuncio è stata la famiglia.
4: Lo sport, il calcio, oggi ultime due partite della sesta giornata in Serie A, in programma alle 18.30 Atalanta-Venezia, alle 20.45 invece Torino-Udinese. È tutto per il momento, ora New It.

0: fantastica.
1: Che bella coppia, Jovanotti, Samurai J, Le Foglie di Te, il nostro New Hit alle 8:40 proprio in questo momento.
2: Sei solita farti i selfie, cara Lucrezia Bernardo, oppure no? Quando vai in giro, diccelo, lo puoi dire.
3: Allora sì, quando viaggio però tendo a farle di più al paesaggio che mi circonda, ma so che è stata stilata una lista.
1: Ok, ma quelli non sono selfie però.
3: Infatti, no, perché sai, a volte ti puoi fare i selfie ma con dietro il paesaggio,
2: lo sfondo,
3: no?
2: Magari,
3: lo sfondo.
2: Cioè...
1: Quindi tu più lo sfondo.
3: Esatto, okay, invece io tendo a farle esclusivamente al paesaggio le foto, quindi selfie quando viaggio meno.
2: Meno. Esatto. Quindi non sei portoghese, sì, no, lo diciamo perché la categoria dei viaggiatori portoghesi, secondo questo studio appunto che ha analizzato come i social media stiano influenzando le scelte di viaggio, vedono appunto i portoghesi quelli che si selfano, scusate insomma il gioco di parole, di più
1: al mondo.
2: Di più sì, in generale.
1: Seguiti dagli spagnoli, quindi siamo lì.
2: E poi ci siamo noi.
1: E poi ci sono gli italiani, terzi al mondo per selfie.
3: Mica male. No, effettivamente tendiamo, no, a scattarci tanti selfie anche durante i viaggi. Ecco, a me è questo che sorprende, perché è un conto nella vita di tutti i giorni, ma quando si viaggia, no?
1: Cioè, quando hai qualcosa di bello da vedere, da goderti, perché ti devi fare il selfie? Cioè, ah, perché sennò gli amici dicono: vabbè,
3: ma non ci sei stato tu.
1: Non eri tu.
2: La prova, la prova.
4: Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede. Le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News, fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Sostituiscio.
6: Leo, si dice sostituiscilo.
5: Sostituiscio.
7: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lido Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni

0: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
1: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo?
3: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
3: Questi non me li lascio scappare.
4: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
6: Ehi, sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
7: Arcaplanet, convenienza nostra.
8: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
11: Difendi la bellezza della tua pelle. Dalla ricerca Bionique, Defense Color è il make-up di ultima generazione, formulato per preservare il benessere della pelle, anche la più sensibile e intollerante. Scopri la promo 1 più 1. Scegli 2 prodotti make-up, il meno caro è incluso. Da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
12: Amore, quanto di anticipo?
13: 0.
12: E di interessi?
13: 0.
12: E quanto ci pensi ancora?
13: 0. La prendo.
14: Con MG i dubbi diventano 0. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. 0 anticipo, 0 interessi e 1 anno di furto incendio.
15: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Apprensione per Papa Leone che annuncia all'Angelus che sarà sottoposto ad un'operazione per rimuovere un nodulo al polmone. L'intervento è già programmato ad inizio settimana al Gemelli. Numerosi messaggi di pronta guarigione giunti al pontefice. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato l'affettuoso saluto di tutti gli italiani al pontefice in vista del suo ricovero.
1: Tragedia a Treviso. Un ragazzo di 23 anni di Jesolo è ricoverato in gravissime condizioni per un trauma cranico. Secondo quanto accertato, sarebbe caduto dal tettuccio dell'auto guidata da un ventenne mentre stava girando un video per una manifestazione.
0: Lutto nel mondo della TV. È morta Vilma De Angelis, cantante, attrice, conduttrice, pioniera dei programmi di cucina. Aveva 96 anni. A dare l'annuncio è stata la famiglia.
1: 49 minuti dopo le 8 del mattino, l'ultimo spazio di puntata, quello dedicato all'analisi dei fatti di attualità. Oggi insieme al direttore di Sky TG24, Fabio Vitale, che torna a trovarci. Grazie direttore, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
3: Buongiorno direttore, allora cominciamo con gli esteri e con quanto accaduto, insomma l'ennesima dichiarazione di Trump su Truth. Entrambe le parti hanno concordato in vigore da subito, ci riferiamo alla tregua energetica tra Russia e Ucraina, ma insomma poi Zelensky è stato un po' spiazzato rispetto a questa dichiarazione. Quanto può influire questa ennesima presa di posizione e quanto c'è anche di politico rispetto alle elezioni di midterm che stanno per arrivare, no, negli Stati Uniti?
2: C'è un accordo a insaputa di molti dei protagonisti che avrebbero dovuto siglarlo, perché Trump, come al solito, ha fatto un passo in avanti, non essendo poi seguito né dagli altri protagonisti né dai fatti, perché è stato un accordo annunciato, non concordato a quanto risulta con Zelensky, e lo stesso Cremlino ha messo un po' le mani avanti rispetto a questa possibile intesa. Si immaginava un Trump, messo alle strette in vista e subito dopo il voto ai midterm di inizio novembre. Le avvisaglie di queste irrequietezze si sono viste proprio in queste ore. A quanto pare, l'accordo non solo è lontano, ma non ci sono nemmeno le condizioni, a quanto pare, per poterne vedere i risultati, visto che già quanto è stato annunciato da Trump in questi giorni non dovrebbe produrre segnali significativi di miglioramento rispetto al rincare dei prezzi dei carburanti.
1: Ecco, parliamo della decisione di Trump di accantonare le sanzioni nei confronti della Russia e di tornare a utilizzare il gasolio russo. Ma direttore, tutto questo a proposito, no, del senso politico, poi fa presa su chi dovrà andare a votare per le elezioni di midterm? Cioè, una riapertura a Putin è davvero quello che gli americani vogliono sentirsi dire?
2: Gli americani, non pretendo di interpretare la totalità del pensiero, certo, dell'elettorato americano, ma anche di quello, ad esempio, che ha sostenuto Trump in questi due mandati, guarda al proprio portafoglio, guarda quando va a fare benzina, guarda quando deve pagare le bollette. Ecco, rincaro di benzina, gasolio e il prezzo dell'energia è uno dei temi che sta producendo dei risultati in termini di consenso negativo per Donald Trump. Questo sta incidendo. Gli americani non hanno compreso, come dire, la ragione che ha mosso il presidente quando ha sferrato l'attacco all'Iran, che poi non ha più controllato nel suo sviluppo. Quello che si è visto però e che hanno visto gli americani nella loro vita di tutti i giorni è proprio questo, cioè la loro vita è più cara, e anche i più innamorati della filosofia e della quasi ideologia di Donald Trump in qualche modo stanno riconsiderando le loro posizioni.
3: Vediamo la politica anche italiana, no? Dopo l'approvazione della nuova legge elettorale, l'attenzione si sposta sul campo largo cosiddetto, con insomma un duello tra Schlein e Conte non del tutto definito, anzi forse solo all'inizio. Qual è la tua posizione?
2: Io credo che si andrà verso un percorso quasi costretto, quello delle primarie. L'ipotesi di un federatore, di una figura esterna che potesse mettere insieme, come dire, le varie anime, sembra al momento, come dicevo, più marginale rispetto a quanto si potesse pensare fino a qualche mese fa. Bisogna vedere come i leader interpreteranno questo appuntamento, al di là dei programmi e della coincidenza dei rispettivi programmi, perché subito dopo quel voto bisogna provare a remare verso la stessa direzione. Parliamo di un campo largo che al momento è una sommatoria di forze politiche, espresse nei sondaggi. Manca ancora un'idea di insieme, e chi dovrebbe produrla in questo momento sta più marcando le differenze che altro. Quindi potrebbe avere un effetto di collante, queste primarie, o di ulteriore divisione tra le parti.
1: Come va a finire, direttore, la questione legge elettorale, no? A proposito dei dubbi di incostituzionalità avanzati da molti, equivale a dire si voterà con questo stabilicum alle prossime elezioni?
2: E con questo grande punto interrogativo, nelle giornate scorse ho parlato anche il presidente della Corte che si era espresso sui tempi più che altro del verdetto, non sul contenuto di quello che sarà. È evidente che qualsiasi decisione verrà presa sarà oggetto di campagna elettorale, come tutto ciò che la giustizia ha prodotto in questi mesi. Quindi vedremo se e quando riuscirà a condizionare il dibattito politico, al netto del fatto che si voterà con questa o con una precedente, l'attuale ancora in vigore legge elettorale.
1: Nel caso a chi giova, e qui ci salutiamo, col premio di maggioranza fissato al 42%, che sembra per la verità mettere in difficoltà entrambi gli schieramenti, ma sicuramente non aiutare il centrodestra, per come stanno le cose e senza vantaggi.
2: Sì, ci sono tante le variabili, anche di chi ha immaginato questa legge elettorale per magari immaginarne un vantaggio al momento del voto, chi li promuove tendenzialmente, soprattutto nelle fasi finali di legislatura, a questo come... c'è obiettivo anche se non dichiarato. Ci sono tante variabili che possono segnare l'esito di quel voto, che sono di carattere interno, di carattere esterno, e con Vannacci che negli ultimi sondaggi ha, come dire, registrato una lievissima flessione. C'è chi sostiene che bisogna andare avanti fino alla scadenza naturale per immaginare, come dire, un contenimento di questa espansione, oppure piuttosto l'inverso. Nessuno in questo momento è il pallottoliere. Detto che, come al solito, mettiamo sempre in secondo piano chi dovrà decidere se e come quando andare a votare, che il capo dello Stato che prenderà quella scelta anche in ragione di situazioni economiche e congiunturali che poi dovranno essere al centro della sua decisione.
1: Senza dubbio. Grazie al direttore di Sky TG24, Fabio Vitale, buona settimana e buon lavoro.
2: Grazie a voi, alla prossima.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: Otto e 56 minuti, il gran finale di oggi.
6: Una canzone che inizia con Sitting in the Morning Sun, tra l'altro molto evocativa, seduto sotto il sole del mattino. In realtà la storia è anche un po' tragica, perché Otis Redding, appena dopo averla registrata, perse la vita in un incidente aereo. Lui e insieme ai suoi 6 collaboratori, venne poi pubblicata postuma. L'ascoltiamo insieme.

I left my home in Georgia.

0: Sitting on the Dock of the Bay con questo fischietto, questo fischio finale Otis Redding. 8:58, noi siamo per concludere l'edizione di oggi di Nonstop News. Abbiamo avuto molti ospiti che vogliamo ringraziare.
1: Sì, a cominciare dallo sport, la Formula 1, Carlo Vanzini appunto di Sky Sport Formula 1, e poi il professor Marcello Tiseo, professore di oncologia medica all'Università di Parma, per capire qualcosa di più anche rispetto alle condizioni di salute di Papa Leone XIV. E in chiusura la sicurezza con Michela Finizio del Sole 24 Ore per quel che riguarda l'indice di criminalità da oggi appunto in edicola.
2: Per poi passare allo stato dell'informazione e della comunicazione e capire anche come sta cambiando, lo abbiamo fatto con il direttore generale di UNA, azienda delle comunicazioni unite, Davide Schioppa, e poi tornare sull'attualità con il direttore di Sky TG24, Fabio Vitale.
3: Molto bene, grazie regia Gigi Resta e a Pio Ingegno a Milano, grazie a Indice Carelli a Roma, Giovanni Perria per il coordinamento news. C'è dell'entusiasmo da lunedì mattina.
0: C'è un sacco di gente.
3: Il bar sport.
0: E c'è anche mattina. Già qua la famiglia tutta riunita, stanno arrivando in diretta.
3: A domani con Giusile Grenzi,
0: con Lucrezia Bernardo,
2: con Enrico Galletti e Lorenzo Dardano.
1: Grazie.
2: Buona
1: ciao.
2: Giornata.
1: A domani.
2: Ciao.
0: E sono le 9 in punto anche a Corato in provincia di Bari.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: È lunedì 12 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria e Giusile Grenzi. Restano ancora incerti i tempi del ricovero di Papa Leone per la rimozione del nodulo al polmone, un nodulo circoscritto in fase iniziale, ha sottolineato lo stesso pontefice nel corso dell'Angelus di ieri con un annuncio che ha sorpreso i fedeli. Il Santo Padre dovrebbe essere operato nei primi giorni di questa settimana e la degenza dovrebbe durare circa 7 giorni. Per il momento resta confermato il viaggio in America Latina in programma all'inizio di novembre.
0: E voltiamo pagina con la consueta indagine del Sole 24 Ore sulla criminalità in Italia. A sorpresa, i reati sono in calo anche se aumentano truffe e frodi informatiche. Ci racconta tutto Valentina Iannicelli.
6: I reati sono in calo, ma le città più grandi sono le più insicure. Lo dice l'indagine del Sole 24 Ore sulla base dei dati del Ministero dell'Interno. Nel 2025 rallentano le denunce con un meno 1,8% dopo 4 anni di crescita, oltre 42.000 delitti in meno. Tra le truffe non interessate dalla diminuzione, quelle informatiche, le percosse e le estorsioni. Scendono i furti, in particolare quelli delle auto e nelle abitazioni, mentre aumentano quelli dei motocicli. In diminuzione del 3% gli sci. Si interrompe il trend al rialzo delle violenze sessuali, anche qui il 3% in meno, dopo anni di aumento anche grazie alla maggiore propensione alla denuncia. Calano gli omicidi del 9%, la ricerca evidenzia che oltre il 47% degli illeciti si concentra nei territori metropolitani, con Milano in testa, seguono Firenze, Roma, Bologna e Torino, anche se anche qui il trend è in calo rispetto al passato.
5: In Sardegna sono proseguite per tutta la notte le operazioni di recupero di un giovane escursionista rimasto intrappolato dopo il crollo della volta di una grotta nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Il giovane vigile, l'intervento dei soccorritori è particolarmente complesso per la friabilità della roccia che richiede particolare cautela.
0: Andiamo anche al calcio. Oggi ultime 2 partite della 6ª giornata della Serie A, in programma alle 18:30 Atalanta-Venezia, alle 20:45 Torino-Udinese. Lazio in testa alla classifica con l'Inter dopo la vittoria per 3-1 sul Monza.
5: E prima di chiudere i numeri della Borsa di Milano, il FTSE MIB è positiva, più 0,64%. E ora meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
7: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di lunedì con della variabilità sull'Italia, nelle prossime ore al centro-sud nuvole di passaggio e anche qualche improvvisa pioggia, locali rovesci più probabili proprio sulle regioni meridionali. Al nord invece entro pomeriggio torna una generale stabilità con cielo sereno poco nuvoloso. Da martedì in vista di metà settimana poi alta pressione e condizioni di bel tempo. I dettagli su Trevi Meteo.
4: Via Radio.
8: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 4 Milano-Brescia. Per un incidente tra un camion e 2 auto è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Seriate e Palazzolo verso Brescia. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 km di coda, mentre all'uscita obbligatoria di Seriate al momento la coda è di 4 km. In direzione opposta, in colonnamenti di 5 km per i curiosi tra Rovato e Ponte Oglio. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove continua ad essere chiuso il tratto tra Termoli e Poggio Imperiale nelle due direzioni per materiali dispersi. All'uscita obbligatoria di Poggio Imperiale ci sono 2 km di code per chi è in viaggio verso Bologna. Per tutti gli aggiornamenti e percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 803-111. Sulla 1 Milano-Napoli un incidente tra 4 auto, la causa dei 5 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud verso Bologna. È tutto.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 21 ascoltate Via Real Napoli e Inter Club Brugge. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.

0: Ma è già lunedì, è il 12 di ottobre, ma ci sono Sara, Jennifer, Giulia Laura, Luca, la sigla.
1: Madonna, che entusiasmo.
2: Sara, Luca, Jay e
1: Gigi. Oh. Yeah. Yeah. Rock and roll questa mattina. Sì. Buongiorno amici, come state?
0: Allora, molto bene, perché lunedì, ma chi tra noi è veramente felice per questa giornata straordinaria? È l'unica donna al mondo che ama il lunedì, Jennifer Pressman, buongiorno.
3: Oh my God, I love Monday, è meraviglioso, lunedì. Yeah.
1: Allora, io sono qui da quasi 2 anni, no? Io non ho ancora capito il motivo per la quale lei ami così tanto il lunedì.
4: Allora, cioè, è facile, perché si disfa delle persone del weekend.
3: Non è vero.
1: Cioè la mia famiglia.
3: La sua famiglia,
1: no. È perché però, è un nuovo inizio,
4: vero
1: però poi vieni qui e c'è l'altra famiglia, capito? Infatti poi quando è venerdì comunque lei è contenta di disfarsi di questa famiglia, è tutto un circolo.
3: Cioè lunedì è come il primo settembre,
1: è uno spasso, sì, insomma, sì. Va bene, abbiamo scelto, no, anche oggi la parola d'ordine del giorno.
0: Allora, la parola del giorno è tiramisù, e solo vivendo e ascoltando questo programma scoprirete perché.
1: Così ci lasci così, sì, con questa suspense. Sì. Particolare.
4: Vabbè. Volendo va bene, perché lunedì inizio settimana abbiamo tutti bisogno di tirarci un po' su,
1: sì,
4: no?
1: Soprattutto non è né calcio mercato né campionato, quindi oggi ci va da Dio.
0: E che vuol dire che la parola d'ordine è questa, ma poi parleremo di calcio per un paio d'ore, no?
1: Ah, perché gioca l'Atalanta stasera, lascia stare.
0: Ah, sì?
1: Sara. Fai finta di niente, allora non farò gnorri, capito?
4: Allora, a me sta già venendo la dermatite, non so se è una cosa collettiva di voi amici all'ascolto, non lo so.
1: Vabbè, partiamo?
0: Vai.
1: Chi arriva?
0: Arriva Elisa Kintsugi.

0: Se siete tra quelli che credono che sia già il momento di andare in vacanza, questo serviva proprio per voi. Despacito
1: in Puerto Rico?
0: Certo, Puerto Rico alle 9.14 su RTL 102.5 con Luis Fonsi e Daddy Yankee.
1: Vabbè, l'avrebbe dovuta disannunciare Sara, visto che sta seguendo un corso di spagnolo molto importante, ma questa è tutta un'altra storia. Comunque sì, abbiamo detto parola del giorno tiramisù, ma come mai questa cosa?
2: Tiramisus.
1: Sus.
2: Sarà così in spagnolo?
1: Non credo proprio.
2: Ma cos'è questa parola d'ordine che non ho capito?
1: Eccoci, vogliamo parlarne fuori onda, Jay, magari?
2: Allora,
1: in diretta?
2: È una parola che tiriamo fuori dal cilindro, poi se volete potete suggerirle anche voi per così inaugurare la giornata, va bene?
1: Okay.
2: Oggi ci sta perché c'è stata la Tiramisù World Cup a Treviso, quindi due giorni dove praticamente il tema era solo tiramisù. I vincitori, i campioni del mondo sono il Marcos Muzzi, che è un apicoltore di San Paolo, quindi brasiliano.
1: Du Brasil.
2: Sì, e poi ha vinto anche per la ricetta creativa Ciro Tommasini, che invece è italiano.
1: Beh, buono, tanta roba.

0: Vorrei salutare qui su RTL 102.5 alle 9.20 tutte le mie colleghe baddies. Noi
1: chi
0: che ascoltiamo
1: sono?
0: Anna, c'è cioè le fans di
1: certo.
0: Anna con White Girl Wasted.
1: Io vorrei ricordare che oggi alle ore 12 in Viva l'Italia sarà il nostro ospite Massimiliano Caiazzo.
2: Ok, quindi non perdetevi l'intervista. Allora, abbiamo detto un weekend all'insegna del tiramisù, quindi
0: sì.
2: Non solo tiramisù World Cup, ma anche tiramisù Run Cup, sempre a Treviso, 10 chilometri, e all'arrivo che cosa si troveranno? Che
0: un
2: cosa
0: barattolo sono trovati in realtà? Di tiramisù in regalo. Cioè,
2: ma anche per smaltire, secondo me.
1: Allora, io dico questo, nella vita tutti noi ci meritiamo almeno a fine giornata di avere un premio. Quindi, cioè, io prenderei spunto da questa cosa. Della corsa legata al tiramisù, cioè a fine giornata. Ma non vorresti ricevere un premio?
0: Ho capito,
1: ma
2: soprattutto un tiramisù.
1: Adesso allora, la vera domanda è:
2: lo sapevo.
1: Savoiardi, Evo.
0: Allora, io ho capito il messaggio recondito. Volete che io vi prepari il tiramisù per domani?
2: Ma sai farlo?
1: Guarda, allora al massimo Visca il tiramigiù tu sei bravo a preparare, che il tiramisù non lo so.
3: Un po' di consigli utili dalla radio, molti sorrisi e quella sensazione di sentirsi a casa anche se sei nel traffico. È l'energia che ci vuole per far partire la mattina. La famiglia giù al nord. Fino alle 11 su RTL 102.5. Very Normal People. Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
5: Calciolone! Dove sei?
6: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
5: Che fai?
6: Lavoro per la salute del corpo.
5: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
6: Una parte? Al massimo una particella.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotti la carne da 500 grammi a 1,59 euro.
8: Ci basta il nostro suono preferito.
7: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
10: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
11: Whalefall nella balena.
12: Sono nella balena! Aiutatemi!
11: Scopri l'incredibile storia.
13: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
11: Da vivere solo al cinema.
13: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
11: Whalefall, nella balena, dal 15 ottobre al cinema.
14: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
15: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
16: A Gardaland magia e divertimento continuano fino all'1 novembre con Magic Halloween. Il 31 ottobre Gardaland Halloween Party accende la notte con Alvaro Soler, Arti 5 e tanti altri fino a mezzanotte. Non mancare!
17: Ah, finalmente l'autunno.
18: E c'è anche la mid-season sale di Prenatal.
17: Eh già, fino almeno 50% su tutto l'abbigliamento autunno-inverno. Così risparmio.
18: Eh sì, fino al 19 ottobre.
17: E i colori delle foglie diventano incredibili. L'aria si fa più fresca, le giornate si accorciano.
18: Le tisane hanno finalmente un senso.
17: Da Prenatal, ogni stagione ti offre qualità, assortimento, servizi e le migliori marche. È Prenatal e conviene.
19: Da 25 anni con ING. Puoi.
20: Sì, ma cosa?
19: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
20: Ah, e per i risparmi?
19: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
20: Mica male!
19: E allora scegli ING.
20: Vado subito su ing.it.
19: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
21: Sostituiscilo.
22: Leo, si dice sostituiscilo.
21: Sostituiscilo.
23: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
24: Con ESI il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. ESI. Sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.

preghiera, una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: che potremmo ritornare.
1: Beh, se lo dicessimo noi alle 10.59 quando finiamo il programma sarebbe una minaccia, no? Cioè su RTL 102.5 9.33 c'è Tiziano Ferro con Potremmo ritornare.
2: E poi ci sono le loro voci al 378 378 102.5. Abbiamo un bel vocale, lo ascoltiamo.
3: Non c'è gara, non c'è gara, è come fare un gol a porta vuota. Il vero tiramisù che io adoro sono le notizie inutili di Jennifer Preston. Un grosso bacione. Ciao.
2: E allora, amici.
1: E allora,
2: prego.
1: Eccola.
4: Buongiorno. Buongiorno.
5: Ciao.
4: È una notizia.
1: Avete sentito urlare? Ho sbagliato. Okay.
2: Scusate, quella era la busta di Maria De Filippi. Vabbè, sì. Vabbè, un altro programma.
4: Avremo una notizia inutile in amore e metteremo quella, dai.
5: È una notizia molto carina, secondo me. Inutilissima, ma carina. Sì. Se vi va di divertirvi un po', andate a vedere l'account su Instagram di Brooklyn Beckham, perché ha postato un video in cui si cimenta a fare un bel spaghetti all'assassina.
4: Ah.
5: E insegna alla gente come si fa lo spaghetti all'assassina.
4: Allora, qui
5: e
4: mi
5: guarda
4: sa...
5: che a me, secondo me l'ha fatto anche giusto.
4: Allora, mi sa che qui l'assassino è Brooklyn, se dobbiamo dire la verità.
5: Potete inquadrare
1: Luca Viscardi, per favore. No, non è l'assassino, sono io. A me sale il crimine quando sento pronunciare Beckham. Per favore, bastava David, pure il figlio adesso.
5: Ma secondo io, siccome la migliore spaghetti all'assassino ho mangiato a Bari.
4: Sì.
5: A Bari. Mi hanno insegnato come farlo e sto guardando il video, mi sembra identico.
4: Allora, l'ho sbirciato il video, devo dire che se la cava bene, ci ha preso spunto bene da YouTube, secondo me, Brooklyn, perché in effetti si avvicina.
2: Beh, comunque lui è una pagina di cucina, Jay, no? Cioè fa vedere tantissime ricette.
5: Lui non solo un grande fotografo, è anche un grande cuoco.
4: Ecco,
2: quindi direi di smetterla perché Luca sta sudando.
1: Cioè, sì. Cominciando a vedere. No. Allora, ho così questa cosa. Voglio sentire San Giovanni con il disco nuovo, per favore. Ok, buonanotte.
4: Sì. Oh.
6: RTL 102.5 New Hit, New Hit. È un altro giorno e mi devo svegliare.

0: uno dei grandi classici di RTL 102.5 alle 9.41 e parlo di Lenny Kravitz, sì. Perché quando compare lui, come adesso in questa mattinata, occhi a cuore dappertutto.
1: Sì, soprattutto da parte di Jay e di Sara. Mi stupisce il fatto che la notizia inutile di Jay non fosse proprio su Lenny Kravitz e io mi chiedo, ma quanto tempo passerà Lenny Kravitz in bagno secondo voi?
2: Scusa, ma questa è un'altra delle tue domande,
1: sì,
2: della mattina.
1: Sì, assolutamente sì.
2: Ma che domanda è?
1: No, perché leggevo che in Cina, ad esempio, fuori dai bagni pubblici c'è un'insegna dove calcolano appunto il tempo che tu trascorri all'interno. Sarebbe curioso sapere quanto Lenny Kravitz.
2: Che vita serena che abbiamo tutti quanti lì, di più devo dire, però.
0: Anche perché insomma, quando hai momenti di difficoltà vai nei bagni pubblici con tante porte, dici mica si accorgeranno da quanto sono dentro, no? Gente che vai che viene, se c'è lì il timer che dice 12 minuti.
1: Pensa. Ma poi non ho capito il motivo, scusatemi, cioè perché uno dovrebbe...
2: Perché in Cina come a Milano bisogna fatturare, bisogna
1: far veloce. Però non è solo negli uffici, nei posti di lavoro, anche all'esterno, giusto Luca?
0: Perché probabilmente vogliono indurre a fare in fretta, no? Per far...

0: con rispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a fixa time 24, con rispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Difendi la bellezza della tua pelle. Dalla ricerca Bioniche, Defense Color è il make-up di ultima generazione, formulato per preservare il benessere della pelle, anche la più sensibile e intollerante. Scopri la promo 1 più 1. Scegli 2 prodotti make-up, il meno caro è incluso. Da Bioniche, in farmacia e su bioniche.it.
2: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
3: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99 euro, e da giovedì supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
4: Da 25 anni con ING. Puoi.
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING.
5: Vado subito su ing.it.
4: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
6: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
7: Da Arcaplanet, convenienza nostra.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: La senti? È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Fammi toccare la luna ancora stasera.
13: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
14: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
15: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
16: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero

0: Pochi minuti al prossimo giornale orario, abbiamo riascoltato Somber, che casualmente viene da New York come Jennifer Pressman.
1: È numero uno, posso dirlo?
0: Sì, l'avete riascoltato qui su RTL 102.5.
1: Ascoltiamo le vostre voci.
2: Ciao, io il timer lo metterei al tempo di fare la doccia di miei figli, incredibile, io ce ne faccio tre nel tempo che la fanno loro, il consumo è enorme.
1: Perché poi abbiamo detto, no, che in Cina fuori dai bagni pubblici c'è appunto un'insegna con il timer per capire quanto tempo passiamo all'interno di un bagno.
3: Non siamo già stressati abbastanza, capisci? Abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica dai 3, 2, 1.
4: Quando metti fretta non riesci.
3: Brava.
1: Sì, ce ne saranno 800 di bagni lì
4: e vale per tutto questa cosa.
1: È vero, Jay.
4: Devi mettere fretta,
3: però c'è da dire che in casa se effettivamente hai solo un bagno è un problema quando c'è qualcuno che te lo occupa per 40, 45, 50 minuti, che a un certo punto dici boh, sarà caduto, cioè dove sarà finito?
1: Quelle non siamo noi mentre ci trucchiamo, però
3: allora noi donne mai.
0: Allora, se capita questo, fate rumore.
5: Sai che cosa penso?
3: Vabbè,
5: che non dovrei pensare.
0: Vado a casa.
5: Che se poi penso sono un animale.

0: Quante emozioni riascoltando Diodato con Fai Rumore su RTL 102.5, ormai quasi alle 10 del mattino.
1: Beh, devo dire che una cosa è chiara, noi passiamo tantissimo tempo in bagno, soprattutto mentre facciamo la doccia. Ci scrive Antonella: mio marito faceva peggio, chiudeva l'acqua a me e alle mie figlie, poi quando l'abbiamo fatto lui ha cambiato idea. Comunque è crudele fare una roba del genere.
2: Che bei rapporti che crudele. Avete a casa tutti quanti, comunque complimenti. Forse però è un modo per salvare la bolletta di sti tempi, signora mia.
3: Ma i figli, quando riescono ad ascoltare tutto un album intero mentre sono sotto la doccia, vuol dire che sono lì da cosa, 30 minuti?
2: Sì, sì. Non lo so.
1: Qualcosina di più, anche Jay. Va bene, ci sono gli news.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
6: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
5: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: Anche a Grumento Nova, provincia di Potenza, sono le 10.
7: RTL 102.5, giornale orario.
8: Buona giornata da Paolo Pacchioni. È lunedì 12 ottobre, non si ferma la guerra in Ucraina e Kiev ora deve anche difendersi dagli attacchi verbali di Trump che sono piaciuti al Cremlino. Sentiamo Valentina Iannicelli.
9: Trump ha scaricato l'Ucraina, ne approfitta il Cremlino che non perde l'occasione per alimentare la propria propaganda. Dopo che il presidente americano ha accusato Zelensky di non contribuire alla pace e chiesto un cambio ai vertici del governo di Kiev, è il portavoce del Cremlino a rincarare la dose. Volodymyr Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto, ha detto Peskov. Trump ha detto di credere che sia giunto il momento di un nuovo presidente che prenda decisioni molto importanti, ha continuato il megafono della politica dello zar. Il capo della Casa Bianca intanto aveva annunciato una tregua reciproca sulle infrastrutture energetiche di Mosca e Kiev, un accordo non confermato dalla Russia e del quale nulla sapevano il presidente ucraino e i partner europei. Zelensky, oltre a chiedere dettagli non pervenuti sullo stop ai bombardamenti, si è detto disponibile a indire lezioni se la Russia fermerà totalmente i raid per almeno 2 mesi. Nel frattempo l'Unione Europea ipotizza nuove sanzioni alla Federazione Russa.
8: Restano ancora incerti i tempi del ricovero di Papa Leone per la rimozione del nodulo al polmone. Il pontefice dovrebbe essere operato nei prossimi giorni, la degenza dovrebbe durare circa una settimana. Per il momento resta comunque confermato il suo viaggio in America Latina, in programma all'inizio di novembre. In Sardegna è in corso una vera e propria lotta contro il tempo per salvare un escursionista speleologo rimasto bloccato in una grotta per un crollo. Si tratta di un 31enne rimasto intrappolato a 10 metri di profondità, praticamente sepolto dai detriti della frana, e le operazioni per raggiungerlo si stanno rivelando molto complicate. Sentiamo adesso come è iniziata la giornata in borsa, allora ci colleghiamo con Piazza Affari, c'è Marco Favalli, buongiorno.
10: Buongiorno, avvio di settimana positivo per le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB sale dello 0,70% e torna sopra i 50.000 punti. Bene anche il resto del mercato con il FTSE Italia Mid Cap a più 0,60. Tra le blue chip spiccano Inuit più 4,50% e Avio più 3,20. In fondo al listino invece Tecnoprobe meno 1,40% e Telecom Italia meno 0,90%. In lieve calo lo spread BTP Bund a 108 punti, così come il petrolio, ora a $104 al barile. Da Elsec Data Analytics è tutto. Buona giornata.
8: Per il calcio oggi 2 posticipi in Serie A, alle 18.30 Atalanta Venezia, alle 20.45 Torino Udinese, da domani poi torna la Champions con Inter Bruges e Villarreal Napoli, mercoledì poi ci saranno Roma Real Madrid e Feyenoord Como, tutto in diretta su RTL, ora la viabilità.
11: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Scopri il Full Hybrid Volkswagen. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. Nuovo T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Full Hybrid. Da €199 al mese. TAN 5,99. TAG 6,95.
12: Volkswagen.
7: Via Radio.
13: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 4 Milano-Brescia per un incidente tra un camion e 2 auto è stata disposta alla chiusura del tratto compreso tra Seriate e Palazzolo verso Brescia. All'uscita obbligatoria di Seriate al momento ci sono 4 km di coda, mentre in direzione opposta per i curiosi sono 3 km di coda e siamo tra Rovato e Ponteolio. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove continua ad essere chioso il tratto compreso tra Termoli e Poggio Imperiale nelle due direzioni per materiali dispersi. All'uscita obbligatoria di Poggio Imperiale ci sono 3 km di coda per chi in viaggio verso Bologna. Per tutti gli aggiornamenti e percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 803-111. Un incidente risolto sulla 8 Milano-Varese causa 2 km di coda nel tratto compreso tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. Queste le principali segnalazioni. Fate buon viaggio e guidate con prudenza.
8: Grazie Rita, non c'è altro, a più tardi.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18.45 ascoltate Salisburgo-Milan e dalle 21 Celta-Vigo-Juventus. Noi dire Europa League su RTL 102.5. Very normal people.
0: Cinque minuti dopo le 10 del mattino, siete con la famiglia giù al nord, Sara, Jennifer, Giulia, Laura e Luca Sigla.
12: We are family. Sara, Luca, Jay e Giulia.
0: Ma vogliamo dire...
1: Sì, lo ricordiamo.
0: Che, insomma, tutti voi potete partecipare.
1: Assolutamente
0: no?
1: Sì, mandateci un vocale dove cantate appunto la sigla della famiglia giù al nord con i nostri nomi e anche con un tocco no inedito, personalizzandola un pochino. Jay, a che numero devono mandarla questa sigla?
2: 378-378-1025.
1: Comunque arrivano un sacco di messaggi sul segnale orario di Jay, tutti pazzi per Jay.
2: Sì. E preparati perché qui poi c'è l'elenco. Allora, amici, pagando tutto è possibile. Allora, con un obolo di un euro a persona voi potete prenotarvi il paese. Non volevo monetizzare,
1: ma noi qualcosa ci intaschiamo, solo lei.
2: Poi ne parliamo, dai.
1: Trattiamo.
2: Dai, poi vediamo.

0: 10:12 su RTL 102.5, nostra nuova concittadina, sì. Dua Lipa con Don't Start Now.
1: Ormai quando sento parlare di Dua Lipa mi viene in mente subito la flat tax, così certo. è un collegamento facile. Allora amici, Sara Calogiuri ha scoperto l'elisir di lunga vita.
2: Ah, addirittura.
1: Beh, potrebbe allora, essere.
2: Amici, anche qui se volete partecipare con Nobolo, io vi do la soluzione, però la devo dire?
1: Direi.
0: Allora, volete
1: bisogno,
0: vivere bene tutta la vita? Ecco però. L'Iban di Sara Calogiuri.
2: Esatto, altrimenti poi non c'è. No, vabbè, allora sono magnanima questa mattina. Allora, pare in realtà da tempo ci dicono dovete essere creativi nella vita, sì. Avere le abitudini non è una cosa sana perché il cervello si abitua. Invece, da un insieme di ricerche che hanno fatto, è venuto fuori il contrario. Cioè, l'abitudine è sana, questo perché ti fa vivere l'attaccamento ai luoghi, alle persone, alle situazioni in maniera costruttiva. Tu ti senti sicuro e stai meglio.
1: Allora, io vorrei solo dire una cosa. Sti scienziati si devono mettere d'accordo, perché non è che un giorno ci possono dire una cosa, Sara, il giorno dopo un'altra.
2: Sì. Comunque, la cosa è che proprio il titolo è stesso bar, stesse persone, stessi luoghi, stessa moglie, dicono, allora, anche stesso marito.
0: Domanda, qual è la vostra abitudine più abitudinaria?
1: Attenzione, qui c'è da schiacciare il bottone.
2: 378-378-1025. Sana o malsana di abitudine vuoi?
0: Quella che volete,
1: malsana,
0: quella che proprio vi piace.
1: La famiglia giù al nord tutti i giorni.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Ernia da Milano su RTL 102.5, ma che canta Berlino il 12 ottobre alle 10:19.
1: Che comunque ci sta. Gì, ricordiamo ospiti importanti?
2: Sì, oggi in Password ci saranno i Pooh.
1: I Pooh. Va bene, abbiamo dei vocali sulle abitudini, sentiamo.
3: Buongiorno famiglia, purtroppo la mia abitudine malsana è quella di svegliarmi tutte le mattine e andare a lavorare. Però arriverà la mia pensione anche per me. Buona giornata.
0: A 100-102 anni più o meno.
1: No, magari lui ci arriva fra un paio d'anni, è uno dei fortunati. Ancora messaggi?
4: Ragazzi, sono Emanuela. La mia abitudine più malsana forse è ascoltare RTL mentre stiro, mentre lavoro, mentre vado in macchina, mentre faccio i mestieri, mentre faccio tutto. Ciao!
1: Alla fine è sempre colpa nostra.
5: Ah no, sta a giocare. Che poi c'è una cattiva abitudine solo con la famiglia, per il resto va bene.
1: Dobbiamo aggiungere qualcosa sulla ricerca delle abitudini, eccetera.
5: No, allora, più che altro stavo guardando le belle abitudini, le buone abitudini, sì, degli italiani, anche per come ci vedono all'estero. Per esempio, piace molto il fatto che noi abbiamo l'abitudine di salutare con due baci.
1: Ah sì? Questa sarebbe una buona abitudine?
5: Perché almeno.
6: Un po' di consigli utili dalla radio, molti sorrisi e quella sensazione di sentirsi a casa anche se sei nel traffico. È l'energia che ci vuole per far partire la mattina. La famiglia giù al nord. Fino alle 11 su RTL 102.5. Very normal people.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Difendi la bellezza della tua pelle. Dalla ricerca Bioniche, Defense Color è il make-up di ultima generazione, formulato per preservare il benessere della pelle, anche la più sensibile e intollerante. Scopri la promo 1 più 1. Scegli due prodotti make-up, il meno caro è incluso. Da Bioniche, in farmacia e su bioniche.it.
13: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
14: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo?
16: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
15: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera a granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
16: Questi non me li lascio scappare.
17: Gardaland, la magia di Halloween è per tutti! Fino all'1 novembre scopri Magic Halloween tra show a tema, creature misteriose e attrazioni spaventosamente divertenti. E per i più coraggiosi, l'appuntamento è con i venerdì da paura!
18: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, tag 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
19: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
20: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
21: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu. Ti aspettiamo a Milano.
20: Perché la ricerca non si ferma.
22: Ma possiamo venire anche noi?
20: Sì! pittarossopinkparade.it.
23: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
24: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
23: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
24: Basta che sia un Qashqai.
25: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
24: Wow, una bomba.
23: Tranquilli, intendeva l'offerta.
25: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.

0: Qui la cosa che ci chiediamo tutti è: Elodie sarà a Sanremo 2027? Perché il prossimo anno sarà quello del nuovo disco, anche del nuovo tour. Alle 10.33 abbiamo ascoltato su RTL 102.5.
1: Puoi chiamare Stefano? Vuoi fargli una domandina?
0: Puoi fare tu per me, per favore?
1: Ci penso io volentieri. La notizia inutile di Jennifer Pressman.
2: Buongiorno. Un studente di legge in Spagna avrebbe trovato il modo giusto per copiare un esame. È stato beccato mentre stava copiando. Okay. E come, chiedi?
1: Come?
2: Praticamente ha scritto in lettere minuscole tutti gli appunti su i biro. Hai presente le penne trasparenti?
1: Sì.
2: Lui ha inciso
1: sulla plastica, tutte le risposte.
0: Beh, scusate, voi non avete mai scritto sui polsini della camicia?
1: Ragazzi, scusate, ma io penso di aver alzato il livello, perché ho imbrattato cinture su cinture. Io mi scrivevo sulle cinture,
3: ho capito,
1: in modo tale che mettevo sopra la camicetta e non si vedeva nulla.
3: Però il polsino, la cintura, ma questa è la BIC, cioè sono microscopiche. Come fai a incidere, a scrivere una roba che deve
0: e si vede che ci vedeva bene?
2: Ma comunque gli dai un buon voto solo giusto per la creatività.
1: Brava, cioè, Jay, sono assolutamente d'accordo. Jay, spero che sia stato utile per qualcuno.
2: Voto 10
1: e lode.
0: 10 e lode, come quello che diamo ai Rolling Stones che tornano. Mr. Charm.

0: Sto leggendo un sacco di messaggi alle 10.40 su RTL 102.5 dedicati a Robin S e Show Me Love, che insomma ci ha dato un po' il ritmo del lunedì, no?
1: Tanta roba, qui stiamo già ballando, eh?
0: Allora, io vi devo dire una cosa importante. Fidarsi è bene, ma sapere con precisione da dove arrivano frutta e verdura che portiamo in tavola è ancora meglio, ve lo dico.
2: Oh, e allora aspetta, perché te lo dico anch'io. Vai da Conad, perché solo da Conad trovi percorso qualità. Ogni fase della filiera viene seguita e controllata dall'azienda agricola al confezionamento, dal trasporto fino al negozio.
1: E allora cercate il logo verde percorso qualità e scegliete frutta e verdura da filiera controllata e garantita Conad. Scoprite tutti i dettagli su conad.it.
2: A proposito di scopiazzare, lo sapete che qualcuno, mo non facciamo nomi,
1: chi?
2: Si era scritto gli appunti sotto la suola delle scarpe.
1: Amici.
0: Comodo. Comodo da leggere. Era un contorsionista nella vita.
1: Io potrei stare qui ore a dare consigli su come copiare, ma
2: no,
1: non lo farò.
2: Jerry, mi crollo lì.
3: Un po' di consigli utili dalla radio, molti sorrisi e quella sensazione di sentirsi a casa anche se sei nel traffico. È l'energia che ci vuole per far partire la mattina. La famiglia giù al nord. Fino alle 11 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
1: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.
2: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotte la carne da 500 grammi a 1,59 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Difendi la bellezza della tua pelle. Dalla ricerca Bioniche, Defense Color è il make-up di ultima generazione, formulato per preservare il benessere della pelle, anche la più sensibile e intollerante. Scopri la promo 1 più 1. Scegli due prodotti make-up, il meno caro è incluso. Da Bioniche, in farmacia e su bioniche.it.

0: Arrabbia con Blanco su RTL 102.5 alle 10.51. Tanto il lunedì non ci si arrabbia mai, quindi non c'è rischio.
1: No, dovevate sentirci all'inizio del programma, sì, mi verrebbe da dire. Comunque è arrivato il momento delle giornate internazionali a cura di Sara Calogiuri, prego.
2: Sì, allora internazionali e anche nazionali oggi. Ah. Allora, intanto oggi è la giornata degli agricoltori.
1: Bene.
0: Quindi, buon lavoro a voi che ci state ascoltando.
2: A voi che ci nutrite, perché senza di voi che saremmo noi, con tutte le difficoltà che ci sono. Poi, per la felicità di Jennifer Pressman, oggi è il Columbus Day.
3: È vero, e sapete che hanno illuminato l'Empire State Building in tricolore.
2: Sì.
0: Ma certo. Domanda, non è un po' sopravvalutato uno che ha sbagliato strada?
2: Parli di Cristoforo.
0: Di Cristoforo Colombo.
1: Ma tu hai parli facile, le mappe.
0: È un amico
1: dire.
0: Che mi ha chiesto di fare questa domanda.
2: Allora, se proprio dobbiamo essere precisi, a questo punto dovremmo dire che l'America l'hanno scoperta i vichinghi. Perché ci sono arrivati prima.
1: Possiamo concludere questa parentesi storica.
2: Allora, una festa c'è che possiamo condividere con gli Stati Uniti, godiamocela fino in fondo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Stavo pensando a Cristoforo Colombo moderno. Arriva con il navigatore e dice: ma avevo detto Indie, non America.
3: In effetti. E spacca il navigatore come facciamo tutti quando pensiamo che sbagli.
4: Soprattutto quando, cioè, se penso a questa scena mi viene in mente Luca Viscardi, no? Che si accanisce contro il navigatore.
3: Sì, contro tutto, contro tutto. Vabbè, Millennium Hit?
5: Sei.

0: Vorremmo accogliere questo invito a rimanere qua di Jackson Browne, ma c'è Viva l'Italia, non si può fare. Abbiamo quasi terminato, siamo quasi alle 11. Abbiamo riascoltato il nostro Millennium Hit.
1: Beh, poi ricordiamo che se hanno voglia possono rivedere la nostra puntata di oggi sulla nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Nel frattempo Jay chiedeva che segnale orario dovrà fare, perché sai che ci sono delle richieste, no?
0: Allora, non ho ancora visto i bonifici, quindi non ho ancora controllato. Adesso
2: l'abbiamo detto,
1: sono pronti.
2: C'è da pagare qua, c'è l'obolo da pagare, noi ci organizziamo per bene. Adesso costituiremo un fondo Jennifer Pressman. E poi ci organizziamo.
0: Ah, posso fare gli auguri a Giuliana, che pensate 52 anni di matrimonio oggi, cioè veramente.
2: Ammazza.
0: Complimenti.
2: Ah, ma davvero però.
1: Condoglianze. No. No. No. No. Complimenti. No, no, no, no. Complimentoni.
3: Ma Leone? Leone.
2: Ma che è? Fra anniversario, Jay.
1: Ciao.
0: A domani.
4: X Factor 2026. RTL 102.5 ti invita ad assistere ai live e alla finale. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Buongiorno anche a Scanzano, in provincia di Grosseto. Sono le 11.
5: RTL 102.5 giornale orario.
6: È lunedì 12 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito andiamo in Sardegna, dove proseguono le operazioni molto delicate di recupero dell'escursionista rimasto bloccato in una grotta. Ci racconta tutto Valentina Iannicelli.
7: I soccorritori lavorano a mani nude per salvare lo speleologo intrappolato in una grotta a 10 metri di profondità. Ferito ma cosciente, l'uomo di 31 anni di Sassari è bloccato dalla serata di ieri e le condizioni per il salvataggio sono particolarmente complesse a causa della montagna di detriti che ostruisce l'ingresso, della friabilità della roccia e dell'instabilità delle pareti della cavità. Le operazioni sono proseguite per tutta la notte e continuano senza sosta nella caverna di Gorropeddu a Urzulei in Ogliastra. I soccorritori sono riusciti a comunicare a voce con lo speleologo, che sembrerebbe vigile. Il 31enne si trovava in compagnia di altri escursionisti durante la perlustrazione in grotta e sono stati loro a dare l'allarme. Sul posto stanno operando decine di specialisti del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e i vigili del fuoco, ma si procede con cautela a causa dell'instabilità geologica del territorio.
6: In un intervento al forum sulla sicurezza di Varsavia, il presidente ucraino Zelensky è tornato sulla presunta tregua energetica tra Mosca e Kiev annunciata da Donald Trump. E se non sarà rispettata, risponderemo, ha affermato Zelensky nelle stesse ore in cui i ministri degli esteri dell'Unione hanno adottato un nuovo maxi pacchetto di sanzioni a carico del complesso industriale militare russo. Siamo ai numeri della borsa di Milano, il FTSE MIB è positiva, più 0,66%. Chiudiamo con lo sport, il calcio, il nostro Paolo Pacchioni.
8: Il weekend ha confermato che Inter e Roma sono le candidate al titolo più credibili. Ai nerazzurri, con diversi big in panchina, è bastata mezz'ora per regolare il Parma. I giallorossi sono usciti rafforzati dallo scontro diretto con il Como. La partita è sì finita 0-0, ma la squadra di Gasperini ha giocato meglio e sfiorato il gol nel primo tempo e ha resistito senza troppi affanni nella ripresa quando era in inferiorità numerica per l'espulsione di Malen. Roma ha meno 2 dall'Inter e dalla Lazio, che si è confermata in testa battendo il Monza. Gattuso sta lavorando bene. Nel giudizio va anche tenuto conto del calendario piuttosto agevole per i bianco celesti. Chi invece non ingrana sono Milan e Juventus, entrambe fermate sull'1-1 rispettivamente da Sassuolo e Cagliari. A entrambe manca continuità, si esprimono soltanto a folate. Il Napoli si è rimesso in carreggiata battendo il Frosinone, ma i partenopei restano a meno 6 dalla vetta. Oggi due posticipi, alle 18:30 Atalanta-Venezia, alle 20:45 Torino-Udinese.
6: È tutto, ora arriva la viabilità.
9: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Scopri il Full Hybrid Volkswagen. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. Nuovo T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Full Hybrid. Da €199 al mese. TAN 5,99. TAG 6,95.
10: Volkswagen.
11: Via Radio.
10: Buongiorno da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete, vediamo insieme le segnalazioni più importanti. Apriamo con la 4 Milano-Brescia, dove è chiuso per un incidente il tratto tra Seriate e Palazzolo verso Brescia. Ci spostiamo ora in A14 Adriatica, dove tra Termoli e Poggio Imperiale il tratto è chiuso in entrambe le direzioni. Per ulteriori informazioni e per i percorsi alternativi, contattare l'803-111, il call center di viabilità. Per lavori di ammodernamento segnaliamo un chilometro di coda tra Firenze Sud e Impruneta verso Bologna sulla 1 Milano-Napoli e in A14 un chilometro di coda per lavori in galleria tra Pedaso e Grottammare verso Pescara e un chilometro di coda anche in direzione opposta. Traffico intenso con code vengono segnalate in A1 tra Valdarno e Incisa verso Firenze e incolonnamenti anche in A4 tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Per il momento è tutto, buon viaggio.
11: Grazie, a dopo.
12: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
13: RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Mercoledì dalle 18.45 ascoltate Feyenoord Como e dalle 21 Roma Real Madrid. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people. RTL
14: 102.5. Viva l'Italia.
1: E cominciamo insieme questo lunedì 12 ottobre alle 11.05 comincia Viva l'Italia. Buongiornissimo, buongiornissimo caffè, mamma
2: buongiornissimo
1: mia.
2: Caffè.
1: Che boomerata, ragazzi, che è uscita stamattina. Siete su RTL 102.5 insieme a Jessica Brugali.
2: Ma buongiorno, buon lunedì 12 ottobre a tutti quanti e buongiorno anche a te Carolina Russi Pettinelli. Buongiorno Jessica, buongiorno Paola, buongiorno Italia. Oggi è lunedì. Belle gnocche.
1: Ciao, belli gnocchi.
2: Ecco, iniziamo bene la settimana e iniziamo bene anche con quelli che magari hanno passato un pessimo weekend, perché in radio si tende a fare è tutto bellissimo e invece c'è chi ha avuto un weekend pessimo.
1: Certo.
2: E io sono vicina a loro.
1: Sì, noi mandiamo un abbraccio anche a tutti quelli che si sono arrabbiati questo weekend per qualsiasi motivo, ma te li vuoi far raccontare i fatti
2: propri altrui? Se volessero scriverci qualcosa al 378 378 105, noi ascoltiamo tutti, comunque questo è lo spazio di tutti.
1: Certo, ovvio, ma perché tu arrivi da un weekend difficile, Carolina?
2: No, uno dei peggiori di sempre. Per questo
1: è successo.
2: Vorrei che qualcuno empatizzasse con me. No,
1: abbiamo
2: niente.
1: Sfoga, ti prendi questa apertura di programma come terapia.
2: No,
1: prego.
2: No, mi sento come Bridget Jones, ma ognuno ha i propri fatti. Io voglio sapere i loro per sentirmi meglio, capito? Mi curo con le tragedie degli altri. Sì. Una cosa orrenda, vabbè. Abbiamo anche degli ospiti oggi,
15: Esatto, abbiamo anche degli ospiti a partire da mezzogiorno. Abbiamo spoilerato di chi si tratta.
1: Sì, possiamo... è sui social, si può dire ormai. Massimiliano Cagliazzo e Nicola Prosatore del film
2: Io so pazzo.
1: Del grandissimo Pino Daniele, che sarà nelle sale dal 15 di ottobre. Quindi entreremo così nella realtà di Napoli e di tutto quello che ci ha lasciato questo grandissimo cantautore.
15: Ci faremo raccontare tante cose, tanti aneddoti. Beh, direi che possiamo iniziare con la musica, che dite? Arriva Cesare Cremonini, Paparazzi. Sì, su RTL 102.5.

0: su RTL 102.5 in Viva l'Italia. Jessica, Carolina e Paola, ancora buongiorno a tutti voi. Speriamo che abbiate trascorso un bellissimo weekend. Se non è stato così, ci dispiace. Sappiate che non siete gli unici, perché anche la nostra Carolina, insomma, ha avuto
1: una
0: qualche...
1: Una schifezza.
2: Addirittura.
1: Veramente, una schifezza. Vabbè, ma il vostro sarà peggio, sì. Io me lo sento.
2: Ma è una minaccia.
1: Sentiamo una voce, dai.
3: Ciao ragazze. Ciao, il mio pessimo weekend è stato sabato sera a cena a base di funghi in un bellissimo ristorante in Valsangone, dove c'è la festa del fungo. Ieri a riposarmi, perché giustamente dopo una serata fantastica era necessario una bella pennichella.
1: Secondo me era ironico.
4: Cioè, mi state prendendo in giro. Io qua chiedo solidarietà. Io voglio sentirmi meno peggio, non peggio.
0: Pensavamo si fosse sentito male dopo la scorpacciata
1: dopo
0: di funghi.
1: No. C'è anche chi ha passato la giornata di ieri a raccogliere le castagne. Finita la grande con 8 chili di roba.
2: Allora, le ho raccolte anch'io questo weekend. Da contadina, ma non sono uscite bene, non sono buone.
0: Perché non sono mature.
2: Devo capire quello. Cioè, com'è il procedimento per avere delle castagne perfette?

0: amante. E questa era Coez, domenica, su RTL 102.5, le 11.21 minuti, in Viva l'Italia con Paola, Carolina e Jessica e le caldarroste. Perché sì, stiamo parlando proprio di castagne, dai, autunno.
1: E vabbè, dopo i funghi arrivano le caldarroste, ci spiegano, almeno un ascoltatore in un vocale che non si sente tanto bene, quindi ve lo spieghiamo, ci spiega che probabilmente non sono buone perché è stata un'estate poco piovosa e molto molto calda, quindi quelle che si trovano adesso potrebbero non essere, insomma,
2: molto
1: buone.
2: Dolci, no? Oppure potreste scegliere di spendere 100-150 euro per mangiarne quattro in Via del Corso, che sono buonissime, esatto. Però quattro
1: da gioielliere,
2: soluzione, sì, però buone,
1: buonissime.
3: L'Italia che gira e che si ascolta alla radio. Due ore insieme alle vostre voci e alle vostre storie. Entra nel mondo di Viva l'Italia e No Problem Viva l'Italia. Fino alle 13 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
6: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99 euro, e da giovedì supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
8: Ehi, sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
9: Da Arca Planet, convenienza nostra.
10: Whaleful nella balena.
11: Sono nella balena! Aiutatemi!
10: Scopri l'incredibile storia.
12: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
10: Da vivere solo al cinema.
12: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
10: Whaleful, nella balena, dal 15 ottobre al cinema.
13: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
14: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
15: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
16: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
17: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
18: Papà!
17: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
19: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un cascai.
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
4: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.

0: Bugiardo, bugiardo, liar, liar sulla vostra RTL 102.5. Sono
1: Carolina.
2: Carolina. Arrabbiata, allora, Carolina,
3: sono i nostri
2: mattina.
3: Ascoltatori che sanno che il weekend non è stato dei migliori, quindi ti dicono Carolina.
0: Però il weekend, no, anche se non è stato dei migliori, è ricco di tradizioni, perché per esempio la domenica nelle famiglie italiane ognuno ha un po' la sua, no? Io per esempio la signora Petti senior vuole che io vada per forza a pranzo con lei.
2: Ah,
0: la
2: quindi signora Petti. Sono tante le famiglie cui insomma i genitori ci tengono che i figli vadano a pranzo.
0: Giusto,
2: la domenica.
0: Sì,
2: è una tradizione
0: anche noi abbiamo questa tradizione. Anche la tradizione della tavolata lunga, no?
2: Con i
0: o
2: parenti.
0: Magari con i parenti, certo, il ragù magari che inizia a cuocere già dalle 8 del mattino, quindi senti questo profumino che già entra dalla finestra.
2: Come si dice? Perché in varie zone d'Italia si usano dei termini diversi. Penso al sud si dica che il ragù deve pippuliare.
0: Come?
2: Pippiare. Chiedo perdono.
0: E allora come si dice?
3: Deve essere buono, questa è l'unica cosa che deve fare il ragù. Poi come si cuoce, va bene.

0: Tare Muse su RTL 102.5 in Viva l'Italia. È lunedì, è appena trascorsa la domenica e quindi parliamo di tradizioni della domenica, perché l'Italia è uno di quei paesi veramente affezionati da sempre a tutte quelle che sono le tradizioni che si fanno in famiglia la domenica. Abbiamo raccontato prima il ragù, è una di quelle
1: cose che
0: mai passerà.
1: Delle 8 del mattino,
0: no? Delle 8 del mattino, esatto. Ma come le tavolate con i parenti.
1: Sì, i pasticcini della domenica.
0: Vero,
1: ci sono anche a casa mia, per esempio, perché il dolcetto, lo sgarro lo fai più volentieri, è domenica. A pranzo, che sarà mai? Invece lunedì tutti fit in palestra, mannaggia.
2: Con gli avanzi della domenica, però lunedì.
0: No. Esatto. Poi vabbè, se diciamo domenica, diciamo calcio.
1: E
0: se pensiamo alle tradizioni, quelle di una volta, quando non c'erano tutte queste telecronache, c'era la radio domenica puntualissima. Trasmetteva
2: con tutte le persone, esatto, con la radiolina, ascoltare la radio cronaca.
1: Voi lo struscio in centro non lo facevate?
0: La passeggiata?
1: La passeggiata domenicale.
0: Come no? Come no?
2: Ma quella anche adesso,
3: L'Italia che gira e che si ascolta alla radio. Due ore insieme alle vostre voci e alle vostre storie. Entra nel mondo di Viva l'Italia e No Problem Viva l'Italia. Fino alle 13 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Solo da Conad trovi percorso qualità, il sigillo di garanzia della filiera.

0: o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni.
3: Alle 5 del mattino.
4: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365. Amore, non rompere le uova.
5: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: che sei qui per qualcun altro, perché io comunque sono il mio For Someone Else. Sono le 11.51 su RTL 102.5 ed è passato già un pochino dall'uscita di questo brano, mi sa anche più di un anno se non sbaglio, e ci sono tante cose verso le quali ci siamo svegliate nostalgiche oggi.
1: Oggi fu così che comincia la rubrica, ma è davvero passato così,
0: così tanto
1: tempo.
0: Tipo dai, facciamo un esempio.
1: Harry Potter e la pietra filosofale, quindi il primo film della saga,
0: ci piace anche la saga.
1: Vabbè, è uscito ben 25 anni fa, amici.
2: Mamma mia,
1: nel 2001.
0: Voi pensate, era un compleanno e questa bambina ci portò al cinema disegnandoci, facendoci disegnare dalla madre la saetta sulla fronte. Pensate,
1: sì,
0: che
1: perché era
0: una saetta.
1: Diventò virale all'epoca. Poi il primo iPhone, vi ricordate i primi iPhone come erano?
0: Sì, quelli più piccolini.
1: Sono passati quasi 20 anni dal primo modello presentato da Steve Jobs il 9 gennaio del 2007.
0: Non è vero?
1: Sì.
0: E poi, quindi pensate, dall'iPad ancora di più.
1: Quelli erano i modelli, i modelli prima. Concludiamo, anzi, poi continuiamo con Titanic.
0: Quanti?
1: 30 anni. 30 anni.
3: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: RTL 102.5 e visto che siamo un po' nostalgici, questa musica anche un po' ci accompagna, parliamo di quanto tempo è passato, ma ve la ricordate quella Gangnam Style? Opa, Gangnam Style, sapete quanti anni sono passati?
1: Vederti fare questa cosa in radiovisione al 36 è la più bella della giornata.
0: Anni, amici. 14
2: sembra ieri comunque il Gangnam Style.
0: Vabbè, e ChatGPT è stato presentato al pubblico per la prima volta il 30 novembre del 2022, quindi sembra ieri, ma in realtà siamo già quasi al quarto anniversario.
1: Possiamo chiudere? Quasi entrati nell'era dell'intelligenza artificiale che prende il sopravvento, per cui è stato un secondo.
3: High School Musical? Anche a Santa Maria Monte, in provincia di Pisa, mezzogiorno in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Lunedì 12 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria. Restano ancora incerti i tempi del ricovero di Papa Leone per la rimozione del nodulo al polmone, un nodulo che secondo quanto riferito oggi dalla sala stampa vaticana è stato trovato durante un controllo di routine. Il Santo Padre dovrebbe essere operato nei primi giorni di questa settimana e la degenza dovrebbe durare circa 7 giorni. Per oggi sono stati confermati tutti gli appuntamenti in agenda. E ora a Milano, per l'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea di Assolombarda, andiamo da Alberto Ciaparoni. Buongiorno a te.
6: Buongiorno Giovanni. Davanti alla platea di Assolombarda la Premier Meloni riconosce che la crescita economica italiana è ancora troppo bassa, ma al contempo sottolinea la capacità di resilienza del nostro paese in questa fase internazionale così delicata. Meloni poi evidenzia il lavoro del governo fatto in questi anni per migliorare le condizioni di sistema, ma il plauso va dato a imprese e lavoratori che hanno reso l'Italia più autorevole nel mondo. Capitolo intelligenza artificiale. La Presidente del Consiglio rivendica il nostro primato nella stesura della normativa sul tema e paragona il percorso dell'intelligenza appunto a quello fatto dalla globalizzazione. Tutto quando mercoledì in Parlamento si voteranno le risoluzioni in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre e quindi soprattutto si voterà sul conflitto fra Russia e Ucraina e sulla questione energetica. Per il momento è tutto, a te.
5: E allora proprio su questo torniamo sul conflitto in Ucraina, ci racconta tutto Valentina Iannicelli.
7: Reagiremo se la Russia non rispetta la tregua, è la ferma posizione di Zelensky dopo che il presidente Trump aveva annunciato un cessate il fuoco energetico fra Mosca e Kiev. Il leader ucraino intervenuto al forum sulla sicurezza a Varsavia ha affermato che il Cremlino la notte scorsa ha attaccato una centrale violando nei fatti la dichiarazione del tycoon. In Ucraina rimane attiva una sola raffineria e per noi è importante, ha aggiunto Zelensky. Noi vogliamo il cessate il fuoco, ma lo devono volere anche loro, ha tuonato il leader di Kiev. In vista del nuovo inverno, il quinto dall'inizio dell'aggressione, l'Ucraina sta vivendo nuovi blackout a causa degli attacchi russi su impianti energetici e infrastrutture civili. L'amministrazione americana non fa mistero di aver definitivamente sposato la causa di Mosca, dalle minacce di interrompere il flusso di armi pagate dagli europei a Kiev alla richiesta di indire nuove elezioni per cambiare la leadership in tempo di guerra.
5: Una notizia arrivata pochi istanti fa riguarda il premio Nobel per l'economia 2026 che va agli economisti statunitensi Robert Hall e Michael Woodford, lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese per le Scienze Economiche. La decisione, il premio è stato assegnato per i fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica, appunto questa è la motivazione legata al premio Nobel per la economia del 2026. Ora arriva la via, gli ascolti televisivi.
8: Dopo gli oltre 3,3 milioni di The Voice Senior al venerdì e i 3 milioni di Ballando con le Stelle al sabato, la domenica vede su Rai 1 Affari Tuoi 4,3 milioni e 23,9%, La Vita di Biagio Conte 2,5 milioni e 17,7%, su Canale 5 La Ruota della Fortuna sfiora i 4,3 milioni con il 23,6%, Racconto di una notte 1,7 milioni e 13,1%, sul 9 Che Tempo Che Fa 1,4 milioni e 8,6%, su Italia 1 Le Iene Presentano Inside 1,2 milioni e 11,4%, su Rai 2 La Domenica Sportiva 1 milione di media spettatori e 10,8% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
4: Via Radio.
9: Buongiorno da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete, vediamo insieme le segnalazioni più importanti. Apriamo con la 14 Adriatica, dove tra Termoli e Poggio Imperiale il tratto è chiuso in entrambe le direzioni. Per informazioni e percorsi alternativi contattare l'803-111. Passiamo ora sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Seriate e Ponte Oio verso Brescia ci sono 2 km di coda per un cantiere di ripristino incidente. Il traffico scorre su due corsie. Per lavori di ammodernamento segnaliamo sulla 1 Milano-Napoli, 1 km di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta verso Bologna. E in A14 per lavori in galleria, 1 km di coda tra Pedaso e Grottammare verso Bari e in direzione opposta 2 km tra San Benedetto e Pedaso ed 1 km tra Pescara Nord e Pineto. Infine tra Foggia e San Severo verso Pescara, 1 km di coda per un mezzo in avaria. Il traffico scorre su una corsia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza, fate un buon viaggio.
5: Grazie, a dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 21 ascoltate Atalanta Pafos. Noi dire Conference League su RTL 102.5. Very normal people. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
0: E alle 12.05 vi diamo ancora il benvenuto su RTL 102.5. Questa è Viva l'Italia con Jessica Brugali.
10: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a Carolina Russi Pettinelli da Roma.
11: Buongiorno. Buongiorno Paola, buongiorno Jessica, buongiorno Italia e soprattutto buongiorno a Massimiliano Cagliazzo e assolutamente a Nicola Prosatore, che sono venuti a trovarci per un film che io non vedo l'ora.
0: Benvenuti.
11: Ciao,
0: buongiorno. Buongiorno.
11: Allora, ciao. Che bello. Si chiama Io so pazzo, io sono sicura che voi già lo conosciate, che abbiate già visto il trailer e tante altre cose, ma noi siamo qui per conoscere. Ah, ce l'hai pure cantata.
0: No, nel caso ci fosse qualcuno al mondo che non la conoscesse, del grande Pino Daniele.
10: Ci pensa Paola.
0: Va bene, saremo insieme per la prossima mezz'ora, proprio per raccontarvi questo film, in uscita nelle sale il 15 ottobre, giusto ragazzi?
12: Così sembra, sì, sì,
10: sì. Tutto confermato. Ecco.
12: Cominciamo a crederci.
11: Adesso ci parlano fuori onda, mi faccio convincere che sia così e poi convinciamo l'Italia.
0: Il comunicato stampa dice così, quindi...

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song su RTL 102.5, le 12.10 minuti in Viva l'Italia con Paola, Carolina e Jessica, ma soprattutto i nostri ospiti Nicola Prosatore e Massimiliano Caiazzo. Benvenuti di nuovo, benvenuti qui.
1: Grazie.
0: Su RTL 102.5, grazie a voi. Allora, stiamo qui proprio per parlare di Io so Paz, il nuovo film, insomma, in uscita nelle sale dal 15 ottobre. E beh, allora, intanto introduciamo un attimo il tuo personaggio. Ovviamente tu interpreti Pino Daniele, Massimiliano,
2: e una domanda qua, responsabilità enorme.
3: Si parla
2: facciamo
3: di tutto.
2: Una cosa facile al cinema.
0: Esatto. Cosa fa? La preparazione. Parliamo della preparazione innanzitutto. Immagino, insomma, un lungo percorso.
1: Sì, diciamo che una volta chiarite con Nicola, il produttore Filippo Valsecchi, che non volevamo andare a fare un'imitazione, questo deve essere chiaro, perché gli artisti, soprattutto quelli del calibro come Pino Daniele, sono inimitabili. Però sono state fatte tutta una serie di scelte per cercare di esplorare, strecciare la sua umanità e riuscire a restituire un'essenza, possiamo dire così, Nico?
4: Assolutamente, un'anima.
1: Esatto, un'anima.
2: Wow. Beh, ancora meglio.
4: Sì. Parliamo quindi di un poeta, quindi anima, certo, è un sostantivo da usare.
1: Esattamente, no, pure perché ne parla tantissimo anche lui, quindi credo che sia termine proprio calzante. E quindi niente, quindi la scelta di un cambiamento fisico, la scelta di un lavoro su una voce parlata, una scelta insomma sullo studio, il suo rapporto con la chitarra, il suo rapporto con la musica, insomma ciò, quello che l'ho aspirato, tutto era necessario per cercare di restituire quanta più umanità di Giuseppe, certo, Daniele possibile, fondamentalmente.
2: E poi nel fuori onda stavamo parlando, è molto interessante, siamo abituati a vedere le star hollywoodiane ingrassare e dimagrire per i film continuamente, anche in Inghilterra, mi diceva Nicola giustamente, e noi siamo un po' più pigri in questo, ci facciamo le protesi, mettiamo le pance, invece lui mi ha detto ha preso 20 kg per fare questo personaggio.
1: Sì.
2: E ha mangiato, io speravo delle cose buonissime, invece ha dovuto fare anche un dimagrimento un po' mirato, cioè
1: no,
2: guidato.
1: No, la verità è che quando si entra in questi processi, innanzitutto c'è stato un nutrizionista che è Carmine Daniello, che lo saluto, è il mio nutrizionista storico, cresciuti insieme. E
4: c'è una chat con Carminiello per monitorare
2: con le bombe fritte,
4: sì,
2: dell'alcol,
1: e quindi c'è stato ovviamente, sono stati 6 mesi di lavoro da questo punto di vista, dove innanzitutto il mio corpo si doveva abituare a un'alimentazione diversa, il metabolismo doveva piano piano cambiare, e poi soprattutto non potevano essere 20 kg messi a caso,
0: certo.
1: Dovevano essere 20 kg innanzitutto dovevano essere messi in salute,
0: certo.
1: E in secondo luogo molto specifici, no? Cioè, quindi non 20 kg per avere una pancia e basta, ma per avere un certo tipo di fisicità, un certo tipo di postura. E quindi
4: il goal non è che era 20 kg,
1: esatto.
4: Il goal era prendere dei chili,
1: esatto,
4: prendere massa per
2: essere più rotondi.
4: No, ma sempre non per una questione mimetica, no? Quindi non di imitazione, no? Anche perché noi non so il 1976 quanto pesasse,
1: no,
4: seppur conosciamo molto bene la sua storia. Però appunto erano dei chili proprio per entrare, cogliere l'anima del personaggio,
1: sì, esatto,
4: no? Quella cosa che diciamo prima.
1: Quindi siamo arrivati a 20.
4: Perché è una parte di storia che noi raccontiamo,
2: Allora, certo, ragazzi, lo vediamo in radiovisione il trailer, anche questi 20 kg del personaggio.
5: Volentieri, non vediamo l'ora. Prego, regia.
6: Buonasera.
7: È uscito il concorso all'Alitalia, Pino.
8: Sembra proprio che uscita addosso a te.
6: Ma no, perché mi dovete intossicare così?
9: Disse mio figlio, disse diventerà il nuovo Elvis.
10: Il tuo disco non vende perché alla gente non piace quello che dici.
11: Il vostro figlio è un poeta.
12: A me questa canzone mi pare che parla marra la città.
13: Non mi date sempre ragione.
14: Torno a casa mia, io non c'ho più sta cattiva.
15: E tu non ti senti un re di Napoli?
16: No!
17: Io non mi sento nessuno.
18: E lo Stato questa volta non mi deve condannare perché
19: sono... Io sono Pino Daniele, sono la chitarra e canto in lingua napoletana.
11: E oggi voglio parlare.
5: E questo era il trailer di Io so Pazzo nelle sale dal 15 ottobre, quindi tra pochissimi giorni. Intanto ci ascoltiamo un bel pezzo. Nicola, Massimiliano, state lì perché abbiamo ancora un sacco di curiosità da chiedervi.

0: Giovanotti con l'estate addosso, alle 12 e 18 minuti in Viva l'Italia, Jessica, Carolina e Paola, ma soprattutto Nicola Prosatore e Massimiliano Cagliazzo in promozione del loro nuovo film in uscita nelle sale il 15 di ottobre. Dunque ci state raccontando un po' com'è stato questo meraviglioso viaggio girando questo film che rappresenta tanto per Napoli ma per tutta l'Italia. Nicola, io ti chiedo, quando si racconta, quando si ha la responsabilità anche, no? Se vogliamo, di raccontare un artista che appartiene alla memoria collettiva, quanto è difficile trovare un equilibrio, capisci a me, tra fedeltà alla realtà e esprimere quella che è anche la libertà cinematografica di un regista?
1: Bella domanda. Capisco a te, infatti.
2: Grazie.
1: No, è stato un lavoro molto complesso. Io ho una pregressa esperienza nel documentario, quindi sono abbastanza abituato a lavorare con le fonti, con le interviste, con gli articoli di giornale, gli atti a volte, ed è vero che bisogna mettere sempre insieme tutto con un grande equilibrio per non tradire la realtà. Qui ovviamente sapevamo che il desiderio era consegnare al pubblico un film di finzione, di intrattenimento, per cui ci sono molte, non libertà poetiche, perché non è esattamente così, però ci sono delle somme, delle crasi, no, tematiche, ci sono dei periodi che, no, si un po' si uniscono, si sovrappongono, ci sono dei temi.
2: Voi arrivate fino all'81, se non sbaglio.
1: Noi arriviamo fino all'81,
2: facciamo
1: una breve apertura sull'infanzia e poi è proprio dal più o meno 76 all'81, consideriamo che quindi trattiamo Pino dai 20, 21 ai 26.
2: Perché di tutta la discografia poi hai scelto anche come titolo Io so pazzo?
1: Sai? Allora, non sono un pessimo titolista, te lo dico subito.
2: Ho tanto talento, ma non nella scelta del titolo.
1: Cioè, proprio sono negato. Io farei come Lina Wertmüller. Faccio un film su Pino Daniele che si affaccia dalla finestra e sai quei titoli, no? Sì, sì. Cioè,
2: sette righe, sì.
1: È una scelta del produttore che, però, devo dire.
2: Però.
1: Sì, che a monte di tutto, guarda, cioè, proprio nelle primissime bozze il progetto si chiamava già così. Diciamo che però I So Pazzi è un periodo di Pino, di produzione musicale e di svolta dell'artista importantissimo.
3: Ok. Ma senti Nicola, allora le canzoni di Pino, diciamo, le conosciamo tutti, magari invece il ragazzo che c'è dietro un po' meno, quindi qual è proprio quel lato di lui che volevi farci scoprire?
1: Allora, intanto quello delle stanze chiuse, no? Cioè quello che non si trova, come dire, non so se si può dire su Wikipedia.
2: Sì, certo.
1: Okay. Quindi quello che non si trova. E forse è proprio questa la responsabilità, no? Quella di interpretare le fonti per decidere quale pezzo privato, intimo, raccontare. Ovviamente il film, come sapete, è... prende spunto dalla biografia scritta dal figlio. Abbiamo molto parlato con il figlio e la prima moglie, insomma, e varie altre persone che ringraziamo, ma che sarebbe noioso citare una a una. E da qui, lavorando appunto tra fonti, realtà, cose suggerite, cose sussurrate, cose più o meno note, sono state fatte le scelte sulle stanze segrete, ecco.
0: Un bel lavoro. Massimiliano, mi riattacco a quanto abbiamo chiesto prima a Nicola, invece dal tuo lato attoriale, invece, quanto è stato difficile, se lo è stato per te, riuscire a trovare una buona via di mezzo tra ciò che è una fedele riproduzione, uso questo termine, ma che poi riproduzione non è, e quella che è la tua personale interpretazione, invece, come attore?
4: E non so se è difficile il termine esatto, sicuramente è stato un qualcosa dove è stato messo tantissima cura e soprattutto è passato attraverso tantissimi confronti con Nicola, soprattutto, ovviamente. Noi ci vedevamo ogni tot e zio Nicola, che io chiamo zio Nicolo perché ormai è uno di famiglia, mi facevamo queste interviste fondamentalmente, dove lui mi faceva tutta una serie di domande e io nei panni di Pino
2: rispondevo.
1: Tra l'altro abbiamo rivisto un video l'altro giorno,
4: ragazzi,
1: che avevamo rimosso, ci siamo scassati dalle, ma roba di 6-7 minuti.
4: Sì.
2: Ah, proprio una conversazione
1: a video. Io parlavo con Pino, non parlavo con Massimiliano.
2: Certo.
4: E questo ovviamente è iniziato ad avvenire da un certo momento in poi del processo. E la mia modalità di approccio generica, cioè in generale spalmata, è sempre quella di raccogliere quante più informazioni possibili e poi dopo farle filtrare dalla mia sensibilità, dal mio intuito artistico, dal confronto che avviene con mentori, maestri, direttori d'orchestra, insomma, e poi insomma cercare di arrivare il più preparato possibile, così da poi lasciar fare all'artista, che non so chi è, quel fattore X che è dentro
0: che
4: di me.
0: Si muove da solo,
4: mi dà dei suggerimenti la notte quando devo sognare, insomma fa sti fatti qua. Però ecco, è stato un lavoro corale dove tutti hanno messo al primo posto la storia, che secondo me era la cosa più importante, la più grande manifestazione di rispetto nei confronti di questo grande artista. Ecco.
0: Ecco, direi che avete brillantemente anticipato e risposto a quelle che potrebbero essere, ma che ci sono sempre in qualsiasi settore, tutte le possibili puntigliose critiche che potrebbero essere fatte, perché è normale, l'Italia è affezionata a Pino Daniele, poi ognuno si aspetta di vedere quello che uno pensa.
2: Siete due pazzi talentuosi, però due pazzi.
4: No, ma la verità è che quando si parla di questi artisti così grandi non ce n'è mai soltanto una versione, capito?
0: Bravo.
4: C'è la versione artista, c'è la versione umana e poi c'è la versione che ognuno di noi ha dentro di sé.
0: Chiusa perfetta.
5: L'Italia che gira e che si ascolta alla radio. Due ore insieme alle vostre voci e alle vostre storie. Entra nel mondo di Viva l'Italia e No Problem Viva l'Italia. Fino alle 13 su RTL 102.5. Very Normal People.
6: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su conad.it.
8: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
9: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
10: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
11: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
12: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
13: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
14: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Julie Bresch serenamente su RTL 102.5, le 12.30 minuti in Viva l'Italia con Paola, Carolina e Jessica, ma soprattutto i nostri ospiti Nicola Prosatore e Massimiliano Cagliazzo, ancora per qualche minuto. Allora Massimiliano, ma una domanda, finito il film, cosa ti sei portato a casa da Pino, di Pino? Non so,
1: una a parte
0: un'abitudine,
1: la pancetta,
0: a parte la pancetta, però magari non c'è più,
1: è vero.
0: Un modo diverso di guardare le cose magari.
2: Sicuramente un modo diverso di guardare le cose, pure perché mi ha permesso di vivere Napoli in un modo in cui non l'ho mai vissuta prima, quindi uno sguardo che nel mio piccolo provo a esercitare quotidianamente, un'incredibile dedizione alla musica che era quello in cui, che lui amava di più, 6 ore al giorno tutti i giorni, anche Natale, Pasqua, Epifania, tutti i giorni. E poi il blues, ragazzi, è diventata la colonna sonora della mia quotidianità e non c'è cosa più
3: Hai
2: bella.
3: Cambiato ascolti facendo il film,
2: sì,
3: in generale,
2: totalmente.
3: A parte Pino, proprio altri artisti del
2: totalmente,
3: genere.
2: Sì. Tutta la produzione degli anni 70 della Cadillac Records sono la mia playlist.
3: Che tempi, ragazzi, 70 in States. Oh.
1: Per concludere, Nicola, brevemente, noi lo diciamo spesso qua alla radio, che ci pare, da ignoranti quali siamo, ma che andiamo al cinema, che sia un buon momento per il cinema italiano, nel senso che vediamo un ritrovato entusiasmo per le persone per andare al cinema, quindi che ne pensi?
4: Aia, vuoi veramente chiudere così?
1: No, una riflessione. Dai, una riflessione.
4: È in ripresa, questo è vero, buono, è in ripresa, però è un settore che per una serie di motivi, non starei qui ad avvesan, cioè tornerei su Pino, ecco, sta un po' zoppicando da dentro.
1: Però, okay.
4: però è in ripresa, comunque diciamo le sale sono in ripresa, ovviamente. Tornando invece, scusate, siamo in promozione, quindi torniamo a parlare di Pino. Il nostro film è largo, speriamo che sia un film per tutti e quindi speriamo di vedere il bambino, il padre e il nonno sulla stessa fila, seduti a guardare il film.
0: Bello, bello, esatto. E cosa sperate si porti a casa il pubblico?
4: Allora, intanto... prima di tutto la conoscenza di questo grande artista che per me è una delle voci più importanti degli ultimi 50 anni. Tra l'altro il suo primo disco, sa che compie 50 anni l'anno prossimo? Questa come prima cosa. Seconda cosa, una storia universale, anche archetipica, che ci parla sì di successo, ma ci parla soprattutto di sacrificio, di ferite curate, autocurate e... curate anche dalla musica, dall'arte, perché l'arte è bella. L'arte è bella.
3: Uno dei modi migliori per guarire e salvare il cinema è andare a vedere i film, su questo non si discute.
4: È la verità.
3: Quindi questo andatelo a vedere, si chiama Io so pazzo, ve lo ripetiamo perché è giusto ripeterlo e soprattutto perché dovete segnarvi sui vostri calendari il 15 ottobre. Ecco, andiamo tutti quanti a vederlo insieme.
1: Allora,
3: grazie mille, ragazzi.
1: Esatto, vi ringraziamo e vi chiediamo, vi va di fare un lancio da speaker su RTL 102.5 perché non so se sentite in sottofondo cosa sta arrivando.
2: Sì, wow. la sentiamo tipo in cavalli.
3: L'avete mai sentita?
4: Tra l'altro noi abbiamo una versione inedita nel film.
1: È vero! Motivo in più per venire al cinema.
2: Sì, un regalo. E... niente, Johnny Go.
4: Io ti faccio da coro.
2: Ci congediamo invitandovi ad ascoltare molto bene e con tanto sentimento i Soppazzi.
4: I Soppazzi.
3: Del grande Pino Daniele.
1: Grazie amici.
3: Grazie.
1: Ci vediamo al cinema con i
3: Soppazzi. 15 ottobre.
1: Ciao.

0: non ci scassato cazzo.
1: Ehi, se lo dice lui, lui può farlo. Pino Daniele, io so pazzo, sono le 12.36 su RTL 102.5. Paola, Jessica, Carolina, abbiamo appena salutato Massimiliano Cagliazzo e Nicola Prosatore che hanno realizzato insieme un bellissimo film, uscirà nelle sale il 15.
2: E ora andiamo con il nostro new hit, prego.

Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: I just can't stop loving you, Michael Jackson. Io non mi posso fermare. Ti amo troppo, Carolina, ti amiamo troppo. Che dobbiamo fare?
1: Meno male, almeno tu, perché mi sa che sei rimasta solo tu. Non riesco a fermarmi, non posso smettere di amarti. Da mo' che non lo sento, capirai.
0: Ma figurati. Beh, dai, insomma, abbiamo avuto due ospiti, abbiamo fatto tante belle chiacchiere, però noi torniamo tra poco, anche perché dobbiamo un attimo recuperare anche il discorsetto di prima.
1: Assolutamente. Però... poi se volete rivivere l'intervista, andate oggi pomeriggio o più tardi su RTL 105 Play, la ritrovate integrale. Pensate un po', io sono pazzo.
2: L'Italia che gira e che si ascolta alla radio. Due ore insieme alle vostre voci e alle vostre storie. Entra nel mondo di Viva l'Italia e No Problem Viva l'Italia. Fino alle 13 su RTL 102.5. Very Normal People.

0: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
1: Whirlpool, nella balena, dal 15 ottobre al cinema.
2: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
4: La piadineria.
2: La più buona, perché mia.
5: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
6: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
5: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.
7: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
8: Noi siamo fantasia. A Gardaland la notte di Halloween ha tutto un altro ritmo. Il 31 ottobre balla con Alvaro Soler, Uelo, Roy Paci, Delia e tanti altri in un Halloween party con musica e DJ set fino a mezzanotte. Ti aspettiamo per fare festa da paura insieme.
9: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
11: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Proprio così è arrivato il momento di sbloccare i ricordi e allora Carolina Russi Pettinelli a te, vai.
3: Ci sono dei pezzi gioiosi che in realtà possono nascere da grandi dolori. Pensate che Bobby Hebb scrisse questo brano dopo la morte non solo di John Fitzgerald Kennedy ma di suo fratello, e invece ne nacque un pezzo meraviglioso sul sole che portiamo dentro. Sunny.

0: I love you too, Jessica e Carolina. Ve la dedico,
1: I love you more.
0: E chiude questo appuntamento di Viva l'Italia, questo meraviglioso Millennium Hit. Beh, si conclude solo per oggi questo appuntamento con Viva l'Italia. Abbiamo a disposizione tutta la settimana, ragazzi.
1: Ancora lunga.
0: Serene,
1: sì,
0: tranquille.
1: Sì, sì, sì. Esatto, torniamo domani sempre puntuali. Ringraziamo i nostri registi, Pio, Gigi. Grazie, ragazzi. Grazie per il supporto.
2: Ringraziamo tutti. Vi ricordiamo che potete andare su RTL 105 Play per rivedere la nostra intervista con Massimiliano Cagliazzo e Nicola Prosatore. E Io so pazzo, che esce nelle sale il 15 ottobre.
0: Giusto averlo ricordato. Ora arriva il giornale orario con il nostro Enrico Galletti e poi Miseria e Nobiltà. Ci vediamo ogni giorno su RTL 105. Ciao.
2: Ciao. Ciao.
3: X Factor 2026. RTL 102.5 ti invita ad assistere ai live e alla finale. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: RTL 102.5 Time.
2: Anche a Carolei, in provincia di Cosenza, sono le 13.
5: RTL 102.5 giornale orario.
6: Buona giornata, bentrovati da Enrico Galletti. Papa Leone XIV sarà ricoverato al Gemelli di Roma tra domani e mercoledì per sottoporsi a un intervento chirurgico. L'annuncio ieri dallo stesso pontefice nell'Angelus in piazza San Pietro. Valentina Iannicelli.
7: Non c'è ancora una data certa per il ricovero del Papa. Tranquilla e asciutta è la comunicazione vaticana sugli impegni del pontefice, che prevedono semplicemente le attività giornaliere. Esattamente come è stata quella di Privost, limpida e chiara alla sua piazza in merito al nodulo polmonare riscontrato durante un controllo. L'unico dettaglio incoraggiante è l'aggettivo circoscritto, un accenno ai passi da compiere. Ho deciso di farmi operare nei prossimi giorni, ha detto il Papa dalla finestra del Palazzo Apostolico in chiusura dell'Angelus domenicale. Nessun segreto dunque, una rottura rispetto al passato, quando la questione della salute papale era avvolta dal mistero. Il Papa americano inaugura una stagione di trasparenza in un periodo di caos a cui i vertici del suo paese contribuiscono non troppo marginalmente. Robert Prevost conferma la sua agenda: a novembre in Sud America passerà per il Perù, dove ha vissuto 20 anni come missionario e dove lo chiamavano Padre Roberto.
6: Voltiamo pagina alla politica. Discorso a tutto campo della Presidente del Consiglio Meloni questa mattina a Milano di fronte agli industriali, dalla PIL ai costi energetici, tanti temi al centro, in diretta. Alberto Ciapparoni, a te Alberto, buongiorno.
8: Buongiorno, dunque la crescita del PIL è ancora troppo bassa, ma l'economia italiana ha mostrato capacità di resistenza di fronte a un quadro internazionale assai delicato. Così Meloni davanti alla platea di Assolombarda, sentiamo proprio la Premier.
9: I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
8: Quindi la Presidente del Consiglio ribadisce che sui costi dell'energia servono risposte strutturali e spiega che l'Italia non è in Europa per dire sempre sì, come per esempio su alcuni meccanismi europei che danneggiano le imprese. Infine Meloni annuncia a breve un accordo sul gas, proprio quando il Presidente di Confindustria Orsini, sull'eventuale ritorno del gas russo sui mercati, aveva dichiarato che non può esserci ideologia sull'energia. A te Enrico.
6: Grazie. Il premio Nobel per l'economia 2026 è stato assegnato agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford. L'annuncio questa mattina, il riconoscimento per i loro studi sulla gestione degli shock dei mercati. Ora i numeri della Borsa di Milano, positivo in questi istanti il FTSE MIB segna più 0,68%. Adesso la pagina sportiva, buongiorno Paolo Pacchioni.
10: Buongiorno Enrico, per il calcio Inter e Roma sembrano le candidate al titolo più credibili, la Lazio si gode il primato insieme ai nerazzurri, Juventus e Milan invece non ingranano, Spalletti è nervoso e qualche malumore filtra anche dalla società rossonera. Oggi intanto due posticipi in Serie A, alle 18.30 Atalanta-Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese e da domani torna alla Champions League, l'Inter ospiterà il Bruges, Napoli in Spagna contro il Villarreal. Mercoledì poi ci saranno Roma-Real Madrid e Feyenoord-Como. Tutto in diretta su RTL 105. Per la Formula 1 Kimi Antonelli, ieri terzo a Singapore, è sempre più vicino al titolo mondiale, ora a 102 punti di vantaggio su Russell. Il ventenne italiano avrà già un primo match point nel prossimo Gran Premio ad Austin, ma dovrebbe vincere e sperare che Russell arrivi oltre il 9° posto e Hamilton oltre il 5°. Ed è tutto per lo sport, ora con Jennifer Pressman, le notizie in inglese.
11: Good afternoon. Here's the latest world news in English. U.S. President Donald Trump is facing backlash from both Democrats and Republicans over plans to import diesel from Russia. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said Russia attacked several of its power plants immediately after Trump announced an energy ceasefire over the weekend. Trump also said it was time for Ukraine to get a new president. Also in the news, one person has been killed and 11 injured in a second Houthi attack on Riyadh International Airport. It comes a day after a strike on the same airport killed 13 people and injured more than 300. Also in the news, Pope Leo said he will undergo surgery to remove a nodular lesion on his lung. That's all for today. News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
12: Previsioni del tempo.
13: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore un'area di bassa pressione apporta dell'instabilità con dei fenomeni a tratti anche a carattere di temporale sulle regioni adriatiche, al sud Italia e in Sicilia. Meglio invece altrove. Da segnalare la ventilazione che soffierà sostenuta, temperature massime tra i 20 e i 25 gradi da nord a sud. Per tutti i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
12: Via Radio.
14: Bentrovati da Alessandro Cretare d'Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. Vediamo insieme le segnalazioni più importanti. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto, dove tra Termoli e Poggio Imperiale il tratto autostradale è chiuso in entrambe le direzioni. Per informazioni e percorsi alternativi contattare l'803-111 e sulla stessa 14 coda per un tamponamento tra due auto tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. È tutto, buon viaggio.
6: È tutto anche per noi, ora miseria e nobiltà.
12: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 21 ascoltate Via Real Napoli e Inter Club Brugge. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal.

0: Mamma mia,
1: miseria e nobiltà.
0: Mi piace.
1: Tum.
0: Mi ripiace.
1: Tutto tum.
0: Sembra incredibile.
1: Ma siamo pazzi.
2: Ci siamo lunedì, una nuova settimana di ottobre, ottobrina, metà di ottobre.
0: Davvero.
2: Come corre questo mese autunnale, le 13:07 minuti, miseria e nobiltà su RTL 102.5. Oggi Damascato con te.
0: No, pedipool grosso. Allora,
1: pedipool
0: il pedipool è enorme. Buongiorno, saluto la bella Fabrice, come sta Fabian?
1: Fabian, merci beaucoup.
2: Oggi in versione Capri o whisky Tana, la nostra signorina si impone, Virginia Chang.
1: So, volevo ancora un po' di mare e di estate io.
2: Princess of China,
1: e
2: molto
1: poi abbiamo
2: bene.
1: Il nostro molto serio oggi.
2: Serissimo.
1: Con jeans neri e camicia bianca, Diego Zappone.
2: Torna a trovarci, amici, Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
1: Ma dai che bello, ed è anche buono. A proposito, Grana Padano è anche Love, un bellissimo concetto che esprime i suoi valori più profondi come autenticità, benessere e condivisione.
0: Beh, oramai lo sanno tutti che Grana Padano fa esplodere Love, yes, il gusto italiano del benessere quotidiano.
2: Molto bene, molto buono, e anche oggi cominciamo quindi con quell'acquolina in più che non guasta mai, dato l'orario. Andiamo con Gianna Nannini, meraviglioso errore.

0: Che bello ritrovare Se ti innamori muori di Noemi in apertura di Misera Nobiltà. Buon lunedì, le 13:14, RTL 105, il nostro Conte Galè, la Princess of China e Whatsappone. Conte, mi è spiaciuto che lei questo weekend non era qui a Milano.
1: Sono arrivato ieri sera tardi.
0: Perché?
1: Se no ieri.
2: Ma dobbiamo parlarne davvero.
1: Dai, ascolta. Parliamo di cose serie. Su. Di
2: serissime.
1: Se fossi stata a Milano ieri l'avrei portata in Piazza Duomo, piccolo.
2: Col collare, il guinzaglio.
1: Al Barboncino del 2026. Ecco, bravo. Ma no, anche papà avrebbe abbaiato.
0: Ah, quindi Conte, io facevo l'animale.
1: Lei
0: però
1: faceva il barboncino,
0: ma allora mi prendeva in braccio e mi alzava in aria.
1: Certo,
0: come hanno fatto.
1: E lei abbaiava.
2: No, lo metteva dentro alla borsa, dentro la scendina.
0: Della borsetta. Guardi, sarei venuto per due motivi: per le coccole e la pappa.
1: Con la testolina che sbucava fuori dalla Witton.
0: Ulala.
2: Mi viene male.

0: Robbie Williams, la sua Different in Misera Nobiltà, che ha un cane, Robbie Williams, che voi sappiate?
1: Non lo sappiamo.
0: Che
1: però...
0: cane associereste a Robbie Williams?
1: Questo è il fatto, perché per esempio brava Erika dice, alla Virginia ovviamente un pechinese associerà il cane degli imperatori cinesi.
2: Ma io voglio i cani grandi, a me piacciono tipo i golden, i labrador, Maremani. Mi piacciono i pastori bernesi.
0: Pastore tedesco?
1: La quelli, nostra Jessica.
2: Pastore tedesco.
1: C'ha una lana.
0: Sì, più alto
2: forse
0: di lei.
2: Un po' troppo, nel senso.
1: Un cavallo.
2: Devi avere una scuderia.
0: Però
2: per
0: giustamente Erika, a proposito del Barboncino Day, evento tenuto ieri a Milano, dice Conte, pensare che il barboncino sarebbe una razza perfetta,
1: perfetta
0: per lei.
1: Perfetta per me, certo. Sì, dentro la borsetta.
0: Abbaia tipo lei.
1: Perde anche poco pelo.
3: Pausa pranzo con l'ironia giusta e l'attualità raccontata senza troppi giri di parole. Leggerezza della radio e quel pizzico di provocazione che ci sta. Stacca con Miseria e Nobiltà. Fino alle 15 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Geox Fastin è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fastin. Veloce da indossare. Geox. Respira.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
8: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo?
10: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
9: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera a granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
10: Questi non me li lascio scappare.
11: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
12: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu. Ti aspettiamo a Milano.
11: Perché la ricerca non si ferma.
13: Ma possiamo venire anche noi?
11: Sì! pittarossopinkparade.it.
14: Ah, finalmente l'autunno! E c'è anche la mid-season sale di Prenatal! Eh già, fino almeno 50% su tutto l'abbigliamento autunno-inverno! Così risparmio! Eh sì, fino al 19 ottobre! E i colori delle foglie diventano incredibili! L'aria si fa più fresca, le giornate si accorciano! Le tisane hanno finalmente un senso! Da Prenatal, ogni stagione ti offre qualità, assortimento, servizi e le migliori marche. È Prenatal e conviene.
15: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: È sempre lei che ti perdi, la ritroviamo anche lunedì. Un'amica perdi, ormai. Wide Awake su RTL 102.5. Angelone, spinga un vocalone per favore.
1: Vocalone, esiste una pubblicità con Robbie Dolly. Williams, però si parla di mangiare per i gatti. Sicuramente è un amante di animali. Ma non lo so se è il cane o altro.
0: È amante di animali. Grazie.
2: Ciao,
0: a te.
2: Ma di star famose che amano gli animali ce ne sono tante. Sì, e alcune gli hanno fatto anche delle intere ville tutte per loro nel giardino di casa. Avete mai visto?
3: Sì, delle piccole ville in miniatura. Sì. Anche la Paris Hilton,
2: esatto,
3: per esempio.
0: Assolutamente.
3: C'ha
0: sì.
3: La casettina per
0: dunque,
3: il barboncino.
0: Erika consigliava il barboncino al conte, sì. Il pechinese e a me l'australiano, che è un bellissimo cane.
3: Piccoli. No, a me Simona un Rottweiler, così mi fa la guardia. No, ma che paura.
0: Rottweiler è la morte.
3: Mi fanno paura, io. Wow.

0: Stramazzotti, più bella cosa su RTL 102.5 in Misera Nobiltà, 13.42. Conte, se l'è sentita un po' delicata?
1: Sì, un po', molto, un po' tanto.
0: Allora, tra poco parliamo di lavori strani che esistono, sì, è vero, tra cui l'assaggiatore di cibo per animali, visto che stiamo parlando del barboncino.
2: Comunque.
0: Prima parliamo di love.
2: Cioè di grana padano che è ricco di nutrienti essenziali come vitamine, proteine, minerali ed è buono. Infatti è il formaggio italiano più consumato al mondo.
1: Allora facciamo come ci insegna Grana Padano, mettiamolo al centro, l'amore di noi stessi, no? Per gli altri e per uno stile di vita equilibrato.
2: E diciamolo ad alta voce, Grana Padano è...
3: Love!
0: Dai Conte, la vedrei bene assaggiare qualche croccantino, alla fine sono fatti con...
2: Non esageri, Zappone! Aspetta. È uno schifoso.
0: È vero, eh?
1: Guardi, al Barboncino Day 2027 ce la porto.
0: Va bene!
4: Pausa pranzo con l'ironia giusta e l'attualità raccontata senza troppi giri di parole. Leggerezza della radio e quel pizzico di provocazione che ci sta. Stacca con Miseria e Nobiltà fino alle 15 su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sporco ostinato? Ci pensa a Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
8: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
9: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti, ma non in tutti. Brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
8: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severmini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.
10: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.

0: Ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
1: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
2: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra, per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite

0: Burning Down, dicono Linkin Park su RTL 102.5. Sono un po' preoccupato perché qualche messaggio dice: ho visto i miei nipotini mangiare il cibo per cani.
1: Ho fatto un video ai miei nipotini mentre mangiavano il cibo per i cani. Quando saranno grandi ve lo farò vedere, perché hanno mangiato più loro che il cane.
0: Ho capito che adesso è sempre più simile a quello degli umani, se non uguale, ma non penso sia proprio cibo per essere umani.
2: Deve essere roba buona comunque, anche quello per i cani.
0: Vuole iniziare lei?
2: Ma no, io preferisco il mio.
1: Facciamo un taste test.
0: Taste test.

0: Streets of Love, Rolling Stones in fondo alla prima ora di Misere Nobiltà su RTL 102.5. Allora veramente sì. Noi apriremo il maxi contenitore dei lavori strani, allora, sì. Che esistono davvero. Sì, sappiatelo, perché
1: avevo iniziato col Barboncino, sì. Dei, ma volevo essere solo una citazione, no, è vero. Nel primo intervento poi ha preso piede per quasi tutta l'ora.
2: Sì, perché poi siamo arrivati agli assaggiatori di cibo per cani animali. E animali
0: è un lavoro, cioè, collaudatore di divani, quello che forse vorrebbero fare un po' tutti, cioè, sì, o il tester delle ville di lusso,
2: l'assaggiatore di gelato, anche quelli belli.
1: No, il tester delle ville di lusso, lusso la vado a fare
0: bello. Su
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
4: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
1: Anche a Penabilli, in provincia di Rimini, sono le 14.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. In primo piano la comunicazione che il Papa sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Genelli, lo riferisce la sala stampa vaticana. Il pontefice ieri, al termine dell'Angelus, ha detto di avere scoperto di avere un nodulo al polmone che dovrà essere operato. La degenza post-operatoria durerà all'incirca una settimana. Cambiamo argomento. Intervento di Giorgia Meloni all'Assemblea Assolombarda. La Premier ha promesso interventi nella corsa all'intelligenza artificiale attraverso investimenti nei software nella prossima legge di bilancio. Poi ha parlato di crescita debole ma resiliente, con l'ambizione di raggiungere l'1%. Sentiamo le sue parole.
8: I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
7: È intervenuto il comandante supremo della NATO, l'americano Grinkevich, al forum sulla sicurezza di Varsavia. Il generale ha affermato che l'alleanza è più forte che mai e che in caso di conflitto, che comunque non sarebbe imminente, la NATO è pronta a rispondere. È stato assegnato il premio Nobel per l'economia agli statunitensi Hall e Watford. Ci spiega perché Paolo Pacchioni.
9: I vincitori sono due studiosi americani, Robert Hall e Michael Woodford. Il premio di quest'anno è dedicato alla stabilizzazione. Secondo il comitato che assegna riconoscimenti, i vincitori del Nobel hanno sviluppato nuovi modelli macroeconomici che hanno migliorato significativamente la nostra capacità di attuare politiche di stabilizzazione efficaci. Sulla base di questi modelli, misure di politica fiscale e monetaria tempestive possono ridurre i picchi e le flessioni dell'economia. Nel dettaglio, Hall è stato premiato per un suo vecchio articolo su come i consumatori preferiscono che i consumi restino stabili, mentre Woodford ha poi sviluppato il cosiddetto modello keynesiano moderno. Secondo l'Accademia che ha assegnato il premio, grazie a loro siamo meglio attrezzati per affrontare gli shock dell'economia, come le crisi energetiche o i cambiamenti improvvisi nei consumi delle famiglie.
7: Tutto pronto per il Festival del Cinema, al via da domani a Roma. Lo seguirà per noi Mario Vai.
10: Una festa diffusa, popolare e trasversale. Tutto è pronto all'Auditorium Parco della Musica di Roma, dove da domani scatterà la 21esima Festa del Cinema, un'edizione record che impreziosirà la capitale con proiezioni ed eventi fino al prossimo 25 ottobre. 150 film tra anteprime mondiali, serie, cinema d'autore e quello pensato per il grande pubblico. Ce n'è per tutti i gusti e per tutti i palati, ma come quest'anno sarà una kermesse extra large che si espanderà in tutta la città, dal centro alle periferie. Sul tappeto rosso più lungo del mondo, 1300 metri, sfilerà un parterre da grande occasione. Domani sera a condurre la serata inaugurale per il secondo anno consecutivo ci sarà Emma Stoccolma. Ad aprire le danze il nuovo film di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove.
7: E adesso tutte le notizie sul traffico.
11: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Scopri il Full Hybrid Volkswagen. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. Nuovo T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Full Hybrid. Da 199 euro al mese. TAN 5,99. TAG 6,95.
12: Volkswagen.
6: Via radio.
12: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta sulla rete. Andiamo nel dettaglio. Sulla A14 Bologna-Taranto tra San Severo e Poggio Imperiale in direzione di Bologna riscontriamo 3 km di coda per traffico congestionato. Andando invece sulla 26 dei Trafori tra il bivio con la 8 Milano-Varese e Borgomanero in direzione di Genova c'è 1 km di coda per un incidente tra un'auto e 2 camion. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro quindi buon viaggio.
7: È tutto anche per noi, a più tardi, grazie per l'ascolto.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18.45 ascoltate Salisburgo-Milan e dalle 21 Celta-Vigo-Juventus. Noi dire Europa League su RTL 102.5. Very normal people.

0: Fatto con questa
1: manina d'artigianino fiorentino piccolo.
2: Voi non lo sapete, ma se seguite la social TV, non davanti al microfono, ma c'è stato un angolino nello studio dove si vedeva un angelone Vicari.
1: Cosa faceva?
2: E usava un macchinario,
3: una specie di trapano
2: per massaggiare le spalle del conte Galea.
3: Vedete prima che della Virginia.
2: C'è qualcosa.
3: Poi
2: c'è qualcosa.
3: Io ho fatto una scenatina
1: perché lui era geloso.
3: Me l'ha fatto un po' che ha messo la schiena.
2: Adesso verrò castigato da Anthony Loponte, il nostro regista, che dice che io racconto tutto quello che succede fuori onda.
3: Sì, ma lo fa, non tiene neanche un ceccio
2: un ceccio, un ceccio.
1: Ma poi totalmente senza motivo, dato che stavamo parlando dei lavori più strani che ci sono.
2: Chi ne fa la spia non è figlio di Maria, sappiatelo.
3: Che il massaggiatore.
2: Allora, vorrei fare il sub raccoglitore
1: di Chetti, però.
2: Chetti fa la parrucchiera. Vabbè, dai. Animal, vai.

0: fast. And this day could be your last.
1: Imagine Dragons, Waves su RTL 105, Miseria e Nobiltà. Allora, dicevo, ci sono questi mestieri strani che sono veramente ben retribuiti, ben pagati, e qualcuno li fa per davvero.
2: Cosa si intende per esempio, ben retribuiti? Scusi, l'assaggiatore di cibo per animali, quanto prende?
1: Quello lo metterei da parte, però io proporrei al Conte di fare il sub raccoglitore di palline da golf nei laghetti dei campi da golf.
3: Perché? Ma con la macchinetta, con quelle macchinette dai campi.
1: Sì, ma
2: no,
1: deve
2: lei deve andare dentro ai laghetti.
3: Ah, dentro, proprio io.
1: Ce l'ha il boccaglio?
2: Negli stagni.
3: Ma poi con l'acqua ho un rapporto.
2: E le rane?

0: Bailando Enrique Iglesias,
1: misera
0: nobiltà su RTL 102.5. Attenzione, tra poco dalle 17, oggi pomeriggio in password, i Pooh saranno
2: dai.
0: Nostri ospiti.
3: Non a The Flight, è sicuro?
0: Alle 17
2: in password.
0: Allora, vorrei proporvi anche il mestiere di creatore di aromi.
3: Ce lo propongo.
2: Creatore di aromi.
0: Interessante.
2: Buono, devi avere un naso importante.
0: C'è solo un problema, è che quando vai a casa non capisci più quali sono gli odori di casa o gli odori normali della vita, perché hai il naso completamente tappato di tutti
2: già
0: i gusti.
2: Già quando vai ad annusare due o tre profumi diversi, dopo non capisci più niente.
0: Esatto. La profumeria è un disastro.
3: Ma insomma,
4: pausa pranzo con l'ironia giusta e l'attualità raccontata senza troppi giri di parole. Leggerezza della radio e quel pizzico di provocazione che ci sta. Stacca con Miseria e Nobiltà fino alle 15 su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
10: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su conad.it.
12: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio. Il tuo ritmo. Il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
13: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tua ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
14: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
15: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: Mamacita, Black Eyed Peas, Ozuna su RTL 102.5. Volete un off topic? Conte, sa cos'è l'off topic?
1: È una cosa che non c'entra niente, come al solito.
0: A Virginia le prude la pianta del piede. Allora io le ho detto soldi in arrivo.
1: No, mi ha detto a 6-0, quindi io aspetto il mio milione. Conto in banca.
0: Angelone,
2: c'è sempre l'attrezzo d'Angelone anche
0: sentiamo.
2: Per sotto il piede.
0: Dai, che c'è un vocalone.
3: Conte, lei deve venire a mungere le mucche.
2: Ancora?
3: Come promesso. Prima Santino. Viene a mungere le mucche e poi fa altro lavori. Quali ma l'aspettiamo qua, io e le mie mucche bianco-nere.
2: Caro,
1: ma vada, scusi, quante volte l'hai invitato Santino? Lei
2: ma
1: non è mai andato.
2: Anni, ma gli altri lavori?

0: Tanto love, tanto amore ci regala Rihanna from Barbados. Davvero. Dalle Barbados te amo, su RTL 102.5, Miseria e Nobiltà alle 14.39. Scusate, se abbiamo associato il sub raccoglitore di palline nei laghetti al Conte, io associerei il sommelier dell'acqua,
1: certo,
0: a Virginia.
2: Ma allora, io faccio il sommelier dell'acqua gasata, perché dell'acqua naturale non ci capisco niente, mi sembrano tutte uguali. L'acqua gasata invece c'è molta differenza, certo, per quanto riguarda, giusto, le diverse, sì, bolle.
1: Perché c'è quella gasatissima,
2: che è quella buona,
0: certo,
2: poi c'è quella un po' sgasata, poi quella c'è quella che dicono effervescente, ma in pratica è una,
0: sì,
2: naturale.
0: Però della naturale sarebbe proprio una professionista, una top player.
3: Pausa pranzo con l'ironia giusta e l'attualità raccontata senza troppi giri di parole. Leggerezza della radio e quel pizzico di provocazione che ci sta. Stacca con Miseria e Nobiltà fino alle 15 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
6: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
7: Sì.
6: E questo?
7: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
8: Ehi, sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
9: Arca Planet, convenienza nostra.
10: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
13: La piadineria.
11: La più buona perché mia.
14: Whirlpool nella balena.
15: Sono nella balena! Aiutatemi!
14: Scopri l'incredibile storia.
16: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
14: Da vivere solo al cinema.
16: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
14: Whirlpool, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
17: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
18: Un tempo, per andare lontano, serviva un cavallo. Oggi tutto è più veloce, più efficiente. Anche il frigorifero è cambiato. Oggi è più intelligente, più preciso. Oggi è Kronberg. Kronberg. I frigoriferi con l'esperienza del passato e la tecnologia del presente li trovi su kronberg.it.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Head Full of Dreams, una testa piena di sogni, lo dicono i Coldplay su RTL 102.5. Scusate, il conte ci teneva a raccontare uno dei mestieri, perché di questo stiamo chiacchierando, così originali. E potrebbe essere un po' il suo futuro, conte, no?
1: Ve lo descrivo senza dire il titolo, così imparate a fare gli sdegnosi. Offre supporto logistico, organizzativo e pratico a chi sta affrontando la fine di una relazione o un divorzio, dalla ricerca della nuova casa, Virginia, sì, all'organizzazione dei traslochi.
2: No, allora non va bene per lei, perché lei non mi aiuta a cercare la casa nuova.
1: Alla divisione dei beni e gestione delle pratiche amministrative. Di quale lavoro sto parlando?
0: No, lo dica lei.
1: Counselor di
0: Abbey.
2: Bravo, counselor è giusto.
0: No, l'aveva chiamato prima Consuelo.
1: Consuelo
0: di addio. O consiglio di addio.
1: Consuelo di addio mi piace.
0: Quindi si può usare anche nella fine della sua storia con Angelone Vicari.
2: Ma non dica
1: così. Ma non
2: così.
1: È ancora iniziato. Ah. Perché vuol decretare?

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Cari ragazzi, andiamo sì. Da Jim Diamond nel 1984, un uomo che ha fatto un po' di marachelle, insomma descrive questo incontro casuale con lei per strada, un po' disperato, una supplica con accorata
3: con questa ragazza di cui parla nella canzone.
4: Con cui ha fatto le marachelle.
2: Esatto, ha fatto le marachelle e dichiara di non aver mai amato nessun altro come lei, con la stessa intensità.
4: Eccoci.
2: I should have no better, Jim Diamond.

0: la bellezza.
1: Bello, bello.
2: Ragazzi, gli dedichiamo questo per l'anniversario di matrimonio del nostro amico Fernando.
3: Ma certo.
2: Con Annalisa.
0: Solo che a loro va tutto bene, no? Con questa canzone.
2: Tutto
0: 13
2: bene,
0: anni. Cioè. Auguri, Fernando. Auguri. Ci segui sempre Fernando. Nella social TV come, come tanti amici. Sempre
3: ha
0: di
3: sbagliato
0: più.
3: Una volta a scrivere il nome, Diego. Non gliela lasci passare proprio.
0: Vero. Esatto. A me piace più
3: tremendo.
0: Fernando con la M di Milano.
2: Cialtrone.
0: Bene, Cialtrone. Grazie come sempre a tutti voi per i vostri messaggi vocali, la nostra regia Antonio Ponte, Angelone Vicari, Fabione Romano, grazie a lei Conte Galea.
2: Ma grazie a lei di esistere a prescindere.
0: Signorina Simpone, anche appuntamento a domani, ricordatevi, con Grana Padano, il formaggio italiano più consumato al mondo.
2: È grande protagonista delle nostre tavole, sulla mia per esempio non manca mai.
3: E nemmeno sulla mia, Grana Padano è fonte di benessere ed è un prodotto autentico, genuino e soprattutto da condividere. Insomma è love.
0: Però adesso Conte,
2: c'è anche la borsetta, perché io ho quella scaglia da borsetta.
0: Non faccia il furbo e non lo vada a mangiare solo, ci inviti.
3: Infatti,
0: ok,
3: da condividere.
2: Esatto.
3: Si ricordi,
0: scagli con noi,
2: scagliamo insieme.
3: Ciao.
0: A domani che
3: anche a Piedimonte San Germano in provincia di Frosinone sono le 15.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Paolo Pacchioni. È arrivata la comunicazione ufficiale del Vaticano. Il Papa sarà ricoverato domani per poi essere operato al nodulo al polmone. Sentiamo Sergio Gadda.
6: È arrivata poco più di un'ora fa. Il Santo Padre sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli per l'operazione di asportazione del nodulo polmonare scoperto durante un controllo di routine. È stato lo stesso Leone XIV ieri durante l'Angelus ad annunciare tra lo stupore dei fedeli che si sarebbe dovuto far operare. Al momento non è dato sapere quando sarà effettuato l'intervento chirurgico, mentre la degenza post-operatoria è di circa una settimana. In mattinata Leone ha proseguito regolarmente la sua attività con gli impegni già in agenda, mentre non è previsto alcun incontro nel pomeriggio. Resta confermato intanto il viaggio apostolico del pontefice in Uruguay, Argentina e Perù, in programma dal 6 novembre. Il lungo tour in terra sudamericana durerà 11 giorni. Intanto domani, durante la messa di fine summit sulla famiglia, si pregherà per la salute del Papa.
5: La NATO non cerca la guerra con nessuno, ma se saremo attaccati combatteremo. Lo ha annunciato il comandante supremo dell'Alleanza Atlantica, secondo cui nessuno deve pensare che la vocazione difensiva della NATO sia una debolezza. La Corte dei Conti tiene alta l'allerta sull'economia italiana. Secondo una relazione presentata in Parlamento, lo scenario macroeconomico resta esposto a rischi significativi, prevalentemente orientati al ribasso. La ripresa dell'inflazione e il rialzo dei tassi di interesse rischiano di rallentare l'economia italiana e frenare la competitività delle imprese. Adesso andiamo alla cronaca. In Sardegna continua la lotta contro il tempo per soccorrere uno speleologo che è rimasto bloccato in una grotta. Valentina Iannicelli.
7: I soccorritori lavorano a mani nude per salvare lo speleologo intrappolato in una grotta a 10 metri di profondità. Ferito ma cosciente, l'uomo di 31 anni di Sassari è bloccato dalla serata di ieri e le condizioni per il salvataggio sono particolarmente complesse a causa della montagna di detriti che ostruisce l'ingresso, della friabilità della roccia e dell'instabilità delle pareti della cavità. Le operazioni sono proseguite per tutta la notte e continuano senza sosta nella caverna di Gorropeddu a Urzulei in Ogliastra. I soccorritori sono riusciti a comunicare a voce con lo speleologo, che sembrerebbe vigile. Il 31enne si trovava in compagnia di altri escursionisti durante la perlustrazione in grotta e sono stati loro a dare l'allarme. Sul posto stanno operando decine di specialisti del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e i vigili del fuoco, ma si procede con cautela a causa dell'instabilità geologica del territorio.
5: Notizia appena arrivata, c'è un lutto nel mondo dello spettacolo, è morto Giorgio Bracardi, è stato musicista, cantante, attore comico, aveva 93 anni. Per lo sport e tennis, Carlos Alcaraz eliminato a sorpresa dal torneo di Shanghai, lo spagnolo è stato sconfitto ai sedicesimi di finale dal Berga Zizou Bergs. Con questo risultato il tedesco Alexander Zverev ora è certo di diventare il numero uno nella classifica mondiale entro la fine di quest'anno, complice anche lo stop per infortunio di Jannik Sinner. Ed è tutto per questa edizione, ora da Autostrade per l'Italia il traffico.
4: Via radio.
1: Grazie per la linea, Paolo, e buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Queste le poche eccezioni al momento sulla 26 dei trafori. Tra il bivio con la 8 Milano Varese Borgo Manero in direzione di Genova c'è un chilometro di coda per un incidente tra un'auto e due camion. Mentre sulla 14 Bologna Taranto per una serie di cantieri riscontriamo 2 chilometri di coda tra Poggio Imperiale e Termoli verso Bologna e poi 1 chilometro di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Bologna. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
5: Grazie Luca. Parte the flight. Buon volo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Mercoledì dalle 18.45 ascoltate Feyenoord Como e dalle 21 Roma Real Madrid. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
8: E 15, 4 minuti, lunedì 12 di ottobre?
9: Eh sì.
8: Di già?
9: Cos'era? Gennaio ieri, eh?
8: Sì, no, c'è una roba che... Vabbè. Buon pomeriggio, amici, come va là fuori?
9: Ben trovati.
8: Siamo tutti lì nella stessa barca, dai.
9: Sì, è la barca del 12 d'ottobre.
8: Sì, la barca va.
9: È una delle tre, la Niña, la Pinta o la Santa Maria, essendo il 12 d'ottobre. Ben trovati, amici, anche a voi della Radiovisione 36 del Digitale Terrestre. Ciao con la manina, se volete farlo anche voi fatelo, probabilmente vi prenderanno per mano. Ma sappiate che noi comunque vi restituiamo il saluto.
8: Assolutamente, così come facciamo anche come sempre connessi ovunque attraverso TikTok, Twitch, la social TV, i messaggi al 378 378 125. Sì. Cosa ho sentito? Tipo un alito.
9: Ah, abbiamo un parco zoologico noi qui, se ogni tanto dei brontosauri passano, quindi se sentite non vi preoccupate.
8: Allora siamo pronti per le prossime due ore. Lui è Matteo Campese. Lui.
9: Ehi, è la Zac.
8: Non facciamo confusione.
9: No, no, no. Non dovremmo.
8: Non si sa mai.
9: Non si sa mai.
8: Partiamo?

0: casa mia, Gali su RTL 102.5 alle 15:11 and the fly.
1: E poi abbiamo aperto con gli U2 con la canzone che si intitola Silenzio.
0: Silenzio, silenzio.
1: Antonella scrive: mi piace un sacco Silenzio.
0: Oh, molto bene, molto bene.
1: Vabbè, gli U2, insomma, voglio dire, nella loro lunga e pluridecorata carriera hanno piazzato un bel po' di canzoni che sono rimaste proprio nella storia. Magari anche questa, chi può dirlo? Il tempo ce lo dirà.
0: Sì, c'è da dire che il confronto con i grandi singoli è sempre complicato. Se andiamo a prendere One, se andiamo a prendere Angels of Harlem, Beautiful Day, insomma, è chiaro che è complicato, però è il bello delle canzoni che si devono guadagnare.
1: Loro comunque rimangono fedeli al loro stile, questo va detto.
0: Il suono degli U2 è il suono degli U2.
1: Mentre Madonna ci piace perché cambia sempre.

0: Serena Brancale e Alessandra Amoroso su RTL 102.5, la loro serenata. Ma pensa quando la Penny crescerà, che Alessandra dirà, vedi in quella pancia lì c'eri tu.
1: C'eri proprio tu, sì. Non è una serenata rap, è una serenata, diciamo, salentina in questo caso, anche se poi Serena, insomma, non
0: c'è,
1: è proprio
0: del Salento.
1: C'è
0: anche un po' di Grecia.
1: C'è anche un po' di Grecia, è vero? Un po' di pizzica, dici,
0: sì,
1: quella parte
0: tutto,
1: lì.
0: Tutto.
1: Un pizzico di pizzica, voglio dire. Sta sempre bene.
0: Sì,
1: una spolverata,
0: sì.
1: Ne è vero.
0: Le 15:20 minuti su RTL 102.5, questo è The Flight. Restate con noi, ancora grande musica in arrivo per voi.
2: Il pomeriggio prende il volo alla radio. La musica più forte in circolazione, i grandi ospiti e la spinta giusta per arrivare a sera. Sali a bordo di The Flight fino alle 17 su RTL 102.5. Very Normal People.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad!
5: Via, via.
4: Solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su conad.it.
6: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
7: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
8: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
7: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.
9: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
10: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
13: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
12: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu. Ti aspettiamo a Milano.
13: Perché la ricerca non si ferma.
14: Ma possiamo venire anche noi?
13: Sì! Pittarossopinkparade.it.
15: Ah, finalmente l'autunno! E c'è anche la mid-season sale di Prenatal! Eh già, fino almeno 50% su tutto l'abbigliamento autunno-inverno! Così risparmio! Eh sì, fino al 19 ottobre! E i colori delle foglie diventano incredibili! L'aria si fa più fresca, le giornate si accorciano! Le tisane hanno finalmente un senso! Da Prenatal, ogni stagione ti offre qualità, assortimento, servizi e le migliori marche. È Prenatal e conviene.
16: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
17: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: goodbye kiss, il bacio dell'arrivederci, che è quello che potete dare magari al treno che parte, oppure potete fare come in Amici miei, che è un altro tipo di saluto, e scegliete voi come essere ricordati.
1: Vedi, come anche Kia, che dice tra una settimana precisa va in vacanza con delle amiche, ha detto ma vi porterò in cuffia.
0: Ma grande, grazie.
1: Grazie
0: e buon viaggio.
1: E ringraziamo e salutiamo anche Miley Cyrus, che abbiamo ascoltato prima con la sua più recente Best Persuades, che però ha fatto una bella cosa. Lei è una che controlla, che vede, che insomma è attenta, l'aveva già fatto con i Maneskin, anche stavolta con una concorrente di X Factor.
0: Ha postato e di fatto ripostato quindi l'esibizione di una concorrente che ha cantato Karen Don't Be Sad.
1: Esatto.
0: Che è una sua canzone, ha detto lovely, eccetera, eccetera. Insomma, un po' di yeah, di supporto.
1: Immagini che bella.
0: È figata. Tanta roba.
1: Sì, bella soddisfazione.
0: Bel supporto, soprattutto.
1: Assolutamente, era una concorrente dei bootcamp.
0: Dei bootcamp. Cosa sarà
1: giovedì
0: successo?
1: Andiamo alla Last Call?
0: Questo giovedì sarà la Last Call. To say I love you.

a grado anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: In a Club with You, in realtà lo può fare anche adesso, non soltanto nel 1973, James Blunt, visto che, se ricordo bene, lui abita ad Ibiza e lì di club, insomma, ce ne sono diversi per passare
1: fino a qualche anno fa era lì, poi non so se ha mollato.
0: Ci ha cambiato, dici? Chiediamo al catasto un attimo, aspetta che vado.
1: C'è veramente qualcuno dell'ufficio catasto di Ibiza, per
0: piano
1: favore.
0: Piano catastale di James Blunt, per favore.
1: Comunque lui è fortissimo, lui è veramente la persona più...
0: Molto ridere lui.
1: Divertente, molto si inventa vero. Delle cose. Ti ricordi con i Colors?
0: Sì, cosa aveva
1: fatto? Entravano nel van, no, lui usciva dal van
0: volando. Bravo James, a tra poco.
2: Il pomeriggio prende il volo alla radio. La musica più forte in circolazione, i grandi ospiti e la spinta giusta per arrivare a sera. Sali a bordo di The Flight fino alle 17 su RTL 102.5. Very Normal People.
3: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 599, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
4: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
5: Sì.
4: E questo?
5: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
6: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
9: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
10: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo?
11: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
10: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
11: Questi non me li lascio scappare.
12: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
13: Papà!
12: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.

0: Senti che pace nella valle.
1: Perché l'essenziale è invisibile agli occhi, diceva Antoine de Saint-Exupéry.
0: Non ho capito niente, però vabbè.
1: Marco Mengoni, mais oui.
0: Oh là là, oh là là. Ma pensa che è difficile fare il videoclip se ci seguite alla televisione, ma se, no, sicuramente lo conoscete, l'avrete visto migliaia di volte. Lui sott'acqua che canta.
1: Mamma.
0: Anche se playback, voglio dire, non sta cantando veramente, però comunque stai facendo quel movimento lì, quindi insomma.
1: Sì, anche perché
0: l'apnea adesso non è proprio tanto adesso garantita.
1: So che Marco Mengoni ha una forma fisica invidiabile e su questo siamo d'accordo.
0: Però
1: voglio dire, non è che la fai proprio buona la prima tutta la canzone, è un po' ci avrai due occhi alla fine, sembri uno scorfano, capito? Boom, così giganti. Deve essere stato difficilissimo anche per quello.
0: Sì.
1: Poi Cloro
0: ce l'avrà anche raccontato, ma insomma, è passato un po' di tempo dall'epoca di l'essenziale su RTL 102.5. C'è anche la canzone nuova, tra l'altro, che vi passiamo come Newt.
1: Esatto. No, ma non per fartela.

0: a pesare, Marco, che sei passato tanto tempo fa. Assolutamente, non era minimamente. Certo è che dopo un po' uno dovrebbe.
1: Dai, su, dai, su, dai, Marco, dai.
0: Aspettiamo.
1: Allo sbagliato in onna.

0: Cammina nel sole Gianluca Grignani, come giustamente una nostra ascoltatrice sottolinea, Claudia Grigna the best.
1: Oh yeah, grande Gianluca, che
0: ciao
1: pezzo.
0: Gianlu.
1: Ciao Gianluca, un grande abbraccio forte da The Flight, una canzone che non ha neanche 20 anni, sembra di ieri, proprio bellissima, suona sempre una meraviglia, sono quelle che fanno respirare la radio.
0: Sì, sì, sì.
1: Queste canzoni.
0: Grignani ne ha parecchie, devo dire, di quel genere lì che
1: bravo,
0: ci fa
1: bravo.
0: Respirare. E allora prendiamo un sospiro.
1: Anche noi, sì.
0: Arrivano le ultime notizie e ci ritroviamo subito dopo. Fatevi.
2: RDL 102.5 Time.
3: Anche a Bolognano, in provincia di Pescara, sono le 16.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Sergio Gadda. Oggi la Premier Giorgia Meloni, intervenendo all'assemblea di Assolombarda a Milano, è tornata anche sul tema dell'energia. Alberto Ciapparoni.
6: Se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza. Parole della Premier Meloni tornando sul tema del caro energia. La Presidente del Consiglio poi ha voluto chiarire in questo modo.
7: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì. Siede lì per dire quello che va detto quando va detto, anche se è scomodo, anche quando costa. Perché l'Italia è tra le nazioni che l'Europa l'hanno fondata e ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va, non per indebolirla, ma esattamente per il contrario, per renderla più forte.
6: E intanto sono 6 i punti che vengono sollevati nei ricorsi alla Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale messi a punto dalla rete per un voto libero e uguale, vale a dire soprattutto il premio di maggioranza, l'alternanza di genere, l'indicazione del candidato premier e la raccolta firme per presentarsi al voto. È tutto per il momento, a te.
5: Grazie ad Alberto Ciapparoni. La Santa Sede ha confermato che Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma per l'operazione di asportazione del nodulo polmonare. L'atmosfera è di attesa al Gemelli, fuori dalla struttura ci sono già tante troupe, mentre è discreta la presenza dello staff vaticano. Il 10° piano intanto è stato blindato. La guerra in Ucraina va avanti anche dopo la tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump. Nelle scorse ore 3 persone sono morte, tra cui una ragazzina di 13 anni nei pressi della città di Kramatorsk nell'Ucraina orientale in un raid russo. Ora voltiamo pagina. Calano i reati in Italia, quanto mette in evidenza uno studio. Sentiamo Valentina Iannicelli.
8: I reati sono in calo, ma le città più grandi sono le più insicure. Lo dice l'indagine del Sole 24 Ore sulla base dei dati del Ministero dell'Interno. Nel 2025 rallentano le denunce con un meno 1,8% dopo 4 anni di crescita, oltre 42.000 delitti in meno. Tra le truffe non interessate dalla diminuzione, quelle informatiche, le percosse e le estorsioni. Scendono i furti, in particolare quelli delle auto e nelle abitazioni, mentre aumentano quelli dei motocicli. In diminuzione del 3% gli scippi, si interrompe il trend al rialzo delle violenze sessuali, anche qui il 3% in meno, dopo anni di aumento anche grazie alla maggiore propensione alla denuncia. Calano gli omicidi del 9%, la ricerca evidenzia che oltre il 47% degli illeciti si concentra nei territori metropolitani, con Milano in testa, seguono Firenze, Roma, Bologna e Torino, anche se anche qui il trend è in calo rispetto al passato.
5: Prima di chiudere il calcio, oggi si chiude la 6ª giornata di Serie A, 2 le partite in programma. Alle 18:30 si gioca Atalanta-Venezia, alle 20:45 scendono in campo Torino e Udinese. Ed è tutto per questa edizione, adesso arrivano tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
9: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Scopri il Full Hybrid Volkswagen. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. Nuovo T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Full Hybrid. Da €199 al mese. TAN 5,99. TAG 6,95.
10: Volkswagen.
4: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione in aumento sulla rete, queste le principali notizie. Vi informo intanto che a causa allagamenti sulla diramazione Gallarate-Gattico è stato momentaneamente chiuso il bivio tra la 26 dei trafori, la 8 Milano-Varese, in direzione di Varese. Spostandoci invece sulla A14 Bologna-Taranto per una serie di cantieri, riscontriamo 2 km di coda tra Poggio Imperiale e Termoli verso Bologna, 3 km di coda tra Termoli e Vasto Nord ancora in direzione di Bologna, poi 1 km di coda tra Pescara sud e Pescara ovest ancora in direzione di Bologna. Andando ora invece sulla 9 lainate Como-Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, la code per operazioni doganali, restando in Lombardia, sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e la tangenziale est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso. Analoga situazione in chiusura anche sulla tangenziale di Napoli, siamo tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
5: Non ci sono altri aggiornamenti, è tutto.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 21 ascoltate Atalanta Paphos. Noi dire Conference League su RTL 102.5. Very normal people.
3: Andiamo, 5 minuti dopo le 16, buon lunedì pomeriggio, è il 12 di ottobre 2026, la Zacca e Matteo Campese con voi fino alle 17 in questo appuntamento che conoscete come The Flight.
0: È cominciata una nuova settimana, come sempre piena, carica di musica, ma anche di amici che ci vengono a trovare, di ospiti, di...
3: Il giovedì sapete che c'è un appuntamento fisso con X-Factor e quindi qualcuno arriverà.
0: Sì, ancora i giudici passano tutti da queste parti, poi ci sono tanti altri che passeranno. Ma vi faremo sapere.

0: Post Malone con Circles, detto bene?
1: Benissimo, benissimo, benissimo, molto bene.
0: 16-12 minuti su RTL 102.5, perché l'abbiamo buttata lì, ma adesso diciamo va bene, perché domani ci viene a trovare Biagio Antonacci.
1: Sì, ma già Biagio avevano capito, secondo me. Sei uno di quegli artisti che non serve neanche più il cognome.
0: No, dici Biagio. No, tra l'altro Biagio ho vissuto Antonacci un weekend intenso, perché è stata dedicata a una via a suo papà.
1: Ah, giusto. Vero, perché a Rozzano suo papà si è speso molto per la comunità.
0: Poi magari domani ci spiega bene.
1: Certo.
0: Un po' di cose.
1: Una bella, un bel orgoglio per tutta la famiglia.
0: No?
1: Avere una via intitolata al babbo. Quindi domani queste ed altre chiacchiere che riguardano ovviamente poi i suoi ultimi lavori, anche la residenza al Vittoriale,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: è un
0: sì,
1: posto
0: sì,
1: straordinario, per cui insomma c'è tanto da
0: se
1: discutere.
0: Se volesse una residenza qui gliela diamo, cioè, un attimo, voglio
1: ma
0: dire.
1: Ma quando vuoi, amaca, doppio matrimoniale, king size, chiedi e vai. Funny.

0: Cuoricini, come cose, sorretti alle 102, 5, 16 e 19 minuti in the flight. Se ci state seguendo in radiovisione, grazie alle ampie panoramiche fornite dal nostro Federico Fellini, diciamo Angelo Vicari, ma in realtà è un nome così d'arte questo qui. Ci sono tante cuffie che sono comparse qui perché oggi abbiamo tanti ospiti.
1: Eh sì, abbiamo detto prima, viaggiandoci domani, ma oggi, soffermandoci sull'oggi, oggi pomeriggio alle 17 in password torno nei Pooh.
0: Esatto.
1: Ogni tanto ci vengono a trovare, sono tanto simpatici, tanto carini. Tanti aneddoti pure loro da raccontare. Sì,
0: più
1: tanta
0: di 50
1: storia.
0: Anni di storia della
1: mamma
0: musica.
1: Mia,
0: quindi non perdeteveli alle 5 oggi in password i Pooh.
2: Il pomeriggio prende il volo alla radio. La musica più forte in circolazione, i grandi ospiti e la spinta giusta per arrivare a sera. Sali a bordo di The Flight fino alle 17 su RTL 102.5. Very Normal People.
3: Quando ci fa sentire così bene.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
4: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
5: Amore, non rompere le uova.
6: Ehi, sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
7: Da Arcaplanet, convenienza nostra.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Whaleful nella balena.
10: Sono nella balena! Aiutatemi!
9: Scopri l'incredibile storia.
11: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
9: Da vivere solo al cinema.
11: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
9: Whaleful, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
12: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
13: Ah, finalmente l'autunno! E c'è anche la mid-season sale di Prenatal!
14: Eh già, fino al meno 50% su tutto l'abbigliamento autunno-inverno! Così risparmio!
15: Eh sì, fino al 19 ottobre!
14: E i colori delle foglie diventano incredibili! L'aria si fa più fresca, le giornate si accorciano!
15: Le tisane hanno finalmente un senso!
14: Da Prenatal, ogni stagione ti offre qualità, assortimento, servizi e le migliori marche. È Prenatal e conviene.
16: Amore, quanto di anticipo?
17: Zero.
16: E di interessi?
17: Zero.
16: E quanto ci pensi ancora?
17: Zero. La prendo.
18: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
19: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Gli amici che ci seguono da TikTok, da Twitch, dalla social TV hanno ammirato i passi di Danza Kuduro.
1: Ma scusami,
0: fatti.
1: Ma stavo facendo
0: Gian Matteo Campese
1: nell'intimo della mia cameretta, così. Mi stavo ballando la canzone.
0: Ma sai che non, questa non è una cameretta intima, anzi è molto aperta.
1: È aperta.
0: Nella quale siamo,
1: è casa connessa.
0: Esatto,
1: diciamo.
0: Siamo soliti interagire con gli ascoltatori che ci seguono, che ci scrivono, che ci chiedono, che ci salutano e che noi salutiamo sempre caramente.
1: Secondo te, nell'oroscopo di Jovanotti e Samurai J c'era scritto che un giorno avrebbero duettato?
0: Era scritto nelle stelle.
1: Le foglie di tè.

0: Skank and Nancy con Because of You su RTL 102.5 alle 16:39 minuti and the flight energia in questo pomeriggio.
1: Ti ricordi quando X Factor diceva attacca?
0: Attacca, attacca, attacca, grande skin. Tra l'altro sì. Lei poi con i Santi Francesi sì. Ci ha anche fatto dei duetti.
1: Come no?
0: A Sanremo. Mm. Credo abbia fatto Hallelujah di Leonard Cohen.
1: E ancora prima con le Vibrazioni.
0: E ancora prima con le Vibra, giusto?
1: Yes.
0: Sì, sì. Ormai lei insomma è di casa.
1: Sì, sì.
0: Qui
1: dai.
0: In Italia e l'aspettiamo presto. Ciao skin, hi, hi.
1: Quando
0: hi.
1: Vuoi,
0: Whenever you
1: anche
0: want.
1: Anche lei residency subito.
0: Sì, ma immediatamente proprio. State 16 con
1: 39,
0: noi.
1: State qua, sì, infatti.
2: Il pomeriggio prende il volo alla radio. La musica più forte in circolazione, i grandi ospiti e la spinta giusta per arrivare a sera. Sali a bordo di The Flight fino alle 17 su RTL 102.5. Very Normal People. Difendi la bellezza della tua pelle. Dalla ricerca Bioniche, Defense Color è il make-up di ultima generazione formulato per preservare il benessere della pelle, anche la più sensibile e intollerante. Scopri la promo 1 più 1. Scegli due prodotti make-up, il meno caro è incluso. Da Bioniche, in farmacia e su bioniche.it. Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira. Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale, come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
10: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
11: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat. al fianco delle imprese italiane.

0: Il maestro se n'è andato via, ma con la pesce di Martino rimangono, anche se occasionalmente adesso si incrociano, perché diciamo che di fatto da loro dichiarazioni fanno un po' i loro progetti, ma in Canada poco tempo fa si sono riuniti, in Canada.
1: Sì.
0: Beh, è andata bene, bene, ci fa piacere.
1: Sono una bella coppia, anche con le canzoni che scrivono, non soltanto per loro ma anche per altri, insomma fanno belle cose. Un saluto ad Antonio da Basilea che ci ha mandato tanto di foto del suo braccio col tatuaggio dei Pooh.
0: Pronto per le 5.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, questa canzone, questo Millennium Hit, richiede da voi una presenza elegante. Cioè, se avete una divisa, è il momento buono. Questo è il momento buono, vi mettete un attimo così tutti un po' impostati, perché...
3: Se avete anche una moto?
2: Certo. Sì. Preferibilmente divisa bianca, la moto il colore che volete.
3: E quello sguardo un po' alla Richard Gere.
2: Oh yeah, sì, molto savoir-faire serve qui.
3: Lei è anche splendida, Deborah Winger.
2: Certo che sì.
3: Parliamo di un film,
2: Un po' ufficiale, ma anche un po' gentiluomo questo film.
3: Chi me piace spagnola, chi me piace francese. C'è un cocker.

0: Disco del 1982, colonna sonora di Ufficiale e Gentiluomo, Up Where We Belong, Joe Cocker su RTL 102.5.
1: E Jennifer Warnes, che aveva fatto un sacco di altre colonne sonore, insomma,
0: and
1: the time of my life.
0: È quella voce lì.
1: Bene, amici, lasciamo però cantare coloro che sono capaci di cantare. C'è tra poco i Pooh che saranno ospiti di Password.
0: Non perdetevi questo appuntamento. Grazie ad Angelone Vicari, Anthony Loponte, Fabio Romano in regia. Grazie, Zacchi.
1: Grazie, Matteo Campese, ai nostri Very Normal People che ci seguono con tanta attenzione. Allora continuate, restate qui su RTL 102.5. Noi ci sentiamo domani alle 15. Non mancate, Buon Viaggio.
0: Ciao.
1: Anche alla terza provincia di Taranto sono le 17.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Paolo Pacchioni. Il Papa domani verrà ricoverato in ospedale al Policlinico Gemelli. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico per rimuovere un nodulo al polmone e la notizia ha presto fatto il giro del mondo. Sentiamo in diretta Sergio Gadda.
4: Sì, buonasera. Fuori dal Policlinico Romano stanno arrivando le truppe televisive anche dall'estero. Diverse hanno già piazzato le telecamere con vista sulle finestre del decimo piano, quelle dove alloggerà Prevost, così come i fotografi pronti ad immortalare l'arrivo del pontefice domani in tarda mattinata. L'atmosfera di queste ore al Policlinico Gemelli sembra un déjà vu. Non più tardi di un anno e mezzo fa la stessa situazione si era creata per Papa Francesco. Quella di oggi però è un'atmosfera diversa. L'imminente degenza del pontefice 71enne non presenta nessun particolare allarme. È stato lui stesso ieri durante l'Angelus a dire ai fedeli che dovrà essere ricoverato per l'asportazione di un nodulo polmonare riscontrato durante un controllo di routine. In queste ore al Gemelli si nota la discreta presenza dello staff vaticano che presidia alcune vie di accesso riservate, mentre al decimo piano, dove si trova l'appartamento riservato ai pontefici per le degenze, gli accessi sono già interdetti.
3: Tragedia sul lavoro a Fiano Romano, alle porte della capitale. Un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. L'uomo aveva 57 anni. Cambiamo argomento, sono i temi economici a tenere banco nella pagina politica di oggi e allora ci colleghiamo con Montecitorio, c'è Alberto Ciapparoni.
5: All'assemblea di Assolombarda Meloni ammette che la crescita economica del paese è ancora troppo debole, ma spiega che l'economia italiana ha retto l'urto di un quadro internazionale delicatissimo e la premier si sofferma in particolare sul caro energia, per il quale servono risposte strutturali e di lungo periodo. La trattativa in corso con la Commissione di Bruxelles mira a introdurre uno strumento idoneo a contenere il valore del gas impiegato per la produzione elettrica. Intanto nelle audizioni qui in Parlamento, esattamente nelle commissioni di bilancio congiunte di Camera e Senato, sul documento programmatico di finanza pubblica, l'Istat invita a monitorare l'effetto dei rincari su famiglie e imprese, mentre la Corte dei Conti sottolinea come sia necessario puntare su interventi. In serata è previsto l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti e ricordiamo che il documento di finanza pubblica è il primo passo verso la manovra del 2027. A te.
3: Grazie. L'aeroporto internazionale di Riyadh in Arabia Saudita rimarrà chiuso fino alla sera del 17 ottobre. La decisione arriva dopo una serie di attacchi mortali perpetrati dagli Houthi, gruppo filo iraniano. I flussi turistici in Italia nella prima metà del 2026 sono aumentati del 2,7% rispetto all'anno precedente, una crescita che è dovuta soprattutto all'aumento degli arrivi di turisti stranieri. C'è una notizia dell'ultima ora, è stato raggiunto dai soccorritori lo speleologo che è rimasto da ieri intrappolato in una grotta in Sardegna. Non è ancora semplice l'operazione di recupero perché ci sono ancora detriti da rimuovere, però insomma già mi sembra un sviluppo positivo e un passo in avanti. Per il calcio infine vi ricordiamo stasera due posticipi della sesta giornata di Serie A, alle 18.30 Atalanta-Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese. Di abilità.
2: Via Radio.
6: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione in graduale aumento sulla rete. Queste le principali notizie al momento. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto perché per una serie di cantieri riscontriamo 2 km di coda nei tratti tra Poggio Imperiale e Termoli verso Bologna e 3 km di coda tra Termoli e Vasto Nord ancora in direzione di Bologna. Invece 1 km di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest sempre in direzione di Bologna e anche tra San Benedetto del Tronto e Pedaso nella medesima direzione. Andando invece in Lombardia siamo sulla 9 lainate Como-Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera la coda per operazioni doganali. Spostandoci sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e la tangenziale S verso Brescia ci sono invece code a tratti per traffico intenso. Siamo ora in Liguria sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia la coda per un mezzo in avaria e chiudiamo con la tangenziale di Napoli, flussi intensi tra Doganelle e Corso Malta verso Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
3: Grazie, vi lascio a Password, buonasera, buon ascolto.
2: il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 21 ascoltate Via Real Napoli e Inter Club Brugge. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
1: Cosa, sono contenta che oggi sia lunedì.
3: Oggi sì.
7: Piaci, così
1: che
7: mi
1: colpo
7: piace.
1: Di scena.
7: E poi che lunedì.
3: Oggi è un grande lunedì.
1: Oggi un grande lunedì. Schiarisce un po' queste voci, fa le meno antiche. Siamo ragazzi, ragazzi contemporanei. E allora, buon lunedì, oggi è il 12 di ottobre, ma soprattutto questo è Password. Tra poco saremo in tanti perché arriveranno anche i ragazzi, i Pooper, sono in giro in tour, questo lo sapete, però hanno una data speciale e con tutta una storia speciale. Allora, certo che mettiamo le canzoni di Pooh, ragazzi, è ovvio, no?
7: Li vedo, si stanno affacciando, devo dire, abbiamo avuto l'enorme piacere e onore di ospitarli in Password non molto tempo fa. Vederli tornare in questo studio a quest'ora...
3: Sono carichi come sempre, immagino. L'hai detto.
1: Però Mico. Adesso noi dobbiamo fare un'altra cosa. Dico. Gianna, prima mi chiedevi cosa regalare alla tua ragazza.
3: Sì,
1: quando
3: giusto.
1: Ce ne avrei una. Ce l'ho, un bel paio di tronchetti Grunland, perfetti per la stagione fredda.
3: Giusto. La collezione autunno-inverno Grunland è veramente fashion. Sneaker, stivali, polacchi, ma anche pantofole, ciabatte, sabot.
7: Insomma, c'è per tutti i gusti tutto quello che può piacere e con la suola brevettata morbida e flessibile assicurano benessere a ogni singolo passo. Scoprite la nuova collezione.

0: Sicuramente non questi quattro, questi non la fermano neanche. No, prima che Fulvio faccia una bella presentazione, volevo chiedervi: quante volte avrete cantato Chi firmerà la musica?
1: Milione.
2: Tu pensa che io che l'ho composta? Ancora prima di incidere,
0: sì, milioni.
1: Ogni concerto dei Puss si chiude con Chi fermerà la musica.
0: Ok, quanti concerti avete fatto?
3: Comunque, se troviamo chi fermerà la musica dei Puss, sono cavoli suoi.
4: Lo fate fuori, sì.
0: Non lo sapete quante cose avete fatto?
1: Sì, oltre 3.000. Devi pensare dall'82 quando abbiamo fatto Chi fermerà la musica.
2: 3.200. Oltre
1: dall'inizio, ma dall'82 no. Dall'82 saranno 1.500. Capito?
2: No,
0: no. Voglio dire, in tutta la vostra carriera.
2: Oltre 3.200.
1: Sì, ma se vuoi sapere quante volte abbiamo suonato Chi fermerà la musica, Chi fermerà la musica arriva nell'82, non prima.
0: C'ha ragione. Allora, Fulvio, una bella presentazione. Mettiamo anche quelli che
5: piacciono. Un applauso di quelli che si devono ai Pooh, 60 anni di carriera. Perché i numeri contano, poi saranno 3.200, 3.400, vi sentivo, è fantastico sentirvi un po' confrontare anche sul numero dei concerti, ma quello che conta è il numero tondo di 60. 60 anni e una notte specialissima, per cui siete qui oggi pomeriggio in passo su RTL 102.5, altro numero, 24 ottobre a Bologna, che dice tantissimo nella storia di Puma, questo lo lasciamo dire a voi, tutti all'Unipol per... la notte delle notti dei Pooh per 60 anni di carriera, semplicemente inimitabile.
0: La nostra
1: grazie,
0: storia, la nostra sorpresa, bella presentazione.
1: Bravo.
0: Allora, perché lì a Bologna? Che cosa è successo lì a Bologna?
3: Ne parlavamo prima, i Pooh nascono 60 anni fa da due grandi personaggi, uno dei quali è Valerio Negrini, che è stato autore dei grandi testi dei Pooh insieme a Stefano D'Orazio. Insieme a un grande personaggio che si chiama Mauro Bertoli, hanno iniziato questa grande storia negli anni 60, nell'esplosione dei grandi complessi che praticamente pullulavano tutte le cantine d'Italia. E lì è iniziata la grande storia. Poi pian pianino sono entrati altri personaggi. Io che sono Dodi che sto parlando, sono rimasto l'unico di estrazione bolognese, poi pian pianino sono entrati altri personaggi.
0: È entrato
3: il Bergamasco.
2: Io sono entrato per primo.
0: Tu sei entrato per... Roby è entrato per primo?
3: E poi sì. È entrato Riccardo.
1: Per secondo? Sì, secondo.
3: Secondo. E poi via via, poi è entrato anche Red, poi è andato via Steph, insomma, un po' di peripezie. Però Bologna per i Puana è la dove sono nati ed è giusto che i Pu riconoscono questa paternità. Ed è giusto che facciano questa serata particolarissima, speciale, all'interno di questo tour molto bello che è stato sold out,
0: benissimo. Sentite una cosa, so che non riuscirò a spillarvelo, io ci provo, ok? Avrete degli ospiti eccezionali, mi sono anche documentata, forse un paio, lo so, ma non lo dirò, ok?
2: Anche perché... il titolo è Notte Sorpresa.
0: Esattamente, quindi...
2: non sarebbe neanche giusto.
0: Rispetto, eccetera, eccetera, però ospitoni di quelli...
1: ospitoni musicali, ospitoni colleghi, chiaramente, colleghi con i quali condivideremo canzoni importanti per noi e in qualche maniera canzoni che hanno preso un'importanza anche per loro, perché sono le canzoni che amano dei Pugli. Abbiamo proprio chiesto cosa vuoi cantare.
0: Ah, ok.
1: Capito? E sono le canzoni che amano di più ognuno di loro, e quindi sarà una serata veramente straordinaria.
0: Vabbè, dai, mettiamo un po' di musica, vai, ragazzi, sono come la mamma, sono come il pane, sono come il latte, sono come... cioè, i Pooh si amano.
4: Sono
0: no?
4: famiglia, praticamente.
0: Sono famiglia, no? Siete patrimonio di questo paese.

0: i punote a sorpresa. E non lo so, perché ci stanno scrivendo: ma ci sarà pensiero, mettete questo, mettete l'altro. Ragazzi, o state qui una settimana oppure.
1: Però, Nico, se posso, devi. Questa scaletta l'hanno scelta loro.
0: Ah, l'hanno scelta loro.
1: O sbaglio?
0: Sì, sì.
1: È tutta vostra.
2: Le canzoni che facciamo.
1: Quindi adesso non so se voi personalmente.
3: No, personalmente staff, no, forse, okay, forse i nostri manager.
0: Esattamente.
1: E chi osa essere manager di Robby Facchinetti? Scherzo.
3: Succede.
0: Ma cos'è?
3: Ogni tanto dicono: vabbè, lo dovrete fare perché io sono il manager.
1: Ecco.
3: Ah, va bene, d'accordo.
0: Cos'è sta storia? Tanto non mi risponderete. Però in una delle ultime interviste che ho letto, eccetera, eccetera, no? Il titolo è rimasto così: ma come? L'intervista da 40 anni non ho mai raccontato niente. Anche i Pooh hanno detto che hanno fatto sesso durante.
3: Non mi risulta.
1: No, cioè immagino proprio.
3: No. Durante chi? L'ultimo
0: quando?
3: Secolo
0: durante dici? L'ultimo secolo, esatto. Durante le tournée. Red, non fare quella faccia
1: era
0: lì che adesso ti cerco l'articolo.
1: Io, intervista del Corriere della Sera.
0: Intervista al Corriere della Sera, bravo. Dove raccontavate di come si chiama quando i ragazzi erano piccolini, che
3: portavamo i nostri, i bambini durante i tour,
0: esatto, che
3: ed era una cosa molto bella. Ma il sesso cosa c'entra?
0: C'era il titolo, era il titolo,
1: sì,
0: vero?
1: Perché era stata presa una singola frase,
2: come sempre,
1: il titolista. Guarda, colpa di noi giornalisti,
3: si riferisce
0: capito, ma dai ragazzi, una band come voi, quattro fighi come voi,
3: riferisce a fatto dell'altro millennio.
0: No,
3: la verità vera è che se sono nati i figli è perché abbiamo fatto del sesso
4: dell'altro millennio.
1: Per forza, esatto, quello certo, è proprio previsto dalla legge naturale.
0: Io mi ricorderò comunque sempre di te, Robby, una volta a Bergamo, con una pelliccia lunghissima, no? E una bionda, una roba così. E ho detto: ma io, cioè, una roba così l'ho vista soltanto al cinema.
3: No,
0: cioè, una roba
3: pellicce...
0: tipo Beatles, no, quella roba lì.
3: No, una pelliccia bellissima. Noi siamo stati
0: un cappello
3: in Canada. E quegli anni, parliamo della fine degli anni 70,
0: sì,
3: credo.
0: Sì, sì, sì.
3: E ognuno di noi prese una pelliccia, che lì si trovavano, quella era una pelliccia di lupo. Siberiano, per cui una pelliccia veramente molto, che ho ancora, e abbiamo preso le pellicce, per cui siamo rientrati, siamo andati in Canada con delle giacchette italiane, siamo poi d'inverno ritornati
4: nell'occhio, capito?
3: Senti, ritornati con le pellicce.
0: Red, racconti quella volta, sì, che stavi suonando e sei andato giù il pavimento.
4: Ah beh, sì, è stato bellissimo. Allora c'erano, noi suonavamo nelle discoteche una volta.
0: Però aspetta, abbiamo 24 secondi, ce la fai?
4: Sì,
0: o vuoi dire
4: eravamo
0: dopo?
4: Al Picchio Rosso di Formigine, avevano questi quadrati di vetro, sai, le pedane luminose.
1: Beh,
4: io su Parsi, al finale, ho fatto il salto, l'ho sfondata.
1: Badarà.
4: E ho continuato a suonare imperterrito.
1: Giusto, giusto.
4: Qua, sembrava un mezzo busto, un fermacarte.
1: Numero uno. Così nessuno ha fermato la musica.
4: In 24 secondi.
0: No. Bravo.
1: Torniamo,
5: Il rientro dal lavoro ascoltando la radio è un bel momento. Parlare dei temi di oggi accompagnati dalla musica che ci piace è staccare la spina. Trova la combinazione giusta con Password. Fino alle 19 su RTL 102.5. Very Normal People. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
7: Difendi la bellezza della tua pelle. Dalla ricerca Bioniche, Defense Color è il make-up di ultima generazione, formulato per preservare il benessere della pelle, anche la più sensibile e intollerante. Scopri la promo 1+1. Scegli due prodotti make-up, il meno caro è incluso. Da Bioniche, in farmacia e su bioniche.it.
8: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
9: La senti?
10: Nen.
9: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
10: Nen.
9: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
11: Whirlpool nella balena.
12: Sono nella balena! Aiutatemi!
11: Scopri l'incredibile storia.
13: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
11: Da vivere solo al cinema.
13: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
11: Whirlpool nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
14: Sognare una vacanza d'inverno?
15: Previsto.
14: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
15: Inaspettato.
14: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
15: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
14: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
16: Ufficio, cosa smarrite?
17: Ho perso la mia voglia di lavorare.
16: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
17: Mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
19: Da 25 anni con ING. Puoi.
20: Sì, ma cosa?
19: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
20: Ah, e per i risparmi?
19: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
20: Mica male!
19: E allora scegli ING.
20: Vado subito su ing.it.
19: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
21: A Gardaland magia e divertimento continuano fino all'1 novembre con Magic Halloween. E il 31 ottobre Gardaland Halloween Party accende la notte con Alvaro Soler, Arti 5 e tanti altri fino a mezzanotte. Non mancare!
22: Yuhu! Calciolone!
23: Che fai?
24: Lavoro per la salute del corpo.
22: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
24: Al massimo una particella.
25: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
26: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
27: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.

0: Stare senza di te live. I Pooh oggi in Passor per parlare, attenzione, all'Unipol Arena di Bologna il 24 ottobre di Notte a Sorpresa. Ma non dimentichiamo, cara Nicoletta, è davanti alla leggenda dei Pooh che solo ieri sera e sabato sera a Torino hanno fatto sold out, tanto per cambiare. Giovedì e venerdì di questa settimana a Palazzo dello Sport di Roma sold out. Domenica e lunedì a Milano Unipol Forum sold out. 27 e 28 ottobre Palasere di Eboli e Bari il 30 e il 31 sold out per poi volare in Stati Uniti e Canada. Signore e signori,
1: Franci, Dani, venite un attimo,
2: grazie,
1: dai,
2: grazie.
1: Venite un attimo
2: grazie
1: a salutare Dani. Il pubblico di RTL 102.5.
3: Franci e Dani.
1: Dai, Franci. Sei stato mio collega per tanti
2: bello
1: anni. Due colleghi.
2: No, continua a essere tuo collega.
1: Continua sì, a essere mio collega. Ma come sì, sei diventato più bello?
2: Anche tu sei molto più bella.
1: Ah sì,
4: ti lasciamo soli?
1: Anche tu.
4: È un bel momento.
1: È un bel momento. Allora i ragazzi qua,
2: I ragazzi stanno veramente facendo grandi cose, un tour incredibile, sono più di 40 date tra Italia e il resto. Cattivix, tra Italia e il resto del mondo, e quindi sì, dobbiamo baciare ancora. E quindi speriamo che si possa finire il tour nel miglior modo possibile.
1: Allora, facciamo una cosa, vediamo sì, se Dani e Franci lo sanno.
2: Sì. Sì.
1: Qual è la canzone preferita di Roby?
3: Sì, sì, lo so.
2: Vai.
1: E di tutti gli altri. Allora, dai, inizia.
3: Roby, Pacifier.
1: È vero?
2: Sì, è vero.
1: Ok.
2: È vero.
1: Dai, Franci.
2: Ma di Dodi?
1: Sì.
2: Citerei anch'io Parsifal perché dentro Parsifal c'è il solo più bello della storia della musica contemporanea fatto appunto da questo signore.
1: Vai. Quindi,
3: so
1: ok.
3: Di Red.
1: Attenzione, Red.
3: Parsifal.
1: Dai,
4: vabbè. Comunque no, una bella canzone.
5: Hai indovinato, è il primo album che ho inciso con i Pooh, scusa,
3: esatto. So anche quella di
1: la canzone, però io dicevo.
5: La canzone Parsifal.
1: Quindi per tutte le basi,
5: sia l'album che
2: Riccardo Fogli, vado io.
1: Riccardo Fogli.
5: Riccardo, se dici piccola che ti
2: vai.
5: Riccardo potrà dire par di
1: pal.
5: Scusa,
1: no.
3: Riccardo Piccola Chetti.
5: Sono molto fiero di dire che Piccola Chetti è un.
3: Ma perché sembri piccolo capo adesso quando parli?
5: Mi viene ogni tanto una consonante a sera.
1: Ce la fai un pezzettino.
2: Si ricorda il testo sicuro?
1: Sì, sì.
5: Parte bravo?
1: No, Piccola Chetti.
2: Non sbagliare il testo,
5: Canti.
2: No,
1: aiutatelo.
5: Di quale canzone non ho capito?
1: Piccola Chetti.
5: Avevo capito Pazza Idea. Scusami.
1: No, Piccola Chetti.
5: Lui è rimasto. Lui ha visto tale e quale e lì è rimasto.
2: Parlato.
5: Signori.
0: Via la base.
5: Piccola Chetti era stata una ragazzina che voleva scappare. Anzi, aveva già fatto la valigia, era uscita di casa. La voce nel silenzio diceva: Piccola Chetti, fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa che ti guardava negli occhi senza parlare? Adesso lui sta pensando a te e ha voglia di rivederti presto, prestissimo.
1: Piccola Chetti. Bravo,
0: bellissimo.
1: Ma ragazzi, Piccola Chetti,
5: che
1: Piccola
5: poi con
1: Chetti,
5: l'accento inglese, perché si sentiva troppo che era toscano, perché gli ha detto devi cambiare
3: sì,
5: accento,
3: perché mi sfracassavano.
5: Non di
1: vai Ricky,
3: chi
1: vai
3: da ragazzo,
2: chi?
3: Perché
2: chi?
3: Il Pooh esistente,
2: chi più di tutti, chi? Adesso lo puoi dire.
3: Non posso dire il nome, ma c'ho gli occhi azzurri.
1: E
3: mi diceva
1: certo.
3: No, non puoi fare il parlato alla piombinese toscana maremmana. Fai un parlato in italiano.
5: Come mal.
3: Sì, io che cantavo, ho in finto inglese o in toscano maremmano, feci un miscuglio, va bene.
1: Hai fatto benissimo. Allora.
3: Bravo, grazie, arrivederci.
1: Uomini soli.
2: Uomini soli, è tanta roba, dobbiamo prendere l'intro senza cuffia, vai. Vai.
3: Non lo sento, però vai, secondo me questa canzone è bellissima, è la vittoria al Festival di Sanremo, sono i Pooh.
5: Bravo. 1990.

0: Uomini solo i Pooh e sono venuti a trovarci oggi alle 17.36. Sono venuti perché intanto sono, ma come siamo belli, intanto sono amici, ma c'è questa seratona a Bologna,
1: notte a sorpresa,
0: esatto, ci tengono moltissimo.
1: Innanzitutto vorrei dire una cosa,
0: allora chi parla sono i due manager del gruppo, Daniele Battaglia,
1: sottopagati,
0: pagano poco gli zii,
1: pochissimo, sottopagati, però possiamo dire che vogliamo scusarci, ma i Pooh ci dicono sempre: andiamo a RTL, vogliamo essere su RTL, vogliamo venire alla radio più bella, dalla speaker, l'artista speaker più brava, più bella che ci sia. Quindi siamo venuti qua quest'anno quante volte? 27 volte?
0: Tre volte per un tour.
1: Tanta roba, quindi tre. Volevamo ringraziare.
0: Ho capito, ragazzi, sono in Pooh e quindi allora serata di Bologna, perché è una serata così importante?
1: Una serata importante perché, come spiegava prima Dodi, a Bologna sono nati i Pooh, quindi per festeggiare il 60° anniversario della storia dei Pooh bisognava di tornare per forza a Bologna. In più c'è un palazzetto bellissimo, uno dei più belli d'Italia, quindi fare un concerto lì è una grande cosa, ed è nata appunto Notte a Sorpresa, che come prima di venire qua in onda abbiamo avuto una lunga discussione, perché noi volevamo dire tutti gli ospiti che ci saranno.
0: No!
2: E che sorpresa è?
0: No.
3: Poi dovete cambiare il titolo della serata.
1: Che sorpresa sarebbe?
4: La notte a sorpresa.
1: Uno lo vogliamo dire.
4: Va bene. Arisa!
1: Ok.
0: Veramente? Arisa è la mia artista preferita.
4: Anche la mia.
5: I famosi gemelli diversi.
1: Scusate, c'è stato un grande litigio prima di venire qua in onda, perché chi ha detto assolutissimamente, non si dice neanche un nome, Robby, questo uomo qua di fianco, che è quello che ha detto Arisa, per cui capisci
4: però,
1: che
4: una rondine non fa primavera.
0: Sono contenta perché Arisa veramente
1: una testa. Ho delle domande da fare,
5: è un mio amico, lo devo dire.
0: Dillo allora.
5: Luca Carboni.
2: C'era una domanda di Riccardo Fogli. Riccardo,
6: non dirò una parola.
4: Bravo, Red.
6: Sai cosa dico? Che oltre a voi due, che siete figli di loro due, c'è anche mio figlio in concerto.
0: Esatto, lo volevo dire.
6: Ma capisci che sei un uomo.
0: L'avrei citato io, perché i Pooh hanno un grandissimo batterista giovanissimo, figlio di Red, che lo salutiamo.
5: Ho una preghiera, per favore Riccardo, non dire che c'è anche Mario Biondi, l'aveva lì sulla punta della lingua.
0: No, c'è Mario Biondi anche.
4: Ragazzi, stiamo prendendo in giro il nostro pubblico. È una notte a sorpresa.
2: Occhio che si menano.
0: Andiamo in pubblicità e poi ne parliamo. Vai pubblicità, perché qui
2: attenzione Cianna, ho bisogno di te anche mentre i Pooh litigano, un secondo. Prima mi chiedevi cosa regalare alla tua ragazza, che già tu abbia una ragazza
3: straordinaria. Infatti,
2: allora ce l'ho, un bel paio di tronchetti Grunland, perfetti per la stagione fredda. Cianna,
3: una bellissima idea. Le calzature Grunland in pelle o in camoscio hanno un design contemporaneo, colori caldi, e soprattutto Grunland pensa al benessere dei nostri piedi, perché è da lì che ha origine il nostro star bene,
2: e con la suola brevettata morbida e flessibile assicurano benessere a ogni passo. Scoprite la nuova collezione nei negozi e ovviamente su grunland.com.
7: Il rientro dal lavoro ascoltando la radio è un bel momento. Parlare dei temi di oggi accompagnati dalla musica che ci piace è staccare la spina. Trova la combinazione giusta con Password. Fino alle 19 su RTL 102.5. Very Normal People.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
9: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1, Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
13: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
14: Un tempo, per andare lontano, serviva un cavallo. Oggi tutto è più veloce, più efficiente. Anche il frigorifero è cambiato. Oggi è più intelligente, più preciso. Oggi è Kronberg. Kronberg. I frigoriferi con l'esperienza del passato e la tecnologia del presente li trovi su Kronberg.it.
15: Da 25 anni con ING. Puoi!
16: Sì, ma cosa?
15: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
16: Ah, e per i risparmi?
15: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
16: Mica male!
15: E allora scegli ING.
16: Vado subito su ing.it.
15: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
17: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
19: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
18: La più buona perché mia.
20: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
21: Sostituiscio!
22: Leo, si dice sostituiscilo!
21: Sostituiscio!
23: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su Ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
24: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
25: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
26: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo?
27: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
26: Fino al 17 ottobre, da Bennett, risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto. Come il latte a lunga conservazione e bontà leggera a granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana, da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
27: Questi non me li lascio scappare.
28: Difendi la bellezza della tua pelle. Dalla ricerca Bionique, Defense Color è il make-up di ultima generazione, formulato per preservare il benessere della pelle, anche la più sensibile e intollerante. Scopri la promo 1 più 1. Scegli due prodotti make-up, il meno caro è incluso. Da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
29: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
30: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
29: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
30: Basta che sia un Qashqai.
31: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
30: Wow, una bomba.
29: Tranquilli, intendeva l'offerta.
31: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.

0: A proposito di pensiero, un pensiero come sempre facciamo ogni volta a Stefano D'Orazio, al giovanissimo Phil Mair. Phil Mair è un batterista incredibile, ha 40 e rotti anni e suona con i Pooh, cioè è un Pooh, capito? Ed è
1: nel libro che è appena uscito, è figlio di Bea, di mia moglie, è anche mio perché l'ho visto nascere. Nel libro dei Pooh che è appena uscito c'è una foto nostra in montagna con Philip che aveva 5 anni e Stefano che gli tiene le mani sulle spalle. Guarda, ti giuro, i brividi, perché è proprio un passaggio di testimone ante litteram che nessuno si poteva immaginare. E lui gli regalò le bacchette quando aveva 5 anni e direi che ne ha fatto buon uso.
0: Sentite una cosa, una curiosità personale, poi vi lascio un attimo Fulvio. Ma ogni quanto cambiate il vostro strumento? Non lo so, tu.
2: Ma le tastiere, adesso è cambiato molto il mondo tastieristico. Negli anni 70 usciva una nuova tastiera a cavallo fra gli anni 60 e 70, una tastiera al giorno, no? Perché,
0: la tua, perché, per esempio, da quanto ce l'hai? Quella che stai usando?
2: Quella che sto usando le ho da 3 o 4 anni. Cioè un set di tastiere,
0: certo.
2: Che è quello, il suono che hanno caratterizzato quel suono lì e che continuano, anche perché facendo il nostro repertorio ha delle esigenze di suono, come ha delle esigenze chitarristiche, le ha anche a livello tastieristico.
0: La chitarra?
3: La chitarra, io come ogni chitarrista non sono mai contento, noi siamo degli eterni insoddisfatti di come suoniamo, per cui cerchiamo sempre il meglio. Ogni 2-3 anni mi rivolgo a qualche liutaio di quelli bravi che sono qua in Italia e proprio quest'anno abbiamo progettato assieme due strumenti, uno a forma di Stratocaster e uno a forma di Telecaster. I costruttori si chiamano Paoletti, sono persone straordinarie che stanno avendo un grande successo anche all'estero, che ringrazierò sempre, che hanno progettato queste due chitarre che sto utilizzando ogni sera secondo le mie caratteristiche che mi si calzano addosso.
0: Cucite addosso, cucite addosso.
3: Sì, sì.
0: Il grande batterista, perché lui è veramente un grande bassista, un grande bassista Red.
1: Io in questa tournée ho solo bassi vintage.
0: Ma va!
1: Vecchissimi. Ho un Jazz del 66, un Precision del 64, un Gibson che abbiamo comprato quando abbiamo fatto Pullover. Per cui tutti perché suonano meglio, perché il legno è stagionato, perché ha vibrato tante volte addosso a me, per cui siamo un pochino più in sintonia e quindi è tutta roba vecchia che suona da Dio
0: e che conosci bene, insomma, quindi è una garanzia, è una...
1: Non li fanno più gli strumenti così
0: veramente,
1: e sono finiti i legni stagionati,
3: certo. È vero. Però nel frattempo, per portare un po' l'acqua al mio mulino, la tecnologia è andata avanti, per cui
1: certo.
3: È vero, il legno suona meno bene di prima, ma la possibilità di riprodurre i suoni si è andata avanti, per cui sopperisce a quello che è il legno, la bontà dei legni, per cui a oggi è difficile tornare indietro.
0: No, io però stasera vi sento con una

0: voce particolarmente bella tutti e quattro. Voi non fumate?
1: No, cantiamo no. Tutte le sere però.
0: Però cantate tutte le
2: la
0: sere.
2: Allenamento.
0: Ma non fate un po' di riposo, quelle robe lì?
1: Di?
0: Riposo. Riposare.
3: Cos'è questa parola? Non conosco nel verbo proprio. No?
4: Sì. Allora, le corde vocali sono un dono di Dio, qualcosa di straordinario.
0: Certo.
4: E certo, noi che cantiamo, che usiamo e chiediamo le corde,
0: Alle corde, tanta roba.
4: Una cosa fra l'altro contro, perché le corde vocali sono nate per fare dei suoni, per parlare, non tanto per cantare, per cui gli chiediamo veramente una forzatura. E allora per mantenere questa forzatura bisogna
0: lavorarci, no?
4: Bisogna
0: curarci,
4: bisogna fare gli esercizi, dormire, mangiare cose adeguate, anche
0: non acide, che
4: insomma è veramente una vitaccia.
3: Ci vuole cura. Nico, vuole sai, cura. Credo non esistono segreti, cioè, esiste la professionalità, l'arte che è un dono di madre natura, esiste la pratica. Io vorrei che i ragazzi all'ascolto oggi diretti alle 102.5 in Passor si piantassero in testa, soprattutto chi vuol suonare, ma qualsiasi cosa vogliate fare nella vita. Io ho avuto l'onore di essere in questo studio, in questa stessa postazione, quando riproponemmo un vostro live 3-4 anni fa. C'era Angelo Beguini in studio.
2: Come no, mi
3: avevamo trasmesso il live in diretta il giorno prima o due giorni prima. Ricordo Dodi Battaglia, ma tutti, parlo di Dodi, con la cuffia che si riascoltava gli assoli e diceva qui potevo fare meglio. Ragazzi, è tutto lì.
5: Ma te l'ho detto prima, noi chitarristi in genere, poi chiunque fa questo mestiere con grande soddisfazione non è mai completamente a posto. Sì, bello, sì, ma...
3: Ma...
5: E il prossimo concerto ti riprometti di farlo sempre meglio.
0: Ma questo è, come dire... È la curiosità, no? È voler mangiarsi la vita, è voler imparare sempre di più. Questa è una meraviglia, non dare niente per scontato.
1: È la passione.
0: È la passione.
1: La passione,
0: è la passione.
1: Altrimenti non, alla nostra età, con tutto quello che abbiamo avuto da questo mestiere, perché devi farlo ancora se non c'è la passione, se non c'è il divertimento, se non c'è quell'emozione che è diversa ogni sera quando sali in palco? Perché il pubblico, lo dico tutte le sere, non è il pubblico e basta.
4: Vuoi aggiungere qualcosa?
1: Ha scritto una pagina della nostra storia,
4: Riccardo,
1: che noi da soli non avremmo potuto scrivere, capito?
0: Dai, Ricky,
4: dai,
2: dillo tu.
4: Dai.
2: Io sono molto ammirato di questi tre ragazzi che hanno 12 chitarre, lui 11 bassi, Facchinetti è circondato di tastiere. 100. Parliamo, una volta io mi ricordo fino a 40 anni fa, diversamente giovani, parlavamo, non so se posso dirlo, parlavamo di ragazze. Parlavamo degli occhi belli, scusate, delle ragazze, parlavamo anche dell'aspetto gentile, dell'armoniosità di un corpo di una ragazza.
4: Senti, adesso allora, dove vuoi andare a finire?
0: Lasciatelo andare.
5: Fatelo finire, io so dove va a finire.
2: Dovrà finire? Questo non lo sai neanche te. Perché se lo sapessi mi interromperesti. Stiamo parlando di quello che in realtà, perché i Pooh parlano d'amore, parlano di donne. E poi quando vengono qua fanno i santarelli. Loro hanno cantato, i Pooh, noi abbiamo cantato le canzoni.
0: È da 40 anni che aspetto questo momento. Vai, Ricky, vai!
2: Hanno
0: vai,
2: cantato
0: vai.
2: Le canzoni più belle d'amore, portando la donna sempre qua per amore. Quando loro negano di aver fatto anche del sesso nella vita, dicono delle bugie.
5: Ma chi nega? Ma diciamo, nega? La prima gallina che canta ha fatto l'uovo,
0: Vabbè, qui. Comunque
2: ho reso l'idea, ragazzi.
0: Hai reso l'idea perfettamente.
2: La pagherò questa mia.
0: Moltissimo, moltissimo. Basta guardare la faccia di Red. Basta guardare la faccia di Red. Dodi ride. Roby anche.
4: Pronto, Giovanna. Red. Guarda che io non c'entro,
0: Red è il più severo.
5: Mi vedo a preoccupare, sto ragazzo.
0: È il più severo. Allora, signori, grazie per essere venuti.
1: Ma grazie a voi.
5: A voi.
0: Date l'appuntamento per favore al pubblico di RTL 102.5 che vi ama e voi lo sapete. Per favore date l'appuntamento a Bologna. Prego.
4: Il 24 a Bologna.
2: Notte a sorpresa.
4: Non potete assolutamente mancare, perché sarà una seratona con questi 8 ospiti, e fidatevi, saranno non ospiti,
2: posso
4: ospitoni,
2: dire il nome di un altro ospite?
0: Dai,
4: ospitoni,
0: vai!
4: Vi aspettiamo,
2: ci sarà anche...
3: no.
0: No, dai,
2: non lo posso dire, scusate.
0: Okay, grazie mille,
5: grazie a voi, 24 Bologna.
0: Vi aspettiamo, venite, venite quando volete.
5: Ciao Nico, grazie.
3: Ciao Nico.
4: Tu butta la pasta che noi arriviamo.
0: Va bene. Ciao, viva i Pooh, grazie mille, ciao. E chiudiamo con Canterò per te.

0: Canterò per te i Pooh, sempre un'emozione, ma poi ci divertiamo. Cioè, la verità, Nico, noi ci divertiamo.
1: Sono ma qui. Loro anche da morire.
0: Sì,
1: se...
0: poi quando si sono messi e facevano finta di litigare tra di loro.
2: Ci sono delle dinamiche
0: che
2: da
0: vanno rispettate. Che vanno rispettate. Brava, Nico,
2: dopo,
0: brava,
2: quando vanno via,
1: 60 anni di amicizia. Ci
2: adesso,
1: sta.
2: Adesso non possono perché sono qua. Sono ancora in quando zona. Vanno via, ne parliamo.
0: Andiamo.
2: Ciao, ciao.
0: Anche a Bologna, i Pooh, il 24 ottobre, le 18 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Sergio Gadda. Flessibilità ed energia sono stati i temi al centro dell'intervento della Premier Giorgia Meloni all'assemblea di Assolombarda a Milano. Ci racconta tutto Alberto Ciapparoni.
5: E poco fa la Presidente del Consiglio ha inviato, insieme al Cancelliere tedesco Merz e al Primo Ministro belga De Wever, una lettera al Presidente del Consiglio europeo Costa in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. La richiesta comune è quella di una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia, un'iniziativa su cui Bruxelles apre e che segue le parole della Presidente del Consiglio pronunciate sulla crescita italiana all'Assemblea di Assolombarda. Sentiamo proprio Meloni.
6: I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
5: E la Premier sul caro energia ha anche ribadito che servono da Bruxelles risposte strutturali e di lungo periodo, aggiungendo che l'Italia non sta in Europa soltanto per dire sì. A te Sergio.
4: Grazie Alberto. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata per l'intervento al nodulo polmonare. La conferma è arrivata oggi dalla sala stampa vaticana. Davanti al Policlinico Gemelli sono già presenti le troupe televisive e i fotografi. Le stanze al decimo piano, dove si trova l'appartamento riservato al pontefice, gli accessi sono già interdetti. Un neonato abbandonato dentro un sacchetto di plastica è stato trovato in strada da un passante a Cinisello Balsamo nell'Interland milanese. Il corpo era avvolto da una coperta, il piccolo è stato portato in codice rosso all'ospedale. Riusciremo a chiarire tutto appena potremo, lo afferma Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi, arrivando al centro genomica di Roma, dove il 38enne si confronta con il pool di avvocati in vista della consegna delle nuove controdeduzioni alle conclusioni della procura di Pavia. Voltiamo pagina con l'economia. Per la chiusura della Borsa di Milano ci colleghiamo con Marco Favalli. Buonasera.
7: Buonasera. Piazza Affari chiude in rialzo la prima seduta della settimana in linea con le altre borse europee. Il FTSE MIB risale a 50.000 punti e termina la giornata a più 0,58%. Tra i migliori titoli del listino spiccano Campari, più 2,99%, e Avio, più 2,75%. In coda troviamo invece Tecnoprob, meno 2,52%, e ST Micro, meno 2,11%. Spread BTP Bund in leggero rialzo a 110 punti, così come il petrolio, ora vicino ai $107 al barile. Da Elsec Data Analytics è tutto. Buona serata.
4: E siamo al calcio. Oggi si chiude la sesta giornata di Serie A. Tra meno di mezz'ora scenderanno in campo Atalanta e Venezia, mentre alle 20.45 si gioca Torino-Udinese. È tutto, ora è traffico.
3: Via Radio.
8: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade. Per l'Italia la circolazione in aumento sulla rete. Queste le principali notizie. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni in direzione di Torino ci sono code a tratti per traffico intenso e cui i tempi di percorrenza sono di circa 40 minuti. Restando in Lombardia, sulla 9 Lanate Como-Chiasso, tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, invece la coda è per operazioni doganali. Andando sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Varazze e Celle Ligure in direzione di Ventimiglia, riscontriamo un chilometro di coda per un mezzo in avaria. Ci spostiamo adesso sulla 14 Bologna-Taranto, perché per una serie di cantieri ci sono 3 chilometri di coda tra il Bivio con la 25 tra Nau Pescara e Pineto verso Bologna e 2 chilometri tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Bologna. Chiudiamo con la 1 Milano-Napoli, anche qui per lavori, tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta verso Bologna, un chilometro di coda. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
4: Non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18.45 ascoltate Salisburgo-Milan e dalle 21 Celta Vigo-Juventus. Noi dire Europa League su RTL 102.5. Very normal people.
0: È Eccoci qui da Roma, Cian, un abbraccio forte con i 500 componenti dei PU in studio. Abbiamo avuto un po' di fatica a collegarci con Roma.
1: Ma è stato bellissimo, in realtà. Forte, sono d'accordo con voi vederli lì.
2: Perché non...
0: Mettetelo dietro di me, così
1: mettetemi adesso in mezzo alla famiglia Password.
2: Non può stare in mezzo.
1: È una posizione che mi piace, al 36 del digitale.
2: Cosa, stare in mezzo?
1: No, quella è dove sono in questo momento, quindi non in mezzo, poco dietro.
2: Non ti piace stare in mezzo?
1: Mi piace stare poco dietro.
0: Dipende, diciamo.
1: Meno, sì.
2: Ti piace più stare dietro a Fulvio?
1: Non lo so, perché anche dietro di te prima.
2: Tu hai richiesto, come si chiama, che
0: per
2: lui
0: questioni
2: fosse...
0: di regia, ci tengo a sottolinearlo.
2: Sei un poco plastico, sono molto poco. Sei un monolite, veramente.
0: Assolutamente sì.
2: Mamma mia, sei di granito.
0: Dillo, antico.
1: Antico.

0: Salutare, non si pure se ma sta male, ma meglio sta male
1: da me. Ma manca.
2: Ma manca.
1: No, ma perché no. Uno quando deve parlare napoletano deve cacare?
2: In sì, ma no. In sì.
1: Ma manca.
2: Ma manca.
3: Però con più vocali sono meglio. Ma manca.
1: Cianna, impara da Nico, vai.
3: Ma manca.
1: Bravissimo.
3: Perfetto. Sì.
2: Senza calcare troppo.
3: Sinner guardando il primo posto.
2: Esatto. In bergamasca invece
1: bravo,
2: si dice.
1: Anche Cianna, vedi come il ragazzo è svelto.
2: Esatto. Vediamo. Poi ce
3: anche
2: lo dici in romanesco. In bergamasco si dice Alma manca.
3: Alma manca. Perché Al?
2: Lui è Al.
3: Suona arabeggiante. Alma manca.
2: Invece in romanesco?
3: Me manchi. È il me. È il me. Invece di togliere, di mettere l'apostrofo, è il me manchi.
2: Comunque. Non è che cambia moltissimo.
3: Sì, esatto.
2: È napoletano, bergamasco, sì. Romano, ragazzi.

0: Tommaso Paradiso, forse le 18 e 20 minuti, RTL 102.5 con la Nico, con Fulvio Giuliani, con Gianna.
1: Povero
0: con
1: Gianna.
0: Un povero.
2: Voi sappiate che io vi adoro. Siete due colleghi che io adoro.
1: Due pirla. Okay.
2: No. Due siete pirla, due colleghi. Sì, sì.
0: Che credo che significhi scemo.
2: Io adoro e spero di lavorare ancora. Quando deciderò di smettere eccetera, ma di finire con voi due.
0: Nico, smetti, lunedì è presto per farci piangere. Lunedì è presto.
2: Dai, andiamo avanti.
0: Sì, allora, sì, andiamo su un altro che sta per piangere.
2: Bastoncino di sport, vai.
0: Perché Jannik Sinner comunque è sicuro intanto di non avere più il primo posto. Ce l'avrà Zverev dopo la sconfitta di Alcaraz a Shanghai.
1: Si sapeva, caro Gianna.
0: È vero, è vero.
3: Ma forse è meglio così.
1: Ma sì. Pensiamo al futuro.
4: Il rientro dal lavoro ascoltando la radio è un bel momento. Parlare dei temi di oggi accompagnati dalla musica che ci piace è staccare la spina. Trova la combinazione giusta con Password. Fino alle 19 su RTL 102.5. Very Normal People. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad!
9: Via, via.
8: Solo da Conad trovi percorso qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su conad.it.
10: Sostituiscilo.
11: Leo, si dice sostituiscilo.
10: Sostituiscilo.
12: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
13: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
14: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
15: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
16: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
17: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
18: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
19: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia. È il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
3: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
9: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severmini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.
20: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Moves Like Jagger, RTL 102.5. Nico Cian, io ho avuto la fortuna di vederlo 78enne dal vivo.
1: Chi?
0: Jagger, Mick Jagger, che effettivamente, ancora adesso, però 3 anni fa, anzi o 4, adesso non ricordo.
1: Da vicino?
0: Era sul palco, era al concerto.
2: Si muoveva ancora come Jagger?
0: Esattamente come Jagger.
2: Ammazza, è incredibile.
0: Sì,
2: 78
0: anni. 77-78
2: anni,
0: capisci?
1: Vabbè, lì è roba, lì è genetica, ma sì, anche, voglio dire,
0: con miracolo.
2: Lì hai battiti a 1000 più che altro. Come fai?
1: Con tutto quello che hai fatto, hai dato, hai preso, cioè, lì è.
2: Con tutto quello che hai fatto.
1: Dio ti vuole proprio molto bene, eh.

0: Attenzione, 18 e 41, si sta giocando Atalanta,
1: Venezia.
0: Venezia, e ci sono cose importanti da dire.
2: È cambiato due volte il risultato, Enzo Tamborra, buonasera.
3: Buonasera anche a voi, siamo al nono minuto di gioco e l'Atalanta è già in vantaggio per 2-0 sul Venezia. Le firme di Kessi al quarto minuto di gioco con uno scavetto davanti al portiere del Venezia, che si non segnava con la maglia dell'Atalanta da 10 anni. Il raddoppio due minuti dopo con un colpo di testa di Gristovic, Atalanta 2-0.
0: Grazie mille. Cos'è lo scavetto?
2: È quando il colpo sotto alla Totti.
1: È il cucchiaio.
2: Bravo, vedi.
1: Perché la gente in realtà lo riconosce così.
0: Cioè,
2: tu lo
0: sotto
2: colpisci la palla con un colpo secco. Pallone, fai alzare un pallonetto morbido e scavalca il portiere.
0: Non ho capito niente.
2: Il cucchiaio di Totti.
1: Dai, da sotto, ti ricordi Van der Sar, l'Olanda?
0: Fa vedere.
1: Bello!
0: Ah, ok.
1: Mi è piaciuto.
0: Lo scavetto, carino.
4: Il rientro dal lavoro ascoltando la radio è un bel momento. Parlare dei temi di oggi accompagnati dalla musica che ci piace è staccare la spina. Trova la combinazione giusta con Password. Fino alle 19 su RTL 102.5. Very Normal People. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
6: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
5: Che fai?
6: Lavoro per la salute del corpo.
5: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
6: Una parte? Al massimo una particella.
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
9: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
10: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
11: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo?
12: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
11: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera a granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
12: Questi non me li lascio scappare.
13: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
15: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
16: Da 25 anni con ING. Puoi.
17: Sì, ma cosa?
16: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
17: Ah, e per i risparmi?
16: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. anche per la partita IVA.
17: Mica male!
16: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
18: Finalmente l'autunno. E c'è anche la mid-season sale di Prenatal.
19: Eh già, fino al meno 50% su tutto l'abbigliamento autunno-inverno. Così risparmio.
20: Eh sì, fino al 19 ottobre.
19: E i colori delle foglie diventano incredibili. L'aria si fa più fresca, le giornate si accorciano.
20: Le tisane hanno finalmente un senso.
19: Da Prenatal, ogni stagione ti offre qualità, assortimento, servizi e le migliori marche. È Prenatal e conviene.
21: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
22: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, le 18:51 minuti, RTL 102.5, vi stiamo accompagnando a casa. Suona un po' così forse,
1: Senti, com'è il tempo a Roma? Perché Milano stamattina faceva freddo.
0: Ah, stamattina un pochino anche qua, poi si è...
1: Freddo qua? No. Ma ragazzi...
2: Il primo freschino, perché c'era quell'arietta, è vero. C'era il refolo.
0: Però comunque felpa, c'è felpetta leggera, da manica corta, poi sotto.
1: Noi anche giubbottello, eh.
0: No, giubbottello qui non si vede, anzi...
1: Cioè, quanto è la temperatura a Roma?
0: Allora, una ventina di gradi, poco
2: adesso
0: meno.
2: 19.
1: 19, però è col venticello lì.
3: A cura di Stefano Vichi.
4: Cari amici, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Partiamo come sempre dal segno zodiacale dell'Ariete. Dare troppo ascolto a certe persone con i loro dubbi e le loro paure rischia di appesantire un po' il vostro umore, di rendervi meno coraggiosi. Concentratevi su di voi. Toro, non vivete strane e inutili ansie da prestazione che rischiano di mettere in pericolo il vostro umore, le vostre certezze. Limitate richieste e domande per non sprecarvi. Cari gemelli, qualcuno accanto a voi non sembra vivere un momento emotivamente carico, sereno e felice. Non date troppo peso alla cosa, convincendovi che presto tutto cambierà. Cari Cancro, attenzione a non vivere visioni troppo concrete e molto pessimiste, che finirebbero per smorzare certi slanci verso il fare, verso una fortuna solo promessa. Cari Leone, la luna ancora in quadratura mette in discussione la calda volontà di Giove, le ambizioni lucide che state vivendo, certe sensazioni sembrano appesantire. Vergine, attenzione a ciò che direte e a quello che dimostrerete con i fatti. Forse non esprimerete nulla di sbagliato, ma qualcuno sembra essere molto sensibile. Troppo. Bilancia, non fate nulla che non sia fatto bene, perché gli impulsi sembrano capaci di rovinare un sogno, un'ambizione, una speranza. Non sprecate il futuro con un gesto. Scorpione, la luna nel segno non smette ancora di agitare le vostre emozioni, rendendovi però complicati, poco disposti a credere alle possibilità e a certe fortune. State calmi. Sagittario, qualcosa vi sfugge e non vi quadra, finendo per rendervi meno sereni di fronte al presente, meno tranquilli con le cose del momento. Convincetevi che non sia colpa vostra. Capricorno, noterete come qualcuno sta facendo di tutto per danneggiarsi senza rendersene conto, ma preferirete non dire, non parlare per non essere giudicati inopportuni. Acquario, dovrete sopportare persone e realtà che fanno di tutto per convincervi a rinunciare a qualcosa, a smettere di impegnarvi perdendo ogni ambizione e ogni volontà. Infine, cari pesci, questa luna finge di esservi amica, ma in realtà vi porta troppo distanti dalle cose reali, finendo per spegnere entusiasmi e slanci vitali. Siate un po' meno emotivi.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: A te l'onore, Fulvio, di presentare questo pezzo. Del resto erano i tuoi anni.
3: I tuoi anni.
2: Che begli anni. L'hai vissuta, l'hai ballata, più o meno
3: l'hai baciata.
2: Quindi presentala tu.
3: Con... Mi fa morire. Allora, lei è Chaka Khan, una delle regine della dance. Ok? Come se Nico invece avesse cominciato a fare questo lavoro che so io insieme a Channa.
4: L'ha zompati quegli anni. Capito?
3: Li ha zompati.
2: Sì, ma io ho iniziato prima di te, no?
3: Poi facevi rock, diciamo.
2: Io facevo rock.
4: Non so quanto eccetera, passasse Chaka Khan.
2: Esattamente.
3: Poco,
2: e quindi.
3: Poco.
2: Ma io non ho età, vedi, raggio di luna.

0: canzoni più belle di Chaka Khan, è vero? Mi senti come, come aperta, come, ampia, è vero? Sì, ampia, è... ampia, come te.
1: E questa. Fulvio ampio, e questa era la dance.
0: No, no,
1: ma che ne
0: volete? Cosa
1: capire?
0: Ridi, Gadda?
2: Non posso ridere.
0: No,
2: cosa
0: non ridi, si ride, Gadda? Non si ride.
1: Gadda era uno che all'epoca di Chaka Khan dominava nelle balere del profondo.
0: Veramente?
1: Varesotto, ragazzi. Cioè,
2: andavo già all'epoca, anziché andare a scuola, andavo in discoteca.
0: Sì, strano, capito? Perché Gadda io lo vedete tra poco anche sui nostri due canali, il 736 e il 36. Gadda per me ha la faccia del porno attore cecoslovacco.
3: Ecco, ecco cosa mi ricordava,
0: è vero,
3: in effetti.
0: Sì, no? No, il, allora, porno, ragazzi, attore. Il porno attore cecoslovacco.
1: Scusate, il vero porno attore anni 70 è Voltemade, l'attaccante della Juve.
3: Un pochino sì, in effetti, anche un po' Mangas del Monza.
1: Beh, attenzione, però, attenzione, caro Chan, concentrati, perché dobbiamo ringraziare le calzature Grunland, ideali per l'autunno-inverno e per il benessere dei nostri piedi.
0: E ti piacerebbe far andare in gobbo?
1: Subito.
0: Ok, raffinati tronchetti polacchi e stivali, sneaker casual e urban, ma anche calzature interno come le pantofole, le ciabatte, tutte all'iconico Sabò in sughero naturale da calzare a casa o per le occasioni più mondane e glamour.
3: Tutte console brevettate per il massimo comfort. Scoprite la nuova collezione nei negozi su grunland.com.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
6: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
5: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
6: Plin Plin.
7: RDL 102.5 Time.
1: Anche a Terzorio, provincia di Imperia, pochi istanti alle 19.
8: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. In apertura questa sera le condizioni di salute di Papa Leone XIV. Oggi è arrivata la conferma del ricovero, domani al Policlinico Gemelli per l'asportazione del nodulo polmonare. Niccolò Pompei.
9: E così, Sergio, il ricovero è previsto per la tarda mattinata di domani. L'annuncio è stato dato dalla sala stampa vaticana. Stamattina Leone ha mantenuto la sua fitta agenda di impegni, ma da domani sono state annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Il nodulo è stato riscontrato durante controlli di routine, come sappiamo, e non per un sintomo specifico che richiedesse un'indagine. Lo ha fatto sapere la sala stampa rispondendo alle domande dei giornalisti. Lo stesso pontefice, durante l'Angelus di ieri, aveva spiegato che si tratta di un nodulo circoscritto al polmone, individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Una situazione quindi sotto controllo. Il tempo previsto per il ricovero post-operatorio di circa una settimana significa che il Papa conta di rimettersi in breve tempo e compiere, come previsto, il viaggio in Sud America, che tra il 6 e il 17 novembre lo porterà in Uruguay, in Argentina e infine in Perù, il paese nel quale ha vissuto 20 anni come missionario, poi vescovo. A te.
2: Grazie Nicolò. Voltiamo pagina. I temi economici al centro dell'intervento di oggi della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea di Assolombarda a Milano. Alberto Ciapparoni.
10: E c'è soprattutto il caro energia al centro delle attenzioni di Palazzo Chigi. La Premier Meloni ha ribadito che servono da Bruxelles risposte strutturali e di lungo periodo, volendo precisare in questo modo.
11: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì. Siede lì per dire quello che va detto quando va detto, anche se è scomodo, anche quando costa, perché l'Italia è tra le nazioni che l'Europa l'hanno fondata e ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va, non per indebolirla, ma esattamente per il contrario, per renderla più forte.
10: Non a caso la Presidente del Consiglio ha inviato insieme al cancelliere tedesco Merz e al primo ministro belga De Wever una lettera al Presidente del Consiglio europeo Costa in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. La richiesta comune è quella di una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia, un'iniziativa su cui Bruxelles ha già aperto, mentre il ministro dell'Economia Giorgetti ha confermato la tenuta dell'Italia, ma anche l'elevata incertezza di questa fase internazionale. È tutto.
2: Ancora incidenti sul lavoro in Italia. Un operaio di 57 anni è morto precipitando dal tetto di un capannone a Fiano Romano, alle porte della capitale. Una donna invece è caduta da un'impalcatura a Gavi, nell'Alessandrino. È in gravi condizioni. È stato estratto vivo lo speleologo rimasto intrappolato dal crollo in una grotta nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. L'uomo di 31 anni è rimasto bloccato per quasi 27 ore. Oggi alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Cassazione è stato assegnato il Premio De Sanctis per i diritti umani. Ci racconta tutto in diretta da Roma la nostra direttrice. Buonasera Ivana Faccioli.
12: Il Patriarca Latino di Gerusalemme, il Cardinale Pier Battista Pizzaballa, ha ricevuto applauditissimo il Premio De Sanctis per i diritti umani e ha tenuto un discorso di ringraziamento in cui ha raccontato la sofferenza del Medio Oriente e il potere che sempre più sceglie la forza e la guerra. Bisogna pensare, ha aggiunto, a un futuro in cui israeliani e palestinesi possano convivere dopo tutto questo dolore. La gente, ha riflettuto Pizzaballa, spesso chiede solo quando tornerò a fare una vita normale. Premiati anche i fotoreporter di France Press, alcuni morti sul campo, e Roberto Morgantini, che a Bologna ha inventato le cucine popolari, che ora sono 4 e che offrono pasti e socialità. Nell'aula magna della Cassazione è presente il Presidente della Repubblica Mattarella e poi i ministri Tajani, Nordio e Piantedosi. Il premio è in onore di Francesco De Sanctis, il più grande studioso e letterato del XIX secolo, fervente patriota, 3 volte ministro dell'istruzione, era convinto che a fare l'Italia potesse essere la cultura.
2: Il Nobel per l'economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert Hall e Michael Woodford per i modelli sulla stabilizzazione macroeconomica. I numeri della borsa: Milano, FTSE MIB più 0,58%. È morto all'età di 93 anni Giorgio Bracardi, musicista, cantante, attore, comico e protagonista in radio e televisione. Era noto per i personaggi surreali creati nella storica trasmissione radiofonica Alto Gradimento. Siamo al calcio, si sta giocando Atalanta-Venezia, ci aggiorna Enzo Tamborra, buonasera.
13: Sì, buona serata, si gioca da 32 minuti di gioco, ma la partita può ritenersi quasi finita perché l'Atalanta è già in vantaggio per 3-0 sul Venezia. Micidiale avvio della squadra di Sarri, in gol al quarto con Kessi, tocco da sotto, al sesto con Ristovic, colpo di testa, poco fa ancora Ristovic ha firmato il gol del 3-0. Ricordiamo che il Venezia ha ancora 0 punti e questa volta Stroppa difficilmente salverà la sua panchina. A seguire l'altro match di questa sera tra Torino e Udinese, tutto nello studio.
2: Ora meteo e le ultime notizie sul traffico.
14: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Scopri il Full Hybrid Volkswagen. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. Nuovo T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Full Hybrid. Da €199 al mese. TAN 5,99. TAG 6,95.
15: Volkswagen.
16: Previsioni del tempo.
17: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con l'alta pressione in rinforzo sul nostro territorio. Questo vuol dire tempo stabile e prevalentemente assolato. Segnaliamo residua instabilità in mattinata sul Salento e sul Messinese. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 20 e i 25 gradi. Con questo è tutto. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
16: Via Radio.
18: Buonasera da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A12 Roma Civitavecchia, dove tra Cerveteri e Santa Severa verso la strada statale 1 Aurelia il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda per un mezzo in fiamme. Sulla A1 Milano-Napoli tra Parma e Fidenza in direzione di Milano rileviamo 3 chilometri di coda anche qui per un camion in fiamme. Il traffico transita su una corsia. In alternativa si consiglia di uscire a Parma e di rientrare a Fidenza dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove per lavori ci sono 4 chilometri di coda tra la A25 Torano-Pescara e Pineto verso Ancona, con tempi di percorrenza di 45 minuti, e 2 chilometri di coda tra San Benedetto del Tronto e Pedaso, sempre in direzione di Ancona. Questo tratto si attraversa in mezz'ora. È tutto, a più tardi.
16: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Mercoledì dalle 18.45 ascoltate Feyenoord Como e dalle 21 Roma Real Madrid. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Con Grana Padano.
19: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Grana Padano.

0: E allora, 19:07 minuti, buona serata amici e amiche popolo italico, ma buonasera al mio socio Hermanos de Vigevanov con la S, yes, Francisco Taranto.
1: Eccoci, buonasera caro Francesco Fratella. Invece lì da Roma salutiamo il nostro Gianni Simioli. Quest'oggi non c'è, ma lo salutiamo e lo abbracciamo e tornerà prestissimo. È rimasto in cantinetto, diciamo.
0: No, è rimasto purtroppo un colpo d'aria, lo ha fatto raffreddare, quindi sì, però sì, non fa niente. Vabbè, capita. Lo aspettiamo, siamo qui. Nel frattempo, caro Taranto, sì, il primo appello lo lanciamo a un becchino, perché sta andando di moda in tutta Europa l'idea di farsi celebrare il funerale da vivi.
1: Da vivi però.
0: L'aveva fatto già anche qualcuno, D'Annunzio.
1: Perché comunque c'è quella curiosità di sapere, no? Chi verrà al funerale? Che piangeranno, non piangeranno.
0: Ma tu verrai al mio, Taranto?
1: Ma assolutamente. Allora, fallo, prova a farlo
0: prima
1: da
0: delle
1: vivo,
0: 19.
1: Da vivo, ovviamente, esatto. E
0: dai, partiamo. Spiritualè, Biagio Antonacci.

0: See You Again, Wiz Khalifa, Charlie Puth, 19:14 minuti. Apriamo protagonisti tra pochissimo con il nostro mitico Bello Munno, ma intanto Enzo Tamborra.
1: Esatto.
0: Per quanto riguarda il calcio, Enzo, buonasera.
2: Sì, buonasera anche a voi. Giusto un flash perché a Bergamo il Venezia ha accorciato le distanze con Enoi, risultato al 43esimo, e Atalanta 3, Venezia 1. A voi.
1: Grazie Enzo, ovviamente ti diamo la linea quando vuoi, siamo in diretta, ma prima, caro Taranto, la notizia di oggi è su tutti i giornali.
0: Sì.
1: In Europa dilaga la moda dell'organizzare il funerale da vivi. E chi meglio dell'organizzatore dei funerali, il nostro funeral shopper,
0: ma
1: diciamo
0: certo,
1: così. Bello
0: sì.
1: Munno!
3: Buonasera a tutti.
1: Onoranze funebri, da dove chiama innanzitutto, ce lo può dire?
3: Siamo da Napoli, Napoli città.
1: Sì, ma
3: Napoli
1: è nelle catacombe, adesso è nel sarcofago o in ufficio?
3: No, in questo momento lo sai, il mio è sempre un lavoro di nicchia, però sono in ufficio.
1: È un lavoro di nicchia, veramente una brutta persona.
0: Quindi ha letto questa notizia, esatto, ci sono anche questi funerali da vivi, non so se lei è mai capitato, immaginiamo di no, però...
3: No, non ancora. Sarebbe una gioia ricevere finalmente i soldi dal mio cliente. Guardi, non è mai successo.
1: Pagano conto terzi gli altri,
0: certo.
1: Insomma, ecco.
3: Certo.
1: Ma qualcuno le chiede mai lo sconto? Cioè, c'è una trattativa?
3: Assolutamente sì, e c'è chi si fa, come si vuol dire, la cresta anche sui funerali.
0: No.
1: Pure.
3: Tra fratelli, magari, fai finta che io ho pagato di meglio, cioè, di più, così prendo un'altra quota.
1: Lei non ha un parco bar usato, cioè non si può, giusto?
3: Un usato garantito, no, non c'è.
1: Non si può. Economico.
3: Una volta usata non si può portare indietro, oppure se non pagano non posso riprendere la merce indietro.
1: La deve lasciare lì. Quindi vedi, lei ha anche il rischio di impresa alto, diciamo la verità.
3: C'è un grande rischio.
1: Come è andata oggi la giornata?
3: E poi, come si vuol dire, non si paga babbo morto.
1: Ma lei scherza su queste cose che poi allungano la vita. Vabbè, grazie. Antidroga.

0: c'è Sam Smith, One Last Song, 19:23 su RTL 102.5. Allora, tra poco andiamo da un Very Normal People che ci ha, insomma, dato una testimonianza anche molto particolare. Ha detto che lui, lo anticipo, caro Taranto, si è fatto organizzare il funerale da vivo.
1: No, non ci credo.
0: Beh, bellissima, insomma.
1: Vabbè, dopo lo chiamiamo, assolutamente.
0: Lo chiamiamo. Però torna Fisco Inferno, bonus partite IVA da 800 euro. Prendi nota.
1: Magari, infatti, aspetta che scrivo.
0: Scrivi. C'è tempo fino al 31 ottobre, che è la notte di Halloween.
1: Halloween è non a caso, dico. Per chi però leggeva ha ovviamente avuto una grande diminuzione, no, del proprio reddito negli ultimi anni, chiaramente, no?
0: E quindi ne parleremo.
1: Può chiederlo.
0: Con Fisco Inferno chiameremo il nostro timpone e lui ci darà delucidazioni.
2: Due chiacchiere alla radio, opinioni, personaggi che non ti aspetti e il racconto della serata che parte. Alla fine, i veri protagonisti qui siete voi. Protagonisti. Fino alle 21 su RTL 102.5. Very Normal People.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
5: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
4: Che fai?
5: Lavoro per la salute del corpo.
4: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
5: Una parte? Al massimo una particella.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
7: Sì.
6: E questo?
7: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
8: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
9: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi nei migliori supermercati come AEO e Famila.
8: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
10: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
11: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
11: La più buona, perché mia.
13: Sostituiscio.
14: Leo, si dice sostituiscilo.
13: Sostituiscio.
12: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
15: Amore, quanto di anticipo?
16: Zero.
15: E di interessi?
16: Zero.
15: E quanto ci pensi ancora?
16: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sangue.
1: Ragni di Tranai, 19:34 minuti. Allora, caro Fredella, a quest'ora noi ovviamente facciamo una domanda.
2: Vogliamo atterrare.
1: E allora atterriamo.
2: Aeroporto di Roma Fiumicino, la nostra contessa dei voli, Alessandra Vatta
3: d'Egitto. Ecco, scusate che provo anche a farli comparire
1: in
3: radio per chi ci segue.
1: Sì.
3: Ciao ragazzi, buon lunedì, buon inizio settimana. Io sono con due giovani che si chiamano
4: Gabriele,
5: Alessio.
3: Che sono di ritorno da una meta veramente desiderata da tanti. Dove siete tornati?
5: Da Ibiza.
3: Oggi ci chiediamo perché questo aeroporto così pieno, in tanti sono tornati o stanno andando a Ibiza in questo
2: perché
3: periodo.
2: Perché si paga meno a ottobre,
3: perché è più bella, secondo me, c'è cioè meno gente, forse. Non lo so, adesso ci racconteranno loro. Come sono andati questi due giorni?
4: Benissimo, benissimo. Abbiamo visto tutte le spiagge di Ibiza e
2: musei, scusa.
3: Abbiamo dormito tantissimo.
4: Certo. Sì, abbiamo dormito tantissimo.
2: Ma anche nudiste?
3: Sì, vorrei chiedere, spiagge.
2: Spiagge nudiste? Dite,
3: ma perché spiagge nudiste? Vuoi chiedere?
2: Così, per capire se ci sono, spiagge nudiste.
5: Sono famosa Ibiza, diciamo.
3: Ah sì, non lo sapevo. Io ammetto di non essere mai stata Ibiza. Non so se. Comunque, vabbè, sicuramente lì la vita notturna principalmente avete fatto. Avete anche una busta, diciamo, con il locale più famoso di Ibiza, Lucioaia, no?
5: Per qua riporta qualche gadget, diciamo, in Italia.
2: Cioè, vi siete rubati tutto quello asciugamani.
1: Come Gianni, gli asciugamani, le cose. Bellissimo, fantastico.
2: Non ho parole.
1: Ciao, ragazzi.
2: Buon viaggio, adesso c'è il New Hit.

0: Red Hot Chili Peppers alle 19.44 su RTL 102.5. Chiamiamo il guru di Milano, l'uomo che ha vestito
1: ma
0: i più importanti di Milano.
1: Perché fra tre giorni, il 15 di ottobre, ecco, si possono aprire.
0: È lui.
1: I termosifoni.
0: Allora, Ieluzzi, sì, dico, lei è pronto per i termosifoni accesi a Milano?
2: Ma per cazzo se ne frega.
0: È giusto, no, ma è ovvio. Ecco. Ma noi volevamo proprio questa risposta. Che temperatura fa a Milano?
2: Ma a Milano ci abbiamo 22-23.
1: Si sta ancora bene.
2: Ma quindi è che ci andiamo a mettere solo adesso. Che cazzo se
0: è giusto, giusto. È il momento dello spolverino, no?
2: Certo, Milano spolverino.
1: Simpatico.
2: Posto,
1: simpatico.
0: Anche simpatico, no?
2: È vero, verissimo.
0: Però non con i saldi, mi raccomando, no. Perché lì non è contro
2: mai,
0: i saldi.
2: Mai.
1: Una volgarità. Oh.
0: Beh, okay. Si saldi chi può. E allora Taranto, che dire, dopo questa abbiamo anche esaudito un desiderio tutto milanese.
1: Bellissimo.
3: Due chiacchiere alla radio, opinioni, personaggi che non ti aspetti e il racconto della serata che parte. Alla fine, i veri protagonisti qui siete voi. Protagonisti. Fino alle 21 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
7: Da Arcaplanet, convenienza nostra.
8: Sognare una vacanza d'inverno?
9: Previsto.
8: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
9: Inaspettato.
8: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
10: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open Weekend

0: te ci dividerà.
1: Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio, 19:55. Allora, caro signor Taranto, su RTL 102.5, i protagonisti chi sono? Coloro che hanno compiuto delle imprese e quindi...
2: abbiamo l'uomo che scala e gratta cieli, giusto, caro Fra?
1: Esatto, Giovanni Potenza, 82 anni, giusto?
3: E 5 mesi.
1: Allora, noi l'abbiamo già sentita nei giorni scorsi, ma lei ultimamente quante ore fa ha scalato l'ultimo grattacielo?
3: Ma diciamo, ho fatto le 5 salite come l'anno scorso, 205 piani. Impiegando 53 minuti, mi hanno detto i tecnici là che ho impiegato 40 minuti in meno, no, 40 secondi in meno rispetto all'anno scorso.
1: Cioè, esattamente come in Taranto, che abbiamo la lomboscialgia solo al pensiero. Ma dove? In quale città? Torino, mi sembra?
3: Sì, io sono nato a un paesino piccolino in provincia di Taranto che si chiama Monte Mesola. Che siamo 3.000 abitanti, compreso i cani e gatti.
1: Compreso cani e gatti. Ma lei dove ha scalato questo grattacielo?
3: Allora,
1: al volo.
3: Sì, quello di Torino, la regione Piemonte, che è 41 piani.
1: Torino, bravo, grazie.
2: Complimenti.
1: Grazie a lei, One Republic.

0: Republic, Stop and Stare, 19:59 minuti, ovviamente tra poco, dopo il GO, ovviamente caro Fra, avremo tante altre mission da portare a termine.
1: Ma guardi, dottor Taranto, questa sera io sarò un po' la sua damigiana d'onore, ecco, mi sento una damigiana,
0: beh,
1: ecco, quella con l'olio. Vabbè, 20 in punto, giornale orario.
0: A tra poco. Anche a Pove del Grappa, in provincia di Vicenza, sono le 20.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Papa Leone sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Tutte le udienze sono annullate fino al 20 ottobre. Pregate perché l'intervento vada bene e non ci siano altre complicazioni, ha dichiarato il fratello maggiore del Papa. Sono morti due giovani di 20 e 21 anni che sono rimasti coinvolti oggi in un incidente tra l'auto sulla quale viaggiavano e un camion lungo il raccordo autostradale Perugia-Bettolle nei pressi dello svincolo di Passignano Ovest in Umbria. È stato invece riportato in superficie e sta bene lo speleologo rimasto bloccato per oltre 24 ore in una grotta in Sardegna, Massimiliano Mantiloni.
4: I tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e i Vigili del Fuoco hanno estratto l'uomo dai detriti che lo immobilizzavano e lo hanno riportato in superficie. È stato liberato dopo oltre 26 ore lo speleologo rimasto bloccato in seguito ad un crollo in una grotta in provincia di Nuoro, in Sardegna. È stata una corsa contro il tempo per salvarlo. Sul posto hanno operato decine di specialisti. Lo speleologo era rimasto intrappolato a 10 metri di profondità, praticamente sepolto dai detriti della frana, e le operazioni per raggiungerlo si sono rivelate particolarmente difficili, tanto il materiale da rimuovere, i diversi massi instabili che richiedevano particolare cautela nei movimenti di soccorritori per evitare che franassero anch'essi.
3: Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Ora parliamo di musica, si prolunga il periodo di stop per Ron, il cantante alle prese con una forma virale dalla scorsa estate e non è ancora in condizioni di riprendere l'attività in studio e live. Il calcio, si chiude la sesta giornata di Serie A, alle 20:45 si gioca a Torino-Udinese, intanto sono in campo Atalanta e Venezia, allora ci aggiorna Enzo Tamborra, buonasera.
5: Sì, buona serata, il match sta entrando nell'ultimo quarto d'ora di gioco a Bergamo, Atalanta 3 Venezia 1, Atalanta che ha segnato 3 gol nella prima mezz'ora con Kessi che ha sbloccato il risultato, poi la doppietta di Krstović. Comunque il Venezia non si è arreso, ha accorciato le distanze con Eno e poi in questa ripresa ha sfiorato ripetutamente il gol che lo rimetterebbe in partita, colpito in particolare due legni con Adams e Yeboah. Il risultato però resta Atalanta 3 Venezia 1, un quarto d'ora al termine, linea allo studio.
3: Meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
6: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata da un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche. Non mancheranno ampie schiarite, spazi soleggiati, da segnalare ancora i venti che soffieranno sostenuti, temperature minime frizzanti, massime invece piacevoli, con punte di 24-25 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
7: Ben trovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla notizia più importante che ci riporta sulla 12 Roma Civitavecchia, dove tra Cerveteri e Santa Severa verso la strada statale 1 Aurelia il traffico non è più bloccato, ma permangono 3 km di coda per un mezzo in fiamme. Il nostro personale sta intervenendo sul posto. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Parma e Fidenza in direzione di Milano rileviamo 6 km di coda per un camion in avaria. Il traffico transita su una corsia. In alternativa si consiglia di uscire a Parma e di rientrare a Fidenza. Ci spostiamo infine sulla A14 Bologna-Taranto, dove per lavori ci sono 2 km di coda tra la A25 Torano-Pescara e Pineto verso Ancona e 3 km di coda tra San Benedetto del Tronto e Pedaso, sempre verso Ancona. Entrambi i tratti si percorrono in 20 minuti. È tutto, a più tardi.
3: Non ci sono altri aggiornamenti.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 21 ascoltate Atalanta Pafos. Noi dire Conference League. su RTL 102.5. Very normal people.
0: E allora, 20 e 5 minuti al bacio, fino
1: sempre,
0: alle 21.
1: Sempre.
0: Noi ci siamo, Fratello e Taranto, quest'oggi, senza il nostro Jean Simiol, che salutiamo.
1: Allora, Gianni, devi sapere che testa i vaccini. Quando inizia il ceppo influenzale, lui dice: sì, lo prendo subito.
0: Beh, giusto. Mi ammalo, faccio gli anticorpi.
1: Esatto.
0: È giusto, è vero.
1: Esatto,
0: è vero.
1: Vabbè, noi, buona guarigione al nostro Gianni, che immagino con la borsa, quella del ghiaccio, sai, con.
0: Sì, e anche la bull dell'acqua calda. Quanto è bella la bull dell'acqua calda, una figura mitologica.
1: Bellissimo. Allora, tra poco, sì, Fisco Inferno, e poi vi vogliamo qui presenti, protagonisti, sindaci. Diteci una sagra, 378-378-1025, e noi con le sagre scritture verremo nel vostro paese, ovunque voi siate.
0: Ma certo, sagre di ogni tipo, anche, cos'era l'altra volta, dell'uncinetto, se non ricordo
1: male. Sì, anche quella dell'uncinetto, che direi che meraviglioso.
0: Che non si mangia, eh.
1: Iniziamo con Gianna Nannini, meraviglioso errore.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.
2: E c'è Beyoncé alle 20:13 e allora, popolo delle partite IVA, quelli posso dire più vessati dalle tasse,
3: sì,
2: quelli
3: diciamo
2: che
3: la
2: hanno
3: verità.
2: La malattia,
3: nulla,
2: che non ha, tanti
3: tredicesimi, quattordicesimi, nulla, nulla, nulla.
2: Ma a che serve la tredicesima, che tanto la si spende, non serve a nulla.
3: Però,
2: e quindi,
3: tanto
2: caro, qual è la notizia, caro Taranto?
3: Che c'è
2: notizia,
3: questo bonus, giusto, di 800 euro, ovviamente, però riguarda, soprattutto ce lo facciamo spiegare ovviamente,
2: esatto,
3: dal nostro mitico timpone, ma solo che ha avuto una grande, no, perdita di reddito negli ultimi, un calo negli ultimi 2-3 anni. Però chi abbiamo?
2: Prima la sigla, dai, dai. Sulle note di Fisco Inferno, lui, metà uomo, metà commercialista, ma anche un
3: maratoneta.
2: Po' running, runner, giusto, sì. Maratoneta. E lei, timpone?
4: Eccomi, buonasera a tutti.
3: Buonasera.
2: Allora, ci dica di questo.
4: Una buona notizia, perché sostanzialmente riguarda i titolari di partita IVA che nel 2025 hanno registrato, rispetto ai due anni precedenti, 23-24, una perdita di almeno il 70%. Significa, per fare giusto un esempio, che se nel 2023 e nel 2024 la media del nostro reddito era ad esempio di 10.000 euro, sì, e nel 2025 abbiamo guadagnato meno di 7.000 euro, quindi meno del 70%,
3: certo,
4: in quel caso ci spetta questa indennità che può arrivare fino a 800 euro. Un altro requisito da rispettare è che nel 2025 comunque coloro i quali hanno un reddito di lavoro autonomo superiore a 12.200-12.300 euro comunque non possono presentare la domanda, quindi riguarda effettivamente chi ha avuto una perdita inferiore
2: possiamo dire ha visto che le partite IVA sono sempre un po' abbandonate, no, se lo si dice,
3: sì,
2: quando
3: siamo
2: al bar, sei partita IVA, non c'hai le ferie, non c'hai la malattia, non c'hai,
3: certo,
2: ecco, finalmente arriva anche un salvagente per chi ha perso fatturato, no?
4: Sì, infatti la parola magica ISCROS è un'indennità straordinaria di continuità.
2: No, com'è che si chiama?
4: Straordinaria di continuità reddituale.
2: Che fa rima con ernia del disco, che non so per quale motivo mi ricorda un maratoneta che corre, no? Che corre,
3: no,
2: che può avere anche l'ernia del disco. Lei non è, ovviamente.
3: No, lui no. Formissimo.
2: Però io sì.
4: Al momento non abbiamo questo tipo di problema.
2: Zero. Io una piccola protusione. Vabbè, ma non fa niente. Va bene, allora, caro Taranto, io direi che è arrivato il momento.
3: Certo.
2: Il sole.

0: I Chainsmokers, Closer, 20 e 21 minuti, RTL 125. Domani, vi ricordiamo ancora, fratella, esatto, alle 15 in The Flight ci sarà il nostro ospite, il grande Biagio Antonacci.
1: Puntata, insomma, da seguire, perdere. Tutta. Allora, io sto provando a chiamare un amico che ci ha segnalato la sagra del calzone di cipolla, sì, di Acquaviva delle Fonti in Puglia. Poi c'è anche, ci segnala una sagra del fagiolo.
0: Il fagiolo di Saluggia. Eh sì. Comune di Saluggia.
1: Ecco, pronto?
2: Pronto.
1: RTL 102.5, tra poco la chiamiamo. Dov'è la sagra? Ce lo dica.
2: Come c'è? La sagra del calzone.
1: Acquaviva delle Fonti, giusto?
2: Sì, certamente, provincia di Bari. Vai,
1: bene, a domani.
3: Due chiacchiere alla radio, opinioni, personaggi che non ti aspetti e il racconto della serata che parte. Alla fine, i veri protagonisti qui siete voi. Protagonisti. Fino alle 21 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci, e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
7: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
8: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Nen. La senti?
12: Nen.
11: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
12: NEN.
11: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
13: A Gardaland la magia di Halloween è per tutti! Fino all'1 novembre scopri Magic Halloween tra show a tema, creature misteriose e attrazioni spaventosamente divertenti. E per i più coraggiosi l'appuntamento è con i venerdì da paura.
14: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
15: Papà!
14: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
16: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
17: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Down, Harry Styles alle 20:32 su RTL 102.5. Siamo l'unica radio, diciamolo. Signor Taranto, me lo fa. Signor Taranto, posso chiamarla Taranto stasera?
1: Sì, sì, ma poi mi dia del lei, perché da quest'ora di solito iniziamo a darci lei per
0: così,
1: prendere
0: ovvio,
1: le distanze.
0: Bene, vogliamo atterrare all'aeroporto di Roma Fiumicino e allora
1: atterriamo.
0: Eccola.
2: D'altra parte posso dire, se lui è Taranto io sono Roma o Fiumicino.
1: Posso dire chiudiamo tutto.
0: Ma perché queste risate,
1: anche le risate finte? C'è tutto in questo programma, prego.
2: No, allora, no, chiedo scusa anche al nostro ospite, perché ovviamente non sono sola, c'è qui con me
3: Giamo degli Accasaccio. Buonasera a tutti, ciao.
2: Ovviamente non è il nome, lui è Giamo. Gli Accasaccio è il gruppo di cui lui è frontman e non solo, strumentista anche. Che strumento suoni? Spiegalo bene ai nostri ascoltatori.
3: Con gli Accasaccio sono l'ukulele.
0: È come l'organo, si suona in chiesa, giusto?
3: Non proprio, poi dipende dai punti di vista. Se vuoi lo suoniamo anche in chiesa.
2: Spiegati un po' il vostro gruppo, che musica fa, il vostro percorso, velocemente.
3: Siamo una band salentina, trattiamo la world music, il reggae, la pachanga, il latin.
2: Fighissimo.
3: Ed è un piacere essere qua. Assurdo ma vero.
0: Anche perché basta così la voce, scusa.
2: Torna nel 2019.
3: Noi abbiamo partecipato a X Factor nel 2019.
1: Ah, vedi?
2: Noi siamo partner,
1: esatto.
0: Com'è andato?
3: Bene, abbiamo partecipato al programma, dopo una certa ci hanno cacciato perché troppo carini.
1: Aveva quello classico, esatto. Però
0: non si preoccupi. Comunque, che gruppo sanguigno siete, giusto per capire? Ma perché il musicista
3: un A più.
0: Quindi anche io e Taranto ho più classe energetica la nostra.
1: Ma certo, sì. Gli infissi sono a posto, tutto a posto. Allora, buon viaggio.
0: Bene, salutiamo tutti, come si chiamano, l'ukulele?
2: Accasaccio il gruppo.
3: Accasaccio.
0: Avevo capito Accannaccio, pensa un po'.
1: E poi Accasaccio è anche perfetto per protagonisti, il nome Accasaccio, comunque in generale. Quindi perfetto. Noi andiamo al volo anche da Enzo Tamborra. Enzo.
4: Perché è finito uno dei due posticipi del lunedì, l'Atalanta ha battuto per 3-1 il Venezia, gol di Kessié, Krstović per l'Atalanta, ha accorciato enormi distanze per il Venezia alla sesta sconfitta in 6 gare di campionato. L'Atalanta si risolleva dopo 3 KO. È tutto, il mio studio.
0: Grazie al nostro Enzo Tamborra. Adesso c'è il New Hit e ascoltiamo Max Pezzali con Le Ali.

0: Sheryl Crow, Run Baby Run, 20:43 minuti, questa è Protagonisti
1: con i Fratella. Bellissimi della sera,
0: bellissimo
1: siamo
0: noi,
1: no? Altro che bellissima, siamo noi. Allora, signor Taranto,
0: sì.
1: Stasera la voglio stupire,
0: sì.
1: Posso?
0: Ma già l'ha fatto, però
1: vado
0: lo faccio
1: via prima.
0: Di nuovo.
1: Ah, vado proprio, via prima.
0: Anche tu, no, nel senso, qua
1: sì.
0: è praticamente Highlander questo candidato,
1: no,
0: ne rimarrà soltanto
1: quelle
0: uno.
1: Quelle sono
0: no,
1: le scherziamo. Patatine. Allora,
0: sì.
1: Vorrei ascoltare stasera, portiamoci avanti.
0: Sì.
1: Cool and Gang.
0: Bello, dai, allora,
1: che ne dici?
0: Sì, ci sta. 378-378-125, suggeriteci una canzone di Cool and the Gang, così
1: sceglieremo. E noi sceglieremo un'altra cosa.
0: Sì, cioè, no, noi più altro dobbiamo chiamare Gianni, dobbiamo dire Gianni, vai in cantinetta, cerca sulla K, cioè è lungo, però vediamo.
1: È malato, non può.
0: No.
2: Due chiacchiere alla radio, opinioni, personaggi che non ti aspetti e il racconto della serata che parte. Alla fine, i veri protagonisti qui siete voi. Protagonisti. Fino alle 21 su RTL 102.5. Very Normal People.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo?
5: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
4: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera a granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
5: Questi non me li lascio scappare.
6: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
7: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
8: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
7: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severmini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.
9: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
10: Whalefall nella balena.
11: Sono nella balena! Aiutatemi!
10: Scopri l'incredibile storia.
12: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
10: Da vivere solo al cinema.
12: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
10: Whalefall, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
13: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
14: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
15: Difendi la bellezza della tua pelle. Dalla ricerca Bioniche, Defense Color è il make-up di ultima generazione, formulato per preservare il benessere della pelle, anche la più sensibile e intollerante. Scopri la promo 1+1. Scegli due prodotti make-up, il meno caro è incluso. Da Bioniche, in farmacia e su bioniche.it.
16: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: Ma che dire questa sera, caro signor Taranto, ma chiudiamo emozionandoci, no?
1: Ma sì, allora tu prima giustamente hai detto una canzone dei Kool & The Gang, abbiamo chiesto al 378-378-1025, da tradizione, no? Di scegliere un titolo, poi abbiamo dovuto ovviamente inviare a Gianni che con la sciarpa...
0: Promemoria dei voti, giusto?
1: Eh sì, con la sciarpina andato giù in cantinetta, però l'ha trovato,
0: E che
1: trovato.
0: Pezzone, possiamo?
1: Pezzone, Get Down On It, bellissimo, Millennium.

0: Esattamente, Ghoul and the Gang, ma dice puntatone.
1: Puntatone.
0: Ah, infatti,
1: puntatone.
0: Puntatone. No, no,
1: punta
0: perché
1: che puntatone. Beh,
0: sono,
1: beh, diciamocelo noi.
0: Più teorie, più teorie.
1: Più teorie, più teorie. Bene, che nomenclatura fantastica, signor Taranto. Noi abbiamo finito. Io vado che devo mettere i bigodini, se non si guastano i capelli, torno a casa. Sì,
0: beh, giusto.
1: Certo.
0: Eh sì, no, è vero, hai ragione. Adesso queste cose le faccio anch'io.
1: Io vi consiglierei di seguirci, perché tra poco c'è il giornale orario.
0: Beh.
1: E la buona sera ve la darà quel
0: chi?
1: Bell'uomo,
0: ecco,
1: di
0: sapevo.
1: Nicolò Pompei,
0: ecco.
1: Che è qui. Nicolò, buonasera.
2: Buonasera. Buonasera a lei, buonasera.
1: Riccio in radiovisione,
2: buona
1: posso
2: cena,
1: dire?
2: Buona cena.
0: Buona cena, a domani.
1: E ascoltatelo.
0: Ciao. Anche a Pinasca, in provincia di Torino, sono le 21.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Nicolò Pompei. In apertura torniamo sulle condizioni di salute di Papa Leone XIV. Domani il pontefice sarà al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione del nodulo polmonare. Sergio Gadda.
5: Il ricovero al Policlinico Gemelli è previsto per la tarda mattinata di domani. Il Papa sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone e la degenza dovrebbe durare una settimana circa. In mattinata Leone era ancora al lavoro, la sua agenda è fitta di incontri. Poi sono state annullate tutte le udienze fino al prossimo 20 ottobre, ha fatto sapere la sala stampa vaticana. Anche se ricoverato, il pontefice mantiene tutti i suoi poteri. Il diritto canonico non prevede infatti supplenze o altre reggenze. La scoperta del nodulo è avvenuta durante controlli di routine. Il fratello del Papa, Lewis, ha chiesto di pregare perché l'intervento vada bene e che non ci siano altre complicazioni. E a pregare per il pontefice sono anche le comunità sudamericane, dall'Uruguay all'Argentina e al Perù, dove il Santo Padre è atteso per la visita pastorale nel prossimo mese di novembre. Anche i fedeli di Chicago, città da dove arriva Prevost, gli mandano tutto il loro affetto.
4: Il leader della Lega, Matteo Salvini, si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza, gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito Alberto Di Rubba, che avrà funzione di reggente. È stato estratto vivo lo speleologo rimasto intrappolato dal crollo di una grotta in provincia di Nuoro in Sardegna. L'uomo di 31 anni è rimasto bloccato lì per quasi 27 ore. I soccorsi sono stati delicati, lo spazio di lavoro misurava circa 1,50 m con il rischio di nuovi crolli. E infine il calcio, i posticipi della sesta giornata di Serie A. Facciamo il punto con Enzo Tamborra, a te.
6: Una partita si è già conclusa e ha visto il successo limpido dell'Atalanta 3-1 sul Venezia. Per il Venezia, sesta sconfitta in 6 gare, l'Atalanta si risolleva dopo 3 KO consecutivi. Invece si sta giocando da 16 minuti a Torino, Torino-Udinese, risultato fermo sullo 0-0. Sino a questo momento partita senza emozioni, le sue due squadre si controllano, va detto che sono in questo momento entrambi a 5 punti, appena sopra la zona salvezza. In tribuna c'è anche Antonio Conte, è tutto per ora. Linea allo studio.
4: Grazie, il traffico.
3: Via Radio.
7: Ben trovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la A12 Roma-Civitavecchia, dove è chiuso il tratto compreso tra Cerveteri e Santa Severa verso la strada statale Aurelia per un camion in fiamme. All'interno del tratto chiuso ci sono 4 km di coda che defluiscono su una corsia. Chi viaggia verso l'Aurelia deve uscire a Cerveteri, dove si sono formati 2 km di coda, e può rientrare a Santa Severa. È tutto, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 21 ascoltate Via Real Napoli e Inter Club Brugge. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.

0: 4 minuti dopo le 21 ci siamo, buonasera, buon inizio di settimana anche da parte nostra, lunedì 12 ottobre 2026, siamo quelli della suite su RTL 102.5 con voi per le prossime 3 ore fino alla mezzanotte, con lui Nicolò Giustini.
1: Non esiste la suite 102.5 senza di lui, Simone Palmieri, stasera orfani di Stefania Iodice, però tra poco arriva Francesca Cigliani in diretta da casa sua, dalla bellissima Verona, ma soprattutto tra poco ci siete voi allo 02 25 15 15. Giocheremo alla canzone sbagliata.
0: Vi facciamo ascoltare un pezzettino di canzone al contrario, voi ci chiamate, venite in diretta con noi e dovete indovinare l'artista e il titolo di quella canzone. Poi fino alla mezzanotte chiacchiereremo in realtà con voi anche alla 335 30 10 25, perché in questo weekend sono successe davvero tante cose.
1: Poi è il 378 378 1025.
0: Hai ragione.
1: Però se nel frattempo volete comunque continuare a scrivere anche quell'altro, noi va bene. Noi partiamo con la sigla.

0: Negramaro, luna piena alle 21:12 su RTL 105 nella suite con Nicola Giustini, Simone Palmieri e tra poco da Verona anche Francesca Cheyenne. Stiamo insieme fino alla mezzanotte anche al 36 del vostro televisore e radiovisione, ma nei primi 20 minuti si canta e si gioca con voi con la canzone sbagliata.
1: Oh, allora è un gioco semplicissimo e le regole ormai le sapete a memoria. Vi facciamo sentire un pezzettino di una canzone al contrario, reverse, poi voi ci dovete chiamare e ci dite chi canta questa canzone famosissima e soprattutto il titolo. Quindi Beppe, per favore, se è di tuo gradimento e se non ti rega troppo disturbo, scratch a reverse. Beppe. Stasera si canta, eh.

0: Basta. Dai, vi aspettiamo. 02 25 15 15 è il numero corretto?
1: Questa volta sì.
0: Vedi che sono bravo. Tra poco in diretta con noi per la canzone sbagliata.

0: Justin Timberlake, 21:20 su RTL 105 nella suite, la canzone sbagliata, quindi voi allo 02251515 che abbiamo, Nick?
1: Abbiamo Raffaella, buonasera!
2: Ciao, buonasera a tutti!
0: Buonasera, Raffa. Buonasera Raffa, da dove chiami Raffa?
2: Allora io chiamo da Vasto, ma sono di Lucera in provincia di Foggia.
1: Vasto in Puglia?
2: No, Vasto
1: in Abruzzo, sì,
0: in Puglia. Figura, Nick,
1: no,
0: questa sera.
1: Perché in Puglia invece è la città dove è nata, dai, capito?
2: Esatto.
1: Ho fatto confusione. No, ma volevo chiederti, per caso sei Raffaella Coppola?
2: No,
0: magari. No. Senti, ma secondo te perché si dice fuggi da Foggia, non per Foggia, ma per i foggiani?
2: Non lo so, secondo me è più per l'aria che per i foggiani.
0: Ah, okay.
2: Io non riesco a dire male.
1: Ma fammi una...
2: che c'è un po' di umidità.
1: Raffa, volevo chiederti una curiosità. Per caso riesci a mandarci un po' di ventricina per Simone, per Nick qui a RTL?
2: Certo.
1: Perché è
2: certo,
1: molto buona. Molto buona la
2: ventricina. L'avete assaggiata?
0: Sì, l'abbiamo assaggiata. Buona.
2: Anche gli arrosticini.
1: Mamma, gli arrosticini. Bravo.
0: Che bello. Allora, Raffa, però qua non siamo per chiacchierare di arrosticini,
1: ma per fare
0: la storia con la canzone sbagliata. E quindi ascolta un pezzettino di canzone al contrario e poi giochiamo. Prego, Beppe.
1: Grazie, Beppe. Allora, Raffa, ci devi dire solo il nome dell'artista che canta questa canzone. Vai.
2: Tiziano Ferro.
0: Signori, Tiziano Ferro, brava. Il titolo della canzone qual è, però?
2: Sere nere.
0: Ti sbilanci su sere nere. Allora, nel dubbio tu pronta a cantare, ok?
2: Ok.
0: Sei pronta? E allora noi andiamo al VAR e chiediamo: è Tiziano Ferro con sere nere?
2: Sì.

0: spazio, mai nessuno capirà. Puoi rima. Brava, brava, brava Raffa. Brava Raffa, però adesso grazie ovviamente per aver giocato con noi. Da domani si può riprovare. Oggi è difficile, ragazzi. Oggi dobbiamo provare il test. Come stanno andando le lezioni di canto? Palmieri canta Tiziano Ferro. Sentiamo.
1: Di sere.
0: Grazie, Palmieri.
2: Nere. Di sere.
0: Uguale. Sì. Intonati, intonati. Sembri un citofono.

0: Atmosfera intima. Ma va. C'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very Normal People.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
8: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
9: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu. Ti aspettiamo a Milano.
8: Perché la ricerca non si ferma.
10: Ma possiamo venire anche noi?
8: Sì! PittaRossoPinkParade.it.
11: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
12: Da 25 anni con ING. Puoi.
13: Sì, ma cosa?
12: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
13: Ah, e per i risparmi?
12: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
13: Mica male!
12: E allora scegli ING.
13: Vado subito su ing.it.
12: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
14: Sognare una vacanza d'inverno?
15: Previsto.
14: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
15: Inaspettato.
14: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
15: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
14: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
16: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
17: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
16: La più buona, perché mia.
18: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio. Il tuo ritmo. Il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
19: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
18: Sì.
19: E questo?
18: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
20: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
21: Toccare la luna.
20: Sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
21: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Sambra 21:35 su RTL 102.5 nella suite. Enzo Tamborra a te.
1: Intervallo di Torino-Udinese, dopo i primi 45 minuti di gioco, risultato di parità 1-1, l'aveva sbloccata il Torino al 33esimo con un gol di Braganza, il pareggio dell'Udinese con Ekelenkamp, sì. 1-1 in punteggio, linea allo studio.
2: Scusate, grazie. Risultato per Ekelenkamp al fantacalcio, non per altro. Enzo, però rimani lì perché anche tu adesso canterai con noi la sigla della Cheyenne!

0: Gemelli diversi, Mary, alle 21.43 su RTL 102.5 nella suite Francesca. Allora, questa sera dove andiamo?
1: Questa sera andiamo a letto, stiamo a letto. Benissimo, perché grazie, pare buonanotte. Che stare a letto, no, stare a letto, questo famoso bed rotting che voi giovani di oggi conoscete bene, cioè questo stare a letto senza fare nulla, in realtà se fatto durante il weekend semplicemente come una ricarica energetica va benissimo, dicono, no? Cioè non bisogna per forza fare qualcosa di eclatante durante il weekend.
2: E scusami Franca, ma per le persone che lo fanno sia nel weekend che in settimana, come Palmieri,
1: dicevi?
2: Funziona?
1: Lo psicologo.
3: Energia balla.
4: Atmosfera intima. Ma va. C'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very normal people.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Whaleful nella balena.
9: Sono nella balena! Aiutatemi!
8: Scopri l'incredibile storia.
10: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
8: Da vivere solo al cinema.
10: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
8: Whaleful, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
13: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
14: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
15: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
16: Amore, quanto di anticipo?
17: Zero.
16: E di interessi?
17: Zero.
16: E quanto ci pensi ancora?
17: Zero. La prendo.
18: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
19: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
3: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
20: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia è il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
21: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.

0: Bruno Mars alle 21.56 su RTL 102.5 nella suite, quando si parlava, Francesca, di sonno a tutti gli effetti.
1: Sì. Che paura quando mi chiami Francesca.
0: Sì.
1: Perché mi chiamo Francesca in effetti, però non mi chiama più nessuno così.
2: Ma perché
1: mi chiamano in un altro modo. Come mi chiamano, Nicolò?
0: Franca. Allora rifaccio. Questa sera Franci.
1: Franca.
0: Si sono fatte le 21.56 sì. E parlavamo Franca di sonno. È così?
1: Sì. No, non Franca. Di sonno, cioè di. Diciamo di impiegare il proprio weekend nel non fare nulla di
0: Brava.
1: Particolare e non dobbiamo sentirci in colpa, dice questo ennesimo studio, questa ennesima ricerca, per questo, perché è del tutto normale, insomma, dovere e poter ricaricare le proprie energie.
2: Ci sono i Frank Harris.

0: The Cranberries, 21:59 su RTL 102.5 nella suite di Zombie, vero Franca?
1: No, è il contrario. I Cranberries di Zombie.
2: Ecco. Anche gli zombie sono Cranberries.
0: Ma nessuno ha detto questo. A tra poco, state con noi.
2: Tra poco.

0: Anche a Candia, in provincia di Ancona, sono le 22.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Nicolò Pompei. In apertura c'è la politica. Oggi i temi economici sono stati al centro dell'intervento della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea di Assolombarda a Milano. Ascoltiamo il servizio di Alberto Ciapparoni.
3: Il caro energia al centro delle attenzioni di Palazzo Chigi. La Premier Meloni ha ribadito che servono da Bruxelles risposte strutturali di lungo periodo, volendo precisare in questa maniera.
4: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì. Siede lì per dire quello che va detto quando va detto, anche se è scomodo, anche quando costa. Perché l'Italia è tra le nazioni che l'Europa l'hanno fondata e ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va, non per indebolirla, ma esattamente per il contrario, per renderla più forte.
3: Non a caso la Presidente del Consiglio ha inviato, insieme al cancelliere tedesco Merz e al primo ministro belga De Wever, una lettera al Presidente del Consiglio europeo Costa in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. La richiesta comune è quella di una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia, un'iniziativa su cui Bruxelles ha aperto, mentre il ministro dell'economia Giorgetti ha confermato la tenuta dell'Italia, ma anche l'elevata incertezza di questa fase internazionale.
2: Mosca frena sulla proposta del presidente ucraino Zelensky di un cessate il fuoco di 60 giorni per poter organizzare elezioni in Ucraina, come chiesto da Donald Trump. Non vogliamo una tregua, ma una pace duratura, e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Sullo stop dei bombardamenti sui siti energetici di Russia e Ucraina, il Cremlino ha detto solo che i contatti sono in corso. Passiamo allo sport e al calcio, quindi i posticipi della sesta giornata di Serie A. Nel pomeriggio l'Atalanta ha battuto 3-1 il Venezia. È in corso ora Torino-Udinese, Enzo Tamborra.
5: Undicesimo nel corso del secondo tempo, 1-1 tra Torino e Udinese, una partita piuttosto noiosa che però ha avuto una fiammata nelle fasi finali del primo tempo con il vantaggio del Torino, con Braganza che ha tradotto in rete una conclusione di Adams finita sul palo. Al 43esimo il pareggio di Hellenkamp dopo un'azione insistita per Hellenkamp, è il terzo gol in questa stagione. Ripetiamo il punteggio, 12esimo della ripresa, Torino 1 Udinese 1. Linea allo studio.
2: Grazie, è tutto. Meteo e traffico.
1: Previsioni del tempo.
6: Un saluto, ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata da un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche. Non mancheranno ampie schiarite, spazi soleggiati, da segnalare ancora i venti che soffieranno sostenuti, temperature minime frizzanti, massime invece piacevoli, con punte di 24-25 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
7: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 12 Roma Civitavecchia, dove è stato chiuso il tratto tra Cerveteri e Santa Severa verso la statale Aurelia a causa di un veicolo in fiamme. Chi viaggia verso nord dopo l'uscita obbligatoria a Cerveteri dovrà percorrere la statale Aurelia e rientrare alla stazione di Santa Severa. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Grazie a voi per averci seguito. A più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18.45 ascoltate Salisburgo-Milan e dalle 21 Celta Vigo-Juventus. Noi dire Europa League su RTL 102.5. Very normal people.
2: Le 22.04 RTL 102.5 è la suite. Buonasera, bentrovati, buon lunedì.
8: Buonasera.
2: 12 ottobre 2026.
8: Attention.
2: Vi rendete conto la magia del fatto che siamo già a metà ottobre? Cioè, non so se avete percepito
8: ma
2: tutto questo.
8: Ma più che la magia è la tragedia, insomma, di questo
2: Perfetto.
8: Tempo che precipita.
2: Perfetto, grazie, dai. Francesco.
9: Sì, e oltretutto la tragedia di aver già speso soldi, tutti i soldi di questo
8: sì,
9: mese,
8: infatti.
9: Tutto lo stipendio
8: bravo,
9: è già
8: Nicolò.
9: Andato.
2: Ma ti è arrivato due giorni
8: quanta
2: fa.
8: Quanta positività,
2: Che bello, fino a mezzanotte noi ci siamo se vi va, eh!

0: Per te non ti dico no, alle 22.11 su RTL 102.5 nella suite. Francesca Ceia, Nicola Giustini, Simone Palmieri. Franci, quando si parla allora, di sonno...
1: Sì. Sì, sì, ma ecco, a proposito di sonno, infatti a proposito di sonno, sì. Questa ennesima ricerca dice che dormire dalle 21 alle 5 è meglio, cioè sarebbe meglio che dormire da mezzanotte alle 8, cioè gli orari sono, cioè diciamo che le ore di sonno sono sempre quelle, ma è la distribuzione che cambia, quindi sia ergo siamo spacciati noi.
0: Beh, certo. Però, scusami un attimo, andare a dormire alle 9, alle 10, secondo me è impossibile un po' per tutti dopo una certa età, a meno che tu non faccia una vita che ti alzi alle 5 alle 7
1: alle
0: del mattino,
1: 5,
0: alle
1: certo,
0: 5 del mattino
1: dico,
0: allora
1: dalle 21
0: sei...
1: alle 5 piuttosto che da mezzanotte alle 8, poi facciamo una media diciamo dalle 22 alle 6, diciamo dalle 23
2: e
1: alle 7.
2: Arriva la proposta, allora noi tre ci proponiamo per la conduzione di Non Stop News.
1: Stop News.
0: Sono
1: esatto.
0: D'accordo.
1: Beh, grande, bravo Nicolò, io ci sto, ci sto. Morire.

0: The Weeknd, le 22:18 su RTL 102.5 nella suite. Francesca, Nicolò, Simone con voi fino alla mezzanotte. Abbiamo, vero Nick?
1: Enzo Tamborra, Enzo!
2: Vai Enzo!
3: Sì, 27esimo del secondo tempo, poco fa il Torino è tornato in vantaggio, Torino 2, Udinese 1, sciocchezza clamorosa del portiere dell'Udinese Okoye, che è uscito colpendo il pallone di testa, è uscito dall'area di rigore colpendo il pallone di testa, ma servendo in pratica Kulenovic che ha insaccato a porta sguarnita. Dunque Torino 2, Udinese 1.
4: Grazie Enzo, noi vi ricordiamo che domani alle 15 in The Flight ci sarà il nostro ospite Biagio Antonacci. Oh,
2: grande Biagio, grande che Biagio, è uscito con il suo nuovo album Mustang, numero ricordiamolo.
0: Uno, numero uno, ha fatto anche una bella collaborazione con
4: Safe.
0: Bravo Nick.
4: Sentimentale, no,
2: Open Mind.
0: Però non open dire mic. Cose se poi, cosa scusami?
4: Open Mic.
0: No, quella è un'altra situazione, Nicola. Niente,
4: ho
0: niente.
4: Sbagliato.
0: Vabbè. Tra poco continuiamo a parlare di dormire.
2: Sì,
0: così.
2: Aprile dolce dormire, eh? RTL 102.5.
5: Atmosfera intima. Ma va. C'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very normal people.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: La senti?
11: Nen.
10: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
11: Nen.
10: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
13: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Raga, You and I alle 22.30 su RTL 102.5 nella suite. Franca, tutto bene?
1: Sì, sì, tutto benissimo. Perfetto. Tutto benissimo. Ho in mano un gatto perché c'è l'ennesima ricerca anche sui gatti. Però se volete ne parliamo dopo.
2: Evviva i gatti!
0: No, no, parliamone subito, Franci.
1: Praticamente i gatti è scientificamente provato che cambino l'umore delle persone e quindi cambiano naturalmente anche l'energia della casa. Non so se credete nelle energie delle case voi.
0: Tipo che energia hai tu in bagno?
1: Ma cosa c'entra il bagno?
2: Energia
1: positiva o negativa, dai, per semplificare.
2: Derivata. Sentite il gatto della Cheyenne che fa le fusa.
1: Sentilo.
2: Eccolo qua, il gatto. Questo è il gatto della regia. Romeo, scendi dal mixer.
3: Romeo, scendi come ha fatto mamma.
4: Su tutta la nostra rete.
2: Che delirio. Romeo, scendi da lì per favore. Mamma mia, che fatica. Il gatto di Beppe, mamma mia, novità.

Manca le aggrade anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliedi, si resta a sé in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: It's FIBA con Spirito Libero alle 22.39 su RTL 102.5. Nella suite si stava chiacchierando anche di gatti e del loro
1: oltre
0: grande potere,
1: oltre che di
0: sì. calcio, questo è ovvio, del sì. loro grande potere, no? Di cambiare l'energia.
1: Rasserenante, di cambiare le energie, cioè di pacificare gli animi, di cambiare l'energia di una casa, insomma, di avere anche delle ripercussioni notevoli sullo stato psicofisico delle persone. Infatti, sì. vedete che Palmieri è migliorato.
0: Molto, molto.
1: Quando ha la sua gattina esotica,
0: tantissimo,
1: no?
0: Ma pensa che addirittura questa sera stavo cenando, ero un po' sì. arrabbiato, ero un po' nervoso.
2: Strano.
0: È salita sul tavolo, gli ho dato il mio pezzettino di pollo, perché noi condividiamo anche il cibo, ha bevuto dal mio bicchiere e stavo più sereno.
2: Ah, però se vengo io a casa tua, salgo sul tavolo per mangiare un pezzo
1: cartone,
2: di pollo.
1: Tu pizza nel cartone, no,
0: capito? Io l'ho educata per bene, per esempio, perché sale sul tavolo, mangia il pollo sul tavolo e
2: sì,
0: beve
2: sì,
0: dal
2: certo.
0: mio bicchiere.
2: L'ha educata proprio benissimo, proprio benissimo.
1: Certico.
2: Sì, sì, sì.
0: Come certico?
2: No, ha detto certico la Frank. La Frank ha detto certico.
3: Il sabato mattina merita uno sguardo diverso sul mondo e una playlist speciale. Severgnini alle 8. Un'ora di radio sagace. Ogni sabato dalle 8 alle 9 su RTL 102.5. Very normal people. Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
4: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
5: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
4: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.
6: Sostituiscio.
7: Leo, si dice sostituiscilo.
6: Sostituiscio.
8: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
9: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.

0: Tanna con Ghost Town alle 22.49 su RTL 102.5 nella suite. Nicolò, è vero che noi invece questo weekend siamo andati al cinema a vedere un film straordinario?
1: Tu. Sì, siamo andati a vedere l'Estranea.
2: Tu, Nicolò?
0: No, pure no, io. Anche pure io sono andato
2: anche tu.
1: Non siamo andati insieme. Io sono andato da solo.
0: Amore.
1: Molto meglio andare da solo che con Palmieri.
2: No, ma tutta la vita al cinema da soli, comunque, come
1: bellissimo,
2: regola.
1: Bellissima attività, e siamo andati a vedere entrambi l'Estranea di Paolo Strippoli.
2: Sì, com'è?
1: Che è bellissimo, è un film horror, quindi è un film di genere, che poi ovviamente più che horror, non immaginatevi l'horror, quello che con il jumpscare che vi fa paura.
2: Thriller psicologico, più
1: psicologico. Sì, è molto ansiogeno, è pieno di ansia. Ma
2: ricordiamo,
1: è un film
2: con Jasmine Trincà, Valeria Bruni tedesche, poi che c'è Adriano Giannini.
1: Perché la pronuncia la francese di Jasmine Trincà?
2: Perché lei insomma
1: la Seyenne
2: merita Jasmine.
1: Molto brava, molto brava, e sono tutti veramente molto bravi, e soprattutto è un film di genere fatto bene nel nostro paese, che dimostra ancora una volta che qui la roba per fare le cose belle

0: Qualcuno direbbe IREM, ma sbaglierebbe.
1: Ma sbaglierebbe. E invece si dice?
0: R-E-M. Guarda, ti
1: bravissimo.
0: Dico.
1: Oppure un'ora di applausi, tutta l'ora successiva. Guarda.
0: M point, ok? Alle 22.
1: Il colore ormai è senza parole ed è solo lunedì.
2: No, ma è il point. No, è il point che mi fa.
1: È il point anche a me che ha fatto.
0: PowerPoint.
1: Che poi
0: allora,
1: sarebbe dot, casomai.
2: Molto bene.
0: 22:50 PowerPoint.
2: PowerPoint è forte.
0: È forte.
2: Sì.
0: È forte. 22:59. Vi diciamo, tra l'altro, che tra poco a Half an Hour del Nick vi presentiamo anche la settimana, perché parleremo tanto di sport, Champions League, Europa League, Conference League.
2: Anche a Borgoratto Mormorolo, in provincia di Pavia, sono le 23.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Nicolò Pompei. Il Papa sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Tutte le udienze sono annullate fino al 20 ottobre. Stamattina Leone ha mantenuto la sua fitta agenda di incontri, mentre nel programma non ha avuto impegni ufficiali. Il nodulo è stato scoperto durante un check-up di routine, non per un sintomo specifico, ha detto il direttore della sala stampa vaticana. Oggi è stato salvato lo speleologo 31enne rimasto bloccato in una grotta in provincia di Nuoro per più di 26 ore, Massimiliano Mantiloni.
5: I tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e i vigili del fuoco hanno estratto l'uomo dai detriti che lo immobilizzavano e lo hanno riportato in superficie. È stato liberato dopo oltre 26 ore lo speleologo rimasto bloccato in seguito ad un crollo in una grotta in provincia di Nuoro, in Sardegna. È stata una corsa contro il tempo per salvarlo. Sul posto hanno operato decine di specialisti. Lo speleologo era rimasto intrappolato a 10 metri di profondità, praticamente sepolto dai detriti della frana, e le operazioni per raggiungerlo si sono rivelate particolarmente difficili, tanto il materiale da rimuovere, diversi massi instabili che richiedevano particolare cautela nei movimenti di soccorritori per evitare che franassero anch'essi.
4: Un neonato abbandonato dentro un sacchetto di plastica è stato trovato in strada da un passante a Cinisello Balsamo dell'Interland milanese. Il corpo era avvolto da una coperta. Il piccolo è stato portato in codice rosso all'ospedale, aveva una lieve ipotermia, è stato adeguatamente riscaldato e assistito con un blando supporto respiratorio. È considerato in discrete condizioni generali di salute ed è accudito dal personale medico. Voltiamo pagina, passiamo al calcio. I posticipi della sesta giornata di Serie A, poco fa si è conclusa a Torino Udinese. Enzo Tambor.
6: E si conclusa con il successo dei Granata per 2-1. Udinese che perde la quarta gara consecutiva, squadra friulana tradita da una sciocchezza del portiere Okoye, che sull'1-1 è uscito di testa fuori dall'area di rigore in modo insensato, offrendo praticamente un assist a Kulenovic per il gol del definitivo 2-1. In precedenza è Kellenkamp per aver riuscito a pareggiare il gol dei Granata firmato da Braganza. Nell'altro match di oggi, facile successo da Atalanta 3-1 sul Venezia. Per la Venezia sono 6 sconfitte in 6 gare. È tutto per ora, linea allo studio.
4: Grazie, è tutto anche per noi. Il traffico.
3: Via Radio.
7: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 12 Roma Civitavecchia, dove è stato chiuso il tratto tra Cerveteri e Santa Severa verso la statale Aurelia a causa di un veicolo in fiamme. Chi viaggia verso nord dopo l'uscita obbligatoria a Cerveteri dovrà percorrere la statale Aurelia e rientrare alla stazione di Santa Severa. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: Grazie, è tutto anche per noi. A più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Mercoledì dalle 18:45 ascoltate Feyenoord Como e dalle 21 Roma Real Madrid. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal.
0: Le 23:03, attention please.
2: My friend.
0: Because this program is
2: amazing, amazing.
0: But also
8: amazing, amazing, amazing.
0: Però fate stare in silenzio perché se no non mi perdo, grazie.
2: Non mi perdo.
0: No, se no mi perdo, lo vedi? Dove ero arrivata, amore?
8: Pazienza.
0: Vabbè, la terza ora into 2026 for naviganti.
2: E navigatori di Tom Tom e non
0: passeggeri, Franca.
8: E le solite care vecchie passeggiatrici.
0: Si canta Beppe.
9: Saremo io e te a così. Sarà per sempre. Sweet.

0: Talk to you alle 23.09 su RTL 102.5 nella suite con voi fino alla mezzanotte, Francesca e Nicolò Simone, sì. Anche attraverso l'app RTL 102.5 Play. Però da domani sera ricomincia l'Europa, è vero?
1: Spiegate bene a chi si fosse collegato con noi solo in questo momento. Cosa accadrà domani, dopodomani e giovedì?
0: Sì, riassumo io velocemente. Francesca non ci sarà.
1: Non ci sarà. Questo è l'unico dato certo.
2: No, allora domani riprende la Champions League e poi giovedì ovviamente l'Europa League e la Conference League, e noi vi racconteremo tutto su RTL 102.5. Domani alle 21 qui in diretta ci sarà Inter Bluge in contemporanea Villarreal Napoli, e noi ve le racconteremo proprio in diretta insieme a tutti i nostri giornalisti
1: colleghi.
2: Mentre il mercoledì avremo Feyenoord Como alle 18.45 e poi alle 21 che sfida Roma Real Madrid con Paolo Pacchioni dall'Olimpico. Poi invece il giovedì altre tre partite, perché alle 18.45 ci sarà il Milan e poi alle 21 l'Atalanta e la Juventus. Ora sulle ultime due sono andata a memoria. La Juve gioca alle 21, l'Atalanta non ricorda che ora gioca, devo
0: non
2: essere
0: onesto. Non ti preoccupare,
1: amore. Vabbè, sei stato 8 più anche
2: grazie
1: questa
2: Franca,
1: sera, Nicolò.
2: Grazie, Franca.

0: Cesare Cremonini, il comico, alle 23.18 su RTL 102.5 nella suite, tra poco Affanauer del Nick, quindi
1: sì,
0: vorremmo una piccola anticipazione su cosa parleremo.
2: Abbiamo mezz'ora e quindi tante cose da dire, non possiamo arrivare che alle 23.18 è già iniziata l'Affanauer del Nick.
1: Allora dico io, le persone educate, cari ragazzi, salutano i cani, rispondono ai gatti quando miagolano e chiedono agli animali come va la giornata.
2: Sono pazzi,
1: si chiama non follia ma buona educazione.
0: Sai,
1: ecco.
0: Franci, che forse le anticipazioni dell'Alfenauer non erano così male, ora che ci penso.
1: Sì, allora falle su, dai, queste anticipazioni.
2: Quindi,
1: sentiamo.
2: Franca, se un cane per strada mi abbaia con fare ringhioso che mi mette un po' d'ansia,
1: Ciao, come stai?
0: Nick, lo facciamo, esatto. Abbasso un attimo la base, io faccio il cane.
1: Facciamo la scena.
2: Ma questo è il cane rabbioso?
1: Ma no, rabbioso.
2: ciao cagnolino, come stai? Ma che intervento è? Ma è stupendo! Ma che roba è? Va!
3: Atmosfera intima, ma va, c'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo?
7: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
6: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
7: Questi non me li lascio scappare.
8: Ufficio Case Smarrite.
9: Ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.

0: Io credo in te, lo dice Giorgia, rivolto a noi alle 23:27 su RTL 102.5 nella suite. Vi siete persi qualcosa? Storie, notizie, racconti in apertura della settimana fino alla mezzanotte. Noi ci siamo con Laugh Now.
1: Laugh Now del Nick.

0: Partiamo dal tennis perché ora è ufficiale. Sasha Zverev non è ancora al numero uno, ma però, partecipando ai prossimi tornei, diventerà e chiuderà l'anno come numero uno al mondo. Diciamo, da questo punto di vista è stata fondamentale la sconfitta oggi al terzo turno di Carlos Alcaraz contro Berg. Quindi, insomma, Zverev che riesce anche lui finalmente ad ottenere questo tipo di riconoscimento.
1: Beh, io sono contenta per Zverev.
2: Sì, però
1: sono molto contenta.
2: C'è sempre la critica, no? Se ci fossero Sinner e Alcaraz.
1: Se mia nonna avesse le ruote, sarebbe una cariola. Cosa c'entra? La vita è così.
0: È interessante questo punto di vista.
1: Sì, è un detto.
0: Quindi, vabbè, abbiamo la prima notizia della serata: Zverev.

0: Santana alle 23.35 su RTL 102.5 nella suite quando c'è Love Now at the Nick.
1: Vi parlo di una storia che riguarda Xavi Simmons, che è un ragazzo olandese che non sta giocando nel Tottenham perché si è rotto il crociato, e quindi anziché restare fermo mentre ha tempo evidentemente da buttare via, ha deciso di ovviamente riprendere gli allenamenti piano piano, gli interventi eccetera eccetera, ma di iscriversi ad Harvard, tanto è lì, voglio dire.
2: Beh, certo.
1: E quindi parteciperà a dei corsi, non ho capito di cosa si occuperà nello specifico, che corsi seguirà, però
2: beh,
1: dice
2: non di cucina pensiamo, no?
1: No, credo che non facciano corsi di cucina ad Harvard.
2: No, non credo nemmeno io.
1: Però intanto comunque vedi un ragazzo molto giovane che dice non c'è solo il calcio, soprattutto di
2: per
1: fronte
2: per sfatare il mito che i calciatori sono tutti ignoranti anche.
1: Esatto,
2: un po', no?
1: Esatto.
2: Questa notizia,
1: anche se ce ne sono tanti di laureati, a me viene in mente Chiellini, no? Chiellini che ce n'è tanti adesso,
0: tanti.
1: Chiellini,
0: dimmi un altro.
2: Vabbè, due ce ne sono venuti in mente, dai.
1: Chiellini,
0: Chiellini.
1: Totti è laureato nell'università della vita,
0: della strada,
1: no, della vita, credo.
0: Della vita,
1: della strada, sì.
0: Joliet per noi.

0: È la marea quella di Madame, alle 23.43 su RTL 102.5. Vogliamo spiegare il significato di questa canzone, Nick?
1: No, penso che ciascuno lo interpreti come vuole e ciascuno si faccia travolgere dalla marea che preferisce. Un po' come Gianni Infantino, che sta per essere travolto da l'ennesima marea di... avete capito?
2: Sì, perché? Shitstorm.
1: Esatto, un'altra shitstorm. Perché il Times, tabloid inglese, ha fatto un'inchiesta giornalistica molto importante per cui parrebbe che Infantino ha un secondo stipendio che non è stato dichiarato alla FIFA, che prevederebbe 1,6 milioni di euro dagli organizzatori dei mondiali 2026 non dichiarati, oltre ai 4,5 milioni dichiarati, insomma, alla FIFA. Quindi, se così fosse, il buon Gianni, che tanto in giro ci ha preso, che tante cose orribili ha detto, sta facendo l'ennesima figuraccia, però voglio dire, ormai siamo abituati, no?
2: Ormai siamo alla frutta.
1: Sì, sì, siamo arrivati alla frutta, forse anche lui, forse anche il suo mandato come presidente.
0: Quando
1: della
0: è
1: FIFA.
0: Che.
1: Sai che non ho idea.
0: Va bene, aspetteremo allora, dai.
1: Oh, sì, aspetteremo.
0: Tra poco leggiamo anche un bel messaggio che è arrivato.
1: Immagino.

0: Fare Williams con Freedom alle 23.50 su RTL 102.5 nella suite. Scusate, abbiamo bisogno di un consiglio per questa ascoltatrice che si chiama Elisa e scrive al 378 378 102.5. Ciao RTL 102.5, un consiglio da parte vostra per favore. Ho scritto al mio ex dopo 3 anni. Sono stata folle secondo voi? Pareri ne abbiamo?
1: Abbastanza, abbastanza direi.
2: Dipende
1: abbastanza.
2: Da cosa.
1: Ma poi appunto a che scopo? Cioè non lo so, dopo 3 anni perché? Per chiedergli cosa? Questo sarebbe più interessante da sapere, no?
2: Cioè, se Elisa si chiama, giusto?
0: Elisa, sì.
2: Ha come obiettivo quello di tornare con l'ex, allora...
1: Dopo 3 anni?
2: No, beh, ma...
1: La butto lì con un messaggio così?
2: Però
1: non lo so,
2: sai,
1: non lo so.
2: Il tempo può aiutare a prendere delle nuove consapevolezze, può arrivare a far prendere... No, delle decisioni anche importanti e può anche dei passi indietro rispetto a delle posizioni che si potevano avere. Quindi...
1: Stiamo parlando di Elisa o stiamo parlando di qualcuno di voi adesso?
2: Non lo so. Io allora, ho empatizzato molto con Elisa.
1: Sì, perché sui passi indietro ho riconosciuto un'autobiografia.
0: Sì, anch'io ho percepito tutto questo. Io mi permetto di aggiungere che Elisa, in amore non ci sono nelle regole, in amore bisogna essere folli.
1: Dottor Stranamore,
0: bisogna buttare sempre
2: detto
0: il cuore
2: dalla persona
1: il cuore meno folle.
2: L'ostacolo,
1: ok?
2: La persona meno folle del mondo che dice una roba del genere. Fa ridere.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.54 non rimane che una cosa da fare e da dire, quindi Frangi Cheyenne, a te.
3: Allora, costui moriva assassinato a New York l'8 dicembre del 1980 e naturalmente questo ha contribuito a renderlo immortale. Pensate che l'8 dicembre del 43 invece nasceva Jim Morrison. Pensate che coincidenza, stiamo parlando di John Lennon.
4: John Frankie.

0: 105 alle 23:59. Allora, grazie, ci si ritrova domani per tre giorni importanti dedicati alla Champions League, all'Europa League e alla Conference League. Salutiamo Francesca perché questa settimana ha finito il suo operato. Grazie Franci.
1: Grazie.
2: Thank you darling.
0: Grazie Franci, ci sentiamo settimana
1: chissà,
0: prossima.
1: Chissà chi può dirlo. Sì, magari vediamo.
2: Sì, anche settimana prossima comunque sarà singhiozzi perché anche lì ci saranno.
0: Ma però settimana prossima aspetta un attimo.
2: Diciamo,
0: perché
2: lo diciamo.
0: Giovedì prossimo, quindi giovedì
1: il mondo,
0: 22,
1: io sono in studio,
0: Francesca è in studio perché ci sarà il primo live di X Factor
1: da raccontare. Senza di me non si può partire.
2: Questa cosa che riguarda noi, la CIN quando ci dà una notizia ce la dà 700 volte ed è la 700esima volta che ci ricorda che il 22 sarà in studio. Qualora non... Oh, Cristian, Beppe, avete capito? Il 22 la CIN è in studio. Grazie mille a tutti. Buonanotte,
1: ciao.
0: A domani che...
2: Anche a Trevi nel Lazio, siamo in provincia di Frosinone, è la mezzanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Nicola Pompei. In apertura torniamo sulle condizioni di salute di Papa Leone XIV. Domani il pontefice sarà al Policlinico Gemelli a Roma per l'asportazione del nodulo polmonare. Sergio Gadda.
5: Fuori dal Policlinico Romano sono già piazzate le troupe televisive anche dall'estero. Le telecamere sono puntate sulle finestre del decimo piano, quello dove alloggerà Prevost. Pronti a immortalare il pontefice anche i fotografi. L'atmosfera di queste ore al Policlinico Gemelli sembra un déjà vu. Non più tardi di un anno e mezzo fa la stessa situazione si era creata per Papa Francesco. Quella attuale è un'atmosfera diversa. La degenza del pontefice 71enne non presenta nessun particolare allarme. È stato lui stesso durante l'Angelus domenicale a dare notizia ai fedeli del suo ricovero per l'asportazione di un nodulo polmonare riscontrato durante controlli di routine. In queste ore al Gemelli si nota la discreta presenza dello staff al Vaticano che presidia alcune vie di accesso riservate, mentre al decimo piano, dove si trova l'appartamento per le degenze riservato ai pontefici, gli accessi sono già vietati.
4: Notizia di poco fa, interpellato dai giornalisti alla Casa Bianca prima di partire per l'Ohio sul suo annuncio di una tregua energetica tra Russia e Ucraina, Donald Trump ha dichiarato di ritenere che Putin voglia raggiungere un accordo più del presidente ucraino Zelensky. Ora torniamo a parlare di politica interna. Presentati alla consulta i ricorsi contro la legge elettorale, Alberto Ciapparoni.
6: È partita la macchina dei ricorsi contro lo Stabilicum. Le istanze, 30 ricorsi in 30 tribunali distrettuali, verranno depositate il 26 ottobre, subito dopo che il testo della riforma elettorale, chiamato dalle opposizioni Melonellum, entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Dall'indicazione preventiva del futuro premier al premio abnorme di maggioranza, alla raccolta extra large di firme per presentarsi al voto, all'alternanza di genere dimezzata, ecco i punti principali a rischio incostituzionalità. Pronta a partire anche la mobilitazione con scrittori, artisti e figure simbolo delle battaglie per i diritti, fra cui Monica Guerritore e Marisa Laurito, oltre a figure storiche della sinistra italiana come Prodi, Bersani e Bertinotti. La speranza è che entro la prossima primavera la Corte Costituzionale possa pronunciarsi.
4: Infine il calcio, si è chiusa la sesta giornata di Serie A, l'Atalanta torna a vincere dopo tre sconfitte consecutive, ha battuto il Venezia 3-1, vince anche il Torino in casa 2-1 contro l'Udinese. È tutto il traffico.
3: Via Radio.
7: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove è stato chiuso il tratto tra San Severo e Foggia in entrambe le direzioni per materiali dispersi sulla carreggiata. Chi viaggia verso Bologna dopo l'uscita obbligatoria a Foggia può percorrere la strada statale 16 Adriatica verso San Severo e successivamente seguire le indicazioni per la statale 272 verso San Marco in Lamis e rientrare a San Severo. Percorso inverso per chi viaggia verso Bari. Ed è tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18.45 ascoltate Salisburgo-Milan e dalle 21 Celta Vigo-Juventus. Noi dire Europa League su RTL 102.5. Very normal people.
8: Mezzanotte, 4 minuti, siamo tornati alla grandissima, un bel fine settimana trascorso, adesso si ricomincia tutta la settimana con lei, ma chi sei? Quello che rimane di Vanessa Gray.
9: Perché amici, buonasera, sono sempre io, sono un po' una menata, bravo a camminare, Vanessa di stagione.
8: Non sei la sola, sono parecchi che hanno già cominciato ad avere piccoli malesseri, insomma.
9: I primi freddi sono brutti, ragazzi.
8: Certo.
9: Copritevi, scopritevi.
8: Usa un pigiama, un uomo che ti riscaldi.
9: Pigiama, uomo, tutto. Ma fatemi salutare lui, Armando Piccolillo, che non è altro. Come sta?
8: Sto benissimo, grazie a Dio, sperando di non ammalarci in questo periodo. Siamo già al 13 di ottobre.
9: Sì,
8: quindi...
9: mi scusi, ma è un motociclista questa sera? Non lo so, mi sembra...
8: Sono bellissimo.
9: Ma è stupendo, è meraviglioso, è molto rock.
8: Cominciamo con Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: attento che si muore.
1: Mi parli piano, Emma, l'hai sentita? Attenta, attento che si muore, amici, dai. 02 25 15 15.
2: Cioè, stai dicendo andate piano con la macchina, in moto.
1: Con tutto,
2: non avete fretta, non abbiate fretta.
1: Sì, ma anche col cibo bisogna andare piano. Bisogna andare piano anche col fare l'amore. Bisogna andare piano con tantissime cose. Cioè, se vai veloce, come si dice, chi va piano va sano e va lontano.
2: E chi va veloce?
1: Chi va forte va alla morte, si diceva.
2: Chi va forte va incontro alla morte.
1: Ma scusa, va bene. Prendiamoci subito un saluto di un nostro amico Ivano.
2: Ok.
3: Oui, grandi. Armando, Vanessa, ciao. Buongiorno. Sono contento di iniziare la settimana con voi, lavorativa. C'è sempre la vostra stupenda voce e io sono in compagnia dei professionisti di RTL. Un abbraccio da Ivano.
1: Ivano, più veloce la prossima volta, dai, bravo, grazie che ci hai scelto anche oggi, insomma. Volevo raccontarti un po' di gentilezza, se ti va,
2: ma
1: Grey.
2: Tantissimo, io amo le persone gentili. Sei una persona gentile?
1: Moltissimo, io stavo uscendo fuori casa questa sera, ti racconto quello che mi è successo, cosa reale. Allora un signore mi fa: dottore, prego, venga. Grazie, ha tenuto il portone aperto. Sì. E avevo la busta delle immondizie in mano mentre salivo sulla moto. Ma gliela butto io la... No, guardi,
2: ma veramente?
1: Io. Ma gliela butto io. Ma no, guardi, un altro politico avevamo. No, gliela butto io, dottor... Prego, guarda, grazie. Prego, non so come ringraziarti.
2: Ma che carino, ma che immondizia era? Indifferenziata, plastica, umido? È importante saperlo, eh?
1: E che ne so?
2: Come che ne so?

0: Ed Sheeran, Beautiful People. E allora, i Beautiful People, ce n'è di gente, insomma, educata, ce n'è di gente che mostra gentilezza all'altra persona, insomma, non siamo tutti così musoni o che non diamo una mano, che non facciamo, non diamo precedenza. C'è gente, siccome non siamo tanto abituati a questa cosa qua, quella piccola volta, quella volta che troviamo quel piccolo gesto, ma com'è possibile?
1: Ma wow! Ecco, ad esempio anche a me, visto che tu hai raccontato il tuo episodio della spazzatura,
2: non è che stasera, dobbiamo raccontare
1: tutta la ti devo dire un'altra cosa. Stasera mentre facevo la spesa e ho fatto passare un signore davanti a me, no? Lui mi ha guardato e dice: "Ma com'è possibile?"
0: No, t'ha fregato, il vecchio t'ha fregato.
1: Ma no, non era un vecchio, era un cinquantenne, non era un vecchio, che vecchio.
0: Però lo stai dicendo come era quasi vecchio.
1: Ma no, mi dispiaceva, aveva poca roba, non è che io avessi tanto, però ho detto sì, prego, prego, non è che stai lì a dire vai prima tu, vado prima io, dai, ci può stare.
0: Sì, vabbè, lo facciamo un po' tutti qui al supermercato, che ne so, quando sei in fila all'ufficio postale, in banca, insomma, c'è quell'anzianotta che c'ha il numero e ti guarda come per dire per favore fammi passare. Devi aspettare il tuo numero,
1: ecco,
0: e il tuo posto, perché sono 3 ore che sono qua, aspettali.
1: Vabbè, il tuo numero fai cambio, magari lei è l'ultima, tu ci sei da un'ora, anche
0: sì.
1: No? Ma prendi l'appuntamento prima, oppure scusami, se sei in metro, cosa fai? Cioè, entra una persona più grande, oppure una donna incinta,
0: sì.
1: Cioè, ti alzi e la fai sedere. E invece, sono un sacco di persone che non si alzano. Perché? Lascia il tuo posto, cedilo.
0: Sì, è vero, questa cosa qua, insomma, si deve fare. Però a me il fatto che la vecchia sia dietro e che voglia passare davanti.
1: La vecchia, l'anziana, dai. La vecchia.
0: La cattiva col bastone. Fammi passare, maledetto.
1: Salutiamo tutti gli anziani agli ascolto. Buonasera.
0: Attenzione, tesoro. Sì. Oggi alle 15 cosa c'è?
1: Mamma mia, ragazzi, in The Flight sarà nostro ospite Biagio Antonacci. Ma ditemelo prima, che mi organizzo, vengo
0: perché?
1: Anch'io.
0: Devi Biagio. Andare dall'estetista prima.
1: Mannaggia, Biagio. Sì, devo andare a fare una piega per i capelli.
0: Biagio, no, diciamoglielo a Biagio Antonacci, quindi, che alle 15 sarà in The Flight. Purtroppo Vanessa non potrà venire a vedere.
1: Seguirò poi il podcast.
0: Brava,
1: bravissima. Che devo fare, mannaggia.
0: Dai, torniamo tra poco con Ernia.
3: Per chi sta lavorando, per chi è in viaggio o per chi proprio non ha voglia di dormire. La radio è fatta di voci in diretta e musica sempre con te, pure di notte. Fino alle 3, ascolta I Nottambuli su RTL 102.5, Very Normal People.
4: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
5: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
6: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
7: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
6: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.
8: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.

fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale? Ma sono matta io. Ma sono matta io.
1: No, non sei matta. Dito nella piaga su RTL 102.5. Che fastidio ci hanno cantato a mezzanotte e 30 minuti. Senti, facciamo un saluto a Giorgio Bracardi, che è scomparso proprio insomma oggi, qualche ora fa, a 93 anni. E era quello che faceva. Hai capito?
2: Ah, sì, ho capito.
1: Ok. Era un grandissimo musicista, era un grandissimo artista. Insomma, vi ricordate anche il film di Bud Spencer? Lui faceva una sorta di colonnello, insomma, graduato. E insomma, ci dispiace moltissimo. Sì,
2: un pensiero per lui e per tutta la famiglia.
1: Esatto.
2: Salutiamo gli amici che continuano a scriverci a 378-378-1025. Grazie, innanzitutto. C'è Alberto. Hai visto? Grazie. Alberto da Mesagne, Brindisi, sì. Dice: ogni notte sto con voi a farvi compagnia. Ed effettivamente è così, perché è un dare avere, no? Noi facciamo compagnia a voi e voi la fate a noi. Va bene la professionalità?
1: No, vabbè, potevi dirlo anche un doubt des.
2: No, è così. Noi diamo a voi e voi date a noi. Ecco. E poi ci sono persone che dicono: anche se lontani, sì, la musica di RTL ci fa sempre pensare l'uno all'altro.
1: E questo è amore e gentilezza. Dai, se vi va, raccontateci anche un pensiero gentile, qualcosa di gentile che vi hanno fatto a voi e che voi avete fatto agli altri, allo 02 25 15 15 oppure 378 378 1025 per i vostri vocali.
2: Bravo, c'è la nuova di Taylor Swift.

0: always follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
1: Sono i Green Day con Working Class Hero su RTL 102.5 a mezzanotte e 40 minuti. Vanessa Armando e tutti voi anche allo 02 25 15 15. Tra poco sentiremo le vostre telefonate, le vostre voci. Mannaggia!
2: Che cosa?
1: Allora, c'è Pier Giorgio che dice: sono andato a leggere. Pier Giorgio dice: mi sono alzato per fare un piccolo spuntino. Ciao ragazzi, complimenti per la trasmissione. Bla bla bla. Vado a leggere un attimo cosa fa lo spuntino quando ti alzi, vai a dormire alle 23 e ti alzi alle 2, alle 3 di notte per mangiare qualcosa, eccetera, eccetera. Fa male non solo al peso, quindi la bilancia, grammi, chili in più, ma fa male soprattutto al fegato.
2: Ok, devo rispondere, quindi mi devo preoccupare. Niente. E vi dovete preoccupare quando fate lo spuntino, ma non vi preoccupate, avete fame e mangiate.
1: Che però prima di andare a dormire mangi qualcosa, poi vai a letto e via, non hai il senso di colpa al momento, ce l'hai quando ti svegli, ma ieri sera però potevo non mangiare, potevo non farla quella cosa lì, con i rimorsi e ti fai male.
2: No, questo non va bene, perché se decidi di fare una cosa devi perseguirla fino alla fine, non devi avere né rimpianti né rimorsi, via, l'hai fatta, stop, ok?
1: Certo,
2: quindi se vuoi mangiare, mangia. Se vuoi mandare un messaggio alla tua ex, ho sentito prima, o al tuo ex, fallo, ok?
1: No, non fallo. Allora, mangiati un pezzo di torta, mangiati un casatiello, ma lascia stare il messaggio alla ex, perché poi ti pente il giorno dopo.
2: Ecco, su lì secondo me ti penti. Sicuro. Ascoltiamo un vocale.
1: Domani
3: ieri è stato il giorno del compleanno di Linda, un'amica flautista.
2: Mm-hmm.
3: Dopo averle regalato un libro sull'arte contemporanea, l'ho invitata al bar per un drink.
1: Ha detto di no.
3: Ebbene, Linda al bar per 40 minuti ha parlato con un suo amico con il cellulare.
2: Non si fa.
3: Mi ha neanche rivolto la parola. Ci sono rimasto. Davide, buonasera.
2: Però non si fa, scusa, non è giusto, Davide.
1: Io mi sarei alzato e me ne sarei andato subito.
2: Anch'io, mi sa.

0: Macklemore, Royal Use, Once c'è pure, Thrift Shop è la canzone a mezzanotte e 49 minuti. Allora, fare un gesto di gentilezza o ricevere un gesto di gentilezza e libera la serotonina.
1: Evviva!
0: E così si sta bene, si allontana l'ormone dello stress e vissero tutti felici e contenti.
1: Vedi, il nostro Davide che prima ci ha inviato un vocale, ha fatto un bel gesto di cortesia nei confronti di una ragazza.
0: No, aspetta.
1: Le ha offerto comunque qualcosa da bere per festeggiare il suo compleanno e lei invece è stata tutto il tempo al cellulare a parlare con altre persone.
0: Sì,
1: non
0: ma
1: si
0: lui
1: fa.
0: Voleva acchiappare, voleva
1: cantare,
0: voleva
1: però
0: rimorchiare, però poi l'amica ha detto: guarda, non mi piaci, allora
1: no,
0: sto al telefono.
1: No, non l'ha detto. Non
0: vabbè,
1: l'ha detto.
0: L'ha voluto dire.
1: No, doveva dirlo, oppure non accettare l'invito, se non ti piace, non ti piace.
0: Ha scroccato il caffè, magari si incontravano per la prima volta.
1: L'aperitivo.
0: Chi lo sa? Aperitivo.
1: Ok, domani è Biagio Antonacci alle 15. Intanto è con Safe Spiritual.

0: ultimo tutto su RTL 102.5. Noi vi diamo proprio tutto, amici che siete all'ascolto. E sì, ha citato una canzone di Lou Reed, Perfect Day. Ultimo, bravo, niente male però. Perfect Day. Sì,
1: e fa così,
0: Ornella Vanoni, buon animo.
1: Amore fa presto, non esiste.
0: Esisto.
1: Mamma mia, vabbè, facciamo un saluto immenso a questa donna, a questa artista che non c'è più, ma la sua musica è sempre nei nostri cuori, ragazzi.
0: Dici bene.
1: Ci sono delle donne o degli uomini in generale, degli artisti, che alcune volte quando passa del tempo ti devi ricordare, dici, ma sono in vita o no? Perché sei abituata poi ad ascoltare la loro musica.
0: Vabbè, ma questo lo si fa anche nella vita quotidiana, ma è morto quello o è vivo?
1: Non lo sento.
0: È morto! Ma succede,
1: molto bene, molto bene.
0: Va bene, dai, cose più serie, tra poco le notizie, ma prima le Spice Girl, ulala.

0: If you wanna be my lover, da na na na na. Grandissime le Spice Girl, ho rivisto delle cose sui social dove si sono un po' riunite e ormai tutte, non so se l'hanno fatto apposta, ma avevano gonne lunghe quasi fino alle ginocchia.
1: Ragazzi, ma si cambia e decidi anche i nuovi outfit, magari diventi un po' più sciura, quindi non sei più una ragazzina e decidi di vestirti anche in un modo
0: Vanessa
1: diverso.
0: Vanessa Gray, due punti, le Spice Girl sono vecchie.
1: No, si cresce, sono cresciute, sono diventate donne.
0: Ciao.
1: Anche a 9 in provincia di Vicenza è l'una. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Nicola Pompei. Il Papa sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Tutte le udienze sono state annullate fino al 20 ottobre. Oggi Leone ha mantenuto la sua fitta agenda di incontri, mentre nel programma non ha avuto impegni ufficiali. Il nodulo è stato scoperto durante un check-up di routine e non per un sintomo specifico, ha detto il direttore della sala stampa vaticana. Mosca frena sulla proposta del presidente ucraino Zelensky di un cessate il fuoco di 60 giorni per poter organizzare elezioni in Ucraina, come chiesto da Donald Trump. Non vogliamo una tregua, ma una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Il presidente americano Trump inoltre ha detto che Putin vuole raggiungere un accordo più di quanto lo voglia Zelensky. È stato estratto vivo lo speleologo rimasto intrappolato dal crollo in una grotta in provincia di Nuoro in Sardegna. L'uomo di 31 anni è rimasto bloccato per quasi 27 ore. I soccorsi sono stati delicati, lo spazio di lavoro misurava circa 1,5 metri. Lo speleologo è stato trasportato poi ferito in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Concludiamo con il calcio. Si è chiusa la sesta giornata di Serie A. L'Atalanta torna a vincere dopo 3 sconfitte consecutive. Ha battuto il Venezia 3-1. Vince anche il Torino in casa 2-1 contro l'Udinese. Domani torna anche la Champions League, però, con Inter Bruges e Villarreal Napoli. È tutto con le principali notizie. C'è il traffico.
2: Via Radio.
4: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e da Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove è stato chiuso il tratto tra San Severo e Foggia in entrambe le direzioni per materiali dispersi sulla carreggiata. Chi viaggia verso Bologna dopo l'uscita obbligatoria a Foggia può percorrere la statale 16 Adriatica verso San Severo e successivamente seguire le indicazioni per la statale 272 verso San Marco in Lamis e rientrare a San Severo. Percorso inverso per chi viaggia verso Bari. Ed è tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 18:45 ascoltate Feyenoord Como e dalle 21 Roma Real Madrid. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people. RTL
0: 102.5. Olè! Siamo tornati come sempre, siamo sempre qua, non andiamo mai via, 24 ore su 24 siamo sempre live dal vivo, perché qui
1: c'è sempre qualcuno. È un po' come un pronto soccorso.
0: Sì.
1: È un po' come
0: quindi
1: un pronto soccorso.
0: Sei...
1: È un po' come
0: basta, sei con la puntura che fai le cose, no?
1: Faccio un'infermierina sexy, se volete. 02251515, chiamateci in diretta, ma subito raccontateci le vostre storie, le vostre notti.
0: Bene, c'è Giulia Bresch, serenamente.

Sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Adriano Ferro, senza scappare mai più. Se non scappi più,
1: okay. Vuol dire che ti sei fermato, nessuno ti rincorre, la polizia no.
0: Brava, hai non detto una cosa brava, nessuno ti rincorre, ma se non scappi più devi consumare meno di 2000 kilocalorie calorie al giorno, perché se consumi 2000 calorie e non corri e non scappi e non consumi, ingrassi.
1: Scusami.
0: È una brutta notizia che mi hanno dato proprio due ore fa.
1: Ma volevo capire una cosa, hai ripreso a camminare?
0: Sì.
1: Allora svelato l'arcano, perché
0: mi fanno male tutti i muscoli.
1: Quando Armando riprende a camminare, non si sa perché, non si sa per come, allora stiamo attenti un po' a tutte le calorie, quindi sta iniziando anche a mangiare meglio.
0: Mangia.
1: Bambino mio.
0: So, sì, perché non so voi come vivete il vostro la vostra quotidianità col cibo. C'è chi cammina, c'è chi voglio dire non ha un buon rapporto col cibo, chi cammina tra virgolette col freno a mano tirato, cioè bisogna stare attenti. No,
1: tipo
0: non
1: te,
0: posso,
1: stai dicendo?
0: No sì,
1: in generale.
0: No, in generale dico, io non è che cammino col freno a mano tirato, io ho legato la mi sono legato a un palo.
1: Come con le manette?
0: Con le manette e metto il nastro adesivo alla bocca,
1: alla
0: prima
1: bocca
0: di andare a dormire.
1: Giusto.
0: Ma voi non vi viene fame prima di andare a letto? Cioè non vi mangereste il mondo, voglio. Mannaggia.
1: Ma dipende anche dagli orari, no? Cioè è normale che lavorando di notte torni a casa alle 4 del mattino e hai fame. Se invece andassi a dormire a mezzanotte sarebbe diverso.
0: Scusa, ho sentito
1: convinto
0: tossire in regia. Chi sta male?
1: È qualcuno che cioè Leo Di Mauro.
0: La
1: ciao.
0: Colpa è di Vanessa Gray.
1: Ciao.
0: Che
1: no, ancora non ci siamo baciati, quindi non è colpa mia, non è possibile.
0: Statele lontano.

0: Ciao, sono James Bond Armando. Adele con Skyfall su RTL 102.5. Mi pare che c'era un Pierce Brosnan in questo 007 dove c'è la canzone di Adele come colonna sonora.
1: Adele, figlio di Paul, fate una pal di Paul. Ah, ti devo dire una cosa importantissima. Sì, devo dirvela, ragazzi. Sì. Per i fan di Dua Lipa, cioè sì, mi sa che non è più un rumors, ma si trasferisce a Milano e starebbe
0: comprando, non è tua amica.
1: Scusami, starebbe comprando casa, quindi vorrebbe spostare la residenza da Londra a Milano. Ha postato foto di piatti nostri, il sì, cenacolo, Milano.
0: Scusami,
1: no, ti interessa invece. Adesso secondo me verrai nessuno più spesso a Milano, visto che è una delle tue preferite.
0: Ma
1: o vorresti
0: sì,
1: dire di no?
0: Ma Dua Lipa, tesoro mio, ma chi te lo fa fare? Tu scambi, cioè da Londra vieni a Milano.
1: Ma vieni a Milano, vieni che si sta da Dio.
0: Ma chi l'ha consigliata sta ragazza qua? Ma vieni giù in Calabria. Cosa vai a fare a Milano?
1: Ma scusami,
0: a Cetraro per esempio con 50.000 euro ti pigli una casa di 180 metri quadrati.
1: Ma vai a Cetraro, vieni a Milano,
0: balcone.
1: Ma
0: ragazzi, ma quale Milano?
1: Ma scusami,
0: vieni giù,
1: dipende cosa
0: facciamo,
1: vuoi
0: un capannone
1: fare. Sì, due cuori e una capanna, veramente. No, era una volta, altro che
0: ma facciamo il capannone, mettiamo su un'azienda, facciamo la mozzarella, facciamo
1: la
0: nduja.
1: Ma scusami, ma sto parlando io con Dua Lipa, perché adesso devi parlare tu e devi
0: perché
1: dire del capannone?
0: È facile venire a Milano, ok, vicino al mondo, prendo un aereo, vai dove vuoi, vieni giù a farla la startup, vieni, dai.
1: Vai, inizia a farla, che poi noi ti seguiamo.
0: Vieni. Immagini Dua Lipa che cammina e dice
1: scusami, ma in quale città vorresti andare tu?
0: Io?
1: Dove?
0: Resto
1: pensaci.
0: Qua.
1: Pensaci.
2: Per chi sta lavorando, per chi è in viaggio o per chi proprio non ha voglia di dormire, la radio è fatta di voci in diretta e musica sempre con te, pure di notte. Fino alle 3, ascolta I Nottambuli su RTL 102.5. Very Normal People. Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Calciolone! Dove sei?
4: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
3: Che fai?
4: Lavoro per la salute del corpo.
3: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
4: Una parte? Al massimo una particella.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: JB Justin Bieber, what do you mean? Cara Vanessa Gray, che non sei altra. L'una e 29
1: sono
0: minuti,
1: io.
0: Siete su RTL 102.5. Bravissimo, sei proprio tu, eh? Attenzione, quella bionda è quella che parla ogni tanto.
1: Sì,
0: eh?
1: sì, ogni invece, tanto, no? Parla sempre.
0: Parla se, purtroppo parla sempre. Ecco, lo dice anche la mamma.
1: Sì, lo dice anche mia mamma, meno male. Vabbè, se uno avrà deciso di fare questa carriera, sì, speaker conduttrice, è perché magari le piace cantare, parlare, fare tutto, no?
0: Quanto donna. quella fa tutto lei. Ma c'è, sono un po' di cose che non sa fare, ma non siamo qui a parlare di lei, amici.
1: Bravo.
0: Ma siamo qui a parlare di voi e i vostri messaggi che
1: pensavo
0: arrivano.
1: Pensavo di Dua Lipa, scusami.
0: Ancora vuoi parlare di Dua Lipa? Allora, Dua Lipa viene a Milano.
1: No, no, io volevo parlare dei nostri amici, visto che Dua Lipa ha scelto Milano,
0: sì,
1: no?
0: Cioè, sì,
1: invece tu scegli Roma, io ho scelto Milano, i nostri amici chissà che città vorrebbero scegliere. Io di questo volevo parlare.
0: Bene,
1: se
0: Brasile.
1: Uno vive a Torino, ecco, c'è un nostro amico che ad esempio ha scelto il Brasile, chissà, è brasileno oppure si è trasferito lì per altri motivi, per l'amore, per il lavoro, per la ricerca di qualcosa?
0: Bah, chi può dirlo, amici? 378-378-1025. Però non è che vi viene la voglia di andare nei paesi caldi d'inverno e poi d'estate volete andare nei paesi freddi. La vostra città del cuore qual è? Da starci sempre.
1: Ecco, oppure cioè, alcune volte vorresti andare ma poi non lo fai. Dici, però mi piacerebbe vivere lì nel Bronx. E poi non ti trasferisci.
0: Vabbè, attenzione, c'è una bella canzone.
1: Mi ha snobbato, sì, ok.

0: the world.
1: Simply Red, Say You Love Me, su RTL 102.5. Anche io mi faccio prendere, insomma, dal cantericcio, dal cantare, perché siamo tutti un po' coristi e cantanti in questa vita. No?
2: E nell'altra.
1: Mamma, che
2: anche
1: cosa ho detto di culturale qua? Proprio,
2: ogni tanto mi preoccupo, se forse perché qualcuno ti ha buttato la spazzatura e deciso così. Magari.
1: Ma tu prima mi hai chiesto.
2: Sì, prego.
1: Mi hai chiesto se era indifferenziata o no.
2: No, ti ho chiesto che spazzatura era. Cioè, hai ceduto la tua spazzatura, ma che spazzatura era? Era umido, era plastica, era indifferenziata. Chiedevo per un'amica.
1: No, io il vetro lo butto nella plastica, la carta la butto nell'umido e l'umido lo butto nel vetro.
2: No, questo
1: ti piace
2: per
1: così?
2: Dire, ma no, era, ma per dire,
1: era
2: se il signore magari era indifferenziata.
1: No, indifferenziata.
2: Ok, magari era umido, insomma, faceva ancora più schifo.
1: Non era umido,
2: però,
1: non
2: era
1: c'è,
2: umido.
1: Non c'è,
2: okay.
1: C'è,
2: la
1: c'è
2: plastica
1: la
2: è comoda, c'è da buttare, invece lui è stato bravo, indifferenziata.
1: Stato bravo, ha fatto questo gesto di gentilezza non richiesto, capito? E poi oggi, cioè, nessuno si avvicina così, ma se non manco ti conosce. Dice, magari ti conosco, oh, sei quello della radio, oppure sei un medico, sei un avvocato, ma sei, l'aiuto io, capito? Lo fai anche tra virgolette come un tornaconto personale, che ne so, un saluto dal conduttore della radio, un occhio di riguardo dall'avvocato, il medico e quant'altro, insomma.
2: Sì, ma scusami, era un vicino di casa?
1: No, non è vicino di casa.
2: Ok, scusa, la spazzatura dove l'hai portata? Sulla,
1: però
2: mo
1: che
2: mi
1: ci fai pensare, non è che lui ha voluto guardare nella spazzatura per vedere cosa consumo e poi venire in casa e svaligiarmi perché magari dice, ah, questo
2: ma
1: spende
2: no,
1: i soldi
2: adesso
1: per mangiare.
2: Adesso qui stiamo proprio andando
1: fatto
2: oltre
1: film.
2: C'è un film, uno che ti fa un gesto gentile.
1: Spielberg, ti ho fatto il film, bello.
2: Daniel Gregg, dove sei?
1: Dai.
2: Comunque ci sono amici che ci seguono, salutiamo Giuseppe e dice grazie per la compagnia, e qualcuno dice anche, beh, questo compleanno pure me lo sono tolto dalle scatole, buonanotte.
1: Bravi,
2: grazie della compagnia.
1: Lo sentiamo un vocalino?
2: Vai. C'è
3: Skyfall, l'attore era Daniel Craig, il prossimo era già 20 anni che non faceva più James Bond. Vedi,
2: Arma.
1: Ho capito, hai ragione.
2: Hai ragione?
1: In prigione.
2: Scusami,
1: no,
2: hai sbagliato. Hai sbagliato.
1: Sempre 007, non è che
2: 008. Sempre 00, come la farina, certo. Hai sbagliato.
4: Per chi sta lavorando, per chi è in viaggio o per chi proprio non ha voglia di dormire. La radio è fatta di voci in diretta e musica sempre con te, pure di notte. Fino alle 3, ascolta I Nottambuli su RTL 102.5, Very Normal People.
5: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Da 25 anni con ING. Puoi.
8: Sì, ma cosa?
7: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
8: Ah, e per i risparmi?
7: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
8: Mica male!
7: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
9: Che fai?
10: Lavoro per la salute del corpo.
9: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
10: Al massimo, una particella.
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Ufficio cose smarrite?
13: Ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.

0: Mahmood e le sue rapide su RTL 102.5 all'1.49 minuti e al 378-378-102.5 ci scrive il nostro amico Luca: ma fatela venire alla Lamezia Terme, Dua Lipa, le case costano ancora di meno se si allontana dal mare, hai capito? Altro che Milano.
1: Ho capito. Per ora sceglie Milano, magari poi potrà cambiare idea. Intanto
0: brava, che la
1: diventa...
0: seconda casa la può fare in Calabria.
1: La può fare in Calabria, magari sul mare, prima la prendi in una città di moda, visto che lei si occupa anche di moda, e poi la prendi in un'altra.
0: Comunque, e poi andiamo, vieni al mio paesello, non ti preoccupare, ci parlo io, non ti tocca nessuno, ti tocca la macchina, puoi camminare tranquilla.
1: Scusa, andiamo al telefono, lo 0225 15 15, c'è Giuseppe, ciao.
2: Buonanotte ragazzi.
1: Dove
0: ciao,
1: sei?
0: Ciao Giuseppe, ciao.
2: Sono quasi a Forlì.
1: Ah, bene, bene, quindi quella è la destinazione?
2: No, c'è Cesena Nord.
1: Va bene, ma senti, volevo chiederti una cosa. Ma tu come Dua Lipa sceglieresti Milano, sceglieresti un'altra città in genere per trasferirti, oppure stai bene dove stai?
2: Sto bene dove sto, però se devo scegliere, sceglierei il paesello mio dove sono nato.
1: Ah sì, che sarebbe?
2: Croce Leonica.
1: Ok.
0: Ma non c'è rimasto più nessuno, sono tutti emigrati, sono andati in America.
2: Ma se devo scegliere dove stare?
0: E stai da solo, tu e il prete e il fornaio.
1: Ah no, ci sarà qualcuno.
2: Ma non c'è popolato, non è.
1: Aspetta, adesso chiedo quanti abitanti fa Rocella Ionica, ok?
0: Ci mette tre ore la tua intelligenza artificiale.
1: Volevo chiederti quanti abitanti fa Rocella Ionica? Subito. Scusate ragazzi, datemi un attimo di tempo per
0: nel frattempo capire. Io prendo un'altra telefonata al volo. RTL, pronto, sì. Chi sei?
3: Buonasera, ciao, sono Antonio dalla Lamezia Terme.
0: Ciao
3: Zonini il meccanico, senti,
0: sì.
3: Sabato scorso mi sono prenotato, ti ricordi si faceva il corso delle cose strane col telefono e si inviavano le foto per sbaglio, queste cose qua.
0: Hai sbagliato numero, questa è la questura di Roma, ciao.
1: Poverino. Comunque volevo dirvi che Rocella Ionica ha circa 6.100 abitanti.
0: Ci hai messo 30 secondi.
1: Ma scusami, tu parlavi con al telefono e ho dovuto aspettare.
0: Quindi
1: un
0: Giuseppe, tu te ne andresti lì perché? Perché ti ricorda le cose da bambino? Oppure te ne andresti?
2: Sono andato là, io c'è il mare, c'è le montagne, c'è tutto.
0: C'è tutto. E la domanda è: perché stai ancora lì a Forlì, Cesena, e fai sta vita notturna?
2: Ma io da Novara, la vita notturna, perché il lavoro richiede questo.
1: Scusami, se è il lavoro è il lavoro, ma
2: sia a Roma e non si a
1: Cetraro, bravo.
0: Ma
1: Giuseppe,
0: fatti
1: bravo.
0: Tuoi, ma sono io che ho fatto la domanda a te, mica tu la devi fare a me. Perché RTL è a Roma, se fosse giù sarei giù.
1: È anche Milano, potresti venire anche qui
0: col Kaiser.
1: Ma infatti meno male, stai lì, mamma mia, per favore. C'è Madonna, Danzeteria.

0: e Evanescence, Bring Me to Life su RTL 102.5. Bomba!
1: Sì, e sapete cosa facciamo? Chiudiamo l'ora perché c'è l'informazione. Anche a Sant'Alessio Sicolo, in provincia di Messina, sono le 2. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Nicola Pompei. Meloni torna a chiedere risposte strutturali e di lungo periodo contro il caro energia, in assenza delle quali si rischia di restare in balia dell'emergenza, e annuncia che la flessibilità sui conti pubblici sarà una questione che riproporrà personalmente al Consiglio europeo in settimana. Ma arriva subito la replica dell'Unione europea. La Commissione ha già delineato i margini di flessibilità dei paesi per far fronte all'elevato costo della vita e alla crisi energetica. Il Papa sarà ricoverato oggi in tarda mattinata al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Tutte le udienze sono state annullate fino al 20 ottobre. Ieri Leone ha mantenuto la sua fitta agenda di incontri, mentre nel programma non ha avuto impegni ufficiali. Il nodulo è stato scoperto durante un check-up di routine e non per un sintomo specifico, ha detto il direttore della sala stampa vaticana. Ieri un neonato abbandonato dentro un sacchetto di plastica è stato trovato in strada da un passante a Cinisello Balsamo, nell'Interland milanese. Il corpo era avvolto da una coperta. Il piccolo è stato portato in codice rosso all'ospedale, aveva una lieve ipotermia, è stato adeguatamente riscaldato e assistito con un blando supporto respiratorio. Passiamo al calcio. Si è chiusa la sesta giornata di Serie A. L'Atalanta torna a vincere dopo 3 sconfitte consecutive, ha battuto il Venezia 3-1. Vince anche il Torino in casa 2-1 contro l'Udinese. Oggi invece torna la Champions League con Inter Bruges e Villarreal Napoli. Mercoledì invece Roma Real Madrid e Feyenoord Como. È tutto, il traffico.
2: Via Radio.
4: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove è stato chiuso il tratto tra San Severo e Foggia in entrambe le direzioni per materiali dispersi sulla carreggiata. Chi viaggia verso Bologna dopo l'uscita obbligatoria a Foggia può percorrere la statale 16 Adriatica verso San Severo e successivamente seguire le indicazioni per la statale 272 verso San Marco in Lamis e rientrare a San Severo. Percorso inverso per chi viaggia verso Bari. È tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 21 ascoltate Atalanta Pafos. Noi dire Conference League su RTL 102.5. Very normal people.

Siamo noi gli animali notturni e insieme a voi a tenervi e a tenerci compagnia. Lo facciamo anche allo 02 25 15 15. Chiamateci e venite in onda.